0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

suck a DJ. So listen, what I'm

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Stai ascoltando
4: Legend.
5: DJ Aladdin.
4: Ogni weekend su Radio

0: back check or rap cap, big facts. I don't fuck with rat tat tat tat tat tat tat.
1: Pensavano che venisse a giocare, non ci arrivano. Non ho capito.
0: That's an op, huh?

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farolfi.

you open up your heart, love, peace, freedom, joy, happiness.

if you open up your heart, love, peace, freedom, joy, happiness.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: sono sempre più aziendalisti, sono sempre più, sembra di essere un po' in Rai, capito?
1: Dove sì, c'è governativi,
0: filo governativi, perché sì. Io non lo so che dietro la scelta di questa canzone c'è un messaggio di simpatia per la Premier,
1: per il governo,
0: c'è un messaggio di simpatia per la Premier,
1: per l'attuale, cos'è sto
0: Ariana Grande,
1: invece di fare punta il dito,
0: punto ditino, come la Buckingham, come cavolo si chiama quella lì, insomma,
1: Ariana Grande. Beh, allora
0: Ariana Grande, Ariana Meloni, la sorella grande di Giorgia Meloni. Dietro c'è sempre una leccatina, insomma, no?
1: No,
0: servi
1: so.
0: Del potere.
1: Sì, certo, è diventato complottista, Matteo. Qua è...
2: Forse
1: sì,
2: di vedere quelli col camice su YouTube.
1: No. È vero o no, ragazzi?
0: Ultima giornata con la televisione che ci riprende, lo dico per quelli che ne sentiranno un po' la mancanza, 1, 2, 3, forse 4,
1: 50.
0: Però insomma tutte le cose belle finiscono, ma poi riprendono, riprenderemo subito all'inizio di settembre. Ne approfitto per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato meravigliosamente per noi e che faranno la stessa cosa fino all'ultimo minuto di questa giornata. Sigla!

0: Primo giorno, diciamolo in maniera più ufficiale, si può vedere anche in televisione sul canale 69, così magari non l'avete mai fatto prima, lo scoprite oggi, ma si può vedere anche nel vostro...
1: Sì, e si vede anche in replica, perché non dimentichiamo che la sera, quando non hai più niente da vedere, perché i programmi ti hanno stufato, quelli sulle primissime emittenti.
0: Sul canale 69.
1: Sul 69 c'è la replica integrale, non è stabilizzata.
0: E poi appunto, se avete un computer a portata di mano,
2: anche cellulare,
0: o sul cellulare, YouTube. Su YouTube in diretta. Buongiorno. E oggi è venerdì 3, il che significa che domani è il 4 di luglio, il famoso 4th of July.
2: Cos'è il 4 di luglio?
0: È il giorno in cui si celebra la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, cosa che quest'anno viene celebrata con maggior consistenza, visto che è il 250esimo anniversario di una giornata così importante. Domani. Oggi, certo. Oggi è semplicemente venerdì 3. Ieri, la canzone dice Saturday in the park, e invece hanno fatto Thursday in the park.
2: Che park?
0: Il parco era il parco meraviglioso della meravigliosa Villa Taverna. Roma. Di Roma, no? Quella, sì. I Parioli.
1: Quella
0: no?
1: La conosco perché è un quartiere che frequento.
0: Okay. È quasi un pezzo di Villa Borghese.
1: È proprio lì vicino. Pure lo zoo lì vicino.
0: Lontana da Via Po. Frequentavo tanti anni fa, insomma. Però passandoci sempre davanti non si ha la sensazione che sia così grande, no?
1: No, dentro è enorme.
0: Abbiamo fatto un'ispezione aerea adesso, io e Nicola, sì. Controllando con Google Maps e tutto il resto.
2: Anche...
0: è veramente gigantesco.
2: Sì, con anche Street View, dico, io avevo in mano l'omino giallo di Street View, no? Ed ero lì, dove l'appoggio? E Linus mi ha detto, qui. E il giochino è, pum, appoggiato lì, tac, ingresso con i due gendarmi.
0: Mi ricordavo dove era l'ingresso. Sì, però da lì parte un muro infinito che cela quello che c'è dietro, e dietro c'è un parco enorme con una casa bellissima, con la piscina. D'altronde erano 2000 gli indicati.
2: 2000, Linus era molto in angoscia per il fatto delle 2000 persone.
1: Ma erano seduti?
2: No, in piedi.
0: No, c'erano in piedi.
2: E dove gli ho detto, Linus, scusami, 2000 persone ci stavano alla Selva di Vergiate, vuoi che non ci stessero?
0: Quella era la discoteca. No. In discoteca è previsto che ci siano 4 persone per metro quadrato. Lì se li metti stretti non ci possono stare. Erano belli comodi, hanno mangiato, insomma, quella è una riedizione di quella che Sorrentino giustamente ha battezzato la grande bellezza.
2: Te chiamasse! Questo è Renzi. Te chiamasse!
0: No, è Tillman.
2: Sì, esatto. Tillman chi è?
0: Tillman Fertitta, è l'ambasciatore americano in carica in questo momento.
2: Tillman Fertitta.
0: Che ha evidenti origini italiane. Fertitta è un cognome.
2: Di Cefalù, provincia di Palermo.
0: Ok.

0: Guarda, che cosa c'è di più volgare di dire a una cubista
1: come se non fosse già evidente,
0: ma
1: dalla
0: ho
1: faccia.
0: Capito, ma glielo devi dire, ma la roba tremenda,
1: magari non capiva bene.
0: Certo, bravo.
2: Comunque 2000 persone, io non me la posso prendere, ma perché da quello che leggevo nei giorni precedenti, no, andrà o non andrà la Meloni, manda la sorella, buoni rapporti da mantenere, scambi economici, commerciali, io immaginavo che ci fosse una selezione molto severa all'ingresso, e invece per quanto fosse severa, insomma, hai voglia ad attovagliarti, come dice Roberto
3: Roma,
2: D'Agostino.
3: Quella è Roma.
1: Quella è Roma. Roma che quando...
2: 2000 persone.
0: Tanti,
2: 2000
0: no.
2: persone, poi altrettante per la servitù, diciamo così, per gestire la cosa.
0: Linus, guarda, è inutile che ti nascondi dietro un dito, tra l'altro mezzo dito, cioè il mio. E... il punto è che tra queste 2000 persone non c'eri tu, non c'ero neanche
2: però
0: io.
2: Però c'era Casalino.
0: C'era Rocco
2: però
0: Casalino.
2: Però c'era Rocco Casalino, c'era Rocco. Al quale faccio i complimenti.
0: Bravo,
2: per il sapersi riciclare grande, costantemente, grande. Sempre con grande... È arrivato con la mamma.
0: Grande.
2: È arrivato con la mamma di 80 anni.
1: Che ci teneva la mamma.
2: Beh, ci teneva.
0: Bello, cacchio, mamma.
2: No, questo
0: porto...
2: per darti l'idea della confidenza c'era che ha lui con questi posti.
1: La torta di Cavalletti.
2: Comunque hamburger, eh. Hamburger definiti sfrigolati. Cioè, la cena insomma era come dire metà americana e metà italiana. Da bere c'era birra e Jack Daniels.
0: Wow!
1: Insieme,
2: wow. Vabbè, volendo si potevano anche mischiare, però la parte diciamo sostanziosa era metà americana e metà italiana. Quella americana era hamburger e hot dogs,
0: okay.
2: E patatine fritte. Quella italiana era orecchiette o porchetta.
1: Bravi.
2: Però ho letto che il ministro Lollobrigida, che è il ministro del Made in Italy, diciamo
0: certo.
2: così, ha solo assaggiato la porchetta perché poche ore dopo doveva andare ad Albano
1: a mangiare quell'altra.
2: A mangiare la porchetta, beh. Quella vera, perché c'era
1: beh,
2: la fiera.
1: Ma magari
2: insomma,
1: sarà la stessa. No. Comunque, che bello che in un posto così formale, con le istituzioni, invece di fare tutti quei minuetti, gradisce questo vino.
0: Di...
1: Sì, me ne dia una stilla.
0: Sì, bravo.
1: No, cazzo, la porchetta.
0: Bravo, Matteo.
2: Diglielo, come si mangia la porchetta?
1: La porchetta e la grigliata, bravo.
2: E poi è incredibile
1: prendete
2: che
1: esempio.
2: Il destino ha voluto che proprio in coincidenza quasi con la dichiarazione di indipendenza se ne sia andato il cantante preferito
0: da Donald
2: nelle
0: Trump.
2: Campagne elettorali
0: certo.
2: di Donald Trump.

0: YMCA, se volete, per quelli appunto a cui abbiamo fatto riferimento prima, quelli che stanno anche guardando, non soltanto ascoltando. Coreografia.
1: Ma non so, YMCA. No, la M lo devi fare sulla K.
0: Ok.
1: Y, Y.

0: M-C-A.
1: E poi c'è tutta una pugnetta, direbbero in Romagna, di fatta di indico, tazza.
0: Sì, il balletto, il balletto. Come si chiamava il cantante di Village People?
1: Si chiamava Victor Willis.
0: Se ne andava, la notizia della sua scomparsa era arrivata già ieri mattina. Lui era il poliziotto, praticamente.
1: Sì, il poliziotto.
0: YMCA, Young Man Christian of America.
1: Esatto.
0: Ok,
1: esatto,
0: questo era.
1: Sì,
0: ci tiene il mio amico Bagatta a farvi sapere che la squadra di proprietà di Fertitta, gli Houston Rockets, hanno comprato un lungo, finalmente, Bogdanovic.
1: Ok, perfetto.
0: Siete contenti?
1: Molto,
0: no, me l'ha scritto,
1: sì.
0: E io non è che posso trascurare un dettaglio così
1: per
0: marginale.
1: Per carità.
0: Specialmente nel giorno in cui Bagatta viene a Summer Camp, che sapete un po' l'apoteosi.
1: L'apoteosi, forse è stato ieri.
0: Di solito il giovedì, ma ieri mi ha detto che viene oggi.
1: Ah, ok.
0: Sì, sì,
1: perfetto,
0: c'è trepidazione, no? Anche
1: sì, sì,
0: su questo.
1: Molta.
2: Non vedono l'ora.
0: No, perché ieri era a Villa Taverna, Bagatta.
1: Beh,
0: certo che sì.
1: Ma io dico,
0: era lui che faceva la
1: io
0: grigliata.
1: Dico, no, adesso a parte gli scherzi, Guido Bagatta, 2000 persone, ma può essere che sei il numero 2001 negli interessi degli americani?
0: Guido, ci rimane poco ancora,
1: Io
0: ci rimane in poco, prendiamolo come impegno, cioè, il prossimo anno io e te dobbiamo essere lì,
1: forza.
0: Ma non perché siamo filo americani, così per tutto quello che abbiamo regalato allo zio Sam,
1: anni e anni di cultura americana proposta al popolo
0: italiano. Vabbè. Allora, nell'attesa di sapere se è vero che si sposa oggi o domani Taylor Swift al Madison Square Garden.
3: Si sposa, ci sono
0: attenzione, si dice che si sia già sposata. Si dice che si sia sposata in privatissimo con pochissime persone presenti. Ha già fatto una donazione di 26 milioni di dollari in beneficenza.
1: Caspita!
0: Non so perché questa cifra esattamente.
1: Tutto uguale a Maurizio Rossato. Cioè, in segreto, 26 milioni di dollari. Bene.
0: Mentre oggi c'è una specie di anticipazione. Oggi c'è una. Guarda che gli è cascata la macchina.
3: Sono rimasto sorpreso da questa donazione.
1: Dalla donazione.
0: Ma per lei 26 milioni di dollari sono come 26 euro per te, forse anche meno.
1: Lei alla domanda ma 26 milioni di dollari ha risposto come Trump sul fatto della dichiarazione dei redditi. Trump ha detto: è molto tempo che non parlo con le persone che mi gestiscono i soldi, fanno delle cose anche a mia insaputa.
0: Beh, questo lo fa anche il mio commercialista.
1: Può essere che io abbia guadagnato 3 miliardi l'anno scorso.
0: Vabbè,
1: e allora
0: un altro discorso.
1: Certo.
0: Comunque, stasera c'è una piccola anticipazione dentro il Madison Square Garden. È stato avvistato un corteo di suburban, come dicono loro, di van neri, insomma, che entrano da questo tendone. Stasera 100 persone, domani sera 1000, però è una specie di festa fra amici, immagino un po'.
3: Sì, la cosa che si dice sui social, non so quali siano le fonti, è che dentro il Madison Square Garden lei abbia ricostruito un castello all'interno del quale si svolgerà la festa.
1: Beh, già, voglio dire, uno dei set del suo tour era, se non ricordo male, un po' un qualcosa di castello, forse sopra
0: una delle, vuoi dire una delle ere?
1: Bravo Linus, bravo, correggi, una delle Taylor ere. Vabbè, comunque sì, vabbè. ci sta, è nello stile. Guido Bagatta, io ti dico una cosa, quanti invitati ci sono? 1000?
0: 1100 stasera e 1000 domani, neanche fra quelli.
1: È possibile che tu sia il 1101esimo? È possibile.
0: Però ci sta, perché Taylor Swift appartiene a un'altra categoria, capito?
1: Sì, può essere.
0: Noi ci accontentiamo di essere invitati al matrimonio eventuale di Elettra Lamborghini.
1: Potrebbe essere.
0: È un po' la Taylor Swift italiana.
1: Italiana, giusto.
0: Che ridere ieri sera, è un po' Casalinetti, Alex.
1: E allora va ora in onda in smart working, perché è venerdì. Casalinetti,
0: come quello di Gardaland.
1: Bravissimo, bravo, quello di Gardaland, il mio unico dio. Lui, io sono lui, bravo.
0: A
1: proposito, ieri... l'11 mezzo va te.
0: Ok, va te lo dico sotto voce. E ieri sera sono uscito in bicicletta, c'è questo nuovo trend che mi piace moltissimo.
1: Sì, after hour.
0: Devo un po' lavorare sul pit stop, perché faccio fatica a trovare un posto dove fermarmi e mangiare un panino, perché ovviamente non è una cosa che si spiccia in pochi minuti.
1: No,
0: per quanto sono gentili, ci perdi sempre magari 40 minuti e poi la voglia di ripartire ti ha un po' abbandonato. Comunque, detto questo, ieri sera mi sono fermato lungo il Naviglio, fai conto le 9:30 di sera, dalle parti di Corsico, quelle zone lì.
1: Ah. Cioè al ritorno.
0: Al ritorno, sono okay. arrivato fino al posto dove vado di solito e poi sono tornato per il Navigli. Era bellissimo, era una serata meravigliosa.
1: Era bella persino Corsico, con grande rispetto,
0: da San Donato. Non sono sicuro se era Corsico o se era Trezzano sul Navigli.
1: Avessi però, detto Beverly Hills.
0: Da quelle parti lì.
1: Voglio dire.
0: A un certo punto, mentre stiamo sbranando i nostri panini, al tavolo di fianco arrivano 5 Lamborghini.
1: Brum. 5 Lamborghini.
0: E dico, ragazzi, oh, avete visto? 5 Lamborghini. C'era Urus, Aventador, Huracan, la più grande, Miura. Ma... poi c'era una media, Gagliardo.
1: Davvero?
0: No, erano 5 ragazze di 15 anni, esattamente la fotocopia
1: di Elettra Lamborghini.
0: Di Elettra Lamborghini.
1: Ah, ok.
0: Avete presente come funziona, no? Cioè, tu ti devi vestire come se fosse, che ne so, la sera di Capodanno, anche se è il 15
1: certo.
0: di giugno.
1: Eh beh, certo.
0: Ok? Tutto di pelle. Gonna corta,
1: bene.
0: Top di pelle,
1: bene.
0: Capelli appena fatti, super truccate, le unghie quelle lì pericolosissime,
1: lunghe,
0: da 400
1: tutto
0: centimetri.
1: Tutto a posto, sì, sì, tutto a posto.
0: 5 Lamborghini.
1: Sì, sì, sì, sì. E loro invece adesso si stanno trovando in una radio oppure anche a casa. Esatto. Minchia, ieri abbiamo visto 5 vecchi vestiti da pirla. Quelli, sai quelli che vanno il Giro d'Italia lì, quelli lì.
0: I tutti famosi Mamil,
1: i Mamil,
0: Middle Age Men in
1: Lycra. Proprio loro.
0: E sono la piccola
1: certo.
0: Dai. Venerdì, musica nuova, Gianna Nannini insieme con Marrakesh, Radio DJ.

0: venuto un dubbio e sono andato a controllare con il supporto dei miei amici Suppo e Orto, e ho controllato in che anno è nato Marrakesh e di che anno è questa canzone, perché nella mia testa, sì, quando un cantante tipo Marra o tipo Fabri così mette un po' di musica italiana vintage nelle sue canzoni, è perché nel caso di Marra le ascoltava sulla famosa 1
1: per andare in Sicilia,
0: papà

0: mentre andavano in Sicilia, sì, no? Sì, per sì. La canzone di Ivan Graziani che ha usato l'anno scorso, era questo,
1: certo,
0: il
1: certo.
0: collegamento. Ho detto, vuoi vedere che ascoltavano anche America su quella uno che li portava da Milano?
1: Poteva essere.
0: Poteva essere, però casualmente la canzone è uscita nell'anno in cui Marra è nato, okay. Cioè 1979. Così.
1: Così,
0: quella è una notizia in più.
1: Canzone di 47 anni fa, sì, ragazzi.
0: Sì. Cantante di 47 anni.
1: Lui sì, lui sì. La Gianna! È la Gianna!
0: L'ha ricantata per l'occasione,
1: sì,
0: no? Mi sembra
1: sì,
0: di capire.
1: Sì, l'hanno sì, cantata, sì, certo, certo.
0: Non è quelle cose fatte a distanza.
1: Allora, potrebbe essere fatta a distanza, però...
0: Vabbè, ma lei abita a Milano, lui abita a Milano.
2: Lei stava a Gardaland, infatti sotto si sentivano i rumori delle giostre.
1: Stiamo alludendo a un consigliere comunale sì, sì. che ha fatto una riunione, consiglio comunale in smart working,
0: però è molto bello l'inizio del consiglio comunale sì. perché chiedono appunto se lui c'è o non c'è e all'inizio non c'è e poi di colpo si collega tutto storto e non si vede niente sì. e si vede solo il cartello di un'attrazione di Gardaland
1: che
0: poi,
1: anche lì ma mettiti...
0: però poi c'è un'intervista sul Corriere oggi con lui e sì, lui difende il suo diritto a lavorare in smart working e dice questa vacanza a Gardaland l'avevo prevista da un sacco di tempo con i miei figli. Non gliela potevo fare saltare, siccome certo. la legge mi consente di fare questo, questo consiglio è stato come dire deciso in giorni più recenti, allora io non potevo mancare, ma non potevo mancare neanche a quell'altra cosa e ho fatto entrambe le cose, cioè non è che è durato pochi minuti, è rimasto parecchio tempo collegato con quell'immagine meravigliosa.
1: Beh,
0: che spero
1: poi ovviamente
0: visto.
1: Rendendosi conto che riprendeva un'attrazione inquadrava il cielo ogni tanto
0: perché era col cellulare alla certo. fine si muoveva la coda si muoveva
1: sì sì
0: deve
1: sì.
0: essere durato tanto il consiglio perché a un certo punto diventa anche buio, non so se hai visto,
1: cioè non te la cavi con
2: no,
1: meno
2: forse
1: di
2: forse era entrato nell'attrazione
0: entrato nell'attrazione
2: perché nel frattempo era in coda, non poteva,
0: è entrato in una sequoia.
2: Bravo
1: ragazzi.
0: Vabbè, la canzone era America Inc, che non è un'espressione forte,
1: cioè America incazzata, no
0: no
1: inc... no no,
0: no Inc è come dire SPA,
1: esattamente, o inc. SRL o
0: sarebbe
1: SPA.
0: Incorporated,
1: esatto,
0: incorporated sì.
1: O come molto modestamente ho costituito io una SAS, diciamo Bruno Risas, però gli americani hanno fatto le cose più grosse, quindi
0: americani sono
1: esattamente.
0: Allora volevo dire agli ascoltatori più superficiali o quantomeno più distratti che ho detto che oggi è l'ultimo giorno con le telecamere che riprendono il programma, non è l'ultimo giorno del programma, vi pare che finisce così in un qualunque venerdì 3 di luglio? No, andremo avanti fino alla fine di questo mese, ok? Quindi per tutto luglio ci e vi facciamo
1: e tra l'altro lunedì, il primo giorno di non telecamere, ci saranno alcuni riti propiziatori di cui vi parleremo a
0: tu
1: tempo debito.
0: Tu dimmi a che ora lo fai che io arrivo.
1: Beh,
0: qualche minuto
1: in
0: dopo
1: in genere è sempre all'inizio, insomma sempre sulla sigla che faccio un così.
0: Ci sentiamo tra poco.
3: DJ DJ Yama Italia
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli €54,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
13: Dottore, telefono per mio marito.
14: Mi dica, che succede?
13: Da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
14: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
15: Intenso Noir. Romanzi così

0: A Vincenti, che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di Quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Ma durante il concerto, secondo te questa canzone si fa all'inizio, a metà o verso la fine? Secondo me verso la fine, perché puoi tirare fuori la macchina fotografica, cioè, e fare telefono, la foto,
2: sì, tutti, la foto, certo, certo, ci sta.
1: Flash che brillano. Stasera è Ancona, eh?
2: Stasera è
1: allo
2: Ancona.
1: Allo stadio del Conero, poi va a Bari,
2: Bari,
1: credo.
2: Poi Messina,
1: e poi
2: beve la birra, quella di quei sali.
1: Col sale, bravo, bene, buona.
2: Basta.
1: Basta.
2: Quante date ha fatto? Io pensavo 200. No, 12.
1: Eh beh, 12 comunque
2: 12
1: in un
2: stadi
1: mese.
2: Sono tante, sono tante, sono tante.
1: Comincia a farne uno.
2: No, per carità, per
1: noi
2: carità.
1: Siamo all'ultimo stadio, ma in
2: carità.
1: Un altro senso però.
2: Ma certo, poi devo dire che si è beccato il tour con l'ondata di calore terrificante,
1: sì,
2: quindi
1: sì,
2: insomma
1: sì.
2: Non è stato facile.
1: Ma tu sai che i giovani quando vanno a sentire la musica sono indifferenti a qualunque tipo,
2: certo,
1: di
3: la fa verso l'inizio, la settima su 32 canzoni.
1: Hai capito.
3: Si
1: hai
3: gioca
1: capito.
3: Subito una carta.
1: Canzone che era nella colonna sonora del film
3: Ho voglia di te.
2: HVDT, stai parlando
1: HVDT,
2: di
1: quello che è arrivato dopo 3MSC.
2: 3MSC, 3 metri sopra il cielo, con Laura Chiatti, di cui Pino Scotto disse: scusate ragazzi, ma chi cazzo è Laura Chiatti? Perché giustamente
1: vabbè,
2: ognuno
1: se anche,
2: sa.
1: Se vuoi citare Laura Chiatti, c'è anche un passaggio
2: ma
1: di,
2: no,
1: una
2: per carità,
1: di Fabri
2: per
1: Fibra, ma è meglio non stare
2: per
1: a
2: carità.
1: Rinnovare antichi disagi. No, è importante collocare questa canzone da un punto di vista generazionale, perché è incredibile come le cose nel giro di poco tempo diventino belle, meravigliose, una merda, o quantomeno fastidiose, insomma, no? Se tu ti imbatti nel video di questa canzone, la canzone rimane bellissima,
3: sì.
1: Però grandi protagonisti sono non soltanto Laura Chiatti e Scamarcio, che appaiono ogni tanto, ma
3: i lucchetti
1: di Ponte Milvio,
3: Ponte Milvio,
1: no?
3: Infatti ho riconosciuto Ponte Milvio,
1: sì. Ah, sei stato
3: cuore.
1: A Ponte Milvio, eh
2: beh.
3: Ponte Milvio ci ho abitato,
2: cioè, sopra il ponte,
3: sotto il ponte.
2: Perché Linus, questa credine nei confronti dei lucchetti di Ponte Milvio?
1: Beh, perché come in tutte le cose si tende a esagerare, insomma, sì. No? Uno, due, tre, quattro, cinque, mille, un milione, un miliardo, basta. Adesso, volendo, uno potrebbe tornare a mettere un lucchetto da qualche parte.
3: Ma secondo me è vietato. E comunque poi li tolgono.
1: Te li mettono a te i lucchetti,
3: li
1: se si
3: staccano via con le pinze.
2: Sì.
3: Li
2: buttano
3: via.
2: Sì. Cioè, voglio dire, quello che è stato all'inizio, immagino, un gesto di una tenerezza unica.
1: Sì.
2: Facciamo che mettiamo un lucchetto.
1: E tu pensa, perdonami, siamo a metà degli anni 2000, 2006, 2007, non c'erano ancora i social.
2: Figuriamo,
1: o quantomeno stavano muovendo
2: adesso.
1: Timidissimi primi
2: passi. Sai cosa
1: passi.
2: Sarebbe successo? Cedimento strutturale del ponte,
3: sì.
2: Per troppi lucchetti.
3: Già adesso su quei lampioni su cui sono attaccati probabilmente la struttura viene compromessa dal peso, per non dire del fatto che una volta chiuso il lucchetto la chiave viene buttata dentro al fiume.
2: Figuriamoci.
3: E quindi lì sotto ci sarà un...
1: L'unico modo per togliergli è il flessibile, come
2: si
1: dice.
2: Sì, o il tronchese, il flessibile.
1: Vabbè.
3: Righi a mano, però vabbè. C'è da fare a Milano.
1: Col pensiero. O con la voce, insomma.
2: Sì, bravo.
1: No, tra l'altro, a proposito di fotografie scattate, ieri a quest'ora stavamo commentando l'impresa di questi due ragazzi russi, famosi per essere degli stuntmen, degli arrampicatori, gente con l'amigdala, con un tipo di funzionamento diverso dal nostro.
2: Con cosa?
1: È una ghiandola che abbiamo nel cervello, che è quella che tra le altre cose ci dà il senso della paura, dell'altezza.
2: Quindi si chiama?
1: Amigdala.
2: Ah, amigdala, sì, ok. È con lei che me la devo prendere, se dopo
1: insomma,
2: i 40 anni...
1: Sarà un po' di natura loro e un po' di abitudine all'altezza. Fatto sta che loro sono arrivati in cima a un'antenna alta 400 metri e non c'è un'immagine, ce ne sono tantissime, non c'è un'immagine loro durante questa arrampicata che ti faccia vagamente pensare che possano essere preoccupati. A corredo di questa cosa c'è una situazione meravigliosa che loro stessi hanno condiviso, no? Perché
3: sì,
1: comunque
3: sì, è una situazione
1: non c'è un'altra fonte, no? Ieri abbiamo parlato delle riprese fatte con l'elicottero, ma questa cosa l'hanno condivisa loro sui loro
3: anche
1: social,
3: anche perché l'audio si sente molto bene, quindi il microfono era proprio lì accanto
1: quando sono arrivati in cima. Proprio in cima senza essere legati, erano soltanto appesi a questa scaletta metallica. Lui ha tirato fuori la macchina fotografica, ma non il cellulare, una macchina fotografica,
3: sì,
1: con un obiettivo anche importante, il che significa che ce l'aveva nello zaino dietro,
3: sì,
1: insomma.
3: Tra l'altro ti do un dettaglio tecnico, quell'obiettivo lì ha una focale che è abbastanza larga per prendere quanto più possibile senza distorcere i soggetti dentro.
1: Okay.
3: E avrebbe potuto utilizzare una focale larghissima, perché così almeno diciamo magnificava il paesaggio,
1: sì,
3: ma avrebbe rovinato il soggetto, quindi lei.
1: Certo,
3: in questo caso
1: perché comanda lei.
3: Quindi meno spazio intorno, ma più diritti.
1: Comunque, a un certo punto, mentre lui le fa le foto, lei fa quello che fanno tutte le mogli o le fidanzate. Guarda le foto che lui le ha appena fatto.
2: No, non va bene. Non vanno bene. Ma come me le fai? Senti.
4: Час можеш потерять силы.
1: Senti lei.
5: Зачем делать работу свою, блядь, говном? Зачем? Зачем мне

0: мы залезли? Для чего сюда?
1: Извини меня, я считаю, вот эта фотография, Вниз, она что? Отличная.
0: Вниз, вот эта штука, зачем она здесь?
2: Sì, sì, abbiamo capito che anche i russi dicono sfacim.
3: Sì. No, ma cosa dici?
4: Questo a quell'altezza con sotto tutto, non potevano litigare una volta scesi.
2: Cos'è che gli dice che cazzo di foto infa?
4: No, lei a un certo punto dice, però secondo me un po' ha ragione. Dice siamo arrivati fino a qua sopra, certo, per fare certo. Una foto di merda, impegnati di più.
3: Lei con un sandaletto, sembra a piedi nudi, sembra.
2: No, le scarpe d'arrampicata.
3: Ah, sono scarpe d'arrampicata.
2: Molto, molto leggere.
3: Ma sono aperte però, perché il piede si vede, quindi
2: si vedrà il dorso del piede.
3: No, no.
2: Si vedono anche le dita?
3: Le dita. Beh, evidentemente è una scarpa d'arrampicata molto leggera.
2: Tua moglie apprezza le foto che le fai?
3: No, quasi mai, però sa che
5: me
3: io
5: le
3: non
5: devi fare quando io non sto guardando.
3: Sì,
2: a casa mia è questa la frase.
5: Se aspetti che io mi metto in posa poi vengo male, no, devi farmi certo. Le foto di quelli nascosti.
3: Sì, poi c'è Matteo. Vero? Che le ha detto, devi camminare all'indietro.
4: Sì,
3: cammina all'indietro, cammina all'indietro.
4: Per far venire bene la camminata, devi camminare all'indietro. Camminare,
2: ho capito, ma diventa artefatto.
3: No, non è Antefactor. Tu ti metti, cammini all'indietro, perché
4: così allunghi meglio la gamba.
2: Se hai bisogno di allungarla, ma se l'hai abbastanza lunga.
3: Ho capito, ma noi di famiglia l'abbiamo corta.
4: Comunque, quando venne qui Gastel, anche lui che è stato un riferimento assoluto, mondiale per la fotografia.
2: Per il ritratto,
4: gli ho detto: ma tu, a casa tua, con le persone che ti sono care, hai almeno tu successo nello scattare?
2: No,
4: neanche
2: no,
4: lui.
2: Quindi, Nemo profeta in casa.
3: Assolutamente.

0: per i giovani, ragazzi, che noi cerchiamo di pastolare, di pascolare, di pasturare anche attraverso appunto la musica, e spero che questa canzone abbia colto nel segno, specialmente a casa di Alice, che sembra il nome di una canzone.
1: Esatto.
0: C'era una canzone che si chiama Nel ristorante di Alice, degli Okip 84, ma stiamo parlando di 84
1: c'era
0: anni
1: anche
0: fa.
1: A casa di Luca, che,
0: sì, che era un po' più recente.
2: Casa di Alice è un film anche.
1: Casa di Alice allora. Sarà un film.
0: Buongiorno ragazzi, sono piccole cose, ma è molto bello ascoltarvi facendo colazione con le mie figlie, che vi commentano e saranno le ascoltatrici di DJ del futuro.
1: Wow.
0: Grazie Alice, ciao alle tue piccole. Era prassi mettere il lucchetto dell'armadio di Naia attaccato al ponte a Merano, dice un ascoltatore. È stata la prima volta che ho visto un ponte pieno di lucchetti, e questo succedeva negli anni 90, prima che scoppiasse.
2: Quando finalmente finiva il periodo,
0: MSC.
2: Andavi lì e
1: bello, mettevi
0: il lucchetto, sì, del tuo armadietto. Vi ascoltiamo facendo il cammino di Santiago. Per ora ne abbiamo fatti 120, Simona e Giuseppe.
1: 120 km.

0: chilometri.
1: Sì, però dipende da quanti ne devi fare, no? Perché volendolo fare tutto sono tipo 700,
2: è
1: ma
2: modulabile,
1: quasi nessuno.
2: È modulabile.
3: Sì, di solito scritto sì. Come l'ha scritto, stanno facendo il 120° cammino che hanno fatto, quello di,
2: no,
3: di Santiago, il 120°.
2: Non credo che
3: non
2: esista,
3: si parla di,
2: no,
3: chilometri.
2: Certo.
1: Per osmosi state partendo per Wimbledon per fare The Q, 2 giorni in tenda sperando di poter prendere il biglietto per il campo centrale. Giorgio, che cos'è The Q? L'abbiamo già raccontato. Di fronte a Wimbledon c'è una serie di ufficetti, sì, dove si va e si fa appunto la coda, è un modo molto civile per rimettere in commercio i biglietti avanzati,
2: sì,
1: e non c'è chi arriva prima, cioè c'è una coda e ti metti lì.
2: Ok.
1: Se ci sono abbastanza biglietti per accontentare tutti quelli che sono rimasti in coda, alla fine te lo porti a casa a un prezzo civile, voglio dire, non un prezzo da bagarino.
2: Ieri ho visto un po' di partita del pomeriggio, c'era cosa c'era? Berrettini? Sì, mi sa che c'era Berrettini ieri pomeriggio.
1: Era ieri Berrettini.
2: Ieri pomeriggio,
1: era
2: sì,
1: ieri,
2: ho visto uno che ha vinto.
1: No, c'era Sonego.
2: A me sembrava Berrettini, però
4: anche Berrettini ieri.
2: Allora no, vabbè, era uno.
4: Abbiamo parlato del
2: questo contro, c'era contro un italiano che poi ha vinto e non ho potuto non notare che alla faccia dell'eleganza di Wimbledon così,
1: sì,
2: gridano molto dagli spalti, cioè fanno casino.
1: Sì,
2: comunque
1: dipende un po' anche su che campo sei. Se sei sul centrale col cazzo che ti fanno gridare, nei campi marginali c'è un po' più di tolleranza. Ma poi comunque finisce nel momento stesso in cui comunque si comincia a far rimbalzare la pallina. Dici anche durante?
2: C'erano. Molto fastidioso.
1: No, invece a proposito di fotografie fatte in momenti delicati, è una cosa che ci hanno raccontato più volte tutti i nostri amici alpinisti, non che l'abbiamo fatto noi, no? Però sì. Simone Moro o Hervé Barmas o insomma sì, Confortola, quelli che sono venuti a trovarci negli anni. Che in effetti, come questi due ragazzi che sono arrivati in cima all'Empire State Building, anche se tu arrivi in cima al Nanga Parbat o al K2 o all'Everest o a una di queste montagne alte più di 8000 metri,
2: sì,
1: non è che c'hai tanto, cioè magari sei in piano, no? Perché in cima c'è di solito una croce, qualcosina di fisico che segnala,
2: però
1: che è quella,
2: poca roba.
1: Però poca roba
2: e poco tempo.
1: È quello, pochissimo. C'è una temperatura infima, perché magari se lo fai d'inverno, no? Che come fanno gli scalatori, quelli
2: sì,
1: figli, ci sono magari 40 gradi sotto zero. C'è il vento fortissimo.
2: Sì.
1: Perché tu sei alla stessa altezza degli aerei di linea.
2: Praticamente.
1: Gli aerei di linea volano fra 9 e 10 mila metri, tu sei a 8.500. Quando un aereo sorvola il K2 deve stare attento a non toccare la punta, no?
2: Certo.
1: Avranno delle mappe che glielo fanno evitare, insomma, no? E quindi deve essere una cosa molto fredda. Ma tu pensa soltanto...
2: Molto rapida.
1: Sì. Pensa soltanto a estrarre la macchina fotografica.
2: E beh, si congela tutto, no?
1: Esatto. Non puoi tenere... E non puoi schiacciare il pulsante coi guanti.
2: No, senza guanti non...
1: Ti devi togliere per un secondo il guanto e fare la foto.
2: E come fai?
1: No, si fa, ma deve essere una cosa molto rapida. Simone mi raccontava che appunto quando è arrivato in cima, mi pare proprio al Nanga Parbat, lo Sherpa che era con lui gli ha fatto la foto, si sono fatti la foto e lui però ha detto: guarda, non mi ricapita più, me la fai vedere? E per fortuna, perché era una merda, c'era il dito davanti.
2: Caspita.
1: E quindi l'hanno riscattata un'altra volta.
2: Chi è?
5: A Madrano. Ha fatto la foto che sei peggiorato.
1: Quella però non l'ha fatta in cima, no?
2: No, quella lì era nel passaporto.
1: Spero per lui.

0: Pensa che nei giorni scorsi ricorreva il trentennale del concerto d'addio degli UM, che fecero un concerto in cui da amici si sono separati. E l'hanno fatto a Wembley, che è il luogo, era il luogo sacro del
1: calcio.
0: Secondo
1: me è quarantennale. Sì, 86.
0: Te che hai ragione. Hai ragione.
1: Allora mi rivolgo a quelle due. Mi rivolgo a quelle due bambine o ragazzine
0: Le
1: che
0: figlie
1: ascolta...
0: di Alice.
1: Bravissimo, bravissimo. Ecco, figlie di Alice, quello che avete appena ascoltato era tipo Geolier più
0: Samurai J dentro, dai.
1: Più qualcuno di straniero, dimmi qualcuno di straniero, di super.
0: Un po' di Justin Bieber.
1: Justin Bieber, Taylor Swift, sì, Harry Styles, tutti messi insieme ottenevi quello che avete appena ascoltato. Si chiamava George Michael, è morto molti anni fa
0: perché era talmente bravo che l'hanno fatto fuori.
1: Secondo
0: la, questa è la nostra teoria.
1: Non hanno ucciso solo l'uomo ragno.
0: Ma mamma non te lo fa sentire questo cantante e questa canzone meravigliosa, perché si intitola Father Figure, cioè la figura paterna.

0: paterna.
1: Ok, siccome lo deve mettere in ombra il papà, perché lei vuole essere l'unica capa della casa,
0: esatto.
1: Però noi, gli zii, Pasquale e Nicola, ci teniamo molto alla vostra istruzione
0: proprio così,
1: musicale.
0: Proprio così.
1: Anticipo di qualche minuto la rubrica sui mondiali, che davvero quest'anno...
0: Eccolo qua.
1: Senti l'italiano, a me piace molto l'italiano
0: scritto.
1: Uguale a quello parlato.
0: Sì.
1: Un nuovo trend, capito? No? Anni e anni di italiano a scuola che non sono serviti a niente. Anticipo di qualche minuto la rubrica sui mondiali, che davvero quest'anno faccio fatica ad appassionarmi.
0: Ok.
1: A me era già arrivato un 5 dalla maestra.
0: Sì.
1: Ma per il momento la cosa più bella vista penso sia il video di Holland che si spaventa mentre mangia. Secondo voi è AI? Grazie.
0: AI sì, cioè questo video, in questo video si vede Holland che sta mangiando, poi si gira, ha accanto uno specchio, si accorge di esserci, vede la sua immagine sullo specchio e si spaventa. Ah! Cioè, capito? Molto bello.
1: Molto bello. Almeno bella l'idea.
0: Certo.
1: Vi seguo da 30 anni, vivo a Barcellona da 15 ed oggi finalmente capisco che posso vedervi in YouTube. Meglio tardi che mai. Casualidad, è l'ultimo giorno. Ho le finestre aperte e anche i miei vicini vi ascoltano. Besitos da una torrida Barcellona. Debora. Di Barcellona parliamo tra poco, perché da lì parte il Tour de France.
0: Bene. E poi Debora dalla Catalogna.
1: Sì.
0: Devi sapere che Cucurella è un nome, un cognome catalano.
1: Cucurella, sì, anche se c'è molta polemica, perché Cucurella, che giocava nel Chelsea fino a poco tempo fa,
0: sì,
1: che ieri ha fatto un partitone fantastico con la Spagna, va a giocare nel Real Madrid ed è una sorta di tradimento, va a giocare con gli odiosi Blancos.
0: E come no, certo.
1: Sai che io non pensavo che faccio il Dani.
0: Sì.
1: Ero convinto che Mourinho abitasse già su Sunset Boulevard.
0: Cioè, viale del tramonto. Cioè,
1: viale del tramonto.
0: È un
1: grandissimo
0: colpo di coda.
1: Lui ha un grandissimo manager, che è Mendes,
0: benissimo,
1: che è il padrone del calcio europeo.
0: Benissimo, va bene.
1: Scusa, avevo appena rivisto Holland che si spaventa e fa sempre ridere.
0: Allora, i manager sono va benissimo, sono importanti così, ma secondo me, io magari sono un povero illuso, ma nello show business, come nello sport, la meritocrazia sul campo, cioè poi contano i risultati.
1: Ho capito, ma in funzione dei risultati, che Mourinho potesse sedersi di nuovo sulla panchina,
0: sì,
1: del Real Madrid mi sembrava impossibile.
0: Bene.
1: Però è tornato in moto.
0: Ok, poi dopo, quando è seduto sulla panchina del Real Madrid, se fa 4 sconfitte consecutive,
1: lo mandano via.
0: A pedate.
1: Vedremo. Tra l'altro, a vedere la Spagna, ieri, non so se avete intercettato, c'erano la famiglia Bardem, c'era Javier Bardem con Penélope Cruz,
0: yes,
1: ma non tutti hanno riconosciuto la ragazza che stava di fianco a Penélope Cruz, che è Rosalía, la cantante più popolare in questo momento. Quindi di Cucurella abbiamo detto, che si chiama come Cucureddu ma un altro look.
0: Esatto, che il cognome è catalano, che ha questo ciuffone di capelli che è tozzo e basso. A me
1: molto. Però molto forte.
0: Sì, sì.
1: Noi ci risentiamo domani mattina. Grazie e buona
0: Ciao.
1: giornata.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 5.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa, la bontà va condivisa.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer

0: Mille Cami che Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.

0: 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 6. Hola DJ.

Como Oro, Mari Froese, un nuovo singolo per lei, una canzone bellissima, queste atmosfere tropicali alle quali ormai ci stiamo abituando di fatto, perché se ne siamo noi stessi che stiamo arrivando ad avere un clima tropicale, cosa che una volta era quasi percepito come esotico, no? Questa sensazione di caldo umido, così di fenomeni atmosferici, a volte con questi tifoni, la stagione delle piogge, poi piove tantissimo, poi c'è sole e caldissimo, eccetera. Zanzare, bestie dappertutto, mi sono perfino in studio le zanzare alle 6:03 del mattino, tra l'altro io faccio ovviamente già ridere i polli, che sapete che visto che sono animalista, antispecista, tutte queste cose che finiscono in ista, c'era una zanzarina pazza che girava intorno al microfono e giustamente invece di dare una bella botta, ammazzarla e via, no, la stavo cercando, caro Enzino, di accompagnare all'uscita, facendole proprio il gesto, sai, il gesto prego signora, prego vada da questa parte, o non so perché, non solo non sono riuscita ad allontanarla, ma mi sta mangiando le caviglie in questo momento.

0: momento ti volevo dare questa informazione di servizio. Vabbè, facciamo che ricominciamo da capo? Ricominciamo da capo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio DJ consiglia: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
0: Sabato 4 luglio 2026. Oh wow, you look like the 4th of July.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buongiorno, che sveglio quest'ora nonostante sia sabato mattina. Una giornata in cui dici, ma caspita, mi alzo così presto dal lunedì al venerdì, ma il sabato potrò essere tranquilla e felice e alzarmi, che dico, alle 7:30. A financo alle 8 e invece no, noi siamo già qua, siamo già belli attivi, siamo belli pronti per un nuovo sabato, un weekend, una nuova giornata e un sacco di zanzare, ragazzi. Non ce la posso fare, Enzino, come faccio oggi? Cioè, devo vivere veramente con un dilemma importante. Cosa faccio? La stendo, non posso ammazzarla, Enzino.
2: Mandala qui che io me la mangio.
1: Ma tu direttamente ti porto un po' di gorgonzola e miele, vedi come si mangiano pure le zanzare. Enzino in regia, buongiorno. Stai bene tu?
2: Molto bene.
1: Come stanno andando le tue serate pazze in giro per l'Italia a mettere dischi? Si fatica, signor mio.
2: Stasera ancora.
1: Dove sei stasera? Facciamo subito, subito promotion.
2: Stazione Andavenno, provincia di Sondrio.
1: Ah, però, quindi prima Valtellina già? Sì.
2: Sì.
1: Mamma mia, che occasione è? Una sagra?
2: Sì, Chapelle d'Oro si chiama.
1: Ok, e se magna, suppongo.
2: Sì, se magna. Poi c'è la presidente, la Michela, che è bravissima.
1: Ah, salutiamo allora la Michela, che magari l'anno prossimo mi invita pure a me,
2: sì,
1: sai
2: sì,
1: mai.
2: Sì, sì. Lo metto nel contratto.
1: Bene, bravo, bravissimo, benissimo. Florencia Vocalist, laddove c'è di Genzino Fargetta. Lo metteremo a contratto sicuramente. Buongiorno a te, Regenzino. E in redazione da Roma abbiamo la cucciolona Veronica Ola. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Anche tu hai delle grandi serate, invece, grandi sagre, grandi momenti di convivialità.
3: Ma in realtà sono mamma da poco, quindi le mie serate sono diciamo focalizzate sul farla dormire, farla mangiare, farla dormire.
1: Benissimo.
3: Queste sono le mie serate.
1: Diciamolo, da schiava.
3: D'estate.
1: Da schiava, schiava d'estate.
3: Abbastanza.
1: Sì, un po' quella l'idea. Ma sì, arriveranno i momenti per le serate danzanti anche per te, credo, quando compirà 18 anni lei,
3: esatto.
1: Probabilmente.
3: Cioè, quando lei va a ballare e io a quel punto vado a prenderla in discoteca.
1: Bravissima, arriverà quel momento lì. Ma guarda, tra l'altro, questa trasmissione, soprattutto visto che andiamo in onda, tu già normalmente durante la settimana andate in onda molto presto con Chiamate Roma, però ecco, o la DJ in particolare è pieno di quelli che noi chiamiamo genitori caronte, che traghettano le anime dei figli dalle serate discoteca, o quindi li sentiamo a quest'ora perché magari sono appena rientrati o stanno andando a recuperarli. Insomma, oggi riuscirai a vedere un po' il tuo destino, quello che ti aspetta tra qualche anno.
3: I miei futuri colleghi.
1: Bravissimo, i tuoi futuri colleghi. Molto felice di questo, suppongo. In ogni caso, noi siamo insieme per le prime due ore del mattino, come di consueto, fino alle 8, e curiosi di sapere come mai siete svegli a quest'ora, anche nel weekend. Ma chi ce lo fa fare, signora mia? Ma noi siamo contenti, ci teniamo compagnia. E al 347-342-5220, come al solito, messaggio per i vostri, sì, messaggio numero per i vostri messaggi e per le vostre note audio, ce la raccontate voi direttamente. Io sono ancora un po' rimbambita per un semplice motivo, lo so che è sempre un po' doloroso visto che l'Italia non si è qualificata, lo so, però c'era l'Argentina stanotte che ha giocato e anche se io ho cercato di dormire, il mio vicino non era della stessa opinione, mi ha tenuto aggiornata costantemente sul risultato e abbiamo battuto Capoverde.

0: Buongiorno Florencia.
1: Hola.
0: Mi serve un grosso in bocca al lupo. Oggi Luca inaugura il suo nuovo locale, il suo primo locale. Oggi parte l'avventura. Mi serve un grosso in bocca al lupo da tutta Radio DJ.
1: Ma da tutta Radio DJ, ma anche dalle altre radio cugine, ma da parte di tutti quanti. Guarda, muchissima merda per l'inizio della nuova attività. Che belli nuovi capitoli, che belli nuovi inizi. Hai già quell'adrenalina lì. E anche un po' figlia di quella sana incoscienza, no? Di dire ho mollato una cosa per farne un'altra. È un capitolo nuovo, è una cosa tutta mia. Che figo, dai, i nuovi inizi sono una cosa bellissima. No, Enzino? Secondo me è una roba, è proprio adrenalina in questo senso.
2: Ti certo, dà... no, l'augurio va al massimo per lui.
1: Ma certo, perché dici?
2: No, per me, ma chi c'ha voglia?
1: Ah, questo, questo secondo me è anche figlia del fatto che sono le 6 del mattino e tu non c'hai nessuna attività che inauguri oggi, quindi penso sia un po' quella la tara. Però secondo me i nuovi capitoli, poi sai, per te soprattutto che fai un lavoro anche artistico, ogni volta, ogni serata è quasi un nuovo inizio, perché hai quell'adrenalina lì, perché è comunque un lavoro molto energetico in qualche modo, no? Chi magari ha un lavoro più comune, passatemi il termine, più di routine, è ovvio che invece quando fai una cosa nuova che magari è tua, hai quella forza incredibile, no? Per cui è figo.
2: Grande Luca, grande.
1: Evviva, bravissimo veramente. E poi come sempre tantissime persone, ecco, lo vedi, ci sono i famosi genitori Caronte che ci stanno scrivendo anche per raccontare a Veronica un po' come ci si sente. C'è chi è in viaggio, Ilaria, ecco, è un viaggio da un'ora da Osimo, provincia di Ancona, per andare verso Milano a prendere suo figlio che sta disputando una gara. Capito, Veronica? Volevo dirtelo, questa dalla provincia di Ancona, Ilaria se ne sta andando a Milano a prendere il figlio, così
3: però
1: impari un po'.
3: Se non ci sono solo le serate in discoteca, ma ci sono anche le gare, lo sport, almeno sono cose di giorno.
1: Ma sì, almeno certo.
3: Bisogna rimanere svegli.
1: Però,
3: fino a tardi.
1: Sai, se tu sei a Roma, no? E hai la gara che la devi fare a Trieste, ha voglia viaggia di notte, per forza.

0: capito.
1: Scegliamo uno sport senza gare.
0: Uno sport che senza gare e che si disputi solo a Roma, possibilmente, esatto. Capito? Ci sarà uno sport romano-centrico che sarà solo a Roma? Cosa sarà? La corsa con le bighe? No, una volta forse. Enzino, non mi guardare così. Io lo so che cosa stai pensando. Ho detto biga con la B. Quelle altre trasmissioni usano altre consonanti. Va bene, stai buono. Comunque, dicevamo invece che c'è Roberta invece che è sveglia alle 4.50 per andare al Rifugio Venezia sul Monte Pelmo, sulle Dolomiti, ad aiutare marito e suocera che lo gestiscono. Quindi bellissimo che ci sia anche questa cosa, attività di famiglia, ma che alla fine ti fa stare bene, perché comunque almeno credo saremo al freschino. A proposito di freschino, poi parleremo anche un po' del tema del meteo, così, però ho visto addirittura in settimana nevicare in alcuni momenti, zona dove sei stato anche tu, secondo me, se non ho capito male, provincia di Sondrio, comunque zona Valtellina. A un certo punto c'è stata un'escursione termica talmente forte, dirompente, che è nevicato. Wow. In quota, è nevicato per qualche ora, nevea come i matti, che però ovviamente non ha attaccato, insomma, però è stata una bella nevicata, e dopo qualche ora tutto come prima. Però è incredibile, perché dovremmo veramente abituarci a questi cambiamenti repentini del meteo, delle temperature. Welcome to cambiamento climatico, ma non ci fermiamo su questo, che è meglio.
2: Hola. Buongiorno, hola DJ. Ciao. Sono Inna da Lecce, come ogni mattina sto andando a servire la colazione in Nutella a San Foca.
0: Perfetto.
2: Ti volevo dire che ci sono già 30 gradi, sono le 6.04.
0: A proposito.
2: E c'è un fortissimo vento di tramontana. Ciao ciao a tutti, buon lavoro anche a voi. Inna da Lecce.
0: Grande Imma, cioè grande un po' meno, mi dispiace per il fatto che ci siano già 30 gradi alle 6 del mattino, e mi hai fatto venire in mente una cosa, ci stavo pensando l'altro giorno, ovvero di come nel nostro linguaggio, in italiano ma non solo, anche in altre lingue, il vento, soprattutto il vento caldo, viene associato all'impazzimento, cioè a essere matti, tipo, non so se quando lei diceva che soffia già la tramontana, si dice in italiano, anche Veronica, correggimi se sbaglio, che uno, cioè, gli è venuta la tramontana come a dire sei impazzito, hai avuto una botta in testa. È vera questa cosa, no?
1: Se non... a Roma si dice gli è salito il matto.
0: Ah, che gli è salito però, il matto, però senza
1: il
0: vento.
1: Ok. Però il vento, non lo so, no, non mi torna, diciamo,
0: allora,
1: con il vento.
0: Cioè, tramontana magari... secondo me sì. E poi ce n'è anche un altro, lo scirocco, no? Vento del sud, vento del Mediterraneo, che è un vento caldo. E come si dice quando una persona è un po' matta, è sciroccata.
1: Sciroccato, vero.
0: Secondo me bisognerebbe fare un po' un'analisi di questa. Certo, alle 6:16 del mattino tu dirai che palle, no? Che questo si mette a fare linguistica. Però c'è quella questione. E anche in Spagna, io lo so perché mi ricordo quando vivevo in Spagna, spesso c'erano venti che tiravano, erano venti caldi, e la gente diceva che il vento caldo fa impazzire le persone. Addirittura c'è una scena, la scena iniziale del film Volver, quello di Almodóvar con Penelope Cruz eccetera, dove loro sono al cimitero, ci sono proprio queste donne, che è una cosa molto tipica del sud della Spagna, no? Che vedi le donne che puliscono dalle foglie, dal vento, lucidano le tombe, no? dei propri cari, e vedi tutte queste vestite di nero a lutto che puliscono così, e tira tantissimo vento, e loro dicono che effettivamente è il vento che fa impazzire le persone. Una roba che mi ha sempre interessato, come mai il vento è qualcosa che nella nostra credenza popolare fa impazzire la gente. In effetti, se ti arriva il vento caldo in faccia per ore, forse impazzisci anche tu, in effetti, quindi potrebbe darsi. Vabbè, oggi deliri così gratis, capito Enzino?

0: me piace, mi piace un sacco questa canzone, questo featuring, lei, lui, mi piace tutto. Antidroga Emma insieme a Fabri Fibra alle 6:20 minuti nel sabato mattina di DJ. Oh, la DJ!
1: C'era anche una canzone che diceva ho perduto la tramontana, credo che la canzone si chiami proprio La Tramontana.
0: Ah, vedi, ciao. Vedi? Sì, sì, infatti dopo nel frattempo sono andata, mentre ascoltavo la canzone, sono andata un po' a vedere se avevo preso la tramontana io, quindi sono impazzita, oppure effettivamente aveva senso quello che vi stavo dicendo. E sì, in effetti ci sono dei collegamenti sul tema della pazzia, dell'impazzire e al vento. Infatti leggevo addirittura che specialmente in Spagna, quindi forse per quello che me lo ricordavo di più, avendo vissuto, studiato anche lì, specialmente in Catalogna e nelle Baleari, leggevo, il forte vento di tramontana sarebbe in grado di, dicono, di alterare l'umore, di causare insonnia e persino stimolare il genio o la follia, e da lì per prendere la tramontana quando uno potrebbe impazzire.
2: Se vuoi ce l'ho la tramontana di Antoine.
0: Sentiamolo. Ma quando ho visto che fallia, è vero, ho perduto la tramontana, è vero, madonna. Vedi che allora Veronica, almeno sei contenta che almeno non ho perduto io la tramontana, almeno per due ore siamo a posto.
3: E ho scoperto di poter dire, quindi, di giustificare i momenti di follia con il fatto se, insomma, se c'è la tramontana posso giustificarlo così.
0: Bravissima. Vedi che adesso almeno abbiamo una scusa nuova per essere rincoglionite, questa è la verità, capito? Perché poi tu adesso, che sei appunto mamma da poco, avrai quello che adesso in inglese si dice mom brain, cioè mom il cervello brain. Da mamma, è corretto?
3: Ho passato tutta la gravidanza e questi 11 mesi a giustificare ogni sciocchezza che dico con il mom brain. Non passa più questo mom brain.
0: È vero, purtroppo dura tantissimo, ce lo portiamo per sempre. Beh sì, perché ovviamente dicono, giustamente, tutta una questione ormonale, un cambiamento del corpo e poi il fatto che improvvisamente da 0 a 100
3: dormi.
0: Non dormi più, capito? Non dormi, sei sempre dipendente da un esserino che è dipendente da te di fatto, e quindi tutte le attenzioni anche a livello proprio mnemonico, neuronale quasi, sono sul bambino, sulla bambina. Quindi esatto. Di base sei rimbambita, possiamo dirlo in diretta nazionale.
3: Onestamente ti rimbambisci.
0: Perfetto. Sì. Però l'importante è essere consapevoli, no, Enzino.
2: Però posso dire che ho visto Veronica, è tornata in formissima.
0: Ma perché Veronica, oltre ad avere il mom brain,
3: prosciugata
0: da
2: me. Va bene.
0: Mi piace questa cosa, come uno vede da fuori e come uno si sente dentro, no? Da
3: esatto.
0: Fuori, che bene che stai, ti sei ripresa tantissimo. E lei, sono prosciugata, sono distrutta. Ma sì, perché d'altronde Veronica avrà sicuramente il mom brain, ma mi è.

0: anche MILF.
1: Eh beh, perché sì, certo. Quindi da brava MILF che si rispetti bisogna comunque essere sexy, piacenti, capito, tutto il cucuzzaro.
2: Sempre
1: forza.
2: Pronte.
1: Sempre non andrei avanti, non andrei oltre, però sì, sempre pronte, al peggio, mi viene da dire comunque sicuramente sì. E poi a proposito, ecco, tra l'altro poi Veronica che è a Roma in questo momento mi confermerà un'altra cosa, perché se oggi è il 4 di luglio, ovvero giornata, sapete, abbiamo parlato per tutta la settimana, festeggiamenti negli Stati Uniti, the 4th of July, no? Il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, peraltro quest'anno in particolare lo si festeggia ancora di più perché sono i 250 anni esatti. Il come lo si festeggi e chi lo festeggi, va bene, se ne parlerà in un cotè politico che non ci compete, però in generale è comunque una data molto molto importante. D'altra data importante anche perché si sposa o si è sposata, insomma ci sono le celebrazioni in queste ore della vera royal couple statunitense, ovvero Taylor Swift e Travis Kelce. Enzino, ti mancava questa. Lo so, ma non capisco perché non hai messo i dischi al matrimonio di Taylor Swift. Io pensavo che non ci fossi oggi, per quello.
3: Hanno detto che costavo troppo.
1: Ah, sicuramente sì. Anche perché sai cosa? Loro hanno deciso di hanno fatto questo matrimonio. Prima si sono sposati tipo in comune, privatissimi. E poi hanno chiuso, ok, Madison Square Garden e tutto il quartiere di Manhattan dove c'è il Madison Square Garden per fare i loro festeggiamenti, lo sposalizio. Quindi il budget, come dire, ce l'avevano. Però hanno anche investito, mi sembra una cosa doverosa, come fossero diciamo delle bomboniere, sai che adesso si usa per fortuna fare le bomboniere con anziché la solita soprammobile, il ciapapulver o la bottiglietta d'olio, insomma qualcosa, si fa una donazione magari, no, a qualche ente benefico e si fa un biglietto agli invitati dicendo grazie a voi che siete venuti, abbiamo deciso di fare una donazione a nome vostro. Ecco, loro hanno donato 26 milioni di dollari a diverse associazioni benefiche, tra cui purtroppo non figura la Enzino Fargetta Onlus. Però mi sembra comunque un gesto che non era dovuto, però mi sembra anche una cosa molto bella da comunicare in un contesto simile. E dicevo, per un 4 luglio così importante negli Stati Uniti, adesso ne parliamo, anzi magari ne parliamo anche dopo, c'è un 4 luglio oggi importante perché sarà il concerto di Ultimo, finalmente a Roma, zona Tor Vergata. Poi magari Vero ci spieghi un pochino meglio la zona per chi non fosse di Roma, appunto, e sono attese 250.000 persone, il che lo rende di fatto il concerto con più persone della storia d'Italia, quindi sarà veramente un evento storico. E saluto Andre, Cri, Silvia e Giulia che ci hanno scritto appunto che ci stanno ascoltando e stanno andando a Roma in macchina proprio per il concerto di Ultimo, quindi sarà un'esperienza storica, farete parte della storia, ragazzi. Poi magari domani, se vi va e vi svegliate presto per tornare indietro, ce la raccontate anche.

0: Buongiorno, buongiorno la Flo.
1: Hola.
0: Buongiorno a tutto Radio DJ in
1: Ciao.
0: Questa giornata bellissima. E niente, ma il Mom Brain continua fino a 16 anni, vero? Me lo confermate?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Vabbè, perché io sono già rimbambita anche prima, figurati adesso. Io ho 53 anni. Va
1: certo.
0: Bene, ciao ragazzi, un abbraccio, Michela da Verbagno, ormai direzione Svizzera.
1: Ah, eccola che sta già andando. Vero, mi confermi, giusto per amici, che Mom Brain dura per sempre praticamente.
2: Ah, una volta diventata mamma,
1: basta.
2: È andata.
1: Ma mi confermi anche che ci sono casi in cui anche chi non è mamma, tipo me, potrebbe soffrire di Mom Brain per altri motivi? Succede?
2: Così, a specchio.
1: Sì,
2: esatto. Specchio riflesso.
1: Per osmosi esatto. Anche io, se sto vicino a troppe mamme, forse anche io mi rincoglionisco uguale. Sarà quella la scusa, può essere, non so.
2: Poi adesso le donne, si dice, si sincronizzino, no? Anche su altre
1: Brava.
2: Cose dal punto di vista ormonale.
1: Diciamolo, le mestruazioni.
2: Vengono tutte insieme a
1: tutte,
2: un certo punto.
1: È vero, sì. Sembra sempre la leggenda metropolitana, lo dico soprattutto a Enzino che mi guarda come dire che cosa ne possiamo sapere noi, però dicono che tipo negli uffici o nelle scuole, quando ci sono gruppi di ragazze, di donne, non si sa per quale motivo, non so neanche se sia vero, però dicono di sì, si sincronizzano, per cui ci vengono le mestruazioni lo stesso giorno, più o meno così. Lo sapevo, hai scoperto anche questa cosa, sei contento? erano lontani bei tempi in cui si parlava d'altro a quest'ora. Facciamo che ci prendiamo una pausetta, Enzino. A tra poco.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it. Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Dottore, telefono per mio marito.
9: Mi dica, che succede?
8: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
9: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
10: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
11: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Boston, Stella Lefty alle 6:36 minuti qui su DJ. Stiamo citando gli Stati Uniti di brutto, non solo per Boston, ma ovviamente dicevamo festeggiamenti in tutto il paese. Oggi che è 4 luglio, quindi giornata nazionale molto importante, 250 anni dicevamo degli Stati Uniti, proprio dell'indipendenza statunitense, quindi evidentemente giornata ancora più importante. Poi ci sarà oggi Donald Trump che sarà ai piedi del Monte Rushmore, se non ho capito male, con tutti un apparato, un festeggiamento particolare. Monte Rushmore che mi fa ridere perché mi ricordo che lui stesso voleva scolpire anche, sapete, il Monte Rushmore è quello, per chi non si ricordasse, quella scarpata da dove sono scolpite le facce di alcuni degli più importanti presidenti degli Stati Uniti, della storia degli Stati Uniti, no? E lui, c'è stato un periodo, un paio d'anni fa, non credo gli sia passata, ma vabbè, dove voleva scolpire anche la sua di faccia sul Monte Rushmore. Per il momento non è ancora successo, sai mai, potrebbe essere oggi un buon momento per dire: ah, vi dovevo anche dire una cosa, tada, mi faccio vedere la mia faccia. Non so se succederà, però insomma saranno dei festeggiamenti comunque importanti che seguiremo sicuramente anche da parte della nostra redazione news. E dicevamo appunto anche negli Stati Uniti oggi giornata, festa grande per il matrimonio di Taylor Swift. E poi siamo arrivati anche al concerto di Ultimo a Roma. E perché l'ho collegato? Perché anche qui sembrerebbe esserci quantomeno un'aspettativa da parte dei fan, leggevo, di questi 250.000 fan che arriverà, quantomeno 250.000 biglietti venduti, quindi potrebbero essere anche di più le persone che arrivano poi direttamente a Tor Vergata. Ecco, ti chiedevo Veronica, Tor Vergata, per chi non fosse di Roma, è una, se non sbaglio, è zona universitaria, corretto?
1: Sì, sì, okay. cioè l'università è, diciamo, verso i Castelli, come a grandi linee. Giusto, okay, per dare un'idea della zona di Roma.
0: Certo, quindi non centro storico, centrissimo, un po' fuori.
1: No, sì, okay. è un po' fuori.
0: Beh, sì, anche perché sì, mi immaginavo, sì, se no centro storico 250.000 persone in uno spiazzo mi sembrava un po' improbabile, quindi evidentemente è un pochino...
1: No, è una spianata, ok,

0: Tipo Circo Massimo, Pressi. Giusto per dare un'idea.
1: No, è proprio una, come se fosse una piana. Quindi
0: ok.
1: Una, sì, sì,
0: campovolo.
1: Sì, un campovolo,
0: ok,
1: esatto,
0: dai,
1: un campovolo,
0: una specie di campovolo, okay,
1: e
0: okay.
1: Hanno già insomma ospitato altri eventi, la giornata mondiale della gioventù, quindi comunque ha già ospitato qualcosa, ma non di questa portata e non un concerto.
0: Beh, evidentemente
1: così.
0: Certo, di diciamo cosiddetta musica leggera, o meno come questo è il termine che si usa. E infatti dicevamo sarà il più grande concerto mai tenuto in Italia. E matrimonio perché? Perché sembrerebbe, o quantomeno c'è quest'altra suggestione che non ha alcun fondamento, che oltre a esserci vari ospiti, questi sì, confermato Fabrizio Moro, che lo supporterà Ultimo, l'ha supportato da sempre, quindi ci sarà anche lui. Potrebbe, si rumoreggia che potrebbe salire sul palco anche Antonello Venditti, ma non si sa ancora, perché lui ha lasciato qui e là delle bricioline, no, di indizi. Ma soprattutto, nonostante si sia parlato da tempo di una crisi tra Ultimo e la sua compagna Jacqueline, tra l'altro entrambi sono genitori anche di un bambino, Enea, se non ricordo male, insomma sembrerebbe che dopo la crisi c'è la pace, c'è il sereno, e addirittura potrebbe esserci una proposta di matrimonio sul palco del concerto. Cavoli, certo che ricevere una proposta di matrimonio davanti a 250.000 persone, avete presente? Cioè, tipo, io penso sarebbe il momento più imbarazzante della vita mia, è una cosa terribile, però invece per la gioia di tutti i fan potrebbe essere un bellissimo momento. Oh, d'altronde l'avevano fatto ai tempi anche Fedez, ti ricordi, Enzino? L'aveva fatto con Chiara Ferragni all'Arena di Verona. Avevamo fatto il concerto in arena, me lo ricorderò per sempre. Lui che si inginocchia, lei non se l'aspettava. Punto di domanda. Non se lo aspettava, e lui ha fatto la proposta di matrimonio a lei davanti a 14.000 persone all'Arena di Verona. Poi è andata come è andata, però almeno è stato comunque un bel momento da ricordare. Ecco, se penso a come vorrei io ricevere una proposta di matrimonio, tipo, sai quello, l'esatto contrario, proprio una roba il più intimo possibile. Però vabbè, non è un messaggio cifrato per il filarino, eh? Anche perché l'ha già fatta, anzi, non tu lo sapevi.

0: Buongiorno Flo, buongiorno Enzino.
1: Hola.
0: Sveglio per andare al lavoro, ma soprattutto auguri a me che sono tondi, 60 anni oggi.
1: Uella.
0: 4 luglio 66. Auguri Alberto, cioè a me. Da Gaggiano, ciao belli.
1: Ma grande, buon compleanno, 60 giusti. Mazza, sono tanti. Pensa quando ci arriveremo noi, che tu ne hai 25, Enzino, no? Quindi
2: io non vedo l'ora di avere 60 anni.
1: Perché così sei sempre più vicino. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Io invece no, perché essendo una millennial, purtroppo, se più mi avvicino all'età della pensione e più sono sicura che non la vedrò mai. Quindi, come dire, a sto punto preferisco restare così. E tanti saluti.
2: Non hai detto.
1: Boh, secondo me no. Secondo me, Veronica, tu che sei più vicina, diciamo, alla mia fascia di età, sei d'accordo che la pensione noi la vediamo col lanternino, vero?
3: Quale pensione?
1: Bravissima, questa era esatta.
3: Quale pensione? Non questa credo che la vediamo lontano, però non la vediamo.
1: Non la vediamo,
3: la vediamo proprio.
1: Tempo 10 anni non sapremo neanche cos'è questa parola, pensione.
3: Non la sto considerando, infatti, io, tra le cose che succederanno a un certo punto della mia vita.
1: Capito, no? Dobbiamo, sì, lì ragazzi, bisognerà premunirsi in qualche maniera, mettere da parte qualcosina, perché mi sa che qua is case è finì. Vabbè, però per fortuna abbiamo la 52 week challenge, però diciamo che non è sufficiente come piano pensionistico, ma qualcosina magari farà, la faremo poi verso la fine di trasmissione come di consueto. E invece ancora, eccoci.
4: Hola DJ. Hola. Due genitori caronte che normalmente portano Ottavia, Irene e Andrea alle gare di nuoto.
1: Certo,
4: oggi
1: ciao.
4: Li portano a
5: Parigi.
1: Ah, però.
4: Stiamo andando a prendere il treno. Buona giornata.
1: Ma che bello, bel giro a Parigi. Indovina, per andare, se ci fosse Sabrina già avrebbe capito subito dove stanno andando questi bambini a Parigi. Forse sulla Tour Eiffel, forse al Sacré-Cœur, forse a Notre Dame. No, ovviamente andranno a Disneyland, sicuro, e sono pronta a scommetterci tutti i miei soldi, appunto, del piano pensionistico. Però in qualche maniera buon viaggio naturalmente anche a voi. Che bello, anzi.
6: Ciao Florenzia.
1: Eccoci.
6: Siamo in viaggio da San Benedetto verso Morzin in Francia.
1: Anche voi in Francia, eccoli.
6: E siamo partiti a mezzanotte. Adesso ci troviamo nei pressi della Val d'Aosta.
1: Beh, dai, manca ancora un po', eh. Cioè Darth Vader nel messaggio si sentiva così, o era una moca o era Darth Vader che stava guidando, evidentemente. Eccoci qua. E poi ancora sentiamo, parlavamo della questione della sincronizzazione, c'è anche questo.
7: Hola DJ.
1: Hola.
7: Ciao Florenzia.
1: Buongiorno.
7: Ricordo Padova, un mio amico veterinario mi ha detto una volta che anche le mucche dentro la stalla si sincronizzano alla stessa maniera.
1: Ah, perfetto.
7: E quindi è proprio una cosa
1: delle femmine,
7: prettamente femminile,
1: ecco.
7: Sia nel mondo animale che nel mondo umano. Ciao, buon weekend.
1: Grazie, farò finta di non pensare al parallelismo tra noi ragazze e le mucche, però insomma, comunque effettivamente femmine, mammiferi, lo siamo, quindi di base è giusto così. Vedi che non siamo le uniche a sincronizzarci, ma evidentemente ce ne sono anche delle altre. E comunque parlavamo di viaggi in macchina.
8: Ma quali? Ultimo e Fedez, mio marito oramai 16 anni fa, la proposta di matrimonio me la fa prima di lasciarmi a casa in macchina, quindi fantasia, portami via, che poi in macchina potete quindi immaginarmi neanche inginocchiato, perché eravamo sempre uno accanto all'altro.
1: Certo.
8: E vabbè, questo è.
1: Sarebbe stato difficile che si inginocchiasse mentre guidava, anzi forse anche un po' pericoloso. Guarda, ti dirò che ci sono state proposte di matrimonio, ti posso assicurare, anche molto molto molto molto più semplici di questa. Qua in macchina quasi quasi lo trovo anche un po' intimo, lo trovo anche divertente, così una cosa per voi due e basta. C'è stato anche chi, per esempio, è arrivato con un anello e un po' tremante ti guarda e ti dice: ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale, Enzino.
2: Ciao Filari.
1: No! Diciamo che ha tante altre qualità.

0: Ma quanto mi piace questa Partenope, forse è il mio singolo danzereccio dell'estate, penso. Mi mette tanta allegria, tanto buon umore. Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e ai The Colors, qui alle 6:51 minuti su DJ. Leggo anche qui qualche messaggio del perché svegli a quest'ora presto. Intanto Monia la salutiamo perché lei se ne sta andando a Primiero, siamo nel Trentino, dove correrà la sua 16 km della Primiero Dolomiti Marathon. Di solito è la domenica mattina il giorno designato per parlare di queste gare, però giustamente in estate possono essere anche in altri giorni, tipo oggi appunto, e quindi si va a fare in montagna ben 16 km con non poco dislivello sicuramente, quindi bravissima Monia. Volevi aggiungere qualcosa, Enzino, che ti vedevo interessato?
1: No, ci sono tanti posti dove si mangia bene.
0: Ma si corre anche bene a quanto pare, Dolomiti, ma non è molto interessante per te, ho già capito. Beh, ma tu pensa però, in una gara del genere, in una zona del genere, il ristoro di fine gara deve essere una roba sensazionale. Cioè, ragazzi, tra il formaggio. Guarda che secondo me ti viene voglia di correre pure a te, se vedi. Forse no, vabbè, ci ho provato. E a proposito di sport, direi anche olimpionico, Paola è già sveglia perché sta per andare a imbiancare casa nuova. Che bello sapere, naturalmente, che anche qui un nuovo capitolo, casa nuova, da arredare, da sistemare, da fare. Certo che però, a parte lo sbatti sempre del trasloco, che è sempre un microtrauma, perché vuoi o non vuoi, anche se sei contento di averlo fatto, è comunque un'esperienza traumatica in qualche maniera, perché è solo lì che scopri quanta roba tu possiedi e quanta roba devi trasportare da una casa all'altra. E poi ci sono tutti i lavori, poi da imbiancare, che è bello di per sé, però ecco, meglio farlo alle 6 del mattino che a mezzogiorno, perché con queste temperature ti friggi direttamente. E poi tantissime persone, come sempre, che stanno camminando a quest'ora del mattino. È l'unico momento, viste le temperature di questi giorni, dove si può andare a fare una passeggiata. Dario, per esempio, dal White Beach a Lipari, sta facendo una bella camminata mattutina in

0: ferie mentre ci ascolta. E la stessa cosa Alessandra, che Alessandra sì, che è a Marina Giulia e sta andando a fare una sua camminata metabolica. Vedi Enzino che c'è anche la, adesso va molto la camminata metabolica.
1: E che l'è?
0: Praticamente, credo, perché è una sorta di camminata veloce, ok? A ritmo di musica. Quindi tu ti metti la musica un pochino, tipo quella che abbiamo appena sentito, tipo Partenope, così, e te l'ascolti. Anzi, guarda, te ne faccio partire una che ti faccio, ti do un'idea di come può essere la camminata metabolica. Ah, tu parti, ti metti vestita sportiva, ok? Non per forza da corsa, ma comoda, belle ginniche, cuffiette nelle orecchie. E ci, se, se, oh, cominci e cammini e vai così e vai avanti a ritmo di musica, cammini, sudi, ti prendi bene e pensi alla colazione soprattutto. ma quello, perché ti aiuta in teoria ad accelerare il metabolismo e quindi magari a divertirti, però perdendo anche qualche grammo, magari di sudore, perché no? Però subito compensato dalla brioche alla crema che ti farai dopo.

0: Michael Jackson, 6:57, dobbiamo correre, diamo spazio alle news, torniamo tra poco con Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 3 al 5 luglio a Jesolo, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ One Nation, One
4: Station. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Li vediamo fare a sportellate in pista

0: giusta ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A McBubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
1: McBubble, il racing podcast di Andrea Migno.
0: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
1: Una produzione McBubble per One Podcast.
2: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi dopo le 7. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Il presidente americano Donald Trump, aprendo il suo discorso al Monte Rushmore sui festeggiamenti dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza, ha affermato: abbiamo la costituzione più giusta e duratura della terra, siamo il paese più forte e potente per grazia di Dio, gli Stati Uniti sono la nazione di maggior successo, dai risultati più straordinari e più apprezzati che siano mai esistiti nella storia dell'umanità, e dice: non saremo mai un paese comunista. E ieri, alla vigilia della sua visita a Lampedusa, Papa Leone XIV ha ricordato invece di essere figlio degli Stati Uniti, un paese, aggiunto, plasmato da immigrati. Ora la guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy che ha provocato diverse vittime e decine di feriti. Sono state utilizzate bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città, ha denunciato il leader di Kiev su X. E prosegue intanto la caccia. Anastasia Berezovskaya, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Alla guida di un'auto con targa tedesca sarebbe passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto, con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come «Morte all'America» e «Vendetta, vendetta». Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelito di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state infatti rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Il Ministero della Sanità rafforza i controlli. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbe riprese video. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. L'ospedale fa sapere: siamo parte lesa. Ora il calcio. L'Argentina passa agli ottavi di finale del mondiale, ma dopo aver sofferto più del previsto contro Capoverde, sconfitta 3-2, ma solamente ai supplementari. Nell'ultimo match valido per i sedicesimi, invece, la Colombia ha battuto il Ghana 1-0, decisiva la rete al 14° di Arias.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nella prima parte della giornata soleggiato da nord a sud, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, cieli sempre sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Ed è tutto, le previsioni del meteo.it tornano questa sera alle 20.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi invece ci risentiamo alle 8.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter?

0: tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Hola DJ, con Florencia.

E a quest'ora ci sentiamo tutti un po' Dracula. Vorremmo che la notte durasse un po' di più, perché significa che le temperature sono ancora un po' clementi, e invece no, c'è già un sole bello pieno, appena controllato, alle 7:08, perlomeno qui a Milano, ma un po' se è arrivato il sole a Milano vuol dire che è arrivato dappertutto, di base funziona veramente così. Seconda ora di Hola DJ, buongiorno da me, che sono Florencia, da Enzino in regia questa mattina, da Veronica in redazione da Roma, buongiorno a tutte e a tutti voi. Siamo insieme fino alle 8 come di consueto per prepararci a un nuovo sabato mattina, giorno diciamo particolare, questo 4th of July, questo 4 di luglio, per feste nazionali, per matrimoni pazzi e anche per un altro inizio, che è quello dei saldi, altro momento pazzo se vogliamo della stagione, perché in effetti è il momento in cui credo che adesso, tranne rari casi, mi correggerete anche voi se sbaglio, mi corrigerete, diceva uno ben più importante di me, non c'è più la corsa al negozio e a lanciarsi per comprare la cosa in saldo come una volta. Cioè io penso che la recessione economica abbia portato anche a questo, che ci sia meno accanimento sul primo giorno di saldi. Poi invece mi direte anche voi se avete visto scene dove invece la gente si accampava il giorno prima, ecco. Però mi sembra di capire

Che è comunque un momento importante per gli esercenti, per tante categorie, però ecco, forse complice anche il fatto, ecco, stavo leggendo proprio un'analisi da questo punto di vista, soprattutto nel settore moda. Una volta effettivamente i saldi cominciavano, come in questo caso oggi 4 luglio, cominciavano lì, e quindi giustamente per prenderti le cose che tu prima volevi a prezzo pieno e adesso sono in saldo dovevi partire quel giorno. Adesso invece ci sono tutta una serie di escamotage per anticipare l'inizio dei saldi. Ci sono i saldi di metà stagione, ci sono i presaldi, ci sono gli sconti pensati solo per i clienti fedeli, eccetera eccetera. Quindi è come se si fosse allungato il periodo di saldi vero e proprio. Di conseguenza non c'è più quella, come dire, non si affastellano tutti nello stesso giorno per andare a comprare le cose. C'è anche da dire però che leggendo un po' di dati, insomma, legati alla questione dei saldi estivi, 7 italiani su 10 sono pronti effettivamente all'acquisto già a partire da oggi. Ci sono segnati già nei carrelli fisici o virtuali le cose da acquistare, e addirittura leggevo anche che il budget, ecco, sarà più prudente degli anni scorsi. Infatti la spesa media prevista è di 209 euro a persona, con delle differenze territoriali marcate, però, perché il nord guida la classifica con 247 euro di media di spesa, il sud a 180, uomini in media 225 euro, le donne 196. Capito come? Quindi vuol dire che gli uomini approfittano forse di più, forse perché sono meno impulsivi di noi talvolta. Io mi ci metto per prima, che di solito, anzi guardate, di solito, questo non parlo per tutte le donne, parlo per me. Però ho ragione di credere che sia così. Io di solito ci provo anche ad andare durante i saldi in Sino a comprare la cosa. Vado, l'unica cosa che mi piace, l'unica, è quella non in saldo, è quella a prezzo pieno. Ma perché secondo te? Ed ecco qui la statistica confermata. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light.

0: Buongiorno Flo, i saldi cominciano oggi, ma io sono andato ieri sera in un mega store qui vicino a me.
1: Sì.
0: E già stavano mettendo fuori i saldi, quindi ho comprato già alcune cose al 30%, anche al 50%.
1: Vecchio Volpone.
0: E c'era pochissima gente. Ciao Flo, buona giornata Giovanni.
1: Che Venezia. Furbo, che furbo Giovanni. Più che altro bravi i commessi che ti hanno lasciato fare, perché di solito uno dovrebbe essere più ligio a farli cominciare il giorno giusto, però si vede che ti conoscevano, dai, e quindi ti hanno fatto fare...
2: Anch'io lo conosco, eh.
1: Sì?
2: Lui fa il fornaio, ma non ha mai mandato niente, Giovanni.
1: Ma ti rendi conto, Giovanni? Scusa, io devo sentirmi dire da Enzino questa cosa, diciamolo, grave?

0: mai mandato niente? Mai. In quanti anni? Tanti.
1: È una vita che ascolta lui.
0: Ma guarda, a saperlo prima non mandavamo il suo messaggio, sai?
1: Dovevi avvisarmi.
0: Sì, Giovanni, via Massena 2, mettiamo fine a questa situazione incresciosa, per favore. Anzi, ci butto anche dentro un via Cristoforo Colombo 90, giusto, Veronica?
2: Ma io poi mangio poco,
0: Sì, quindi esatto.
2: Un vassoietto.
0: Una roba, una roba, una pastina,
2: carina,
0: una cosa.
2: Sì.
0: Lei si accontenta delle bricioline, capito?
2: Io sì, due pizzette. Va
0: basta
2: bene
0: poco.
2: Che...
1: Io
0: basta
1: mangerò sempre vicino a Veronica.
0: Bravo.
2: Esatto.
0: Che ti prendi quello che Veronica non mangia. Mi sembra, abbiamo già un accordo. Benissimo, benissimo.
3: Hola Florenzia.
0: Hola.
3: Io... È vero che spendo di più di mia moglie, ma perché compro tutto per mia moglie e le mie figlie? Per me di solito nei saldi non compro mai nulla.
0: Non compri niente. Ci stava, sono squale di pensiero anche qui, poi dipende dalle famiglie, magari qualcuno approfitta dei saldi per comprare cose giustamente per i figli o per la casa, magari non sono cose per te strettamente, però giustamente nel momento in cui uno approfitta e guarda anche al prezzo, se riesce a comprare una cosa con uno sconto male non ci fa, schifo non ci fa sicuramente. E poi ci sono persone come Sabrina che ci provano, perché io le conosco queste persone, perché io sono la prima, sono la capa proprio di questa. Dice: guarda, io sono nel mese in cui non compro, sono nel mese in cui non compro fino al 20, quindi già nel mese che quanti anni, quanti giorni ha luglio? 30 giorni a novembre con aprile, a 31, giusto? Luglio? Ne ha 31, sì, quindi già non è vero che è un mese, Sabrina, sei nel mese ma fino al 20, quindi sono già 20 giorni in un 31. Ogni tanto dice: faccio questa cosa per mettermi alla prova. Secondo me ogni volta la prova è fallita, Sabrina, dimmi la verità, perché anch'io ci metto, dico: ah, questo sarà il mio mese in cui non compro niente. Duro 3 giorni. Il 3 del mese già so comprato. Ma perché a volte sono sciocchezze, no? Che ne so, devo fare un orlo dal sarto. Cosa faccio? Non faccio l'orlo dal sarto? Cioè, mi sembra una sciocchezza che devo aspettare. E quindi a catena poi dico: vabbè, questo costava 5 euro. Vabbè, ma se ne devo spendere 20 per una maglietta, cioè dai, sono 20, capito? Poi però ci sono quelli altri che costano 50 e va avanti così, e ogni mese è un disastro. Vabbè, storia che tu conosci molto bene, caro Enzino, non per te magari, ma ci siamo capiti per altre persone. E comunque dicevamo della questione dei saldi, eccoci, e beh, mi fa ridere perché ci sono persone che poi si ricordano di quando si lavorava negli anni 90 nel retail, quindi si lavorava nei negozi e si doveva a mandare raccomandata ai vari comuni indicando dal giorno X al giorno Y e comunicare ogni volta il range della percentuale degli sconti, cioè tutto quello che adesso si fa in automatico con sistema computerizzato o con mail, una volta si doveva fare, ci si metteva un sacco anche per preparare e allestire i saldi, quindi dai, la tecnologia che noi bistrattiamo tanto però su tante cose ci ha dato una mano incredibile, ha velocizzato molte molte cose fortunatamente. Facciamo

0: singolo di Madame alle 7:20 qui su DJ, una breve carrellata per sapere che cosa state facendo alle 7:20 di sabato invece di dormire, perché come vi è venuto in mente? Invece no, siete belli attivi, forse più di noi anche in questo studio, vi devo dire. Ernie ci dice che è sveglio dalle 5:30 per andare a fare delle foto ad una manovra addestrativa dei vigili del fuoco, quindi anche quello, insomma, un bel momento, una bella mattinata. E poi ancora Daniela da Asti invece, sono un gruppo di amici, dice, della leva 1975 di Costigliole d'Asti, sono in viaggio verso Verona, quindi ecco perché un pezzo di cuore, per trascorrere il fine settimana al lago tutti insieme, amici dai tempi delle medie. Che bello sapere che c'è il gruppo che sta arrivando di amici che si conoscono da tantissimo tantissimo tempo, che figata. Anche tu hai il gruppone di amici anche delle medie o comunque della scuola? No?
1: Non voglio essere sempre pesante, però Costigliole d'Asti, un mio amico aveva la vigna.
0: Ma basta, Manzino, tu non puoi avere amici disseminati per tutto lo stivale.
1: Il barbiere ottimo.
0: Ma veramente? Vedi? Grande, niente, Enzino, basta. Adesso vediamo un altro messaggio, vediamo. Allora, guarda, Matteo dice che sta partendo da Oggiono, ok, per andare a Ponte dell'Oglio per finire l'allestimento di una mostra d'arte in un castello. Quanti amici abbiamo che hanno castelli in cui fanno mostre d'arte, Enzino?
1: No, ho degli amici a Oggiono, però.
0: Dai, basta! Non ne posso più! Veronica, vuoi dirmi un paesino sperduto a caso? Vediamo se Enzino ha amici lì.
2: Torricella Peligna.
0: Vai. Se si sforza, guarda, se si sforza un attimo, siccome gli diamo qualche minuto,
2: sicuro.
0: Lo trova. Vuoi vedere?
1: Sono sempre predisposto a trovare nuovi amici.
0: Sì, sei una persona molto socievole, quello lo sappiamo, Enzino. Sempre pronto a fare nuove amicizie. Comunque, dicevamo, Antonio invece, guarda, fa una cosa che sicuramente è più seria anche, che è sveglio e pronto perché sta andando a fare gli orali di maturità in qualità di presidente di commissione. Conosciamo presidenti di commissione maturità, Enzino?
1: No.
0: No, però abbiamo amici nelle istituzioni,
1: sì,
0: quello sì,
1: sì,
0: quello
1: sì.
0: E tante anche.
1: Sì, sì.
0: Quello sì, e le salutiamo tutti quanti, che non si sa mai. E poi invece chi oggi, visto che ci sono i saldi, se ne viene a fare shopping a Milano, saluto Antonella che è figli in vacanza con il marito, quindi oggi lei shopping sfrenato a Milano da sola, e chi la ammazza, bravissima Antonella. E poi ancora Daniel da Belluno, che è all'azienda agricola La Giasena a fare gelati e torte. Qui da Belluno abbiamo conoscenze, Enzino?
1: Sì.
0: Sempre in ambito no gastronomico o persone con lavori normali?
1: Inerente al lavoro, discoteche, poi si va a mangiare.
0: E poi si va a mangiare. Posso dirti, Enzino, che tu hai una vita che è strepitosa, una vita incredibile. Comunque va bene. Vediamo, stavo cercando di qualche messaggio da farvi sentire, vediamo se riesco a beccarne uno. Vabbè, di base ci sono anche tante persone che stanno andando. Ecco, c'è per esempio Flavio, che saluto, visto che parlavamo anche di Vigili del Fuoco, così. Lui invece è in postazione alla Croce Rossa, quindi ci stanno ascoltando. Devo dire che tante persone che sono Vigili del Fuoco, ambulanze, Croce Rossa, eccetera, infermieri, tantissime sono le persone che ci ascoltano a quest'ora, che sono di turno, e noi vi ringraziamo perché è uno sbatti, come sempre, ma noi vi accogliamo nel gruppo degli sfigati svegli a quest'ora, ma lo fate benissimo.

0: ma che canzone, ragazzi! Qua, vabbè, canzone da Pride. Il mese di giugno è finito, siamo già a luglio, però comunque l'atmosfera ci rimane ancora, di festa, di grande festa. Festa soprattutto perché le sentite ding ding ding ding ding, i dollaroni che si muovono, eh sì, perché tra poco arriva il momento tanto desiderato o temuto da tutta Italia, ovvero quello della 52 Week Challenge, ma tra pochissimo.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e

0: oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
12: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
13: Questa sera alle 21 torna su Radio DJ la grande musica di Elio e le Storie Tese con Il Concertozzo.
14: All'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
13: Un evento presentato dal Trio Medusa con Elio e le Storie Tese e grandi ospiti sul palco.
14: Parco Sempione, verde e marrone, dentro la mia città.
13: Il Concertozzo, questa sera alle 21, solo su Radio DJ.
15: Hola DJ, con Florencia.

0: Runway, Lady Gaga e Doechii alle 7:35 minuti. Hola DJ, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, soprattutto buongiorno alla ricchezza, ai soldi, allo stare bene, al benessere, soprattutto perché è il momento della 52 Week Challenge, il nostro piano di risparmio collettivo che stiamo facendo da inizio anno e che ci permette, mettendo via una cifra settimanale che va da 1 a 52 euro, corrispondente appunto alle settimane dell'anno, e ci permette di arrivare al 31 di dicembre con 1378 euro. Che ragazzi, se ci fosse solo Sabrina a dirci che sono skei. Sentiamo.
1: E invece ci sono.
0: Oh my god!
1: Cioè, sono skei.
0: Vedi, sono skei, sì, che bello Sabri sentirti con noi, la nostra dea ciecata direttamente. Mi dicevi sei ad Harajuku in questo momento che piangevi dalla bellezza, giusto?
1: Sì, esatto, e dalla povertà, per questo mi servono i soldi della challenge.
0: Hai detto, io mi devo collegare lo stesso, anche se sono in viaggio di nozze, anche se sono qua.
1: Sì, così mi distraggo.
0: Brava.
1: Così mi distraggo e non spendo i soldi che dovrei mettere da parte
0: prima sì,
1: di
0: distrarli. Sì, perché diciamo che Harajuku, poi entriamo nel merito enzino della nostra challenge, Harajuku è un quartiere di Tokyo che è famoso, diciamolo, per le minchiate che si possono comprare, di fatto.
1: No, qui è tutta moda alternativa.
0: Sì.
1: C'è un centro commerciale di tutti i vestiti molto cute e kawaii, tutto sì,
0: tutti quelli carini da bamboline, da cose, sì. Quindi Sabrina ci sguazza, sì. Evidentemente così, esatto. Enzino farà delle bellissime altre foto adesso abbiamo le attenzioni di Enzino, perfetto. Senti Sabri, invece piuttosto vogliamo fare la nostra estrazione settimanale, quindi sei pronta per sfruculiare nel contenitore che, ricordiamo, ti sei portata dietro in Giappone?
1: Mi porto sempre dietro.
0: Dai, allora, sfruculia e vai con l'estrazione.
1: Vado,
0: Vai.
1: Ok, è fattibile. L'anno in cui siamo.
0: Ah, 26?
1: 26, esatto.
0: Molto bene. Allora, possiamo dire, era meglio un po' meno, devo essere onesta, però come sempre poteva essere peggio, tutto sommato.
1: Poteva essere peggio, dai. Rispetto alla settimana scorsa, questo ce l'accogliamo,
0: sì.
1: È di buon auspicio.
0: Hai ragione. Tutto sommato, vabbè, ormai tu ti sei spesa tutto, quindi non te ne frega più niente, cioè basta.
1: Quindi. No, 26 vanno bene, ancora li posso mettere da parte.
0: Ancora riesci a tornare indietro, dici, perfetto.
1: Sì, sì.
0: Sabri, grazie mille allora e ci risentiamo.
1: Grazie.
0: La settimana prossima, vedi di tornare,
1: esatto.
0: A un certo punto.
1: Sì, ci sono la prossima settimana.
0: Dai, benissimo. Va grazie bene. Sabri, grazie
1: ciao
0: mille.
1: Tutti, grazie, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Che bello la Sabri, che vedi, che dedizione alla causa, pur di farci mettere via soldi, quelli che lei invece sta spendendo e sciolacquando, capito? Si collega pure dal Giappone, che carina. 26 gli euro da mettere da parte questa settimana. Aiuto!

0: argentinità in stato puro. Senti come finisce.
1: Rompere tu sfottò.
0: La mosca, para no verte más. Era il 2000, 99-2000. Mamma mia, quanto siamo invecchiati, Enzino, che ci siamo guardati. Ho detto, ma quanti anni ha questa canzone? Però bellissima, gruppo argentino, che poi hanno fatto qualcos'altro, però di sicuro a livello internazionale sono stati quella che si dice in inglese una one hit wonder, no? Una meraviglia da una hit sola. Hanno imbroccato questa, hanno fatto, diciamo, poco altro di successo internazionale. Poi in Argentina in realtà hanno avuto il loro successo grande, però così poi sono rimasti nel nostro immaginario con questa Para no verte más. Tra l'altro vi ricordate che si chiamavano La Mosca, come la mosca tsetse, che è quella che poi ti punge, ti fa addormentare, eccetera, perché lui, il cantante, adesso mi ricordo come si chiamasse di nome, vabbè, era un signore, perché per me era già vecchissimo, io ero ragazzina, era calvo e si metteva questi occhiali a fascia neri, hai presente, lo ricordi, che sembrava appunto una mosca, e quindi per quello si chiamava La Mosca il gruppo. Ha capito Enzino? Cosa scopri dopo 26 anni? Adesso che lo sai, stai molto meglio.
2: No, quando hai detto uno calvo,
0: no, e fin qua, no, non mi sarei mai permessa. Tu ti sei solito metterti occhiali a fascia, quelli neri?
2: Metto il cappello.
0: Ma meno male. Che se no era un attimo che dovevamo trovarti un altro nome d'arte. Comunque, grazie alla nostra Sabri, la nostra Sabrina Ninfadora, a.k.a. la dea ciecata, che ogni settimana estrae la cifra da accantonare per la 52 Week Challenge. Abbiamo appunto detto 26 euro, ve lo ripeto per chi fosse appena arrivato. Eravamo arrivati a 686 euro messi da parte. Oh, che comunque, pensi, non mica poco. Veronica, guarda che secondo me anche tu l'anno prossimo dovresti salire a bordo della Challenge.
3: Sì, devo dire che è il secondo anno che mi dico devo poi metterli da parte, no,
0: crolli miseramente. Sì. Ma vedi, noi facciamo l'estrazione random perché così almeno cerchiamo di mitigare un po', quindi magari cifra alta, cifra bassa, cifra alta, cifra bassa, quindi è un po' più fattibile. Certo, capisco che quando escono cifre alte sono settimane un po' più complicate, sì. Però bisogna tenere duro. Comunque, in ogni caso, dicevamo 686 euro ad oggi più i 26 che sono stati estratti stamattina. Arriviamo quindi oggi a 712 euro messi da parte, che, come dire, una bella pacca sulla spalla, ce la meritiamo. Poi, come sempre, se vi siete persi dei pezzi, delle estrazioni, delle cose, vi rimando alle mie stories di Instagram, Florencia fa cose, Florencia fa cose, mi trovate così, e poi vi metto tutto il recap, con quindi il riepilogo con tutte le estrazioni precedenti, così non vi perdete niente. Cosa si può comprare con questa cifra? Dobbiamo pensarci, anche perché in alcuni casi io penso anche a chi in questo momento in estate sta vivendo in casa, diciamolo, con un caldo

0: tremendo, magari senza condizionatore, senza ventilatori buoni, eccetera, deve essere un momento difficile. Quindi io, fossi in voi, penserei, magari questa ce la facciamo passare in qualche maniera, poi già verso l'inverno, fine anno, prepariamoci per tempo, che se no installare un condizionatore in estate costa carissimo e magari non vengono neanche a farlo. Se lo fai in inverno sicuramente ti costa un pelo meno e vedi che l'installatore c'è subito, giusto Enzino? Mi sembra una roba sensata da fare.
1: Però farlo d'inverno fa freddo, eh.
0: Beh, ma non è che devi accenderlo, installi lo split.
1: No, aprono le finestre.
0: Ah, dici. E quindi facciamolo a giugno per giugno, mi sembra giusto.
1: Primavera, dai.
0: Dai, va bene, primavera ci può stare. L'importante è non farlo adesso, per adesso, perché sennò facciamo la fine delle risse che si stanno verificando in Francia in questo momento, davvero, immagini incredibili nelle catene, ma anche da Lidl, per esempio, aveva, sapete che hanno le offerte settimanali, ecco, in queste offerte c'erano anche dei condizionatori, quelli tipo pinguini, no? Quelli portatili, e dei ventilatori a 15 euro i ventilatori, però buoni, a 179 euro dei condizionatori buoni, insomma delle scene, risse, code allucinanti, è stato veramente terribile, visto poi sapete che in Francia c'era un problema di caldo importante, quindi si sono verificati episodi spiacevoli. Grazie alla challenge, secondo me, quest'anno possiamo evitare anche le risse, cioè facciamo anche servizio di ordine pubblico, capito Enzino? Mamma mia, questa challenge, che invece

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un'altra bellissima, Angelina Mango, Marco Mengoni con il loro Canto d'amore. Hola DJ, sentiamolo.
2: Niente.
1: Eccoci.
2: Ciao Flo.
1: Ciao.
2: Hola.
1: Hola, hola.
2: Niente, io sono una brutta persona in quanto
1: cioè?
2: Lunedì acquisterò i biglietti per Vasco 2027 a Roma.
1: Okay.

0: sicché dovrò mettere mano al portafogli della challenge per questo.
1: Va bene.
0: Lo so.
1: Vabbè, però lo capisco.
0: Vabbè. Ci devo fare?
1: Niente, Damiano.
0: Ciao, buona giornata.
1: I soldi purtroppo non li possiamo fabbricare. Però guarda, ti dico così. Tu comunque continua a fare la challenge, cioè adesso prendi questi soldi per i biglietti, ok, lascia quello che ti resta, non poco, non tanto credo, li lasci dentro il salvadanaio e continui comunque con noi a fare, a fare la challenge, così arrivi a fine anno che hai la cifra che noi abbiamo meno quella dei biglietti e i restanti soldi puoi usarli sempre per l'obiettivo Vasco 2027, ma magari per le spese di viaggio. Quindi per esempio diventa la challenge tutta per Vasco e ti paghi la macchina, il casello, la benzina o l'albergo, i biglietti del treno e così abbiamo fatto pacchetto completo. Pensaci, potrebbe essere una soluzione anche per non sentirti così tanto in colpa che hai messo mano al salvadanaio. Ti ho convinto? Fammi sapere. Here

0: con Dance the Night Away, 7:52. Oh, Enzino, ma noi ce ne dobbiamo già mezzo andare? Ma veramente, veramente, veramente?
1: Todo tiene su final.
0: Nada dura para siempre. Niente dura per sempre, neanche questa puntata di Ola DJ, nonostante fosse così presa bene, che c'era Lenzino, che c'era la Veronica, eravamo contentissimi. E vabbè, però per fortuna arriva Rudy adesso, quindi dai.
2: È solo?
0: Mi sa che è solo.
3: Sì,
0: vedi? Per fortuna è ben accompagnato da Veronica, dai, diciamo così. Però ci risentiamo domattina noi?
3: Ci saremo.
0: Fantastico. Forse, vediamo come va. Grazie mille Enzino in regia e saluto anche a Rudy naturalmente e un besito da Florencia. A domattina alle 6, ciao!
4: Hola DJ con Florencia.
5: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 3 al 5 luglio a Jesolo, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
15: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
16: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
15: Ti aspettiamo.
14: MD, buona spesa Italia.
17: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
21: Fai leva sui miei desideri,
20: Veramente faccio leva sull'IVA.
21: Leva sull'IVA?
20: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
21: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
20: Ce li leva?
21: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
20: Leva l'IVA.
21: E i pensieri.
20: Solo a luglio, solo da
22: Iperceramica.
23: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
24: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
3: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
2: La Torrente, baciati dal sole del sud.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
25: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
26: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
25: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: 10 secondi dopo le 8. Ancora buongiorno dalla redazione. Cominciamo dall'Ucraina. I massicci attacchi russi nelle ultime 48 ore hanno causato la morte di diversi civili, decine i feriti. Bandiere a mezz'asta a Kiev, colpita duramente come mai prima. Il presidente Zelensky lancia l'allarme per un raid a Sumy nel quale sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime, tra cui un bambino, denuncia il leader di Kiev su X. Intanto prosegue l'indagine sull'esplosione a Monte Carlo nella quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. La sospettata, l'ucraina Anastasia Berezovska, residente in Germania e al momento irreperibile, sarebbe legata, secondo gli inquirenti, alla criminalità organizzata. Per i magistrati monegaschi non avrebbe agito da sola. Il giorno stesso dell'attentato sarebbe stata infatti avvistata a Francoforte, poi a Ventimiglia, alla guida di un'auto con targa tedesca. Gli Stati Uniti si preparano ai festeggiamenti per i 250 anni del giorno dell'indipendenza. Trump, dal Monte Rushmore al luogo simbolico dove sono raffigurati 4 presidenti americani e dove lo stesso tycoon aveva sognato di poter diventare il quinto, ha tenuto un discorso nel quale ha rivendicato quanto fatto nella prima fase del suo secondo mandato, dall'intervento in Venezuela alla guerra in Iran e la stretta contro l'immigrazione illegale, e infine ha ribadito che gli Stati Uniti non saranno mai un paese comunista. E dal Papa, che oggi invece sarà in visita a Lampedusa, è arrivato un monito. Proprio il capo della Casa Bianca, gli Stati Uniti, ha detto: sono un paese plasmato dagli immigrati. Altro genere di celebrazioni in Iran, dove da oggi sono cominciati 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come morte all'America e vendetta, vendetta. Lo sport, mondiale di calcio, l'Argentina fatica più del previsto contro Capoverde, superandola solamente ai supplementari per 3-2. Ad aprire le marcature il solito Lionel Messi, ma nella ripresa Duarte firma la parità nei 30 minuti supplementari in gol Martinez, con il risultato subito riportato in equilibrio da Lopez Cabral. Il colpo di testa di Romero con tocco decisivo di Borges segna la vittoria per l'Albi Celeste, che sfiderà gli ottavi l'Egitto, che invece ha avuto la meglio dell'Australia dopo i calci di rigore. Passa agli ottavi anche la Colombia, dopo aver battuto 1-0 il Ghana. I sudamericani se la vedranno con la Svizzera.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre notizie tra un'ora.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro. Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: altro si intitola The Wave, e avviso gli ascoltatori che la wave di oggi è particolarmente stupida e particolarmente cretina, ma d'altronde non può essere altrimenti quando resto solo. Buongiorno, sono Rudy Zerbi, buongiorno Veronica,
1: buongiorno.
0: Ti ho ascoltata con Flo prima, complimenti per diciamo la scaletta di cose che avete raccontato che mi ha vinto fino dalle 6. Complimenti Florenzia e complimenti Enzino.
1: Una puntata tinta di rosa.
0: Sì, di rosa, non di rosso direi. Comunque sono le 8:08, dicevo buongiorno a tutti, sono solo, sono rimasto solo e questo rimaner solo sarà una costante per tutto il mese di luglio e tutto il mese di agosto. Chiedimi, Rudy, cosa farai tutta l'estate?
1: Rudy, cosa farai tutta l'estate?
0: Sarò in onda da solo, okay. Il sabato e la domenica solo ancora fino per un paio di settimane e poi tutti i giorni da fine luglio a fine agosto, dalle 9:30 alle 12, in vari posti dell'Italia, dal Trentino Alto Adige, da Madonna di Campiglio, fino alla Sardegna, proprio gli opposti che si attraggono.
1: Allora,
0: in qualche modo.
1: Allora che ti lamenti.
0: Infatti non mi lamento, sono felice come una Pasqua. Però ho subito una domanda da fare a un po' a tutti, perché c'è quel momento, adesso scherzo perché so che Laura farà la stessa cosa, no? Ok. C'è quel momento in cui uno resta solo, ok? In cui c'è il momento del faccio tutto quello, svacco. Vogliamo dire svacco?
1: Svacco.
0: Ok. Faccio tutto quello che quando ho figli, mogli, mariti a casa non posso fare. Ok. Quindi questa mattina vogliamo partire da questa cosa, anche perché gli articoli di giornali in qualche modo, Veronica, ci aiutano, no? Oggi si parla tanto, volendo declinare l'argomento di questo. Quindi la prima domanda è 347-342-5220. Qual è la prima cosa che fate quando finalmente, per un giorno, per un weekend, per una settimana, per un mese non avete nessuno a casa? Ce lo volete raccontare? Perché siamo curiosi. Che ne so, ad esempio, mangiare sul divano o seduti sul tappeto,
1: io,
0: lo fai?
1: È il mio.
0: Esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: Mangiare quello che vuoi, senza nessuno che ti dice.
1: Tipo latte e cereali per cena.
0: Fare tardi, svegliarsi presto, non lavarsi i denti. Che ne so.
1: Che schifo.

0: 1983, Nick Cashion, I Won't Let the Sun Go Down on Me, che potrebbe essere un po' una, così, una metafora di quello che stiamo raccontando. Vi abbiamo chiesto cosa fate finalmente quando rimanete soli per qualche tempo a casa, mariti, mogli, senza figli, senza fidanzati, fidanzate, senza l'amico o l'amica col quale condividete l'appartamento. E, parte tutto dal fatto che da oggi siamo ufficialmente soli, perché anche Laura sarà senza di me, e quanto godrà Laura di stare senza di me. Anche Veronica è già esaurita dopo solo 13 minuti.
1: Mi mancava l'adrenalina del lavorare con te,
0: quella cosa che non sai dove vai,
1: dove
0: a finire.
1: Dove sarà Rudy?
0: Sono le 8
1: in
0: e 1
1: città?
0: Non è ancora arrivato. Abbiamo dei messaggi, abbiamo anche un'amica al telefono, però prima un messaggio che Veronica tiene tanto a far ascoltare.
1: Ah sì, sì.
0: Vai.
2: L'altro sabato sera ero a casa da solo, moglie e figlia al concerto di Mac DeMarco a Bologna, e io la sera in mutande con la mia adorata gatta a cucinarmi un bel piatto di fagioli e salsicce, condizionatore e partita dei mondiali. E chi mi ammazza? Il vino, forse. Ciao Mirko.
0: Ciao Mirko. E com'è bello quando ti addormenti senza neanche esserti cambiato. Che bello quando ti guardi quelle partite, che tra l'altro in questo caso sono partite che sono in orari improbabili, Veronica. A proposito, non l'avrete vista probabilmente se siete svegli a quest'ora, anzi se c'è qualcuno che l'ha vista come me, lo dichiari subito: 347 342 5220. Che partita incredibile l'Argentina questa notte, una partita che nessuno avrebbe mai pensato potesse finire come finita. Non spoilerò altro, ma una partita assurda. Al telefono con noi c'è Trisha. Buongiorno Trisha.
3: Ciao Rudy, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno a te. Allora, da domani sola.
3: Oh, solo domani.
0: Ah, solo domani.
3: Magari da domani.
0: Scusami, è vero, domani resti sola, mi ha scritto Veronica.
3: Sì.
0: E cosa fai in queste 24 ore tutta sola?
3: Il più nulla assoluto, spero, finalmente. Quindi

0: magari sto un po' fuori in giardino, senza i bambini che urlano in piscina, non devo chiedere cosa vogliono per pranzo, apro il frigo e prendo la prima cosa che capita, non devo discutere sulla televisione se voglio vedere un film e non faccio neanche le pulizie, non sistemo niente.
1: Ecco,
0: domani.
1: Questa è la cosa che ti volevo chiedere, che mi ha colpito di più. Io, in quanto uomo che abita da solo con i propri figli, ok? Il grande godimento, mi dispiace quando se ne vanno e mi lasciano da solo, però il grande godimento è il non dover pulire tutte le schifezze che mi lasciano in giro. Quattro maschi di età dai 26 agli 11, puoi immaginare, no? Credo.
0: Esatto, io ne ho tre, dai 14 ai 7, e comunque lasciano di tutto in giro, non vanno mai d'accordo su cosa dobbiamo mangiare, non va mai bene niente, soprattutto cosa guardare in televisione, figurati, scegliamo un film, no, non va bene,
1: niente.
0: E quindi si discute sempre, quindi domani non sentirò nessuna discussione. È la
1: Decidi
0: cosa
1: tutto tu, quanto dura finalmente questa libertà?
0: Ah, in realtà solo una giornata, dalle 8 la mattina alle 8 la sera, però insomma,
1: sono 12.
0: Direi che non è poco per una che non è abituata a stare da sola.
1: 12 ore di grande godimento, se saremo con te, se domani mattina alle 8 vuoi, dalle 8 alle 10 io sono qua, magari ci risentiamo e mi racconti come vanno le prime ore da sola, va bene?
0: Volentieri, Rudy, volentieri, grazie.
1: Guarda che ti chiamiamo con Veronica domani mattina.
0: Ci sono,
1: okay.
0: ci sono.
1: Dalle 8 inizia la libertà.
0: Esatto.
1: Alle 8 se ne vanno?
0: Alle 8 devo accompagnare uno alla partenza.
1: Sì.
0: E dopodiché torno a casa e basta.
1: 8 e mezzo ti chiamiamo. Ciao Trisha.
0: Perfetto. Grazie, a domani. Ciao, di buona giornata.

0: White Girl Wasted, la nuova di Anna, che questa sera, così facciamo anche un po' di promotion che è giusto per tutti i nostri colleghi che sono al Blood Beach Like DJ, questa sera sarà a Jesolo, sì. Giusto? Jesolo, insieme a un sacco di gente, c'è Gaia,
1: cioè,
0: che conosco
1: Lorenzo
0: molto
1: Salvetti.
0: Bene, che conosco molto bene,
1: Noemi,
0: che conosco molto
1: e
0: bene,
1: e settembre
0: che conosco un po' meno bene, cioè nel senso so, ma non ho mai avuto, diciamo, rapporti diretti, artistici diretti. Sono le 8:20, prima di raccontarvi una clamorosa regola dei 22 giorni che riguarda in particolare le signorine, le signore, le donne, giusto?
1: Sì.
0: Perché noi uomini non abbiamo quella regola dei 22 giorni perché siamo degli insensibili. Ma questo succederà tra poco. Sappiate che c'è una regola dei 22 giorni. Siamo pieni di messaggi di voi che finalmente soli per un giorno, per un weekend o per una settimana o due durante le vacanze dell'estate, soprattutto in luglio, quando magari o moglie o marito rimangono a lavorare e l'altro, che ne so, va con i figli o se ne va anche in ferie con gli amici, vi abbiamo chiesto cosa vi piace fare da soli. Vuoi...
1: andiamo con un uomo.
0: Vai tu. Con me.
2: Ciao Rudy, Lamberto da Sydney. Praticamente io sono da febbraio che mia moglie è dovuta andare in Corea del Sud, lei è coreana, per lavoro, e sono a casa da solo da febbraio. È un godimento unico. Ciao.
0: Ma non c'è qualcuno che fa finta di soffrire?
1: No, al momento nessuno.
0: Nessuno, no, sono no. Tutti dei Rudy Zerbe. D'altronde chi si somiglia si piglia, esatto. Giusto. Moglie e figlio al mare, io per due giorni ho dormito come un ghiro, ho mangiato pizza alle 10 della mattina. Vedi lo schifo quello che dico io. Siete tutti dei... Io se vi dico cosa ho fatto questa notte...
1: Vai.
0: No, non lo dico. Cenato alle 2 di notte, al terzo giorno 5 kg messi. 5 kg. Mi vedi un attimino gonfietto, sincera?
1: Ti sei lasciato un po' andare, hai mangiato schifezze.
0: Sono qualche giorno che sono solo, quindi anch'io, se non sono 5 sono 3. Ho capito che non essere da solo alla fine serve, quantomeno a non fare schifo del tutto, quando c'è il controllo.
1: Cioè mi serve una guardia.
0: una guardia giura. Daniele da Pistoia, leggilo tu, Veronica, che io ho il computer qua che non so, quando sono da solo non lo so usare.
1: Ah, bene. Allora, quando sono solo in casa, sì. Giro nudo, mangio e vivo sul divano davanti ad un 75 pollici.
0: Alla faccia.
1: Quindi
0: che,
1: anche lui, tipo Homer Simpson.
0: Che però ti guarda, quel 45 pollici, sappi che ti guarda, amico.
1: E ti giudica.
0: A proposito, ma quando girate, pertanto giriamo nudi per casa d'estate quando fa caldo, avete sempre quelle tende tattiche o siete sempre preoccupati che ci sia qualcuno che di fronte, di lato, dalla strada, dall'alto, riesca a vedere le vostre nudità? Ditelo, raccontate.

0: senza che nessuno vi rompa le scatole, ascoltare i vostri dischi preferiti cantando a squarciagola, fare delle docce lunghe anche se poi c'è il risparmio dell'acqua, però dai, usare il bagno, tutte quelle cose lì. Saluti londinesi, oggi giornata piena che si conclude con il concerto di Alanis Morissette al Crystal Palace Park, vedi, non solo ultimo che, del quale avete già parlato con la Flo, che sarà un po' il nostro 4 luglio il concerto di ultimo. Se girate per Roma siete pieni di avvisi ovunque che vi dicono: oh, ricordati che stasera c'è ultimo, oh, ricorda, oh, se devi andare in giro ricordati che ultimo. 250.000 persone che circolano per arrivare là a Tor Vergata, che influiscono molto sulla viabilità.
1: Beh, anche perché tutte le linee della metropolitana saranno operative H24, quindi anche quello, insomma,
0: non è poco. Ma attenzione, speciale nudismo, prima di andare in pubblicità. Veronica, avresti mai pensato di fare uno speciale nudismo su Radio DJ?
1: Lo speravo tanto,
0: lo speravo. E dopo la pubblicità la regola dei 22 giorni, che so che vi entusiasmerà veramente tutti. Un articolo abbiamo trovato, anzi che Veronica ha trovato, che voleva proporvi, ci tiene tantissimo. Allora, speciale nudismo: la mia vicina del palazzo di fronte, che abita in mansarda, ha le finestre basse, gira sempre nuda, vabbè, il resto non si può leggere, ha anche la finestra della doccia così, e io col cavolo che l'avviso, dice Max da Rimini. Max, non si fa, dai, non è carino. E poi Robby dice: giro spesso nudo per casa con quel brividino che però è pure una speranza. Robby, dormi tranquillo.
1: Ma ragazzi, questa è l'estate.
0: Lo chiudiamo subito lo speciale nudismo?
1: Ma non vogliamo foto però.
0: No!
1: Tu conoscendoti, no, mandateci un selfie.
0: No, è finita, lo speciale nudismo è finito, ok? State vestiti anche a casa, che stiamo vestiti anche a casa, che è meglio. Fidatevi del sottoscritto. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
10: Ecco qua!
9: Scarpe, beh, carine queste.
10: Carine quelle, eh?
9: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
10: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
9: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
10: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: C'è un momento preciso in cui

0: capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù, l'acqua va giù, con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.
10: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I

0: C'è della self-confidence in questa canzone di Ariana Grande, che dice praticamente: odio il fatto che ho fatto in modo che tu ti innamorassi di me. Praticamente il concetto è un po' quello, no? Giusto? È quella cosa di quando te la senti in qualche modo. Se la sente molto anche un nostro ascoltatore, a proposito, perché avevamo promesso di chiudere lo speciale nudismo, ma non riusciamo a farlo perché è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore che è guardato dall'alto, da una vicina, giusto? Però vorrei che lo leggessi tu, Veronica, con quell'accento e con quella boria con cui l'hai letto,
1: l'ho letto prima.
0: Perché io, se lo leggo io, diventa subito volgare. Se lo leggi tu, fa ridere. Okay. Insomma, poi le cose, diciamo così, in bocca alle donne prendono tutto un significato diverso. Noi maschi, appena diciamo una roba, siamo subito volgari. Prego.
1: Allora, Robby.
0: Sì.
1: Ciao, io prendo il sole nudo in giardino e c'è la finestra del bagno della mia vicina che guarda sempre giù. Ma tanto sono gay.
0: Cosa c'entra?
1: Vabbè,
0: cosa vuol dire questo?
1: Sei comunque nudo.
0: Non è che cambia le cose. Guarda come ride Enzino. Siamo noi, io sono Rudy. Non sentite Laura Antonini perché ve l'ho spiegato all'inizio del programma. Da oggi fino alla fine di agosto siamo divisi in orari diversi, ma ci stiamo godendo quei momenti. Io divento ancora più scemo di quando sono con Laura, e che sembra impossibile, ma è così. Lei invece prende quella deriva un po' più invece alta. Cioè, lei fa delle cose, quindi ascoltatela, perché poi lei è quella dei contenuti. Noi cazzeggiamo un po', divertendoci. 8:37, stiamo parlando di quando si resta soli per le vacanze, per le ferie, per i weekend. Maschi, donne, non cambia. Si fanno un po' tutte quelle cose che ci va di fare. È molto vero che l'uomo mediamente si sta dichiarando nei messaggi in mutande sul divano a guardare i mondiali, ok? Le ragazze, che sono un pochino più sociali e anche un po' più attive, generalmente magari vedono le amiche che quando ci sono figli, mariti e tutto è più complicato vedere. E c'è una regola, c'è un articolo oggi che parla proprio di quanti giorni riescono a stare le donne senza vedere le amiche.
1: O comunque di quanti giorni devono passare al massimo prima di rivedersi,
0: sì, sì.
1: Che sono 22 giorni, non uno di più, non uno di meno. Quindi
0: 22.
1: Noi ogni 22 dobbiamo assolutamente vedere le nostre amiche per sentirci più vive e in equilibrio.
0: Okay.
1: Perché a differenza degli uomini siamo animali più sociali, abbiamo bisogno di un supporto emotivo maggiore, di condividere. Quindi ogni 22 giorni tassativi abbiamo bisogno di passare del tempo insieme tra di noi.
0: Ok, e sai che effettivamente però è vero, io sto pensando ai miei amici, quelli più cari, penso al mio amico Geo che sta in Emilia Romagna, non ci vediamo, possiamo vederci, non vederci anche per mesi, ci vogliamo bene lo stesso,
1: ma
0: non abbiamo bisogno.
1: Certo, ci vogliamo bene.
0: Voi siete
1: però...
0: forse un po' più insicuri.
1: Certo.
0: Voi siete forse più, capito, un po' più.
1: Noi abbiamo bisogno di più cose, più
0: non
1: tempo
0: si chiama,
1: per raccontarci.
0: Non è un
1: cose.
0: Caso che si chiama il sesso debole. Perché siete, avete bisogno di. Noi non abbiamo bisogno, noi siamo maschi. Anche se non ci vediamo, siamo sicuri di no.
1: Stai bevendo il ginseng, Rudy.
0: Non l'ho, mi aspetto i messaggi adesso, sai, quei due che non capiscono, che
1: esatto,
0: si scherza e ti insulta. Come siete messi voi, ragazzi, a casa? Voi che state ascoltando, vi riconoscete in questa regola? Amici del calciotto? Amici del padel?
1: Ecco, vedi, questo caso voi maschietti tendenzialmente avete bisogno di vedervi almeno una volta a settimana.
0: Ma sai qual è la differenza? Che noi non abbiamo bisogno neanche di parlare. Noi ci vediamo, ci spacchiamo le tibie e siamo felici così. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day in advance. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I

0: Era il 2000 ed era partito la, era partita la wave di questa musica qua dalla Francia. Phoenix, If I Ever Feel Better. 8:43, stiamo parlando della regola dei 22 giorni, e cioè le donne, le ragazze non possono far passare più di 22 giorni senza vedere le amiche, no? C'è questa massimo 22 giorni, possibilmente anche prima. Scrive Ilaria in un modo delicato e dice: ma chi ha fatto questo sondaggio? L'ha preso dalla rubrica Il Solitario, credo intendesse dire che 22 giorni sono troppi, che non resiste.
1: Vabbè, ovviamente di solito in questi casi è tipo una media che viene fatta. Magari se hai un'amica lontana che vive proprio in un'altra città,
0: ti trasferisci entro i 22 giorni, entro il 21esimo.
1: No, comunque cerchi di...
0: tu hai confermato che questa cosa funziona.
1: Io sì.
0: Ok, ma chi sta scrivendo conferma o no? Vogliamo sentire qualcuno?
1: Abbiamo un messaggio Sni, quasi
0: sì,
1: conferma.
0: Sni, vai.
2: Ciao ragazzi, sebbene io e la mia migliore amica abitiamo nella stessa città, ci vediamo molto di rado, però tutte le mattine dal lunedì al venerdì lei mi manda un vocale mentre va al lavoro e io glielo rimando quando finisco di lavorare, quindi ci sentiamo tutti i giorni della settimana, i lavorativi suoi, e se riusciamo ci vediamo due volte all'anno. Però aiuta lo stesso, la vicinanza è quella. Buona giornata.
0: Che aiuta, certo che aiuta. Sono diventati amici anche Gianna Nannini e Marrakech.

0: America Inc. Marrakesh, Gianna Nannini, oggi 4 luglio, quindi giornata che per gli Stati Uniti è una giornata importante. Ne avete già parlato con la Flo questa mattina, Veronica. Possiamo solo dire che ce la giochiamo con gli Stati Uniti su ci sarà più gente alla parata o al concerto di Ultimo. Forse vinciamo noi stavolta.
1: Il concerto di Ultimo dentro e fuori, credo.
0: Sì, e anche quello, non so se hai letto ieri la notizia di quello che è l'unico che ha un balcone, un terrazzino, che vede perfettamente il concerto di Ultimo direttamente da casa, sopra, dall'alto. Gli hanno proposto anche 1000 euro per affittarlo.
1: Io l'avrei affittato anche a di più.
0: Anche?
1: Vabbè, a questo punto.
0: Ma sei una brutta persona.
1: Vabbè.
0: Non si fa. Buongiorno Enrico Albanino, come va? Tutto a posto?
2: Buongiorno, eccomi qua. Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno. Tutto buongiorno.
2: Bene.
0: Allora, oggi ti parlo con piacere perché devo dire effettivamente, come sempre avevi ragione, si respira leggermente di più.
2: Sì, in effetti perché è calata un pochino la temperatura, magari anche un pochino meno del previsto, però è calata anche e soprattutto l'umidità, per cui insomma l'aria è più decisamente più respirabile.
0: Sì,
2: ecco.
0: Sì, sì.
2: E quindi andiamo bene, perché poi prevale l'anticiclone delle Azzorre, che è quello leggermente più fresco, tra virgolette, diciamo così. E poi oltretutto l'Italia si trova sul bordo orientale di questo anticiclone, e questo uno può dire ma chi se ne frega, invece in realtà c'è qualcosa da dire su questo, nel senso che la parte orientale, quindi adriatica, grazie al fatto che appunto arrivano una leggerissima ventilazione da nord-est, ecco che è un po' più fresca rispetto a quella tirrenica,
0: okay.
2: Ecco, di quei 3-4 gradi.
0: Non è poco. Senti, visto che il tempo questa mattina è tiranno, ti chiedo solo una cosa, poi domani mattina facciamo lo speciale settimana prossima. Domani che domenica sarà?
2: No, domani bella domenica con temperature in rialzo e veramente poche nubi solo sull'estremo nord-est, ma proprio una bella giornata sarà.
0: Eh beh, hai detto temperature in rialzo, non è che siamo contenti, Enrico.
2: No, infatti, per questo è il dato negativo, però insomma del resto. Però bisogna anche considerare che luglio è il mese statisticamente più caldo.
0: Va bene, dai,
2: cui...
0: sì, dai, ci sta Enrico.
2: Poi domani vi dirò tutto.
0: Perfetto.
2: Tutto, svelo quando finisce questo caldo, che già ci si è affancati.
0: Che bello, grazie Enrico, a domani mattina.
2: Grazie,
0: allora. Ciao amico, ciao. Io speravo almeno in una domenica come il sabato, però vabbè dai, ha ragione lui, è luglio, forza ragazzi, è luglio, poi c'è agosto!

0: Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, The Ecology, in 1971, canzone che nacque in questo modo. Marvin Gaye, tutto molto bene, sei stato molto bravo, hai fatto un singolo pazzesco di debutto che si intitola What's Going On. E adesso cosa ci tiri fuori per continuare il successo? E lui si è inventato questa canzone, che è una canzone, se sentite la percussione che si sente sempre fissa nella canzone, è stata fatta con un pezzo di legno buttato lì, così che avevano trovato in studio, che hanno usato come percussione un rubber mallet, che adesso Veronica ci spiega esattamente che cos'è.
1: Martello di gomma.
0: Tipo martellino di gomma, fatto di legno, e l'hanno usato per comporre questa canzone. Quando si dice trovare le cose a caso in studio e usarle per farlo diventare un disco di successo mondiale. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene.

0: A tutti, approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 5.
4: Dettagli i negozi su demenego.it.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
6: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
10: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
11: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
13: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
18: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
17: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi dopo le 9. DJ! Siamo a un nuovo appuntamento con

0: risultati raggiunti durante la prima fase del suo secondo mandato, facendo riferimento, oltre che all'intervento in Venezuela e alla guerra in Iran, alla stretta contro l'immigrazione illegale. Il capo della Casa Bianca si è poi scagliato contro i comunisti, sottolineando come l'identità americana sia sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni e per questo, ha aggiunto, possiamo perdere le elezioni di metà mandato solamente se ci comportassimo da stupidi. A minacciare i festeggiamenti però è il caldo estremo che continua a stazionare sulla parte orientale degli Stati Uniti, previsti indici di calore oltre 40 gradi a Washington, dove è stata cancellata la parata. Lo stesso è accaduto a Filadelfia, dove fu firmata la dichiarazione di indipendenza. In Iran invece ha preso il via la 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran. Ora in Italia con la cronaca, omicidio a Vieste in provincia di Foggia nella tarda serata di ieri, dove è stato ucciso un 35enne già noto alle forze dell'ordine. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato ucciso a fucilate mentre era a bordo di uno scooter alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Si è conclusa con un lieto fine la vicenda dei due biologi della provincia di Catania dispersi durante un'escursione nel parco dei Nebrodi. Due sono stati ritrovati dopo oltre 36 ore di ricerche. L'allarme era stato lanciato dai familiari che da giovedì sera non riuscivano più a contattarli. Siamo allo sport calcio, sono serviti i supplementari all'Argentina per avere la meglio di un sorprendente Capo Verde, battuto 3-2 dall'Albi Celeste per un autogol al 111esimo minuto. La nazionale di Scaloni tornerà in campo martedì per gli ottavi di finale contro l'Egitto, che invece ha eliminato ai rigori l'Australia. È bastato un gol per battere il Ghana alla Colombia, che sfiderà la Svizzera agli ottavi. Stasera i primi match di ottavi di finale con Canada-Marocco alle 19 e poi alle 23 Francia-Paraguay. Parlando invece di Formula 1, alle 13 la gara sprint a Silverstone con la Ferrari di Lewis Hamilton in pole, alle 17 le qualifiche.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
9: Radio DJ One Nation One Station.
10: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Manu ciao, Karol G su Radio DJ, 9-8 minuti, buongiorno, io sono Rudy, con me c'è Enzino e Veronica, stiamo chiacchierando dalle 8 di questa mattina. Abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di sport in generale e ci stiamo rendendo conto che, pensiamoci un attimo Veronica, tu che sei sempre sul pezzo. Allora, abbiamo Sinner, campione del mondo di tennis, Antonelli, campionissimo di Formula 1. Però ci dimentichiamo a volte che abbiamo degli altri campionissimi, quelli contro ogni pronostico, magari contro ogni aspettativa. Oggi, in questa ora, parleremo di grandi sorprese, di quando contro ogni pronostico sono riusciti a fare qualcosa di molto speciale. Quindi intanto la domanda che vi facciamo è questo: 347-342-5220, raccontateci la storia del vostro successo personale, piccolo o grande che sia, va bene anche piccolissimo, contro ogni pronostico, quando nessuno se l'aspettava, quando vi dicevano lascia perdere, lascia stare. La storia di oggi è Corriere della Sera, prima pagina, e poi un articolo intero a pagina 22 che parla di Leonardo Fioravanti. Leonardo Fioravanti, campione del mondo di surf. Italiano, campione del mondo di surf, lo sottolineo ancora una volta, campione del mondo che viene da un paese, cioè l'Italia, dove le onde praticamente non esistono, giusto Veronica?
1: E viene nello specifico da Roma.
0: Da Roma.
1: Adesso ci sono degli spot nel Lazio, insomma, dove si può surfare bene, però uno non si aspetta che da lì possa arrivare il campione del mondo.
0: Quando oggi sull'intervista il giornalista, che è Daniele Sparisci, gli chiede ma davvero campione del mondo, lui dice: mi chiedono ogni volta ma sei davvero italiano, cioè italiano? Sì, è italiano, vive alle Hawaii per un lungo periodo dell'anno, ma comunque è italiano. Campione del mondo anche di carbonara, che cucina per tutti, i suoi fan sono Valentino Rossi, Materazzi, tanto è vero che lui quando fa le sue gare di surf le fa con la maglia 46 di Valentino Rossi per dare tributo a quello che è il suo idolo, e nell'intervista racconta tante cose. Prima, intanto si è realizzato di essere il numero uno, finalmente, come ha reagito, dice: sono corso da solo in una stanza d'albergo e mia moglie mi guardava e credeva che fossi completamente matto. Un'altra domanda che gli fa il giornalista è appunto: cosa si prova a rappresentare l'Italia in un paese senza nessun tipo di oceano, quindi senza quel

0: le onde che dovrebbero essere le onde perfetto, perfette. Lui dice: è un onore, in Italia siamo pochi a surfare, ma un tifo come il nostro è unico. Capita ancora che qualche atleta mi chieda appunto: ma sei veramente italiano? Tu tra l'altro lo segui da tempo.
1: Io già,
0: no?
1: Lo seguivo, ma non perché io sia una surfista, cioè mi piace il
0: perché
1: surf,
0: è figo,
1: ci provo. È un bel ragazzo, un po' più giovane di me,
0: con la voce professionale. Sì, io lo seguo, ma perché mi interessa il surf.
1: Comunque
0: io
1: molto bravo,
0: perché è figo.
1: Anche. È un bravo sportivo.
0: Cioè, scusa, se io seguo una surfista, una tennista, mi pigliate subito. Perché tu invece c'è del professionista.
1: Ma io lo faccio per imparare, per
0: okay.
1: prendere ispirazione.
0: Certo, certo, certo. Tra l'altro lui dice che per diventare campione del mondo di surf, uno degli elementi fondamentali, oltre a una cosa bellissima che racconta, cioè la moglie, il matrimonio, l'affiatamento che c'è con, appunto, con la moglie che si chiama Sofia, che tra l'altro è delle Hawaii, proprio,
1: sì.
0: autoctona, diciamo, chilometro zero, dice la meditazione, ha scoperto la meditazione che lo ha aiutato tantissimo a diventare il campione che è. Lo segui anche perché medita? Giusto per sapere.
1: Io prendo ispirazione da tutto il suo
0: mondo,
1: lifestyle.
0: Cercatelo, Leonardo Fioravanti, un onore per l'Italia, un grande uomo, campione del mondo, che deve mantenerlo però questo titolo.
1: Siamo a metà stagione.
0: La stagione è ancora lunga, quanta ne sai.

0: Vanilla Ice, 9 e 15 minuti, te la ricordi questa canzone, visto che tra poco parleremo di campioni di memoria?
1: Sì.
0: Quanti anni avevi? No, 91, 1990.
1: Un anno.
0: E già la sentivi allora, no? Giusto? Va bene, vorrei farti litigare con gli ascoltatori, perché c'è chi ci ha scritto: no, ma non è vero che in Italia non ci sono le onde.
1: No,
0: rispondi,
1: abbiamo
0: tu, campionessa di surf.
1: Abbiamo
0: dai,
1: detto
0: rispondi.
1: Ci sono dei bellissimi
0: sì,
1: spot, ma non c'è.

0: l'oceano. Cioè, su questo non siamo bagnati dall'oceano, quindi magari ci sono dei periodi, dei momenti in cui ci sono onde migliori che in altri, ma non c'è l'oceano.
1: E vabbè, e poi, visto che abbiamo parlato di Leo, così lo chiamano gli amici, giusto? Leonardo Fioravanti.
0: Noi del settore sì, lo chiamiamo Leo.
1: Abbiamo parlato di questa bellissima storia del campione del mondo di surf che è italiano, la nostra, anzi la mia amica Flavia, che è della polizia, mi dice: oh, ma dillo che è delle Fiamme Oro, quindi insomma della Polizia di Stato, è Fiamme Oro. Qui questa cosa aggiunge, no? Giusto? Per quello che quando lo vedi senti un fuoco.
0: È perché il fascino della divisa.
1: Complimenti ancora, Leo. Messaggi che stanno arrivando sui vostri successi, quando tutti vi dicevano lascia stare, perché un po' quello che è successo a Fioravanti, no? Cioè il fatto che un italiano possa diventare campione del mondo di surf è quanto improbabile. Mi fa venire in mente, Veronica, la storia di Cool Runnings, il film, quello dei giamaicani che diventano campioni di bob, che è un'altra di quelle cose, dice, in Giamaica la neve non l'hanno mai vista, come fate a diventare? C'è un film che è stupendo di un bel po' di anni fa, che tutte le volte che c'è un po' questa storia, quelle storie inattese, io ricordo tante storie vostre di successi bravi, soprattutto successi imprenditoriali, giusto Veronica?
0: Sì, imprenditoriali, ma anche di progetti che magari non, a cui non davano credito gli altri, invece voi ci avete creduto.
2: Carissimo Rudy, 4 anni fa, contro ogni pronostico, sono riuscito ad ottenere 200 preordini per il mio manoscritto.
1: Bravo.
2: Che pertanto è riuscito a diventare un libro pubblicato a tutti gli effetti, ancora oggi online. E così
1: siamo fieri di te.
2: Bravo. Un abbraccio da Pasquale da Belluno.
1: Bravo, ciao, Pasquale. Rubino. Ciao anche Filippo da Prato, che senza aver mai fatto un giorno da precario ha partecipato a un concorso per diventare insegnante. Aspettato, è arrivato l'esito ed è insegnante ufficiale dal 2017. Filippo da Prato. Non credo che sia facilissimo, eh?
0: No.
1: Bravo.

0: Non ci parlo sopra, Enzino. Non ci va, è inutile che mi dici occhio che finisce, perché mi piace proprio quel finale così un po' brasiangi, capito? Quelle cose lì. Gaia, bossa nostra, visto che stiamo parlando di campione del mondo, Gaia che è campione del mondo di amici nel 2020, anno molto molto particolare, l'anno del Covid, anno insomma anche una vittoria molto particolare in un momento storico, talmente tragico, però insomma una carriera che è partita da lì, lo diciamo sempre con Laura, tu non lo sai Veronica, Gaia che è un po' figlia di Maria ma anche un po' figlia di Linus, perché il concepimento è stato qui in diretta telefonica fra Maria, Linus, me e Laura, insomma è stato un momento quando Gaia è andata in radio per la prima volta su Radio DJ con Shega, la canzone che poi l'ha fatta diventare quello che è. Stiamo parlando di campioni del mondo inattesi. Dopo la storia di Leonardo Fioravanti, oggi sulla Stampa, invece, il quotidiano La Stampa, pagina 18, si parla di Enrico Marraffa, che probabilmente la maggior parte di voi e anche io fino a questa mattina prima di aprire i giornali non sappiamo chi sia, è il campione del mondo di memoria. Ok, lui è riuscito a diventare campione del mondo scoprendo questa specialità su YouTube. Racconta che i giochi di memoria in Italia sono ancora assolutamente una nicchia, ma in paesi come l'Indonesia, il Vietnam hanno un grandissimo successo, tutti si cimentano con questi giochi di memoria e queste capacità che si sviluppano tornano utili nella vita di tutti i giorni. La memoria è muscolo, chiaramente questo lo sappiamo, che si allena col tempo. Io non so, ad esempio, io non ormai non ricordo più niente, neanche il PIN del mio cellulare. Non so tu, Veronica,
1: come sei messa. No, ho una pessima memoria, soprattutto con i numeri.
0: Memoria che con l'anzianità peggiora sempre. Parlo del sottoscritto, tu sei molto giovane, ma mi rendo conto che non ricordo. Poi il fatto che facciamo tutto col cellulare ti porta a non sapere più il numero di telefono, neanche dei più vicini, dei più cari. Non ricordo i PIN, li segno sul cellulare, poi il cellulare si spegne e quindi non riesco a trovare il PIN ed è la fine. Quando il giornalista Riccardo Bessone chiede a Enrico Marraffa quali sono queste capacità, come le utilizza poi nella vita di tutti i giorni, dice le password, i numeri di telefono, la lista della spesa, puoi ricordare ciò che ti serve per tantissimo tempo, basta ripeterlo. La ricaduta più grande secondo me però non è solo nella memoria ma nella concentrazione, perché per fare queste gare devi essere per forza concentrato e questa cosa poi gli serve e torna utile nella vita di tutti i giorni. Bello, no?
1: Beh, diciamo, se torna utile nel quotidiano e non solo, ecco, per vincere un
0: provateci record. Provateci, però andate su YouTube, ci sono questi giochi di memoria. All'inizio farete un po' di fatica, ma vedrete che poi alla fine vi torneranno molto utili.

0: mattino. E cammina e va via così. E a un certo punto se ne va. Ci eravamo dimenticati la coda di questo disco. Tutti, sia Enzo. Venire a proposito di memoria. A proposito di memoria, questo è un pezzo del 2007. Tutti ci eravamo dimenticati come finisce.
1: Io forse no, non sono mai arrivata alla fine del disco. È un finale talmente particolare.
0: Stai dicendo che è un brutto disco?
1: No.
0: Che tu a metà lo togli perché ti rompe le scatole.
1: No.
0: L'hai detto.
1: No,
0: però, non è inutile visto, che ti metti in mangi.
1: Visto il finale particolare.
0: Invece a me piace molto, caro Dario, cara Carlotta, caro Francesco qua. A me piace tantissimo questa canzone, al contrario di Veronica che ha appena
1: non
0: detto che dopo un minuto la toglie. Allora sono le 9:28. A proposito di memoria, sapete il numero di Radio DJ per mandare i messaggi e per vincere il nostro premio fedeltà? Ve lo ripeto, 347 342 5220, che vi serve subito per vincere due biglietti per A la Carte, il nuovo tour degli Elio e le Storie Tese. Quindi scriveteci adesso, vi chiediamo una foto, un selfie per vedere la faccia che andrà a godersi il concerto di Elio. Poi se volete fare una faccia un po' Elio e le Storie Tese, forse vincete ancora di più.
1: Meglio, dai, fateci ridere.
0: Sceglie Veronica, ok? 347 342 5220.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
5: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
6: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Vieni da MD per una qualità top.
9: Senza spendere una fortuna, Antonella.
10: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Radio DJ consiglia.
12: Ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
13: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
12: LP,
13: Coez,
12: Elvis Costello,
13: Mannarino
12: e tanti altri.
13: No Borders Music Festival, il suono della natura.
12: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e noBordersMusicFestival.com.
14: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
15: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
17: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
20: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
21: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
20: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
22: Allora, ci siete? Siete caldi?
23: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
24: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Quanto è bello l'album di Harry Styles, ve lo dico da 2 mesi, ragazzi, e non dite che non ve l'avevo detto. È proprio l'album che è bello, con una canzone più bella dell'altra, una diversa dall'altra, non ci si annoia mai. Livello molto alto, non ci si annoia mai nemmeno a leggere il sabato e tutta la settimana il nuovo numero di DD Repubblica. Buongiorno direttore, buongiorno Emanuele Farneti.
1: Ciao Rudy, buongiorno, buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Buongiorno. Quando sei da solo con me sei più serio.
1: Hai... Vero?
0: Sì, sì, sì. Con Laura...
1: Ci manca qualcosa. Né?
0: Ci manca quel meraviglioso pezzettino di cuore che è Laura Antonini. Però. Allora, oggi davvero, scherzi a parte, un numero super interessante. Oggi, 4 luglio, è un giorno molto importante per gli Stati Uniti d'America, ma giorni molto importanti anche per una città che è San Francisco, giusto? Alla quale dedicate la copertina.
1: Esatto, abbiamo scelto proprio di raccontare l'America attraverso una sua parte, perché esattamente 250 anni fa un esploratore portoghese che si chiamava Juan Battista de Anza fondò una colonia che la dedicò a San Francesco, per l'appunto San Francesco d'Assisi. E così nacque la città, una delle città più interessanti d'America, perché se pensi cosa è successo da quelle parti, insomma anche soltanto nel dopoguerra tra beat, hippie, comunità LGBTQ+, tutto il mondo della Silicon Valley lì vicino. È una città che ha avuto 1000 partenze, 1000 crisi, è stata un po' in difficoltà negli ultimi anni, ma adesso sembra, anche grazie al nuovo sindaco, che stia tornando un po' al suo momento magico. E quindi insomma raccontare l'America per noi questa settimana ha voluto dire fondamentalmente raccontare un po' il momento e la storia di una delle città più affascinanti che ci sono.
0: Belle, sì sì, che amiamo, gli italiani amano tutti San Francisco, non solo perché, come dicevi tu, è ispirata a San Francesco, quindi c'è un pezzo di noi, ma anche forse perché è una delle, sbaglio Emanuele, è una delle città che forse degli Stati Uniti più ci somigliano per certi versi.
1: Più europee, no? Sì. Insomma, sì. Sì, io cito questa frase nell'editoriale, questa frase del famoso Tennessee Williams, che dice: in America ci sono 3 città, New York, New Orleans e San Francisco, tutto il resto è come Cleveland, no? New Orleans è un po' appannata negli ultimi tempi, però New York e San Francisco sono sicuramente le città a cui guardiamo più volentieri. E poi cresce la musicale, no? Insomma,
0: No, adesso, ma la musica ci arriviamo. Ah, però okay. A proposito di musica, si parla anche sempre in questo numero di un argomento che io personalmente amo pazzamente, perché sono un grande fan della cultura punk. Certo. Si parla di un'estate londinese di 50 anni fa nella quale è nato il punk.
1: Esatto, un'estate caldissima come questa, forse non come questa, ma quasi. Anche dal punto di vista meteorologico, ma anche dal punto di vista musicale, perché stava nascendo la cultura punk. Viene considerato che un concerto il 4 luglio del 76 al Roundhouse di Camden dei Ramones sia stato un po' il momento, diciamo, di partenza del movimento, e poi ovviamente tutti gli inglesi, Sex Pistols, eccetera. Per cui il 76 è un po' l'anno del punk, e quindi insomma c'è spazio anche per ricordare questo secondo anniversario, anche questo dal punto di vista musicale.

0: culturale super interessante secondo noi.
1: Bello, molto molto bello, davvero un numero da leggere dall'inizio alla fine, tanto è vero che adesso io me lo metto nello zaino, me lo porto a casa e questo weekend mi voglio leggere queste due storie. Ti ho detto di musica, parliamo tra poco Emanuele, sì. Perché tornando a San Francisco, che è la vostra storia di copertina, scusami se faccio un attimo il maestrino di musica, ma ogni tanto mi prende quella
0: prego,
1: roba
0: prego.
1: Quando ho letto San Francisco mi sono venute in mente le super iconiche esibizioni di Aretha Franklin al Fillmore West, che è uno dei simboli, no, di San Francisco. A un certo punto, questo me lo ricordo con i brividi, non perché io ci fossi, avevo 2 anni, ma perché poi le ho riviste in queste esibizioni, dalle quali è tratto un album pazzesco che vi consiglio a tutti. Aretha Franklin al Fillmore West, appunto, di San Francisco, arrivò Ray Charles insieme e fecero veramente delle cose meravigliose che non possiamo farvi ascoltare in radio, ma che vi consiglio. Direi a questo punto ascoltiamoci un pezzo di Aretha, se sei d'accordo, Emanuele.
0: No, ma speravo che arrivassi a questo.
1: Arriva Aretha, allora, perfetto. Grazie Emanuele Farnetti, grazie direttore.
0: Buon weekend a tutti.
1: Ciao, grazie mille. E come Aretha, vabbè, i pezzi sarebbero tanti, ma questo, eh.

0: Dai, dai Veronica, prova a dirlo. R-E-S-P-E-S-T-C-Y-M-C-A. Dillo.
1: Non lo so.
0: Veloce come lo fa so. R-E-S-P-C-D. A proposito di YMCA, un saluto straordinario al leader dei Village People, che è scomparso qualche giorno fa. Ci tengo tantissimo a dirlo, anche perché dovevano arrivare in concerto fra esattamente 9 giorni qui a Roma. Era un concerto che aspettavo tantissimo. E un abbraccio forte a un personaggio straordinario che non mai abbastanza viene ricordato, citato, come un po' tutti i gruppi, non so perché, pop, dance di quegli anni lì, 70, tanto, come se la musica dance, la musica pop di quei tempi fosse una musica minore, e non lo è assolutamente. Questo ci tengo moltissimo a dire.
2: Questa settimana in regalo i biglietti per il nuovo tour di Elio Le Storie Tese.
0: Il nuovo tour à la carte, che a me fa pensare che sia un po' un qualcosa dove anche noi avremo il nostro peso, ci sarà un menù che potremo scegliere, una scaletta, non lo so, però devo dire una cosa, non vedo l'ora di ascoltare e di vedere il concerto degli Elio. Sicuramente ci andrà un uomo che ci ha mandato una foto alquanto particolare. Harry, buongiorno!

0: Ciao Rudy, buongiorno.
1: Ciao, tra l'altro tu per vincere, e io l'ho scoperto dopo, lo sottolineo, hai scritto anche sul mio cellulare privato.
0: Certo,
1: personale.
0: Certo, perché c'ho il tuo numero, ogni tanto ti messaggio.
1: Sì, allora questo lo dico, tu hai vinto perché Veronica ha trovato il messaggio sulla...
0: Sì.
1: Non c'è un interesse privato, ma ormai tanto tutti gli ascoltatori hanno il mio cellulare privato, lo sai Veronica, no?
2: Io lo so, okay. Non lo devi dare, dai.
1: Ormai lo sanno tutti, è inutile che dico 366 44 44 44 00, che sembra finto, ma è vero Harry, è vero che è il mio numero? Come?
0: Confermo, confermo.
2: Benissimo.
1: L'abbiamo fatto anche oggi. Allora, tu ci hai mandato una foto vestito da Batman.
0: Sì.
1: Ma sei pazzo?
0: Perché...
1: Sembri un maniaco.
0: No, era una prova costume perché domani è una festa a maschera.
1: Sì, vestito da Batman con 40 gradi.
0: Vabbè, speriamo ci sia l'aria condizionata.
1: Non voglio sapere in che locale si tiene questa festa, lasciamo perdere, va bene Harry?
0: Va benissimo.
1: Hai vinto tu, ciao Harry, ti vai a vedere
0: ciao,
1: gli Elio. Ciao, ciao, ciao,
0: certo,
1: ciao, ciao, ciao. A uno vestito da Batman con 40 gradi a Firenze che va a una festa, con... che cosa può...
2: Il
1: che
2: 5 luglio.
1: Che festa può essere secondo voi ragazzi? Io non lo so, qualche domanda me la faccio, giuro. Ma

0: Io ve lo dico, ragazzi, ve lo dico alle 9.50 di sabato 4 luglio. Ricordatevi che questa canzone di Tommaso Paradiso, in barba ai tanti tormentoni, quelli proprio studiatissimi, sarà uno dei pezzi dell'estate, se non il pezzo dell'estate 2026. Ve lo dico perché sta crescendo piano piano e questa canzone di Tommaso è veramente molto molto molto molto forte. Saluto tutti quelli che come mai stanno scrivendo al mio numero.
1: No, guarda,

0: Io, cioè, da anni che lavoro con te, ogni volta tu devi dare il tuo numero di telefono. La devi smettere,
1: dai. Alex da Urbino, Amanda. Ma funziona veramente? Quindi
0: ma
1: funziona,
0: poi ti scaricano la batteria del telefono adesso. Ti serve, no?
1: Però posso dire una cosa bellissima degli ascoltatori di DJ. Tutte le volte che faccio questa storia del numero, che poi sembra finto perché è un numero talmente assurdo, ma che uno dice è non è vero. E, sono educatissimi. Siete educatissimi. Cioè, mi messaggiate durante il programma, poi scomparite per tutto e ritornate durante il programma. È una cosa molto bella, veramente veramente molto molto bella. Tra i tanti messaggi che stanno arrivando, non sul mio cellulare ma al 347 342 5220, quando ho parlato di musica e della musica pop e dance anni 70 80 90, che è un po' sottovalutata rispetto al rock, ai cantautori, io ho detto devono avere la stessa dignità, arriva un messaggio di Silvia che dice: Rudy, solo tu mi puoi dare soddisfazione, vogliamo spendere due parole sul tour UK che i Take That stanno riportando in scena in questi giorni dopo 15 anni? Certo che le vogliamo spendere. Ballano da Dio, vestiti da Dio, cantano, sono cresciuti, siamo tutti invecchiati, loro sono in una forma meravigliosa con i loro anni, le loro meraviglie, sono perfetti, sono straordinari. Tanta soddisfazione, Silvia, ti voglio dare, che questo programma è un programma dove non solo avete il numero di telefono privato del conduttore, ma avete anche la possibilità di fare dediche richieste.
0: Certo.
1: Quindi avete parlato di Take That, volevate i Take That. C'era un altro disco, la programmazione musicale mi perdonerà, però mettiamo i Take That. Oh!

0: finito qui per oggi. Grazie Enzino, grazie Veronica. Domani mattina puntuali sempre qui tra le 8 e le 10. Ciao!
1: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 3 al 5 luglio a Jesolo, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
2: Radio DJ One Nation, One
3: Station. In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
1: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 5.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle, tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da €4,100 IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da €4,100.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
13: Piacere, Calciolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 10. Ancora buongiorno dalla redazione, iniziamo dal viaggio a Lampedusa di Leone XIV, a 13 anni dalla visita di Papa Francesco. Prevost ha scelto di recarsi in primo luogo al cimitero dove sono sepolti anche migranti morti in mare durante le traversate della Speranza, con un omaggio floreale sulle tombe. Poi si è spostato alla Porta d'Europa prima della sosta al Molo Favaloro intitolato a Bergoglio. In questi minuti invece ha inizio la celebrazione della messa e al termine ci sarà il saluto alle autorità, ai bambini ammalati e ai volontari prima di fare rientro in Vaticano. E ieri Papa Leone aveva lanciato un monito che sembrava rivolto a Donald Trump, nel quale, facendo riferimento alle celebrazioni per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza americana, aveva parlato degli Stati Uniti come un paese plasmato dagli immigrati. Il capo della Casa Bianca aveva invece detto nel suo discorso al Monte Rushmore, rivendicando i risultati raggiunti

Giorgetti durante la prima fase del suo secondo mandato della stretta contro l'immigrazione illegale. Ora in Italia, con due episodi di cronaca nella notte, c'è stata una sparatoria a Napoli nella quale è morto un 33enne deceduto durante il trasporto al pronto soccorso. Dall'immediata ricostruzione dei fatti è emerso che la vittima sarebbe stata ferita in circostanze ancora da accertare mentre viaggiava a bordo di uno scooter. E nella tarda serata di ieri a Vieste, in provincia di Foggia, un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre, anche in questo caso, era a bordo di uno scooter alla periferia della città, nei pressi della sua abitazione.

0: mano delle videocamere previste per legge e la cui chiave viene utilizzata da più dipendenti. Ciò che preoccupa maggiormente ora è la possibilità che quelle fiale si possano trasformare in 20.000 dosi per lo spaccio. Il fentanyl è un forte oppioide sintetico, tra le 50 e le 100 volte più potente della morfina e dell'eroina, ed è inoltre in grado di dare dipendenza in breve tempo. Siamo allo sport, calcio, l'Argentina vince ma solo ai supplementari contro la matricola capoverde, 3-2 risultato finale, assegno ancora Messi che raggiunge quota 20 reti in carriera ai mondiali. L'albiceleste martedì affronterà gli ottavi, l'Egitto che ha superato i rigori l'Australia, 1-0 invece della Colombia sul Ghana, i sudamericani se la vedranno con la Svizzera.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto in redazione, Alessandro Lettieri, le notizie tornano a mezzogiorno.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: La Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
2: L'energia non si ferma mai, ma si trasforma. La tecnologia non può certo crearla, ma può raccoglierla dal profondo della terra. È l'energia geotermica e funziona così. Dai pozzi si estrae il vapore che, arrivato in superficie, viene usato per far girare le turbine e produrre elettricità. Poi il vapore viene reiniettato in profondità, dando nuova vita al giacimento, e il ciclo può ricominciare. La casa di questa energia è in Toscana, all'Arderello, dove una rete di tubazioni guida il vapore raccolto dal sottosuolo fino agli impianti Enel, e viaggiando sulla rete arriva ovunque in Italia. Dai pozzi alle turbine e poi di nuovo nel sottosuolo. È un'energia pulitissima che il nostro pianeta offre da 4 miliardi di anni e di sicuro non ha intenzione di smettere.
1: In collaborazione con Enel. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Allora, Diego, vale, mattinata con Pinocchio, praticamente sì, il meglio della settimana.
1: Ma addirittura.
2: Che sì, bel programma.
0: Sì, è un'idea così.
1: Bella idea.
0: Sì. Sì. Ah, sì, ciringhita per 3 ore, la gente va fuori di testa, oh, sta a vedere.
2: Ora.
0: Sigla.

0: Valentina.
1: Buonasera.
0: Buonasera Filippo e buonasera Marta. Bentrovati. Devo dire che la Siringhita mai come quest'anno e con questo record di temperature ha un successo senza senso. C'è stata già una prima puntata venerdì, la gente addirittura mi ha scritto una mamma dicendo che il figlio gli aveva detto la mattina quando l'ha lasciato al centrestibo: mamma, stasera i Pinocchi sono in Siringhita.
2: Amore,
0: tipo bravo. Programmazione televisiva, che cuore.
3: E poi per i bambini che comunque un loro spazio ce l'avranno.
0: Sì. Poi con perché ci sono anche i compiti a un certo punto.
1: Ci sono anche i compiti, certo.
3: Compiti per forza.
1: Tutti i giorni.
3: Quando c'è vacanza ci sono i compiti.
0: Vabbè, comunque lascia perdere. Nel frattempo invece no, spieghiamo un attimo per chi non lo sapesse: la Siringhita è un luogo della mente. Si accede da dove siete. Scegliete voi qual è la porta. Può essere un oggetto, un'idea, ma anche semplicemente chiudere gli occhi e desiderare di esserci. Non c'è limite. Durante le nostre due ore di Siringhita la gente viene, porta da mangiare, porta da bere, si creano delle nicchie, degli angoli a seconda dei momenti. Ci sono due momenti live incredibili. Stasera abbiamo un concertone nella piazza centrale della Siringhita e poi chiudiamo sempre con un unplugged proprio sulla spiaggia, con il saluto alla giornata, il tramonto che arriva.
3: È così imperdibile la Siringhita che Pierluigi, che sta andando a Londra al concerto di Harry Styles, prima passa dalla Siringhita.
2: Bravo,
3: per dire,
0: certo,
3: no?
0: Certo, tra l'altro ho visto poco fa che Harry Styles
1: allora durante il concerto ha tirato giù un po' d'acqua per ripigliarsi.
0: Sì, ha fatto un ciupitino d'acqua,
1: Però gli è finita, come quando bevi che ti finisce in un canale diverso,
3: di
1: canale diverso.
0: No, perché lui fa per il pubblico lo spiato,
1: la sputazzata,
0: sì, d'acqua tipo balena.
1: Sì.
0: Solo che gli
1: è finita male, gli è andata di traverso, si ha perso un po' i sensi. Tra l'altro invece Marta mi ha mandato nei nostri canali privati una serie di scatti di lui con Zoe Kravitz che fanno il picnic in un posto con l'erba alta.
0: Questo ti dà fastidio?
1: Tantissimo.
0: Lo sapevo.
3: Mamma mia.
0: Beh, abbiamo anche un sacco comunque di gossip, un sacco di roba, ragazzi. Vogliamo anche dire che ci sono notizie. Voi però partecipate facendoci sapere che intenzione avete, se passate, se non passate, cosa vi piace bere. Vi ricordo che qui dentro c'è un bar che a perdita d'occhio gestito da ragazzi mezzi biotti, non so scelti da chi.
3: No,
0: poi ci sono tutte anche dei piccoli baracchini, c'è l'angolo dei fritti,
1: sì,
0: c'è la frutta fresca, poi alcuna che mettiamo a disposizione noi, molta viene portata da casa,
3: da
0: quello
3: voi,
0: che uno
3: sì,
0: ha già fresco, eccetera, e poi tutte le varie attività. Quindi partecipate alla nostra coordinata, che è, la dice la Vale,
1: 347 342 5220.
0: Alla vecchia. Ragazzi, cominciamo subito perché Will Smith non ha resistito, è voluto venire anche lui.
1: Con la Giada?
0: C'è il ballo di gruppo, no, c'è la coreografia. No, la Giada no.
3: La Giada Pinkett.
0: No, non viene, ci odia.

0: scusa, stavo leggendo anche i messaggi, perché ovviamente vi riceviamo, nonostante siamo, oltre che in Ciringhita, anche a Jesolo. Siamo, come si può dire, come si chiama la piazza qua fuori?
1: Brescia, piazzale Brescia.
2: Sì, sì. L'ufficio del turismo.
0: Proprio sotto dove c'è la ruota panoramica.
2: Esatto.
0: Sono
2: sì.
0: già venuti a trovarci, più tardi facciamo i compiti con Mattia, che è venuto sì. qua fuori a salutarci. E siamo qua fino a venerdì. Poi in realtà sabato c'è il concertone.
1: Esatto.
0: Ok, sì. Però in onda la Ciringhita da Jesolo è fino a venerdì. Detto questo, è il momento di fare dei gossip.
1: Sì,
0: scusami,
1: sì.
0: Vale, prima chiedono Ciro da Toronto
1: sì.
0: se alla Ciringhita può fare il bagno di 46-47 minuti in una vasca piena di caramelle gommose a forma di uovo all'occhio di bue, direi.
1: Ah,
0: di sì.
1: Ah, sono le preferite di mio marito. Sì, sì, le abbiamo
0: sì,
1: prese.
0: Sì.
2: Poi
0: cioè,
2: si butta dentro l'alcol, in quella piscina.
0: Sì, dopo lo facciocca con gli orsetti.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Allora, weekend di grande commozione e grande soddisfazione per Jennifer Lopez, i cui due figli si sono diplomati.
2: Oh!
1: Sì, sì, sì, ha finito le scuole. Adesso Max ed Emma, che hanno
0: Emma però adesso
1: ha scelto il nome Oscar.
0: Ah,
1: sì. Max e Oscar hanno frequentato la stessa scuola. Max adesso però proseguirà la sua carriera scolastica come giornalista, studia per diventare giornalista, e Oscar invece si dà alle arti. Vabbè, mamma Jennifer Lopez commossissima, non ha trattenuto le lacrime, molto soddisfatta, perché dice: io ho cresciuto i miei figli come mamma single. E saluta Mark Anthony.
2: Eh certo.
0: Okay.
2: Dice, vabbè, dai, va bene.
0: Vabbè, ma lei così è?
1: Ma scusa,
0: cioè, lei ha una visione del prossimo secondo me eccezionale.
1: Grandissima soddisfazione anche da parte di Britney Spears per Sean e Jaden, i suoi due figli. Anche loro, no, sono un film più grandi dei gemelli
0: sì,
1: di Jennifer
0: sono
1: Lopez.
0: Grandi, sono più grandi.
1: Hanno sfilato alla Fashion Week di Parigi.
0: Tutti e due?
1: Tutti e due per lo stesso brand, Vetements. Vetements. E beh, la gente, i giornalisti che ogni volta dice: ma potrai mai chiedere sempre di mamma? Non chiedere di mamma. I
0: vabbè,
1: figli non hanno mai risposto.
0: Vabbè. Però
2: lei,
1: lo so,
2: lei è stata carina, discreta, cioè posso dire
1: discretissima,
2: molto al suo posto.
1: Sì, lei è rimasta
0: certo.
1: a casa, muta, non ha fatto balletti per due giorni. L'occhio di bue è tutto sui due figli, che più crescono più somigliano alla mamma.
0: Meno
1: mi
0: male.
1: Viene da dire
0: mi viene
1: sì.
0: da dire meno male.
1: Avevamo dato venerdì l'esclusiva della notizia del viaggio di Harry, Meghan e i figli a Londra. Mi sa che alla fine va Harry da solo, perché la polizia del Regno Unito gli ha dato picche per la sicurezza.
0: Quegli altri invece sono andati a fare un trekking.
1: Sì, la mamma
0: William e
1: Kate ha scalato le tre montagne più alte del
0: un cammino Regno di 36 km con 3000 metri di pendenza. Diego,
2: si fa.
0: No, vabbè, capito,
1: cioè,
0: si
1: tu
0: fa.
1: La fai.
0: Io no.
2: Ma
0: per esempio
2: sì,
0: non lo faccio perché...
2: Guarda, perché voi non avete fiducia nelle vostre gambe.
0: No, noi non abbiamo fiducia in te.
2: Ma
0: Diego,
2: io non vengo, quando andate voi.
0: Perché ti tocca aspettarti continuamente.
2: Vi aspetto su.
1: Chiudo con Madonna, che è in promozione perché tra poco esce il suo disco. E ha fatto un incontro in uno speciale della BBC con Kylie Minogue, della quale si diceva essere acerrima nemica negli anni 2000, perché comunque... Cioè, insomma,
2: due galli nello stesso pollaio.
1: Due galli nello stesso pollaio. E Madonna dice: no, io e lei non siamo mai state nemiche. Però vi dirò che quando nel 2000 indossai la maglietta con scritto Kylie Minogue ai MTV Europe Music Awards, lo feci per spercurarla, non so se è un termine che si spernacchiarla.
2: Sì.
3: Non sono sbagliato.
2: No,
0: spernacchiarla è meglio, forse.
1: È meglio,
2: sì.
1: Perché in realtà ero molto gelosa di lei, perché temevo che il mio ex di allora, Guy Ritchie, fosse segretamente innamorato di Kylie Minogue.
0: Ah.
2: Gli piacciono piccoline.
1: È piccoline. Con le orecchie a punta.
2: Visto.
0: Fine, vale. Allora, no, volevo intanto. Qualcuno chiede: qual è la password della Ciringhita? No,
1: è free.
0: È totalmente free.
1: Sì.
0: Si
1: password.
0: Collega direttamente.
2: Eventualmente la rete, wifi e pagoda.
0: Sì.
2: Poi il resto è free.
0: Esatto, bravo. E, invece, una piccola battuta per te, Vale: cosa
1: sì.
0: ci fa un pulcino in un computer? Il microchip.
1: Molto bella.
0: E con questa direi.
1: Molto bella, grazie.
0: Molto bene, stiamo già rinfrescando.

0: questa è la Ciringhita. Io, Diego Lavalle, siamo in diretta da Jesolo. Voi dove siete? Siete, per esempio, c'è chi ha appena chiuso la porta dell'ufficio automaticamente accede a questo luogo della mente che è la Ciringhita,
1: sì,
0: dove dopo una giornata di fatica e di caldo troviamo tutti un po' di refrigerio. A questo proposito, ci vogliamo spostare tutti un attimo vicino al bar e parlare di ghiaccio?
1: Allora sì, la cosa che ho chiesto ai ragazzi, ai bei ragazzi che servono gratuitamente al bar della Ciringhita, è di tirare fuori dai frighi, li avevo fatti mettere stamattina.
0: Adoro
1: presto.
0: Adoro frighi.
1: Stamattina presto, i ghiacci di plastica, quelli finti, quelli che si usano...
2: Ah, diciamo... per trasportare gli alimenti nella borsa frigo.
0: No, adesso, non ho capito.
1: I ghiaccini.
0: Sì, quelli da borsa frigo del mare.
1: Li avevo messi nei frighi stamattina. Adesso i ragazzi li stanno distribuendo perché vi faccio fare un esperimento. L'esperimento lo ha spiegato su TikTok Johnny Betteridge, che nella vita ha lavorato per tanti anni come medico al pronto soccorso.
0: Okay.
1: Poi si è stufato e ha aperto un centro medico estetico e adesso è diventato ricco.
0: Okay.
1: Però quando serviva, diciamo, alla pubblica salute del Regno Unito, ha imparato moltissimo nei pronto soccorsi, perché è un luogo dove appunto le persone arrivano che sono
0: in difficoltà.
1: Esatto,
0: certo.
1: E uno dei problemi che ha imparato è come che ha imparato a risolvere è come abbassare in fretta la temperatura quando, per ragioni di febbre per esempio, no, sale troppo la temperatura e mette a rischio la salute e la vita quasi anche,
0: okay,
1: delle persone. Allora tecnicamente si fa una cosa che è quella di mettere il freddo nei punti in cui i grossi vasi sanguigni sono molto in superficie, cioè non sono isolati dal grasso e dai muscoli. Quali sono questi luoghi?
2: Quali sono?
1: Linguine,
0: ah, okay,
1: e le ascelle.
2: Ah, come nei cani?
0: E come nei cani?
2: E come nei cani?
1: Come nei cani?
2: Ho capito, come nei cani. E come nei cani?
1: Quindi i grandi vasi superficiali, ascelle, collo e inguine, se voi ci
0: dove si misura la temperatura,
1: se voi ci mettete i ghiaccini e vi mettete a letto, mettete sopra un tessuto,
0: sì,
1: voi vi mettete a letto, lui garantisce che anche se fa caldo e non usate l'aria, insomma fa troppo caldo in quel posto, vi addormentate sereni.
2: Oh, bello.
0: Per fortuna la Ciringhita, ognuno ha la sua temperatura ideale. Allora, tra l'altro volevo dire che abbiamo anche con chi fare i compiti, sono troppo felice. Ci sarà Mattia che ci darà una mano.
2: Meno male.
0: Sì. Bambini, venite a trovarvi zii qui alla Ciringhita, che ci aiutate a fare i compiti, eh? State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Allora, com'è andata la serata?
9: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
8: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
9: Nah, non ti sei persa niente.
10: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
11: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
12: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
11: La Torrente, baciati dal sole del sud.
13: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
20: E alle nostre vacanze romane.
21: Anche se non siamo a Roma!
19: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
22: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
23: Aggiungi un tanto di gusto in più.
24: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
23: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
24: Waterstick, dall'Angelica.
25: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
26: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
25: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
27: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
28: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
29: Questa sera alle 21 torna su Radio DJ la grande musica di Elio e le Storie Tese con Il Concertozzo.
30: All'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
29: Un evento presentato dal Trio Medusa con Elio e le Storie Tese e grandi ospiti sul palco.
30: Parco Sempione, verde e marrone, dentro la mia città.
29: Il Concertozzo, questa sera alle 21, solo su Radio DJ.
31: Pinocchio su Radio DJ, One Nation, One.

0: dicendo che si stava bene, ci stavamo refrigerando e adesso ci tocca di fare i compiti.
1: Ah, ma comunque la prendete sempre troppo male.
0: E allora campanella, forza, dai.
1: Oh, anche perché oggi è venuto anche un amico a
0: questa
1: fare
0: è la
1: compiti
0: cosa
1: con
0: bella.
1: Noi.
0: Sì.
1: Mattia, ciao.
0: Ciao Mattia.
2: Ciao.
0: Mattia, di dove sei te?
2: Di Feltre.
0: Di Feltre. Quanti anni hai?
2: 10.
0: Quindi hai fatto la quinta? O
2: no,
0: devi
2: fare la quinta.
0: Devi fare la quinta, ok. Ti prego. In quale materia sei fortissimo?
2: Matematica.
3: Ottimo.
0: Oh, ottimo.
1: Oggi facciamo geometria.
0: Cioè, tipo hai già geometria?
1: Sì.
0: Beh, bisogna fare dei conti, sì. Ok, Mattia. Io e la Vale siamo nelle tue mani, totalmente.
1: No, ognuno fa i suoi compiti. Poi
0: no,
1: Mattia è qua.
0: Io copio da Mattia.
1: Ma no? Allora.
0: Mattia, suggerisci, ok? Ok.
1: Allora, primo problema. Il giardino della scuola ha la forma di un rettangolo. Hai fatto i rettangoli, Mattia?
2: Sì, sì.
0: Ok.
1: Il lato lungo misura 25 metri.
0: Sì.
1: Il lato corto misura 12 metri. Vuoi scrivere anche tu?
0: Ok.
1: Vai, se vuoi,
0: Bravo.
1: Sì, sì, vai, vai, quello che vuoi.
0: Ok.
1: Quanti metri?
0: Quindi lato lungo 25 e lato corto 12.
1: Esatto. Quanti metri misura il perimetro del giardino?
3: 25.
0: Allora, devi fare 25,
3: 25 più 12 più 12.
0: 50 più... Fa 74? No. Allora, aspetta. Perché devi fare 25 più 25 più 12 più 12,
3: sì.
0: Giusto?
3: Sì,
2: giusto.
0: Oh. Okay.
1: Qual è il risultato, Mattia?
2: Il risultato 25 più 12, 25 più 12 uguale 74 metri.
0: Oh,
1: bravo!
3: Bravo, ma bravi anche noi,
0: ma
3: però.
0: Sì, non è che devi, sei in vacanza tu in questi giorni?
2: Sì, faccio 2 settimane qua al mare.
0: Ok, magari se torni qualche giorno a trovarci, aiutarci a fare i compiti.
3: Almeno quando c'è matematica.
1: Devi farli i compiti, ce li hai?
2: Sì, li devo fare questo pomeriggio.
1: Vedi?
0: Ma che cosa fai oggi pomeriggio tu?
2: Un po' di tutto, perché a parte geografia che l'ho già finita, un po' di tutto sulle vacanze.
1: L'ha già finita?
3: Però voglio dire, se già oggi adesso qua con noi stai facendo matematica, magari a casa li salti i compiti previsti per oggi.
1: Seconda
0: guarda
1: domanda.
0: La mamma che guarda noi, come dire, allora ragazzi, però così non andiamo d'accordo.
1: Seconda domanda,
0: sì.
1: Usiamo lo stesso rettangolo.
0: Sì, sì.
1: Se il custode della scuola vuole recintare il giardino con 3 giri di corda. Quanti metri di corda dovrà comprare in tutto?
0: Ma anche il custode.
3: Ma se
0: allora,
3: facesse
0: idea,
1: no.
0: Poi, allora,
1: quindi?
3: Si fa per 3.
1: Che cosa?
0: 74 per 3?
1: Mm-hmm.
0: Ma io non lo so fare.
1: Prova, in colonna.
3: 3 allora, per 4, 12.
1: 12. 2 col riporto di?
3: 1.

0: 3 per 7 21
1: più 1 22
2: 222
1: risposta
3: giusta.
2: Ragazzi, ma questi problemi qui sono belli da fare.
1: Ce n'è un altro, abbiamo tempo.
2: Sempre
1: vai.
2: Quello, sempre lui.
1: Un altro. Allora, disegna sul quaderno un quadrato con il lato che misura 6 centimetri.
2: Ok.
1: Calcola l'area del quadrato usando la formula corretta.
2: Che?
1: La formula dell'area del quadrato è...
2: La sai, Mattia, tu?
3: Sì, la so, ed è lato per lato.
2: Vale.
1: Accidenti.
2: 6 per 6.
0: 36.
1: 36 cosa?
0: Centimetri quadrati.
1: Brava.
2: Allora, non ci sarei arrivata a questa risposta così precisa, Vale. Io.
1: Ultima sottodomanda.
2: Dai.
1: Se ogni quadretto del tuo quaderno misura un centimetro di lato, quanti quadretti ci sono in tutto dentro al quadrato che hai disegnato?
0: No, questa no. Questa proprio io getto la penna
2: qui,
0: sul tavolo.
2: Sì, no, io getto.
1: Allora,
2: roba
1: però,
2: per terra,
1: no, okay. Non gettate niente. Mattia, aiutami a farle ragionare. La vedi come sono?
3: Sì.
1: Allora.
2: Che amore.
1: Ha già finito geografia.
2: Ma poi di una bellezza.
1: Sei il mio sogno. Allora, se sono 36 metri, centimetri quadrati, dice devi disegnare dentro tanti quadratini, ognuno di un centimetro quadrato. Quanti centimetri? Quanti?
0: 36? Era facile.
2: Ci siamo spaventati a morte.
1: Va bene, è finito il tempo. Vogliamo farne un altro?
2: Basta, avanza. Però Mattia, torni a trovarci.
3: Sì.
2: Ok, grazie. Grazie mille per averci aiutato fino qua.
3: Di niente.
2: Ok, vuoi salutare qualche tuo amico, qualche tua amica?
3: Non c'ho nessuno qui da salutare.
2: Ok, a posto così. Ottimo.

0: questa è la Ciringhita, ragazzi, noi in diretta da Jesolo, Filippo e la Marta a Milano. Fa parecchio caldo, ma la Ciringhita ci dà sollievo a tutti. Adesso parliamo un po' di notizie di cibo che sì? riguardano il mondo del cibo.
1: Sì, perché stiamo servendo al bancone del nostro lunghissimo bar il Profi, che è la crasi tra proteina e caffè.
0: Ah,
1: è un prodotto
0: Profi,
1: sì, protein plus coffee. Sarebbe
2: Prof.
1: Ok. Profi.
0: Profi hai detto?
1: Profi.
2: Ok.
1: E la pronuncia varia a seconda delle popolazioni.
0: Certo.
1: Che
0: certo.
1: E che è una bevanda che sta andando tantissimo in molte regioni del mondo. In Italia ancora.
0: Regioni del mondo bello.
2: Sì, molto.
1: In Italia ancora non tantissimo, a meno che non entriate in quei negozi che vendono proteine o comunque
0: certo.
1: alimenti
0: sì.
1: per
0: certo.
1: chi fa fitness. Sì, sì. Ma è diventata una bevanda invece anche per chi non si allena come noi. Nasce come ricetta sui social e prende così tanto piede che un tot di aziende ha cominciato a produrla.
0: È una roba per te.
2: Ma io la assaggio, ma è caffè latte? Cioè come la mettono?
1: Allora,
2: la proteina?
1: Se tu te la vuoi fare a casa, prendi del caffè solubile,
2: sì.
1: delle proteine in polvere,
2: certo.
1: della bevanda che sia latte, bevanda vegetale o acqua, del ghiaccio e shakeri. E ce l'hai fatta e finita.
0: Tu mangi sempre le proteine.
2: Beh, abbastanza, sì, sì, sì.
1: È una bevanda funzionale. Non so se vi ricordate, già venerdì ne avevamo parlato.
0: No, io no, completamente dimenticato quello che abbiamo detto venerdì.
1: Va tantissimo quella dolcificata col monk fruit.
0: Ah, il monk fruit, sì, che è molto buono.
1: Il monk fruit è un piccolo melone verde originario della Cina meridionale, che è molto dolce e per niente calorico.
2: Sì, esatto. Ce l'ho a casa, lo uso.
0: Ma è squisito molto, perché rispetto all'edulcorante che non fa bene, quello è sano.
1: Sì. Viene utilizzata sia in versione solubile e poi realizzata, oppure con i ready to drink, cioè già pronta per essere bevuta, te la bevi a colazione.
0: Sei di un internazionale,
1: lo
0: ormai
1: so, ragazzi, arrivata a Jesolo sono diventata internazionale.
2: Sì, parla tedesco, attenzione.
0: Mamma, su questo non mi spingerei,
1: Ve la potete bere a colazione, la potete bere dopo, prima di un allenamento, bevetela quando volete. Se non la trovate già fatta, sull'account Instagram Pinocchio DJ, che ricordiamo essere straordinario, trovate una ricetta per farvela a casa.
0: Perfetto, ti voglio dire che la Paola porta le brioche col gelato per festeggiare il suo onomastico.
1: Brava Paola.
0: E invece la Pamela porta sorbetto alla pesca. E lo mangia sui cuscinoni in riva al mare.
2: Okay.
1: Ottimo.
0: Su quelli fronte mare, su quelli un po' defilati, sulle dune.
2: Brava.
0: Con la vista mozzafiato, da dove poi più tardi sentiamo il concerto. Tra
1: giusto.
0: L'altro.
1: Ok.
2: Passiamo dal dolce al salato. Se qualcuno porta le patatine, faremo un esperimento. Perché per provare empiricamente quello che dice questa ricerca.
0: Okay.
2: Sapete che abbiamo imparato, una delle cose che abbiamo imparato quest'anno è che il gusto, proprio di recente, ci siamo tornati più volte, il gusto, cioè il sapore delle cose che mangiamo, è molto legato al nostro cervello, alla memoria e alle emozioni. Cioè lo stesso vino bevuto in contesti diversi, in bicchieri dai colori diversi, dei materiali diversi, ci sembra buonissimo o a volte schifoso. Hanno fatto l'esperimento.
0: Schifoso,
1: no,
0: dai,
1: mai.
0: La Vale alla fine lo beviamo.
2: Ma se mangi il carciofo.
1: Ma anche se mi ricordo, anche se ascolti della musica ti cambia la percezione e il gusto.
0: Il jazz.
2: Allora, hanno fatto questo esperimento con le patatine, hanno provato in tutti i modi per capire le percezioni, quindi mangiale con la tua mano solita, mangiale con l'altra mano.
0: Ma proprio ieri sera l'abbiamo ordinata,
1: sì.
0: Perché qui a Jesolo noi la sera mangiamo tutti insieme giù all'hotel,
1: sì.
0: Dove si ordina già la mattina a colazione,
1: certo.
0: Che è una cosa che la Valle le piace.
1: Mi è piaciuta tanto stasera, però io ragazzi alle 7 non riesco ad essere pronta per la cena, poi ci dobbiamo mettere d'accordo in qualche modo. Cominciate
0: adesso,
1: voi
0: sì.
1: e vi raggiungo.
2: Cominciamo col buffet di verdure. Comunque ha provato a mangiare le patatine in diversi modi, a un certo punto hanno detto mangiale con la mano destra, mangiale con la sinistra, chiudi gli occhi e poi mangia le patatine del piatto del tuo vicino. Niente, hanno scoperto che quando rubi dal piatto di un altro, la roba è sempre più buona.
0: Allora c'è da dire una cosa su questa cosa delle patatine, che tutte le volte uno le ordina, gli altri no. Poi uno le ordina e le mangiano tutti.
1: È vero.
0: Allora io ormai faccio così, ne ordino due.
1: Brava, è
2: indovinate
1: vero.
2: Chi le ha ordinate ieri?
0: Io.
1: È vero, hai ragione.
2: Comunque,
0: però se le ordino ho diritto più di tutti di mangiare.

0: pensa che non solo avresti diritto, ma gli altri le mangiano e per loro sono più buone.
1: Perché? Però io, siccome ne ordino anche un altro piatto per gli altri, mangio da quel piatto lì.
0: Brava.
1: Così non sono le mie, sono più buone.
0: Perché l'adrenalina che ti fa l'idea di prendere quello che non spetterebbe a te accende tutti i gusti, tutte le sensazioni, tutte le papille gustative. Quindi quella sensazione lì di dire non dovrei farlo, ma lo faccio, le rende più buone.
2: Bello, ordiniamo delle
1: allora,
2: robe da
1: ragazzi,
2: bere, delle
1: ci
2: patatine.
1: Sono, no, qui nella zona centrale sono dei vassoi di patatine enormi che però sono degli altri.
0: Non sono vostre.
1: Mangiatene quelle lì e spostiamoci tutti nel piazzale centrale perché ci siamo? Avvicinatevi, qui ci sono i vassoi di patatine che possiamo mangiare gustandoci un live straordinario. Perché oggi live alla Ciringhita, Simply Red!

0: No, vabbè. Per
1: un sogno, ragazzi.
2: Sì,
1: un sogno.
2: Che bello.
3: Ah, ho mangiato anche un botto di patatine fritte. Io no, degli altri.
2: Ho tenuto delle mani mentre i Simply Red suonavano.
3: Mi ha fatto piacere comunque che i Simply Red siano voluti venire.
0: Ma sì,
3: eh.
0: Ma loro
3: anche
0: sono
3: perché poi lui sa dove sta a Gallarate.
0: Sì,
3: lui abita a Gallarate.
2: Cari.
3: Allora, vogliamo darvi una notizia che riguarda il mondo degli uccellini.
0: Esatto, perché non solo noi soffriamo il caldo, ma naturalmente anche gli uccellini. Doveste trovare degli uccellini disidratati per troppo caldo durante le vostre passeggiate, vi diamo due indicazioni per correre loro in soccorso.
2: Lo sai che sul tuo terrazzino c'è una tortora?
0: No.
2: Ieri gli ho versato l'acqua.
0: Ma dai!
2: Sì, ho detto forse avrà sete.
3: Ma
2: non
3: povera,
2: l'ha
3: proprio dove c'è la Gina.
0: Ah, vabbè, ma tanto Gina non esce mai. Non esce mai dal terrazzo. Comunque, individuate gli uccellini disidratati perché faticano a respirare, sono in evidente stato di letargia, hanno un disorientamento motorio. Si capisce che non stanno bene. Cosa dovete fare? Dovete somministrare loro piccoli quantitativi di acqua.
3: E come gliela dai?
0: Devi prendere un contagocce e mettergli goccioline.
3: Certo, perché uno gira col contagocce.
0: Ho capito, goccioline sul becco, non dategli da bere perché potrebbero strozzarsi. Non bagnateli.
2: Prima di traverso.
0: Non bagnateli perché lo shock termico potrebbe far loro malissimo. Quindi li prendete, li mettete in una scatola, li tenete al fresco e in una zona dove non ci sono rumori per non spaventarli e poi col contagocce tuc, tuc, tuc, goccioline sul becco, ok? Per prevenire la disidratazione mettete sui vostri balconi o nei giardini o dove volete voi delle ciotoline con dell'acqua.
2: Il top
0: sarebbe ciotolina con all'interno un sassone che spunta in modo tale che gli uccellini
3: la sbatta
2: un piccolo
3: come
2: acquario.
3: Se poi fossimo capito in giro a far niente, non lo so io. Io ve l'ho detto, poi non dite che non lo sapevate.
4: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ.
5: Pinocchio!
6: Radio DJ!
7: One Nation, One Station.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
9: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
11: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Jesolo dal 3 al 5 luglio. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri

0: limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: e soffro per...
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Come va, Diego? Vale, tutto a posto?
1: Ma fin qui mi sto divertendo.
0: Sì.
2: Ti dirò, per essere un best, effettivamente...
0: Beh, il meglio del meglio del meglio del meglio del meglio del meglio del meglio che c'è.
1: Continua, eh?
0: Certo, ancora, ancora.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ.
5: Pinocchio!

0: ragazzi, io questa roba del tuffo per rientrare, senti che roba, che freschezza, sì. Pinocchio, come tutte le estati, no, non è vero. Perché l'anno scorso no.
1: L'anno scorso non avevamo i permessi, quindi la Ciringhita non ha aperto.
0: No, quest'anno invece ha aperto, ma proprio con un entusiasmo, una voglia, un fresco, un bisogno, una necessità.
2: Sì.
0: Allora, noi in realtà siamo a Jesolo in questi giorni per tutta la settimana. Ci stiamo alzando come delle vecchie alle 6 la mattina.
1: Sì.
0: E andiamo a camminare. Abbiamo postato anche delle foto su Pinocchio DJ.
1: Sì.
0: Di noi tre la mattina con Gina che ci porta.
1: Grandissimo Carine. Successo di Gina.
0: Grande successo di Gina.
1: Sì. Tanto.
0: Perché in foto rende più che dal vivo.
2: Sì.
0: Non ti guarda neanche.
2: Anche di simpatia. Sì.
0: Non saluta niente.
2: Lei
0: zero.
2: Lei ha da fare.
0: Zero.
2: Lei ha da fare le sue cose.
0: Zero.
2: Sì.
0: Totalmente zero. Abbiamo anche lavata. Che è tutto uno sbattimento per lei. Zero.
1: Lei ringrazia un po' la mamma.
0: Ma lei.

0: ti dirò.
1: Anche lì
0: ogni tanto
1: roba.
0: Si siede, si gira, ci guarda e dice boh.
2: Allora, diciamo che però lo strip è un po' questo: alzarsi, andare subito a camminare, fare più o meno facciamo 8000 passi, poca roba.
1: Sì, sì,
2: non stiamo
1: sì.
2: parlando perché poi gina a caldo, bisogna tornare.
0: Sì.
2: No, e poi perché si alzano le temperature subito. Torniamo in albergo, facciamo delle colazioni. Il più degli astanti, cioè la Vale, Pier Mario, marito di Diego, sì. fotografano quello che mangiano perché lo devono tradurre in calorie su un'app.
1: Esatto. Sì.
2: Dopodiché poi il pomeriggio l'unico che oggi la Vale ha provato a correre ancora un po' in crepa.
1: È andata male.
2: Sì, e invece Diego è l'unico che poi fa delle attività sportive.
0: È una deriva... con della tristezza la nostra, sì. no, con delle pene
2: sì,
0: di tristezza.
2: Con dell'amarezza.
0: Ma noi il dolce amaro ci piace, sì, allora non sì. ci arrendiamo. Comunque facciamo anche dei bagni la mattina con una
2: sì.
0: luce che fa benissimo.
2: No, quello è molto bello. Sì.
0: Allora vi proponiamo delle piccole cose tutti i giorni.
2: Dove, in che zona ci mettiamo della ciringhita adesso?
0: No,
2: quella col tappeto elastico?
0: No, elastico, ci mettiamo proprio nella zona fitness. Potete togliere le scarpe,
2: ah, okay.
0: c'è quel tappetino sportivo.
2: Ok.
0: Capito? Sì. È fatto in un modo che non si scalda mai. Quindi
2: okay.
0: è sempre un po' fresco. Allora, oggi affrontiamo il tema delle braccia, che uomini, donne, comunque
2: oggi solo temi amari. Prima il grasso.
1: Perché le braccia
0: Braccia molli
1: sono
0: braccia
1: quasi
0: molli.
1: Impossibili.
2: Bingo wings.
0: E poi comunque non è tanto che devi essere chissà che cosa, però tenerle un po' su.
2: Io
0: che
2: però
0: comunque...
2: un po' di muscolo sia.
1: Sì.
0: Sì, però comunque
1: allora. No, a me sta cadendo giù. Sta
0: allora
1: cadendo
0: dai,
1: giù.
0: Facciamo tre esercizi veloci che dovreste poter. Vai là. Ehi.
2: Sì.
0: Là.
1: È un
0: movimento quello lì, eh? No, vabbè.
1: Palle.
0: Allora, facciamo subito tre esercizi che potete fare dove siete appoggiandovi a qualunque sedia. Dai, sono
2: allora,
0: un po' classici,
2: sì, segui la Vale col microfono.
0: Allora, scusate, preso microfonino. Allora, Vale, funziona
2: vabbè,
0: così.
2: Ma non c'è bisogno che senti con la cuffia. Bravo. Mettiti.
0: Funziona così. Primo è classico push up. Anzi, facciamo così. Primo è il plank. Plank cosa
1: allora,
0: vuol
1: vai
0: dire?
1: Terra.
0: Sì, vai a terra.
2: Mamma, povera Vale.
0: Mani a terra, le spalle all'altezza delle mani.
2: Ok, benissimo.
0: Esatto. Devi tenere il bacino un po' più basso. Brava.
2: Madonna,
0: così.
2: Vale, che pena,
1: okay.
2: povera.
1: E basta.
0: Allora, basterebbe questo plank così.
2: E stare quanto? Un'ora e mezza?
0: No, conti fino a 15, poi puoi smettere.
2: Ah,
0: se vuoi fare un po' di più...
1: Date.
0: Aspetta, se vuoi fare un po' di più, con una mano tocchi la spalla inversa.
2: No, Vale, non vai, farlo.
1: Così, vai, vorrei provare a fare l'applauso di Sylvester Stallone.
0: Ma subito, da Vale, da zero a 100.
2: Io adoro che sei, dai caldo. Prova. Questo è un colpo di caldo.
0: No. No, attenta ai denti. Vale,
2: oh, oddio. Sì, no, ti fai male. Ma
0: siamo a un altro.
2: Non è in plank, è a culo pillonzi.
0: Siamo a un altro, Vale, aspetta. No. Appoggia le ginocchia. No, appoggia le ginocchia a terra.
2: Cioè, lei vuole stare in plank, lanciarsi, battere le mani e riscendere in plank come,
0: adesso
2: come
0: fare...
2: Rocky, però è molto difficile.
0: Allora, puoi fare il push up e qua puoi provare a battere le mani.
1: Aspetta, mi lancio in su.
0: Eh sì.
2: Ti lancio.
0: Oh, brava. Vai ancora.
2: Ok, vuoi fare anche quello che metti una mano, una sola mano dietro la schiena e fai le flessioni, sempre di quei film americani.
1: Non mi sto
2: credo
1: muovendo.
2: Ufficiale gentiluomo.
0: Sta muovendo solo il collo.
2: Tartaruga.
0: Questo andrebbe anche il push up con le ginocchia, va bene?
1: Ok.
0: Come ti senti?
1: Vada Dio.
0: L'ultimo. È il classico.
2: No,
0: dove...
2: vabbè, ma non è che ci viene un colpo.
1: No, sto sudando proprio tra i seni. Figurati.
0: Vabbè, dai, fermiamoci qua.
2: Sì, ragazzi, secondo me stiamo chiedendo troppo ai nostri corpi stanchi, sai?
0: E mi sembrava una bella idea per le
2: no,
0: braccia.
2: No, è un'idea stupenda. Vuoi fare il terzo esercizio? Lo dici tu, noi però ci facciamo altro, beviamo
1: sì,
2: una roba.
1: Sì, beviamo dell'acqua e dello spritz, se sì. si potesse.
2: No. Sì, si potesse.
0: Sì, si potesse se facesse... L'ultimo esercizio. Dai,
2: allora facessero tu.
0: No, allora si appoggiano sedute sulla sedia. Appoggiate le mani sulla punta della, dove siete sedute.
2: Sì.
0: Spostate in avanti il bacino e non lo appoggiate più da nessuna parte.
2: Okay.
0: E col bacino scendete piegando i gomiti. Esatto.
2: Come sono le mani a diamante?
0: No, le mani a diamante erano per l'esercizio prima, ma non l'ho voluto fare perché così.
1: Ah.
0: Anche col grande simbolo, quello di una rivendicazione
2: sì.
0: femminile.
2: Bene,
0: diciamo.
2: Dici queste pussi, amen, oh. quella roba là.
0: Sì.
2: Ok.
0: Vabbè, non si è capito. Comunque, allenate le braccia.
2: Questo però è un dato fondamentale della ciringhita: non capire le cose che diciamo e gli esercizi che facciamo.
0: Vabbè.

0: io direi, cosa vogliamo fare? Ci dai un po' di gossip?
1: Sì,
0: ne
1: sì,
0: hai?
1: Sì, qualcosa sì. E partiamo da Ron Moss.
2: Ah,
1: Rigid Beautiful.
3: Il già fu.
0: Però, sì, ho capito, so. Però.
1: Ragazzi. Se partiamo, perché è stato intervistato l'altro giorno in occasione di un festival in Sardegna e ha spiegato perché dopo 25 anni di onorata carriera nelle vesti di Rigia ha mollato Beautiful.
3: Comunque siamo pieni di festival, qualcuno devono invitare, capito? Dai. Cioè, comunque ed estate.
0: Di meglio però sono venuti in Ciringhita,
3: ma
0: diciamo.
3: Certo,
0: è vero.
1: Comunque lui ha detto un po' mi ero stufato, un po' però è che era successo che avevo fatto un incidente con la mia compagna, un incidente in macchina, niente di grave, ma ho perso la memoria breve.
0: Che sono quelle cose che succedono in Beautiful.
3: E infatti
0: gli è successo nella vita.
1: E quindi non riusciva più a ricordare le battute. Purca. E lì si macinano puntate su puntate. Cioè certo, ottimo. Quindi certo. Se non ti ricordi le battute
3: è un problema per tutti.
1: Però insomma resterà sempre nei nostri cuori come Rigid.
3: No,
1: lui
3: ma non
1: lo
3: è mai
1: sa.
3: Sì,
1: e lui lo
3: vabbè,
1: sa.
3: Ok.
1: È in arrivo il prequel della Rivincita delle Bionde.
0: Certo, che era anche molto carino.
3: Beh,
0: molto
3: un film carino, storico, sì. Con Reese Witherspoon.
1: Esatto, degli anni 90. Naturalmente, essendo prequel, racconta di lei alle superiori e quindi avrà sempre quell'allura anni 90 che piace tanto anche ai ragazzini più giovani che gli anni 90 non li hanno vissuti.
3: Certo.
1: Ok.
3: Vabbè, ci sta.
1: Arriva il reboot. Che non è
0: vale, però è prequel,
3: è biotic,
0: basta
3: dai.
0: Adesso ma adesso basta,
1: aspetta, perché il reboot è lo rifaccio ai tempi, no, cioè lo rifaccio uguale però un po' diverso. Adesso c'è Manuel in studio, mi vergogno quasi a spiegare così il reboot, però rifanno Desperate Housewife
0: con altre attrici.
1: Con altre attrici.
3: Ah,
0: no vabbè, un'operazione folle.
1: È folle, lo chiamano, cioè, Wisteria Lane.
3: Aia.
1: Ok.
3: Però, ragazzi, non è che poi noi non guardiamo roba brutta,
1: ma no, ma
3: noi la
1: guardiamo
3: siamo. Volentieri.
0: Possono? Cioè si può fare dire il remake?
1: È il reboot.
3: Okay, però già fa caldo.

0: Sono stati fotografati, abbiamo pubblicato la foto sull'account Instagram Pinocchio DJ, Kate Hudson e Javier Bardem, che stanno girando.
1: Allora, aspetta, scusami, qualcuno dice a Wisteria Lane nel finale arrivavano nuovi inquilini a Wisteria Lane.
0: Ah, vedi, quindi partiranno da lì?
1: Forse sì, ce lo segnalano da Milano.
2: Okay. Quindi vuol dire che è la storia del quartiere.
0: È la storia del quartiere, non ci sono attrici che reinterpretano le quattro. Tra l'altro, quando nel commentare la notizia hanno chiamato Eva Longoria e ha detto: ma tu...
1: Perché alcune faranno le guest star, eh?
0: Ah, vedi.
1: Delle vecchie.
0: La Longoria dice: però io non lo posso più fare perché praticamente in quella via me li sono fatti tutti.
1: Brava.
2: Se
1: torna in zona un macello.
0: Quindi stavo dicendo, Javier Bardem e Kate Hudson daranno vita a una commedia romantica che è ambientata a New York City, che si intitolerà Hello in Paris ed è liberamente ispirata a uno dei romanzi d'amore più venduti degli ultimi tempi.
2: Ma ci caschi?
0: Io ci casco, mi sto dando la notizia adesso, solo vedendo una foto.
1: Sì, che si ammucchiavano, vero?
0: Passeggiavano, cioè proprio viaggio.
1: No, io mi so proprio che limonavano pesante.
2: Però qualcuno deve dire a Kate Hudson, basta commedie, basta. Fai un'altra
1: allora,
2: roba.
1: Lei, ho visto delle foto sul set con degli sciallini, con delle... Mi fa venire il nervoso perché c'è sempre delle cose che vorrei io.
0: Lo so.
1: Non la sopporto. Non la sopporto.
0: Come io non sopporto Dua Lipa e qui chiudo.
1: Sì, perché siamo passati dall'adorarla al basta.
0: Basta.
1: Dua Lipa, basta.
0: Basta, basta foto. Basta foto del viaggio di nozze. Basta. Basta far robe fighe.
1: Sono piena.
2: Tra l'altro, è
1: Dua
2: in
1: Lipa
2: Italia.
1: Sono piena.
2: E in Italia ci sente.
0: Non me ne frega. Sai cosa? Non ho paura perché tanto ho la pina che mi difende. E aperto.
2: Vieni, sono bella.
1: Vieni. Apre in Portogallo. Madonna, domattina alle 6 la troviamo.
0: Sì,
1: sotto l'Eden Hotel.
0: Sta scema.
2: No.
0: Non a me poi. Apre in Portogallo una biblioteca dedicata ai libri censurati nel mondo.
2: Scusami. Io adesso guardami. Io non sai che non me ne è mai fregato niente.
0: Di Dua Lipa.
2: E adesso che avete preso, tu la amavi.
0: Sì.
2: Adesso che la odi, ma hai dato questa notizia, io secondo te come mi schiero?
0: Con lei,
1: con
0: certo.
1: Che apre la... che tu, lei e la Marta.
0: Esatto.
1: Marta, bevi l'acqua, eh?
2: Marta, bevi. Dobbiamo difendere Dua Lipa.
0: No, ci mattina. Dice Marta, è arrivata a New York la stronza con un look incredibile.
1: È andata. Oh, ma scusate, poi parliamo anche dei mondiali a un certo punto.
0: Ma
1: no. Non l'abbiamo mai. No, volevo solo salutare il Giappone che ieri a un certo punto era in vantaggio di un gol sul Brasile. Avevano delle facce che non ci potevano credere neanche loro.
2: E infatti poi poverini.
1: Però quando è finita si sono inchinati per ringraziare. No, vabbè, stupendi. Dai, va ben così.

0: Una notiziola tu, Diego?
1: Sì, una notizia che riguarda gli hotel. Noi qua a Jesolo siamo in un hotel, che è l'Hotel Eden, e la caratteristica qua in Italia, in particolare in certe zone come a Jesolo, degli hotel, soprattutto alcuni, è l'approccio familiare specifico che danno gli albergatori, le albergatrici che lavorano lì, una grande famiglia,
0: cioè,
1: no?
0: Sì.
1: A noi comunque
0: quelli, cioè, della stagione.
1: Sì, che ti riconoscono,
0: certo,
1: che imparano che cosa preferisci, ti fanno trovare la tua cosa preferita magari a colazione o a, sì, come noi che siamo anche a cena,
0: piccoli trattamenti speciali che ti fanno sentire un po' a casa.
1: Esattamente, questo è l'approccio molto italiano al mondo dell'accoglienza degli hotel,
0: soprattutto il mondo della mezza pensione, no?
1: Esatto.
0: Dove poi ti siedi tutti i giorni allo stesso tavolo a far colazione, hai il tavolo della cena come facciamo,
2: certo,
0: noi.
2: Certo, e se ti avanza
0: colazione...
2: la bottiglia te la ritrovi la sera dopo.
1: E alla mattina, se vuoi, puoi già scegliere che cosa mangi a cena.
0: Vogliamo dichiarare subito che stasera vanno moltissimi creme di zucchina con la feta.
2: Sì.
0: Io ho preso il trancio di salmone con le verdure arrosto.
2: E io ho preso il branzino come te, Diego, al sale.
1: Branzino al sale con le verdure proposto fuori menù dal cameriere che ci segue, che segue il nostro tavolo, che ha detto: se volete un branzino da sale ve lo facciamo.
0: Mi ha preso il pollo alla griglia,
2: bravo,
0: con le verdure.
1: Ma invece il trend giapponese dei capsule hotel ormai sta spopolando sempre di più nel mondo, nelle grandi città.
0: Spieghiamo,
1: negli aeroporti,
0: che perché ci sono qua in Ciringhita le capsule.
1: Sì, sono hotel in cui è tutto elettronico, il check-in, il check-out, ci sono delle zone comuni, piccola caffetteria, i bagni sono in comune,
0: la lavanderia,
1: una piccola zona con i tavoli per fare co-working. Poi si arriva al piano dove si dorme e ogni ogni camera in realtà corrisponde a un letto, è una piccola cabina in cui tu entri, c'è giusto il tempo per stare seduti oppure sdraiati, poi allontanarti dal mondo con un po' di musica, ci sono dei piccoli servizi, un piccolo monitor,
0: un piccolo televisore
1: in alcuni, e tu è tutto, ti chiudi dentro e dormi.
0: Una roba che puoi dormire per sei giorni.
1: Piace moltissimo,
0: Nato. Ma è stupendo,
2: è tipo,
0: ragazzi,
2: cuccia, nido, cioè fa quell'effetto lì.
1: Nato
0: fa
1: a Osaka.
0: Male, fa ventre.
1: Negli anni 70 è nato a Osaka per far sì che chi si ferma dopo il lavoro, che magari beveva,
0: perdeva
1: qualcosa negli
0: zakaia, ma più che altro che riprendeva a lavorare molto presto.
1: Ma piace moltissimo. Mentre in Cina succede che costa così tanto nelle grandi città tipo Shanghai affittare, vivere in affitto oppure comprarsi la casa ma poi pagarsi le bollette, che le nuove generazioni hanno deciso che preferiscono vivere in hotel.
0: Ma
1: costa un po' di più, però non paghi la bolletta.
0: Finché sei pischello o pischella, ma ci sta di brutto.
2: Ma sì.
0: Ci sta di brutto, guarda.
1: E quindi l'idea di poi soprattutto perché magari l'affitto è molto alto, ma poi le bollette e tutti gli extra, i pranzi, le colazioni che devi pagarti tu nei supermercati delle grandi città, i prezzi sono altissimi.
0: Certo,
1: invece
0: certo,
1: tu paghi il tuo hotel e dentro c'è compresa la colazione, magari la mezza pensione, e quindi meglio così.
2: Bello.
0: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ.
3: Pinocchio
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor.

0: fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 5.
5: Dettagli i negozi su demenego.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
8: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
10: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
17: Questa sera alle 21 torna su Radio DJ la grande musica di Elio e le Storie Tese con Il Concertozzo.
18: All'improvviso parte una canzone tipo Brevi.
17: Un evento presentato dal Trio Medusa con Elio e le Storie Tese e grandi ospiti sul palco.
19: Parco Sempione, verde e marrone, dentro la mia città.
17: Il Concertozzo, questa sera alle 21, solo su Radio DJ.
20: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ.
21: Pinocchio!

0: L'effetto per cui a fine giornata su Radio DJ trovate Pinocchio trasferito fisicamente nelle persone di noi tre, cioè io, Diego Lavale, a Jesolo.
1: Esatto.
0: Sì. Mentre tutto il resto del team è a Milano, in Massena, e però tutti insieme con chi ci ascolta in Ciringhita, un luogo della mente dove si fa festa a fine giornata, ci si rilassa, si beve una cosa, si sente la musica. Si è appena fatto un'esperienza meravigliosa, sì, di lucciole watching.
2: Esatto.
0: È arrivato anche un bel messaggio, vero?
2: Sì.
0: Lo sentiamo?
3: Prima vi stavo ascoltando, ho sentito che parlavate di lucciole. Mio papà una volta ne ha vista una. E
0: una ne ha vista.
3: Ho saputo che siete a Jesolo.
0: Sì.
3: E a me piacerebbe tanto vedervi.
0: Ma amore, vieni quando vuoi.
1: Bravo.
0: Vieni domani anche.
2: Noi Marina,
0: siamo qua, Vieni quando vuoi, facciamo dei lavoretti o facciamo i compiti, aiuti a fare i compiti.
1: Siamo in Piazza Brescia.
0: Siamo in Piazza Brescia, dentro l'ufficio del turismo, ok? Quindi ti aspettiamo con gioia.
2: Allora, adesso io sono in cucina e ho davanti a me da una parte
0: tra l'altro le cucine della Ciringhita stupende, con tutti gli elettrodomestici più figli di ultima generazione. C'è una bomba.
2: Una bomba. Allora, da una parte ho gli ingredienti per fare la ricetta perfetta della pasta al limone,
0: che è, cioè, per me è il top della vita.
2: Dall'altra ho un cetriolo, perché potrei anche dirvi gli usi alternativi del cetriolo.
1: Io ditemi voi. Non ti voglio dire quello che viene da dirti. Io,
2: guarda, ditemi voi.
1: No. Io ti direi: metti il cetriolo da parte.
2: Ok.
1: Mi è venuta una acquolina di pasta al limone.
2: Ok, perfetto. Ve ne parlo perché, a parlarcene in un articolo, credo pubblicato, non mi ricordo se su Repubblica o su Corriere, hanno definito la ricetta perfetta. A farlo è stata Felicity Cloake, che è
1: giornali di tiratura nazionale.
2: Il Guardian. Lei scrive sul Guardian ed è una pluripremiata scrittrice e giornalista gastronomica che si è fatta lo sbattimento di andare a cercarsi tutte le ricette esistenti della pasta col limone.
0: Cioè, guarda, a me che sia perfetta non mi interessa, basta che sia buona.
2: Sì,
1: vabbè,
2: buona.
1: Però solo per lo sbatti che si è fatto,
2: e
1: la sentiamo.
2: E ha associato al sentore gastronomico anche dritte chimiche e fisiche, perché la cucina, sì, dal punto di vista poetico,
1: la cucina
2: è un'arte.
1: È una
2: però
1: scienza esatta. Come la pasticceria.
2: È una scienza esatta.
0: Non può venire un giorno Pier Mario a fare delle imitazioni e fare gara di imitazioni tra Lavale e Pier Mario?
1: Se Pier Mario ci sente, sta già prendendo la bici.
2: Sarebbe stupendo.
0: Sarebbe un sogno. Facciamo una battle di imitazioni in Ciringhita, nel piazzale centrale.
2: Ci sto.
0: No.
1: Ci sto, figurati. Ma bisogna chiedere
0: a lui. Tra l'altro, scusate, volevo dirvi, domani in Ciringhita guardiamo Temptation Island.
2: Oh.
0: Sai che ci sono in posti dove si guarda Temptation Island, tipo
2: con
0: a bordo piscina?
2: Sì.
1: Quindi
2: vi do le indicazioni per una per due persone.
0: Dai, vai.
2: Fate 200 grammi di pasta, comunque.

0: o meno, perché sì, sennò non vale neanche la pena cuocerla. Ah. L'ideale è pasta fresca lunga. Ah. Che siano bucatini, spaghetti, fettuccine, sì, tagliatelle o linguine, però okay, lunga. Poi prendete del burro, 30 grammi, e della scorza di limone grattugiata,
1: sì,
0: ok? E li mettete in padella. Il burro deve risultare alla fine di questa operazione un po' schiumoso, capito?
2: Ma non bruciare.
0: Scolate la pasta, ma tenete da parte un bicchiere di acqua di cottura.
2: Sì.
0: Mettete la pasta in padella con una fiamma medio alta, aggiungete l'acqua di cottura, metteteci dentro a mantecare del pecorino romano stagionato e spegnete.
2: Come mai hai voluto spingere su quella pecorino romano?
0: No, perché vi stavate aspettando il parmigiano reggiano.
2: Ah, no, invece no, dice col
0: pecorino romano. Spegnete, sale, pepe, succo di mezzo limone, solo a quel punto,
2: crudo.
0: E basilico fresco a pioggia.
2: Mamma, che bontà!
3: È buona, buona così.
0: Domani la chiediamo in hotel?
2: Ti prego.
3: Che bella idea per tutti. Dai.
0: Una spaghettata.
3: Una spadellata.
0: Durante Temptation Island, non a cena, tipo a mezzanotte.
3: A
0: quando
3: mezzanotte
0: siamo già
3: a mezzanotte.
2: Ci sbattono. Io a parte
3: un'ora,
2: che ieri sera alle 9:30 dormivo.
3: Ma sì.
2: E
3: io
2: ho quella gioventù che mi attanaglia.
0: Io vi ho mandato pure una foto della luna.
3: Non ti ha risposto nessuno.
2: Vale, ma poi
3: tu,
2: le foto della luna. Dai.
3: A quell'ora ci devi lasciare stare.
2: Sì.

0: Allora, diciamo che c'è un momento rivolto, come quando diamo le ricette, c'è una rivolta in corso su quanto sbagliata fosse la ricetta che ha voluto dare la Vale. Pazza tu
1: che
0: sei.
1: Che però non è della Vale, c'è una titolata poi, che ha scritto su non,
0: allora, mi sono persa la parte in cui vi obbligavamo a fare questa ricetta.
2: E qui è vero che qui alla Ciringhita la stiamo servendo, ma piace a tutti e a tutte.
0: Piace a tutti e a tutte, sì. Però, ecco, aspetta, messaggio.
3: Sbagliatissimo, non voglio dire sbagliatissimo, metto le mani avanti.
2: Ecco. Ok, grazie.
1: Va bene, perfetto. Non voleva dirlo, Ade.
4: Ve lo do io la ricetta della pasta al limone, molto più semplice e soprattutto molto più fresca di questa.
1: Vai.
2: No, questa non la dà.
0: Non la dà.
2: Veramente
0: la darei io.
1: Ok, te la do io.
0: Cioè, è un po' il mood così. Senti, invece, Diego, ci dai una notizia che riguarda l'astronomia?
1: Ve ne do due. Perché tanto sì, stiamo vedendo in questo momento la luna piena, che ci fa pensare a tante cose. D'estate più che mai siamo fuori fino a tardi, a parte noi che andiamo a letto presto, il cielo lo guardiamo, quando poi la luna piena non c'è più, il cielo si riempie di stelle, di pianeti, si vede Saturno, si vede un sacco di cose. E ci vengono sempre due domande base che tutte le volte ricordiamo, e però tutte le volte non ci ricordiamo qual è la risposta.
0: Sì.
1: Perché non riconosciamo, noi non riconosciamo le costellazioni.
0: No.
1: Non sappiamo riconoscere.
2: No, io qualcuna sì. E poi ci sono le app adesso che funzionano divinamente.
1: Sì, ma l'app, però tu non è che dici allora poi ho imparato, non riesci.
2: No, no, ogni volta punti e vedi.
1: Due domande che poi sorgono: ma d'estate siamo più vicini o più lontani al sole?
0: Ma chi se ne fa?
2: Mai chiesto. No,
1: ragazzi, la gente se ne fa. La risposta è: no, la Terra non è più vicina al sole. Per paradosso, d'estate noi siamo più lontani dal sole.
2: Che paradosso.
1: È un grande paradosso.
0: Che paradosso incredibile. C'è dell'incredibile.
1: No, quando hai detto che para, ho tenuto altro. Invece è un paradosso. La seconda domanda è: ma d'estate il giorno è più lungo al nord o al sud?
2: Del mondo o dell'Italia?
1: Mondo, del mondo. Dell'Italia.
0: Al sud.
1: No, al nord è più
0: nord.
1: Lungo.
2: Perché... è un paradosso.
0: No, sbagliato, qua, sbagliatissimo.
1: Qua è perché la Terra è inclinata e la parte del nord è diciamo... Da quando parte il solstizio fino a che non c'è il solstizio d'inverno.
0: Adesso c'è un pace, Diego, che si stanchi a fine puntata. Vabbè,
2: cos'è che era? La candelora? Tutto bene.
1: Dai, vabbè, queste due notizie volevo darvi, ma non...
2: Dopo, allora, per la notte di San Lorenzo...
0: No, hai ragione, Diego, però, per dai, dille, no, dai, mi pento.
1: Per assurdo, la nostra distanza dal sole è minima proprio in gennaio. Quando, ricordatevi gennaio, quando nell'emisfero nord, il nostro, fa più freddo. La Terra, come noto, gira intorno al sole e ruota su se stessa intorno a un asse obliquo. E qua vi perdo io, su obliquo vi perdo.
0: Sì, no, io ero già su rete 4.
1: Vedi?
2: Io sto guardando quanto è bello Diego.
0: Sì, è bello, è bello, in forma.
1: Sono in forma, E per questo nelle diverse stagioni, vabbè dai.
2: Basta, ti sei annoiato anche tu.
0: Sono annoiato anche lui. Io mi ricordo gennaio, Diego, se può servire, mi ricordo gennaio.
1: Brava, mi avete guardato con concupiscenza.
0: Sì,
1: sono un attimo imbarazzato.
0: Concubine? Sì, ok, va bene.

0: abbiamo qui un bancale di cetrioli.
1: Sì.
0: Ma vogliamo darne gli usi alternativi prima di chiudere la Ciringhita?
2: Brava.
0: Perché poi c'è il concerto Unplugged.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Perché sono proprio la verdura di stagione, si
0: meravigliosi.
1: Però serve un sacco di altre cose. Per esempio,
0: tra l'altro, io ho comprato quelli olandesi con tuo marito l'altro giorno.
2: Mangiate a pranzo.
0: Buoni.
2: Buonissimi.
1: Però se andate a fare la doccia e si appanna adesso in questa stagione qua, no, perché magari uno fa la doccia più fresca.
0: Sì.
1: Però quando vai in bagno che fai la doccia calda e poi esci e lo specchio è tutto appannato, per evitare quell'inconveniente, prima di

0: entrare in doccia e di aprire l'acqua calda, passate una fetta di cetriolo sullo specchio e lo specchio non si appanna.
1: Ma funziona anche dentro alle mascherine, quelle per andare sott'acqua?
0: Perché magari a quel punto. Forse sì, forse sì. Allontana.
2: Bravo!
1: Visto?
0: Allontana i parassiti dal giardino. È sufficiente mettere fette di cetriolo all'interno di una tortiera in alluminio. La reazione chimica tra cetriolo e alluminio tiene lontane gli insetti.
1: Veramente.
0: Sì, devi mettere.
2: Questa è magia pura.
1: Questa è straordinaria.
0: Allora, riduce l'impatto.
2: Cioè, c'erano delle belle notizie da dare. Sì. La Vale le ha tenute segrete in cassaforte fino adesso. Brava.
0: Riduce l'impatto estetico di cellulite e rughe. Temporaneamente.
2: Guarda che le prendi adesso.
0: Temporaneamente. Cioè, dura qualche attimo.
2: Fa un piccolo lifting.
1: Tempo
2: fa
1: di fare una foto.
0: Sì.
1: In bikini.
0: Un'oretta ti tiene. Un'oretta ti tiene. Mangiarne prima di andare. Allora, tu la sera esci, bevi sconsideratamente, torni a casa.
2: Sarebbe meglio di no.
0: Sarebbe meglio di no, ma capita, può capitare. Prima di metterti a letto, mangi del cetriolo. Pare che la mattina dopo ti svegli più fresco.
1: Non digerisci né il cetriolo.
0: Ha gruppo B di vitamine, zuccheri e elettroliti che contribuiscono a ristabilire l'equilibrio dell'organismo.
2: Ok.
0: Per lucidare le scarpe.
1: No, questa no.
0: Per oliare le porte che scigolano.
2: Beh, vabbè, non ci posso credere. Quella della ciringhita che
0: esatto,
2: bestia.
0: Esatto. Per passaci del cetriolo. Per l'alito cattivo. Devi tenere una fettina di cetriolo un paio di minuti sotto la lingua, o tra lingua e palato.
2: Okay.
0: Per pulire l'acciaio. E per creare un piacevole aroma in casa è sufficiente mettere un cetriolo tagliato a fette in acqua bollente. E l'aroma che ne viene fuori pare che sia super rilassante.
2: Qualcosa mi dice che qualcosa forse di vero c'era, ma è stato comunque un momento meraviglioso.
1: Sì, è vero.
2: Mentre ci spostiamo verso la spiaggia per il concerto Unplugged, c'è un messaggio che dobbiamo sentire, ok?
3: DJ?
2: Sì?
3: Però una volta abbiamo visto le lucciole.
2: Sì?
3: Al in Toscana.
2: Sì.
3: Ciao. Mandalo DJ.
2: Ah, ok.
0: Amore.
2: Sì,
0: l'ha mandata.
2: L'abbiamo ricevuto. Allora, ragazzi, mettiamoci comodi, perché adesso c'è una roba stupenda. Cominciamo subito, mettetevi subito materassoni, cuscini,
1: sì.
2: Concerto Unplugged a chiudere la puntata. Prego, cominciamo.

0: su Radio DJ.
1: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 3 al 5 luglio a Jesolo, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte. Un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
10: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
9: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
11: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
12: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
13: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Bex da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
18: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
19: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
18: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
20: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
21: Elettrico, diesel o benzina?
0: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: È mezzogiorno.
1: Siamo a nuovo appuntamento con l'informazione. Il Papa celebra messa a Lampedusa e sferza l'Europa sul fronte migranti. Da questo estremo lembo d'Europa nel mare Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Leone XIV poi denuncia chi alza muri e non si fa prossimo. C'è anche chi decide di non decidere, ha aggiunto il pontefice. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate, conclude il Papa, che ieri, parlando delle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza americana, aveva sottolineato come gli Stati Uniti fossero stati plasmati dai migranti. Forse un monito nei confronti del presidente Donald Trump, che sempre ieri nel suo intervento al Monte Rushmore ha rivendicato i risultati ottenuti nella prima fase del suo secondo mandato sul fronte dell'immigrazione illegale. Lo stesso capo della Casa Bianca ha poi concentrato parte del suo intervento alla lotta al comunismo. È sempre stato un fallimento e lo è tuttora. Dichiariamo e giuriamo, ha aggiunto, che l'America non sarà mai un paese comunista. E il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato un messaggio in occasione delle celebrazioni per il 4 luglio. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica, continuino a lavorare insieme a favore della pace, della sicurezza e la prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero, ha detto il capo dello Stato. Ora in Italia con due episodi di cronaca. Nella notte c'è stata una sparatoria a Napoli nella quale è morto un 33enne deceduto durante il trasporto al pronto soccorso. La vittima si trovava a bordo di uno scooter. Episodio simile nella tarda serata di ieri a Vieste, in provincia di Foggia, dove un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a fucilate mentre era in sella a uno scooter alla periferia della città. In corso le indagini per verificare se il delitto sia riconducibile alla criminalità organizzata garganica. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran prima dell'arrivo della bara di Khamenei, scandendo slogan come «Morte all'America» e «Vendetta, vendetta». Siamo alla pagina sportiva, iniziamo dal calcio. L'Argentina passa ai supplementari 3-2 contro Capoverde e ora affronterà gli ottavi del Mondiale l'Egitto.

1-0 della Colombia sul Ghana. Ora per i sudamericani ci sarà la Svizzera stasera, i primi ottavi di finale con Canada-Marocco alle 19, mentre alle 23 si giocherà Francia-Paraguay. Parlando invece di Formula 1, alle 13 la gara sprint a Silverstone con la Ferrari di Lewis Hamilton in pole, alle 17 le qualifiche. E poi c'è il tennis, dopo la vittoria agevole di ieri da parte di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, oggi altri 4 italiani scenderanno in campo sull'erba di Wimbledon. Cobolli se la vedrà con Kachanov, Sonego sfiderà la testa di serie numero 6 Fritz, mentre Berrettini affronterà Dimitrov.

0: con Enel.
1: Forse avete già sentito parlare di Mozia. Mozia è un'isola a 2 km dalle saline di Marsala e in antichità è stato uno snodo fondamentale delle rotte commerciali nel Mediterraneo. Oggi l'isola è quasi disabitata, è frequentata dai turisti per l'interesse archeologico e naturalistico e la sua laguna è habitat di uccelli come aironi, fenicotteri o garzette. Ma oggi la storia e la natura hanno incontrato la tecnologia e i servizi digitali avanzati. Enel, infatti, salvaguardando il contesto archeologico e paesaggistico, ha posato un collegamento elettrico e in fibra ottica che ora corre sotto il fondale marino per quei 2 chilometri. E finalmente a Mozia rinasce una nuova luce.
0: In collaborazione con Enel.
2: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
3: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
4: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!

0: Ciringhita in diretta da Jesolo, il team di Pinocchio vi accoglie a fine giornata sperando di dare un po' di refrigerio a questi cervelli stanchi dal caldo, dal lavoro, da chi ancora magari non è andato in ferie e anzi c'è ancora tutto un luglio davanti. Sì. Adesso facciamo i gossip. Sì. Ti va se li facciamo qua in costumeria, intanto ci vestiamo roccabilli?
1: Sì,
0: perché poi
1: certo.
0: C'è il momento rock'n'roll acrobatico.
2: Ma c'è, che bello!
1: Certo, certo.
3: Io vorrei mettere la gonna ruota, se posso.
0: Tu puoi mettere la gonna ruota, io metto invece i jeans con risvolto alto.
3: Brava, okay.
1: Bello.
3: Okay.
1: Io Pinocchietta.
0: Ma va bene,
1: va bene,
3: va bene, vale.
0: Anzi, io allora rizzo con la gonna stretta nera con lo spacco dietro.
1: Ok, okay. Allora, si sta avvicinando il gran giorno. I due grandi giorni.
0: Qualcuno ha ricevuto all'alba delle notizie da Peppi Nocera?
1: Sì, direttamente dal New York Times. Grazie Peppi. Il New York Times, anche il New York Times è in difficoltà, perché Taylor Swift e il futuro marito Travis Kelce stanno facendo tutto in antisgamo, cioè proprio nessuno sa niente. Il New York Times sta cercando di intervistare chiunque, gli informati, i possibili informati, ma riceve pochissime indicazioni.
3: Beh, nell'era in cui non c'è più la privacy per nessuno,
1: loro ce la stanno facendo. Pare essere confermato il matrimonio in due giorni, il 3 e il 4 di luglio, quindi venerdì e sabato, se non sbaglio, ok, al Madison Square Garden, nel quale sono cominciati ad arrivare gli allestimenti. C'erano i lavoranti che si occupavano dello scarico dei furgoni, anzi dei tir. Avevano tutti una maglietta con su scritto Taylor Swift Carpenters, i falegnami di Taylor Swift.
0: Che è bello per il marito, che è proprio come se non esistesse.
3: Ma, come spesso, cioè,
0: Travis chi? Chi?
3: Si sa, nei matrimoni di solito
1: sì, c'è una parte che prevale.

0: E allora
1: vabbè,
0: neanche...
1: però guarda che brutta forte questa.
0: Lo so. Allora,
1: questa è proprio brutta.
0: I giornalisti hanno detto: ma se voi per caso siete lì a lavorare per... No, non possiamo dire niente. Però c'è chi ha visto che trasportavano alberi. Alberi, capito? Piantano alberi.
2: Stai
0: al
2: calma,
3: quando,
2: calma.
3: Quando sei qui con me, questa stanza non più, questo Madison Square Garden non ha più pareti, ma alberi.
0: Sembrano essere confermati i due appuntamenti, cioè quello del venerdì, nel quale ci sarà una cena per pochi intimi, come si usa tantissimo nei paesi anglosassoni, che se tornassi indietro la rifarei anch'io, se non fosse che se il giorno prima faccio una cena mi scasso, il giorno dopo
1: non male. Il giorno prima hai dormito da me, ti ricordo, e comunque ti sei scalzata.
3: Sì.
1: Metti che non te lo ricordi.
0: Sì. E il giorno dopo invece gran ricevimento per 1000 persone.
1: Perché
0: con...
1: ballava e faceva tutto. Me lo ricordo come fosse
3: e
1: stasera.
3: Manteniamo ancora il riservo totale sull'addio al nubilato.
0: Sì, manteniamolo per sempre.
1: Per sempre.
0: Ma io sai che ogni volta che rigirano nella nostra chat quelle foto di quella sera le cancello.
1: Vale. Perché i video. I video sono peggissimo.
3: Sì,
0: dai, zitta, che c'è mio marito all'ascolto.
1: No, ma ragazzi, ma se esco quei video ci arrestano.
0: No, infatti. Tema black tie, cioè, vabbè, ma grazie. Smoking e abito lungo. Va bene. Smoking con cravatta nera, perché sennò sarebbe stata white tie. Che è ancora di più. Invece
3: sì,
0: sono stati abbastanza
3: gli uomini umili.
1: Alla buona, quindi è alla buona.
3: Gli uomini vestiti in un modo per forza, le donne in un altro.
0: Lo so. Si è sposato. Si è sposato il fratello maggiore di Nicola Peltz, della moglie di Brooklyn Beckham.
1: Siamo veramente
0: La storia è interessante. Ha sposato Kenya Kinski Jones, ossia la figlia del produttore musicale Quincy Jones e dell'attrice Nastassja Kinski.
3: Ah.
0: Capito? Loro stavano insieme da 14 anni, per cui lui ha 40 anni, lei un filo meno, quindi una coppia super solida che a un certo punto ha deciso di sposarsi. Per omaggiare il papà della sposa, che
1: Quincy
0: non c'è più, Quincy, che è venuto a mancare, lei si era fatta... Si è fatto un abito da sposa nel quale ha fatto ricamare la firma di suo papà e il bouquet era avvolto in una sua cravatta.
3: Ragazzi,
0: dai, molto carino, no?
3: È una bella tipa, eh?
0: Lei è una figa pazzesca, bello anche.
1: Kinski comunque stupenda.
0: I genitori di Nicola Peltz, grandi protagonisti della cerimonia, perché a portare all'altare la sposa ci ha pensato il papà di Nicola Peltz.
1: La vale questa cosa.
0: La mamma di Nicola Peltz ha fatto la gran cerimoniera. Nastassja Kinski in un angolo, lei è molto discreta. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, damigella e damigello d'onore. Nicola Peltz al termine della cerimonia ha voluto fare un lunghissimo post nel quale ha detto: quanto sono fortunata ad aver trovato una famiglia acquisita così bella,
1: signora,
0: e così sana, che mi ha insegnato cosa vuol dire amarsi.
3: L'amore, ecco.
0: Chi ha orecchie per intendere, intenda.
1: Victoria Beckham e David Beckham, nel caso non vi fosse arrivata la notizia, poi la Vale vi manda un WhatsApp.
3: Sì. Vostro figlio vi odia.
1: Ragazzi, dai, siamo tutti vestiti, pronti? Un due, un due, un due, via, andiamo!

0: doppiatore adesso, bellissimo ragazzi, adesso possiamo ricambiarci, ma ringraziamo Bill Haley and His Comets.
1: Grazie,
0: che hanno voluto regalarci questo pezzo direttamente dal 1955. Diego, c'è una notizia che riguarda un po' la nostra vita qua a Jesolo.
1: Sì.
0: Nel senso che in realtà ci siamo organizzati più o meno così: a pranzo mangiamo in camera.
1: Sì.
0: Insomma, fuori,
2: sì,
0: dipende.
2: Sì, prossimità dell'hotel. Sì,
0: prossimità dell'hotel, anzianissimi.
2: Mamma mia.
0: Cena alle 7:15 in hotel.
1: Peraltro,
0: gioventù
1: poi
0: bruciata.
1: Dopo, se avanza del tempo, mi piacerebbe affrontare, raccontare cosa succede negli hotel dove si fa mezza pensione, per cui hai accanto, al tavolo accanto, per tutta la settimana le stesse persone. Quindi a un certo punto sono visi conosciuti. Vorrei parlare poi della signora che mangia di fronte a noi, ma
2: no,
1: ne parliamo dopo.
2: Ma anche perché ne sappiamo poco o niente.
0: Ci ucciderà nella notte.
1: No, la signora non è famosa per il buon carattere, ma io non resisto, stasera la vorrei conoscere.
0: Allora, l'unico che può cercare di avvicinarla sei tu, ma noi no.
2: No, a me mi guarda male, io ogni tanto la becco,
0: io
2: che
0: le do
2: mi fissa.
0: Le spalle, ho risolto così.
1: Io ho pensato, quando apriamo la bottiglia di vino o
2: no,
1: portiamole un bicchiere.
2: No. Ah no,
0: quello
2: è un po' troppo.
0: Perché lo fai con un gin tonic tuo. A noi ci devi
1: mutare. È una gentilezza.
0: Manca solo.
2: Vino lo beviamo io e Pina.
1: Ma dai, un bicchiere di vino glielo manda al tavolo.
0: Scusum.
1: Glielo manda
0: scusum.
1: Al tavolo.
2: Dai che stasera abbiamo il minestrone.
0: Sì, abbiamo il minestrone.
1: Di riso. Minestrone di riso.
0: Io ho preso la rana pescatrice di secondo.
2: E io melanzana gratinata.
1: Io invece ho preso la caprese.
0: Emi un fuori menù. Emi un fuori menù. Tutto matto, trancio di salmone.
1: Ricordiamo che apriamo sempre con un simpatico buffet di verdure.
0: Sì, simpatico, delle palate di roba.
1: Sì. Ma passiamo alla notizia che, ragazzi, ve lo dico, è a tratti drammatica, ma non ci farà paura.
2: Ok.
1: Noi siamo abituati a mangiare in spiaggia, soprattutto portandoci le cose che siamo abituati a portarci in spiaggia, abbiamo imparato a portarle nel modo peggiore. Cioè, adesso vi dico 5 cibi che non vanno mangiati in spiaggia così come li conserviamo noi. 1. L'insalata cruda. Io ve lo dico, fare le insalate, cioè tagliare l'insalata o prendere quelle del cestino, del sacchettino del supermercato, diciamo, le insalate già lavate, e portarsele in una borsa, è pericolosissimo.
2: Ma borsa, neanche borsa frigo
0: addirittura?
1: Sì, proliferazione batterica, ma proprio a livelli...
2: Ma nella borsa frigo no?
1: Allora, il problema della borsa frigo è quanto è frigo, quanti ghiaccini, quanta temperatura mantiene... Perché è proprio la cosa che per prima deperisce è quell'insalata lì e che si riempie di batteri. L'autorità europea per la sicurezza alimentare ha detto: ragazzi, non portatela in spiaggia, fate prima.
2: Okay.
1: Poi tutto ciò che contiene maionese. Ragazzi, no, perché la presenza di uova poco cotte o crude e la combinazione con grassi, proteine e umidità chiama salmonella e listeria. Non vi sto neanche a spiegare cosa fanno venire.
2: No.
1: Questa è uno shock, è una busta shock. La frutta già tagliata. La macedonia.
0: A me sembra però un allarmismo inutile.
1: Allora, ragazzi, io vi dico, è la notizia. Perché la frutta non andrebbe mai tagliata? Perché intanto dovresti lavarla molto bene prima di tagliarla. Ma comunque, su che tagliere la tagli, con che coltello la tagli? E poi la polpa, appena viene in contatto con l'aria, prende e sviluppa una serie di batteri che portano Escherichia coli, salmonella, listeria e norovirus. Sono diarrea e gastroenterite.
0: Chiudiamo
1: con...
0: Senti, facciamo così, non andiamo al mare?
1: No, aspetta, salumi affettati nei panini? No!
0: Perché sudano,
1: fanno malissimo, le carni lavorate al caldo diventano l'inferno. Così
0: però comunque la gente è sopravvissuta fino adesso, mi sembra.
1: Infatti, cagotti, gastroenteriti, benvenute. Comunque, che cosa bisognerebbe mangiare sopra i 32 gradi? Verdura intera.
2: Cioè, le carote?
1: Sì, verdura
0: le carote,
1: intera.
0: Dei cetrioli, di cui hai lungamente parlato ieri.
1: Frutta intera. Pane tipo crackers e cose tipo hummus, ma confezionati, cioè chiusi, che lo apri, lo finisci.
0: Allora, chiudo dicendo che Michela, brutto tempo, 60 km da Jesolo, è iniziato a piovere. Emanuele, a Verona sta diluviando. Lorella, Marostica, non lontana da Jesolo, si è alzato il vento, non piove, qualche tuono si è fatto sentire, c'era il concerto del Volo, ma è stato annullato.
1: Oh no. Porca.
0: E chiudo con questo, Bore, da Pordenone. Devo confessarvi una cosa, sono assiduo ascoltatore di Radio DJ da anni, ma il vostro programma l'ho sempre evitato. Adesso mi chiedo il perché.
1: Amore.
0: Poi nella vita le cose cambiano, ho iniziato a seguirvi assiduamente, siete diventati la mia comfort zone, con i vostri argomenti, le chiacchiere, mi svoltate la serata ogni volta, dopo la pesantezza del lavoro siete sinonimo di ritorno a casa. Bore, io ti voglio dire una cosa. È una brutta deriva. Questo è un consiglio d'amica. Sappilo, ti accogliamo con amore, ma stai attento, è un primo passo, ok?

0: oscurato il cielo su Jesolo, stanno arrivando messaggi, gente che dice: ragazzi, sto mangiando mezza mela, addio, è stato bello. No, Paola, no, perché Diego ha dato tutti gli alimenti che non andrebbero mangiati in spiaggia, tipo la frutta tagliata, però ragazzi,
1: ma noi ci mangiamo le melanzane alla parmigiana, la pasta al forno, quelle robe lì cotte, va bene,
2: certo, cotte. Da Dio. Fritte poi.
0: Sì. Cosa facciamo?
1: Volevo darvi un accorgimento: se state organizzando un pranzo o un picnic all'aperto e volete evitare che le mosche vi ronzino attorno, perché la mosca si sa.
0: Allora andiamo al bar mentre lo dici. Se ce l'abbiamo, dovremmo avere il bar, l'effetto bar.
1: Siamo qui. Allora, ci sono le patatine, ci sono le noccioline, ci sono i tramezzini, ci sono i cicchettini.
2: E quelle noccioline già sono messe come sono messe.
1: Ci sono le bevande, c'è il bancone che c'ha le chiazze di succhi di frutta. E le mosche arrivano, sicuro. Allora, la prima cosa da fare.
0: In ciringhita no.
1: Però la prima cosa da fare è cercare di pulire il pulibile. Per evitare che le...
0: Questo è il tema della mia vita.
2: Lo so, però...
0: grande leitmotiv.
2: Quello che c'è sul bancone, tutti i fiati, le sputate della gente. Buongiorno.
1: Allora, tu attorno al bancone, se sei al bar, ma attorno al tavolo, se stai organizzando un pranzo all'aperto a casa tua, devi mettere tanti limoni tagliati a metà, all'interno dei quali infilzi 20-30 chiodi di garofano l'uno.
0: Secondo te, ma il costo di un'operazione del zampirone è buono.
2: Dei piccoli voodoo.
1: Fai dei voodoo, poi limoni e chiodi di garofano. È un odore. Costo.
2: Io ho fatto dei limoni con sopra i vostri nomi.
1: È un... Allora, il...
2: E l'infilzo con i chiodi di garofano.
1: Ragazzi, funziona, fatemi sapere al 347-342-5220.
0: Mi collego subito per vedere se ci fanno sapere. Dai, ci sentiamo tra poco.

0: Allora, qua stiamo sbocciando del vino rosso perché abbiamo saputo qualche tempo fa, ce l'ha fatto sapere la Vale, che col jazz, di cui sentiamo sotto ancora l'eleganza delle note, il vino cambia di sapore, cioè
1: sì,
0: è più buono.
1: È più buono. Sì,
0: è più buono, infatti è buonissimo.
2: Ma questo vuol dire che se uno non può permettersi un vino proprio di cantine rinomate,
0: esatto,
2: prendi quello un po' più da supermercato, metti del jazz,
0: metti Horace Silver, Song for My Father,
2: e ti inventi delle uve pazzesche.
0: E beh, comunque hai quella cosa, no? Una percezione,
2: ma certo,
0: facilitata, più buona, top.
2: Che bello!
0: Molto bello! Sì,
2: senti anche un po' brillo.
1: Lo sai, Diego.
2: Ah, vero.
0: la tua notizia sulla roba da...

0: mangiare in spiaggia ha scatenato il panico. Ragazzi, gente che mangiava una pesca tagliata e che ancora un po' si strozza dalla paura.
1: No, non fate l'errore di prendere improvvisamente troppo sul serio le notizie che diamo, anche se la ciringhita è sempre Pinocchio.
0: Sì,
1: quindi
0: infatti.
1: Vale sempre quel che vale.
2: Mentre confermano che funziona il limone col chiodo di garofano.
0: Da un punto di vista economico mi sembra una roba...
2: Però dal punto di vista ecologico, invece di spruzzare additivi che fa male alle mosche e all'ambiente,
0: ma smettila, ecco. Guarda, voi mi insegnate solo per il numero di costumi che hai comprato. Dai, ok.
3: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ
4: Pinocchio
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Allora, com'è andata? Racconta.
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
9: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
10: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Ma da quanto siamo su quest'isola?
12: Ho perso il conto.
11: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
12: Stappiamola.
11: Allora, che c'è scritto?
12: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
11: Allora l'aperitivo è salvo.
12: L'aperitivo sì, ma noi?
11: No, non pensiamoci adesso.
13: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
14: Radio DJ consiglia
15: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga a tasso zero in 10 rate da 69,99 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
14: Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
22: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.
23: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!

0: Ringraziamo Bobby Valentin o Valentine con Tu eres mi coco, devo dire un pezzo meraviglioso.
1: Sì.
0: Qui siamo alla Ciringhita, poco fa ci trovavamo un ascoltatore che diceva non vi ho mai seguiti, non vi sopportavo, adesso mi trovo bene. Saluto anche Dalfo che dice, anzi Davide, da Verona ho il problema contrario, non mi fate impazzire, okay, ma vi ascolto tutte le sere.
2: È abitudine.
1: Davidone.
0: È una brutta abitudine. Poi dice forse sotto sotto mi piace. Ma
1: sa.
0: Può dirlo. No, può essere anche una forma di perversione.
2: Sì, non credo.
1: Tu a noi piaci comunque.
0: Sì, sì,
1: sappilo.
0: Sì, sì, sì.
1: Sappilo.
0: Bene, allora ragazzi, è arrivato il momento experience della Ciringhita. Vi ricordo il luogo della mente dove a fine giornata trovate il refrigerio. Parliamo di soggetti che noi tutte le mattine, da quando siamo qua a Jesolo, vediamo in spiaggia. Stiamo parlando dei gabbiani che tra l'altro ultimamente sono alti come bambini.
2: Sono molto grandi ma sono incredibilmente intelligenti e adattabili. Adattabili l'avevano capito perché si sono così tanto adattati
0: a Roma,
2: alle nostre città,
1: alla cittadinanza.
2: Esatto, che si alimentano con i nostri cibi, cioè ci rubano il cibo di mano, proprio letteralmente. Ma sono molto intelligenti e hanno sorprendenti capacità, tra le quali bere acqua salata. Per esempio, riescono a desalinizzare l'acqua del mare. Per esempio,
1: che roba.
2: Sono uccelli
1: Beh, una svolta, però, perché cioè, vuol dire
0: no,
1: che
0: è una svolta, però non è che un'abilità.
2: No, no, però.
0: Non voglio far polemica con i gabbiani, che poi domani l'incontro e magari andrà a dire.
2: Sono uccelli monogami, si accoppiano quindi per la vita, e genitori devoti, e hanno un puntino rosso sotto il becco che i cuccioli vanno a sfruculiare quando hanno fame. Cioè se il cucciolino ha fame punta col becco quel puntino rosso e il mamma e papà gli danno da mangiare.
1: È l'effetto capezzolo per i nostri cuccioli,
2: sì,
1: di mammiferi.
2: Sì, ma non esce da lì il cibo, eh?
1: No, però
2: è un tasto.
0: Con i costumi che si è comprata la Vale non parlerei di effetti capezzoli,
1: no,
0: sai?
1: No, infatti, hai ragione. Scusa.
2: Comunicazione complessa, hanno un vocabolario molto molto ricco col quale comunicano tra loro.
1: Ridono molto.
2: Sì.
1: Cioè sembra che ridano.
2: E se si sentono minacciati si coalizzano e riescono a sfidare anche predatori molto più grandi di loro. Cioè spargono la voce, si mettono in gruppo e t'attaccano.
0: Ho paura, madonna. No, noi siamo amici,
2: No,
0: anzi, vogliamo fare una sorta di experience facendo finta di essere al mare, e quindi possiamo cominciare con la nostra experience. Immaginate la spiaggia.
1: Eccoli.
0: Eccoli che arrivano. Allora dovreste provare a cominciare a immaginare di avere delle ali e di provare a sbatterle. Di più perché dovete sollevarvi,
1: Lo sogno spesso, lo sai?
0: Sì.
1: Che volo sbattendo le ali, sì.
0: Bravo.
1: Sì, guarda.
2: Stai prendendo il volo.
0: Vai, Diego, vai col vento, vai. Tom. Sei troppo in alto, Diego, per me.
2: Di fianco un aeroplano.
1: È bellissimo da qua.
0: Stupendo. Allora ragazzi, ognuno faccia un attimo il suo volo. Se parte anche sotto un po' di musica top.
1: Guarda che bella Jesolo dall'alto.
0: Vale, non mi volare così vicino che ho paura che ci sbatto le ali insieme. Facciamo un volo.
2: È bello, eh? Lo diceva anche era bello volare, bello veramente.
1: Mamma.
0: Perché comunque è leggerezza, è libertà.
2: Ho fatto cacchina io, eh. È scappata.
1: Dai, posso dire? È bello anche quello. Volando è bello.
0: E anche oggi abbiamo fatto la nostra piccola experience. Grazie, Filo.

0: E abbiamo ancora qualche minuto per dare delle informazioni. Sì. Vogliamo chiudere questa giornata in Ciringhita con delle informazioni degne di essere dette?
1: Ma sì, anche perché sono un po' a tema rispetto al fatto che aspettiamo qualche minuto che arrivi il temporale, perché ci trovi.
0: Sì.
1: Ci trovi in bicicletta per
0: strada. Sicuro, sicuro.
1: No, sicuro. Perché parliamo.
0: Dobbiamo anche fermarci in un negozio a prendere degli occhiali. Sì. Per cui sicuro prendiamo l'acqua stasera.
1: Siamo a tema perché parliamo di come sempre più maschi al mondo fanno la pipì. Seduti.
2: Seduti.
1: Da seduti.
2: Ah, ok.
1: Sì. Allora, c'è un aumento di persone di sesso maschile che sceglie finalmente di fare pipì seduti.
0: Io sono troppo d'accordo.
1: Allora,
2: con tutto che se potessi io la farei in piedi.
0: Ma dipende dalle circostanze.
2: Sì, certo, a casa la fai seduta.
1: Dipende dalle circostanze. Ma ragazze e ragazzi, signore e signori, dipende molto anche da dove la fai. Perché l'urinatoio classico, che si trova per esempio negli autogrill, è ottimo, perché ha l'altezza giusta e ha la conformazione giusta per fare la cosa più comoda che si può fare quando si devi fare la pipì e hai a disposizione quel tipo di organo. Mentre
2: devi per forza appoggiare la mano davanti, cioè sul muro davanti a te,
1: no,
2: o puoi farlo?
1: È un vezzo quello. Okay. Perché l'altra poi a volte la appoggi sui reni.
2: Okay.
1: Capito?
2: Sì.
1: E non tieni niente. E
2: lasci, riesci?
1: Guarda come dondolo, guarda così. Ho visto cose, ma non è questa la puntata. La cosa invece è che molti uomini

0: una questione di igiene, hanno capito che una cosa vera, la tazza, per come è fatta il WC, non è studiato per contenere il rimbalzo del getto di pipì, che soprattutto con l'età giovane è molto forte. E ragazzi, rimbalza.
1: Lo sappiamo.
0: Hanno fatto dei film con delle telecamere di grande precisione. Va tutta in giro. Allora, un po' per come dire, per l'ordine anche di matrimoniale,
1: certo.
0: Sì, un po' anche per comodità. E devo dirvi che la scienza suggerisce comunque che non ci sono controindicazioni a fare la pipì in piedi, ma nel dubbio comunque da seduti è meglio, perché magari non hai problemi di vescica o di prostata, perché sei giovane o perché non hai problemi.
2: Noi questo abbiamo scelto di fare stasera, vero? Sì, volevo riconfermarci, cioè chiudere la puntata così per lasciare un sentore per...
0: guarda, fammi finire, cara Pina, perché tu da in piedi non la fai tutta. Tu maschio, non la fai tutta, ne lasci un po'.
2: Io maschio? Veramente?
0: Okay. Sì, tu Pina, sì. Tu maschio, tu io quanto maschio. Molte volte.
1: Cioè, non la finisci?
0: No, perché la conformazione...
1: Improvvisamente lei è appassionata. Sì.
2: Perché dici, che strano, eh?
0: Mentre da seduto cacci
2: scende
0: fuori tutto.
2: Tutta.
0: E quindi questo mantenimento di un goccino non fa niente, poi non si sa. Quindi, nel dubbio, quando potete a casa vostra, fatela da seduti. Questa
2: bene.
0: È la notizia, bene. Ragazzi.
2: Chiuderei cambiando un attimo. Noi di solito chiudiamo spostandoci tutti in spiaggia.
1: Sì.
2: Perché c'è il concerto Unplugged,
1: sì.
2: Ok? Allora, Vale, ti voglio dire, hai portato un'anguria?
1: Ho portato un cocomero. Sì.
0: Hai fatto
2: Vuoi
0: bene.
2: Dirci di più?
1: L'ho portato perché ero in imbarazzo, perché ho visto che c'era un bono che ho visto ballare con una tipa bionda.
0: Come balla?
1: Balla benissimo. E lui a un certo punto mi ha chiesto: cosa ci fai tu qui? E io ho portato un cocomero e gli ho detto: ho portato un cocomero, però adesso non so cosa farci questo cocomero.
2: Però è quella cosa che tu sai a memoria e potresti recitare la parte.
1: Io? Ma se ho paura di tutto. Ho paura di quello che sono, di quello che vedo, di quello che faccio. Ma soprattutto paura che non proverò mai più quello che sto provando adesso. Adesso che sono qui con te.
2: Vale, è arrivato il momento di sentire una versione unplugged di questa canzone che noi ti dedichiamo, sì. Mentre scende, spero il sole, però poi non la pioggia.
1: La luce mi dice che è qualcosa, però andiamo.
3: Now I had the time of my life.
4: Oh,
3: no
4: yeah.
3: One ever felt like this before.

0: tutto quello che abbiamo fatto.
1: Ciao!
2: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, buona spesa Italia.
10: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
11: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro.
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
17: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
16: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
17: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
18: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
19: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
20: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
21: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
20: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
21: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
20: Aperti anche domenica 5.
21: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Radio DJ consiglia.
22: Ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
23: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
22: LP,
23: Coez,
22: Elvis Costello,
23: Mannarino
22: e tanti altri.
23: No Borders Music Festival, il suono della natura.
22: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
24: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
25: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
26: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: No spoiler. Sabrina.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love su DJ. Tra pochissimo comincia No Spoiler.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Alla COP

0: 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: E vi dico questo.

0: conosci le serie in televisione?
1: Io non guardo la TV.
0: Sì, ma sarai certo al corrente che c'è un'invenzione chiamata televisione, che su questa invenzione ci sono le serie. No spoilers, please. No spoilers. On Radio DJ.
2: No spoilers. E niente, non mi ero accorto che oggi è il 4 luglio, se no potevamo fare una puntata sul film nato il 4 luglio, ma me ne sono accorto adesso, non mi sono preparato, quindi come se niente fosse. Va bene, è il 4 luglio, ma niente, parliamo d'altro, parliamo di tutto quello che riguarda, come sempre, un po' il mondo del cinema, della televisione, delle serie TV. Io sono Antonio Visca, questa è Radio DJ, No Spoiler, il programma del sabato. Anche adesso, anche a luglio, per tutto il mese siamo ancora qui con la coda di questa stagione 2025-2026. Non parliamo di nato il 4 luglio, parliamo di cose molto più cazzare, se si può dire, che però stanno diventando ormai un'abitudine, diciamo, abbastanza consolidata. Mi riferisco a una serie di film che fanno parte di un universo. Non è l'universo Marvel, non è l'universo della DC Comics, ma è il Pooniverse, l'universo di Winnie Pooh. Però attenzione, non è l'universo di Winnie Pooh quello del Bosco dei Cento Acri, di Christopher Robin, in cui tutti si vogliono bene, hanno la voce flautata, raccontano le favole, eccetera, eccetera. No, quello horror, ha un altro nome questo Pooniverse, ed è il Twisted Childhood Universe, ovvero l'universo dell'infanzia rovinata, diciamo così, quella di alcuni film horror che ne abbiamo già parlato qui a No Spoiler nel corso delle varie stagioni. Ormai siamo alla decima stagione di No Spoiler, però negli ultimi due o tre anni è capitato più di una volta di parlare di questo universo, diciamo così, non particolarmente pop, non particolarmente famoso, ma veramente curioso, interessante. Cioè, praticamente questi signori hanno preso alcune delle proprietà intellettuali, alcune delle saghe, alcuni dei personaggi per bambini più famosi in assoluto di sempre, e ne hanno fatto le versioni horror. Winnie the Pooh è uno degli esempi, e il film appunto di Winnie Pooh, Sangue e Miele, è uscito ormai tre anni fa. Poi dopo, nel 2024, è uscito il sequel, appunto, sempre Winnie the Pooh, Tutto Sangue e Niente Miele. Poi nel 2025 è stata la volta di Peter Pan, un altro eroe della letteratura e della filmografia anche per ragazzi, no? Però questa volta è Peter Pan Incubo nell'isola che non c'è, quindi non è più una favola, ma è appunto una versione da incubo, una versione horror. Sempre l'anno scorso, la scorsa estate, è uscito poi Bambi La Vendetta, in cui evidentemente, non l'ho visto, confesso che non l'ho visto, il cerbiatto con gli occhioni non è più così buono, gli occhioni sono assetati di vendetta, iniettati di sangue, e lui chiede vendetta per la morte della madre. È la scena iniziale di Bambi, no? Quella del classico Disney, c'è la mamma di Bambi che ci lascia le penne. Ecco, nella versione horror evidentemente. Comunque, se volete vederli questi film, li trovate in varie modalità sulle diverse piattaforme. Tenete conto che c'è una piattaforma sconosciuta ai più, che si intitola Midnight Factory. Questa è la prima volta che la cito anch'io, che di solito queste le cito spesso qui a No Spoiler. Sta su Amazon Prime Video, oppure insomma andate su qualche altra piattaforma di quelle in cui potete noleggiare o vedere a pagamento i film, e trovate questi film horror ispirati ai personaggi appunto più famosi per bambini. Il motivo per cui ne parliamo quest'oggi è che fra poco, nel corso di questo mese di luglio, esce il nuovo film della saga, che è questa volta dedicato a Pinocchio. Quindi dopo Winnie Pooh, Peter Pan, Bambi, è la volta di Pinocchio, in cui chiaramente il burattino diventa un killer e ancora una volta sarà in versione horror.

Believer, Smash Mouth su DJ all'interno di No Spoiler, canzone che fa sempre piacere riascoltare ancor più in quest'ora particolare del weekend di Radio DJ, perché si tratta chiaramente di una colonna sonora di Shrek, che è in effetti anche lui un personaggio, diciamo, per ragazzi, per famiglie, un po' come quelli che abbiamo citato prima, no? Come appunto Winnie the Pooh, Peter Pan, Bambi, Pinocchio, di cui sta arrivando appunto la versione horror. Di Shrek mi sa che non è ancora prevista la versione horror, però per chiudere questo discorso sappiate che nel Twisted Childhood Universe, l'universo dei film horror ispirati appunto ai grandi successi della letteratura e della filmografia per ragazzi, arriveranno anche La Bella Addormentata, arriverà Biancaneve, arriverà Alice nel Paese delle Meraviglie, che già di suo è un po' un horror in realtà, ma insomma in questa versione immagino che lo sarà ancora di più, e poi Mary Poppins, eccetera eccetera. Insomma, se dovesse piacervi uno di questi che vi ho citato e che trovate già in distribuzione sulle varie piattaforme, appunto Winnie the Pooh, Peter Pan, Bambi o il nuovo Pinocchio in uscita, sappiate che poi ne arrivano un sacco di altri. Se invece non avete voglia di film horror ispirati appunto a film per bambini, ma volete guardarvi qualche serie televisiva di quelle di disponibile appunto sulle varie piattaforme, è arrivato quel momento dell'anno in cui si possono fare i primi bilanci. Perché? Perché qualche giorno fa è finito giugno, quindi è finito il primo semestre, si è chiusa da una parte la prima metà dell'anno, e va bene, e dall'altra anche, volendo, la stagione televisiva, quella che una volta era la tradizionale stagione televisiva da settembre a giugno. Oggi è una cosa un pochino in disuso in qualche modo, no? Perché le serie escono un po' sempre, tutto l'anno, soprattutto per via delle scelte delle varie piattaforme che seguono calendari diversi in giro per il mondo, e chiaramente anche in America l'estate è sempre stato comunque un buon momento. In ogni caso, per questi primi sei mesi, appunto da gennaio a fine giugno, Variety, la bibbia dell'intrattenimento hollywoodiano, americano, a stelle e strisce, ha pubblicato i migliori titoli del semestre, i migliori titoli del 2026 fin qui, so far, come dicono loro. È una classifica, ma ci sono alcune di queste serie che francamente da noi non sono arrivate, o sono arrivate in modo molto molto poco rilevante, quindi non sto a dirvele tutte. Vi dico però che ha avuto un grande successo in generale la piattaforma HBO Max, almeno stando a quello che così hanno votato i redattori di

Variety, anche Netflix, per carità, certo, anche Netflix, ma soprattutto HBO Max. In questa classifica, ad esempio, c'è una serie di cui abbiamo parlato molto poco, ma in realtà pare che valga la pena. Me la devo vedere, l'ho persa, ancora non l'ho guardata, ma la recupererò in questi weekend estivi magari. DTF St. Louis, che appunto sta su HBO Max, protagonisti Jason Bateman, Linda Cardellini e David Harbour. Chi è David Harbour? È Hopper di Stranger Things, lo sceriffo, la figura paterna, diciamo così, anche per 11. E questo titolo è fra i preferiti appunto di Variety, fra le serie più forti di questa metà del 2026. Andando su in questa classifica c'è Margot ha problemi di soldi. Anche di questa abbiamo parlato, sì, qui a No Spoiler, l'abbiamo citata, l'abbiamo menzionata, ma non ne abbiamo parlato veramente in modo approfondito, e quindi vale la pena ricordare innanzitutto che se volete vederla la trovate su Apple, altra piattaforma che è sempre fra le più apprezzate, le più amate dai critici e non solo, e altra serie che ha un cast di tutto rispetto, perché all'interno di Margot ha problemi di soldi, ricordatevi questo titolo, sembra una frase buttata lì, no, è il titolo, Margot ha problemi di soldi. Bene, all'interno ci sono Elle Fanning, protagonista, e poi di contorno, diciamo così, niente meno che Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman. 1, 2,

Yayo, J-Ax su DJ. No spoiler, si parla quest'oggi di tante cose, ma in questo momento stavamo guardando quella classifica di Variety con i titoli televisivi, le serie TV più forti del primo semestre, cioè di quei sei mesi che sono finiti praticamente quattro giorni fa, oggi 4 luglio appunto, quindi si è appena chiuso il semestre. Abbiamo detto qualche titolo diciamo da bassa classifica, poi entrando in top 10 c'è Shrinking, stagione 3, che sta su Apple TV e che io vi consiglio sempre, perché è una serie diciamo comedy ma non proprio da ridere a crepapelle, sono quelle commedie

un po' dolci e amare, un misto così che comunque vale la pena vedere. Considerate che è una serie arrivata alla terza stagione, quindi se ancora non avete visto niente, magari è una di quelle che si possono recuperare avendo un po' più di tempo nel corso dell'estate. Tra i protagonisti uno straordinario Harrison Ford, che fa lo psichiatra, protagonista diciamo principale, centrale, Jason Segel, che è uno dei protagonisti, se avete visto insomma ai tempi How I Met Your Mother, è uno tra gli attori di punta. Ecco, quindi anche qui cast di primissimo piano. Sempre in top 10, andando su in classifica, Beef stagione 2, lo scontro su Netflix, questa seconda stagione con Carey Mulligan e Oscar Isaac. Poi andando su, lo spin-off del Trono di Spade, Night of the Seven Kingdoms, della piattaforma HBO Max, che come dicevamo anche prima insomma è fra quelle più apprezzate, più premiate, più gradite, non solo di questo semestre ma un po' in generale. Andando ancora su invece, casa Netflix in questo caso, al secondo posto, quindi siamo veramente al vertice della classifica delle serie più apprezzate da Variety in questo primo semestre 2026, dicevo, su Netflix è uscita qualche mese fa Widow's Bay, che se non avete visto merita sicuramente un'occhiata. È un horror un po' comedy, è un misto, insomma una di quelle cose che vanno di moda, in cui il genere non è poi così importante, è un mix di tante cose. Protagonista Matthew Rhys, che magari avete visto in The Americans o in altre serie e in altri film. Al primissimo posto, devo dire non a sorpresa, un'altra serie di HBO Max che è arrivata alla sua seconda stagione e che è una serie invece che ha un genere molto chiaro. Se dicevo prima Widow's Bay un po' commedia, un po' horror eccetera eccetera, invece la numero uno è molto chiaro, è un medical drama, una serie con i medici in prima linea, si chiama The Pitt e ne abbiamo parlato varie volte perché è una di quelle che veramente ha avuto più successo di questo genere negli ultimi tempi. La trovate, come dicevamo, su HBO Max.

0: Miller Band con Abracadabra. Quando sentite un pezzo di qualche anno fa, la regola non scritta qui a No Spoiler è che si tratti di una colonna sonora. Ovviamente anche in questo caso l'abbiamo selezionata specificamente dalla colonna sonora di Minions and Monsters, il nuovo film a cartoni animati, come si diceva una volta, si dice ancora film a cartoni animati, comunque insomma film d'animazione, diciamo così, che è uscito tipo tre giorni fa, 1° luglio, nelle sale. Quindi magari lo avete già visto, magari lo andrete a vedere proprio questa sera e potrebbe essere un'ottima scelta. Insomma, ci aspettiamo che sia uno dei successoni assoluti di quest'estate e di questa stagione. Devo dire che i cartoni animati continuano a veramente fare un successo clamoroso, non soltanto sul pubblico dei più giovani, ma un po' trasversale a 360 gradi. Tra poco torna No Spoiler.
1: No Spoiler
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 5.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Dottore, telefono per mio marito.
16: Mi dica, che succede?
15: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
16: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
17: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
1: Nei videogiochi è così. Raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
18: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
19: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
18: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
20: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: No spoilers, please. No spoilers. On Radio DJ.

Potential di Somber per aprire la seconda parte di No Spoiler, seconda parte che come sempre vi dà i tool, proprio quegli attrezzi, la cassetta degli attrezzi, proprio la base minima necessaria per poter sostenere una bella discussione, magari

0: questo weekend sotto l'ombrellone, se siete da quelle parti, dalle parti di una spiaggia, insomma, giù di lì, con chi dovesse essere mega esperto di un qualcosa di cui voi invece non sapete nulla. Allora io vi dico quelle 5 cose che non potete assolutamente non sapere quando i vostri amici, i vostri vicini di ombrellone magari vi coinvolgono in chiacchiere e discussioni su un titolo. In questo caso il titolo del giorno è La casa nella prateria.
1: 1.
0: Oh, innanzitutto dovete conoscere questa sigla, questa canzone, questo sottofondo che ci sta accompagnando, che è proprio nel DNA della serie. La casa nella prateria, e poi vi dico perché ne parliamo proprio quest'oggi, insomma nel 2026 torniamo così tanto indietro nel tempo, sì, lo facciamo, torniamo agli anni 70, era il 1974 quando esordiva proprio questo titolo, Little House on the Prairie, che in italiano peraltro, in modo piuttosto bizzarro, inizialmente era stata intitolata La piccola casa nella prateria. Poi quella casa nella prateria. E poi alla fine finalmente hanno deciso che forse era meglio La casa nella prateria. E tutti quanti ce la ricordiamo in questo modo.
1: 2.
0: Seconda cosa da sapere, di cosa si parla? Beh, si parla di una casa nella prateria, va bene. Si parla di una famiglia, in realtà di una famiglia e di altri personaggi che vivono in questo paesino piccolissimo, sperduto nel Minnesota. Serie western, se vogliamo, perché stiamo parlando comunque dell'Ottocento, no? Quindi la fine del 1800, del XIX secolo, però non è una serie con cowboy e nativi americani, stavo per dire indiani ma non si dice più, no, è sbagliato dire, però una volta erano i film di cowboy e indiani, no? Ecco, invece non è questa la cosa, ma è tutto molto più familiare, molto più legato proprio ai problemi dei ragazzi, dei genitori, delle amicizie, di quello che succede nel villaggio, eccetera eccetera.
1: 3.
0: Terza cosa che dovete assolutamente sapere quando qualcuno vi coinvolge in una chiacchiera sulla casa nella prateria è che i protagonisti sono appunto una famiglia, la famiglia Ingalls. Chi è la protagonista principale? La protagonista principale è anche, diciamo, colei che ha scritto i romanzi da cui è tratto questo titolo, ok? Quindi Little House on the Prairie, la piccola casa, appunto, la casa nella prateria, è un romanzo, nasce come romanzo. Chi lo ha scritto? Lo ha scritto una certa Laura, o Laura, se preferite, Ingalls. E Laura Ingalls è proprio la ragazzina protagonista della serie. Poi c'è un papà Charles, c'è la mamma Caroline, la sorella Mary, poi altri fratelli, altre sorelle, perché poi durando tipo 10 anni questa serie nascono continuamente nuovi figli e vengono fuori nuovi fratelli. Poi ci sono amici e amiche e anche, diciamo, personaggi magari un po' meno amati, come Nelly Oleson, che è la, diciamo, la più antipatica della scuola e del villaggio, per non parlare della mamma Harriet. Insomma, questo è un po' il microcosmo della casa nella prateria.
1: 4.
0: Quarta cosa da sapere sulla casa nella prateria è anche una piccola curiosità, un forse non tutti sanno che. Perché quello che vi ho appena detto, cioè che c'è una sorta di nemesi, la nemica giurata della protagonista, ovvero appunto Nelly Oleson, ecco, l'attrice che la interpreta, ovvero Alison Engrim, aveva, diciamo, praticamente conquistato il ruolo della protagonista. Cioè doveva essere lei a fare la protagonista, a fare Laura Ingalls. Invece poi a un certo punto arriva Melissa Gilbert, che in effetti è molto più dolce come sguardo, come sorriso, come tratti, eccetera, e rubò completamente la parte, la scena alla sua altra, diciamo, attrice concorrente, e divenne lei, appunto, Melissa Gilbert, la protagonista, e quell'altra fece la cattiva.
1: 5.
0: Quinta e ultima cosa da sapere, vi dicevo prima, perché tornare agli anni 70 e parlare addirittura di una serie ambientata nell'Ottocento? Beh, perché i nostri amici di Netflix hanno pensato bene di fare un reboot. Questo reboot sta per arrivare, arriva giovedì prossimo, quindi avete tipo 5 giorni per vedervi le 300 puntate della Casa nella Prateria originale. No, non serve vedere le puntate originali, però se volete dare un'occhiata potete recuperarle in questi giorni, oppure da zero, proprio così d'amblè, vi guardate da giovedì su Netflix, appunto, il reboot La Casa nella Prateria.

Disturbia, Rihanna su DJ all'interno di No Spoiler. Si parlava di Casa nella Prateria, si parlava di serie televisive prima ancora che hanno avuto grande successo in questa prima parte dell'anno, i titoli più forti secondo Variety del 2026, della prima metà del 2026. Beh, ci sono anche delle cose che pur avendo avuto successo si sono avviate o sono arrivate alla loro conclusione. Ad esempio Euphoria in questa stagione si è concluso, è arrivato alla terza stagione, non ce ne sarà una quarta, almeno questo è quello che è stato annunciato. Ci sarà una sesta e ultima stagione di Emily in Paris. Invece, se siete fan di Lily Collins, della serie Netflix, insomma, che racconta le vicende appunto di Emily, non solo in Paris, un po' dappertutto, è stata anche in Italia. Ecco, la nuova stagione, la sesta e ultima, è almeno in parte girata in Grecia, quindi continua il tour europeo di Emily, non più soltanto in Paris. Mentre, tornando al discorso western che facevamo poco fa, appunto, con La Casa nella Prateria, se quella là è una serie western appunto senza cowboy col cappellaccio e gli indiani o i nativi americani che in qualche modo si difendono e cercano di respingere l'invasore, quella non c'entra nulla, appunto La Casa

La prateria è western, sì, ma non di quel genere lì. Sarà invece proprio di questo genere I Magnifici 7, che è un film mega super cult di tantissimi anni fa, che magari avete anche visto, e sta per diventare una serie. Quindi il film degli anni 60, anzi del 1960 proprio, lo potete recuperare, rivedere se non l'avete visto o se volete magari rivederlo, mentre in questo caso la serie sarà una serie in 8 episodi che vedremo su un'altra di queste piattaforme, almeno in America sarà sulla piattaforma MGM Plus, che non è esattamente la piattaforma più nota del mondo, però essendo MGM parte di Amazon, sostanzialmente, almeno io credo, mi aspetto che lo vedremo su Prime Video.

Noemi su DJ all'interno di No Spoiler. Si parla di serie TV, si parla di film, si parla di cose che magari potete anche vedere in questa estate. Prima dicevo che i calendari, diciamo così, italiani, no? Sia del cinema che della televisione, sono sempre stati caratterizzati da una pausa nel periodo estivo. Cioè tutto parte un po' da settembre in avanti e tutto più o meno va a concludersi intorno a giugno. In America no, non è mai stato così, magari per la TV un po' di più, per il cinema proprio no, tanto che l'estate è sempre stato un momento molto caldo, molto, molto forte. I film estivi sono sempre stati una caratteristica americana, e adesso che tanti film, la maggior parte dei film appunto ha un'uscita in contemporanea, una volta magari un film usciva in America e dopo 3 mesi arrivava in Italia. Oggi questa cosa a volte succede ancora, ma molto meno, sia per un tema di pirateria, sia per un tema legato insomma al fatto che tutti siamo più connessi, no? Fra social network e tutto quanto, le cose le veniamo a sapere e le così vorremmo vedere appena escono, appena succedono. Non so, pensate, l'abbiamo detto prima, no? Minions and Monsters, uscito il 3 giorni fa, uscito il 1 luglio, magari qualche anno fa avremmo dovuto aspettare l'autunno per vedere un film di questo genere.

E non finisce qui, perché a metà mese, il 16, arriva l'Odissea, che è un film attesissimo, un grosso colossal, come si diceva una volta. Anche questo, ecco, 16 luglio non è proprio il periodo in cui in Italia si fanno i grandi incassi, però uscirà anche in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti. E poi, se vorrete, a fine mese arriva anche Spider-Man, il nuovo Spider-Man Brand New Day, 29 luglio. Lo dicevamo la settimana scorsa, insomma, chissà se ci sarà qualcuno anche dalle nostre parti che avrà voglia di così chiudersi all'interno di un cinema per vedere un film alla vigilia proprio del mese di agosto. Probabilmente sì, e d'altra parte è anche corretto, insomma, stiamo parlando di Spider-Man, io mi aspetto che ci sia un sacco di gente che, se questo film non fosse uscito, se questo film non avesse proprio quella data lì, no, la stessa di Stati Uniti e resto del mondo, giustamente sarebbe un attimo risentito, avrebbe detto: ma come, scusate, tutto il mondo esce adesso e noi dobbiamo aspettare settembre? Ecco, quindi questa cosa che era normale una volta adesso non si fa più, e quindi quest'estate sarà costellata anche di alcuni grandi film. Poi le uscite, diciamo, day by day sono magari un po' di meno, perché di solito ogni settimana ci sono tipo 10 film nuovi. Questa settimana quella che entra, quella che inizia dopodomani, avrà soltanto un paio di titoli che vi segnalo. Uno è La Casa, Il Rogo del Male. Si parlava prima di film horror, ecco, questo è sicuramente un classico del genere, perché La Casa è una delle saghe più note, sesto film della saga. E poi esce anche, sempre il prossimo giovedì, Election Day, film italiano invece, con Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Antonio.

Classico di Anita Ward, Ring My Bell, dal 1979, lo abbiamo ripescato perché fa parte della colonna sonora del film The Invite, uscito settimana scorsa al cinema. Dramma psicologico, thriller, black comedy, ho letto di tutto su questo film, non so quale sia la definizione corretta. Vi dico soltanto, visto che siamo in fondo, non c'è tempo per approfondire troppo, che nel cast ci sono

0: Olivia Wilde, Penelope Cruz, Amy Adams, Paul Rudd, Edward Norton, Tessa Thompson, Seth Rogen. Basta, non ve ne ce sarebbero altri, ma non posso dirveli tutti perché veramente sono un cast così non si era mai visto. The Invite fra i film più belli secondo Variety di questi primi sei mesi del 2026. Siamo arrivati in fondo, devo dire che la puntata è stata ricca e variegata, dagli horror per bambini a tutto quello che è venuto poi dopo. Grazie a Francesco Paganelli in regia, grazie a Fosca in redazione, ad Antonio Visca è tutto. Appuntamento alla prossima, ciao. No spoilers, please. No spoilers. On Radio DJ. No spoilers. Radio DJ. One Nation, One Station. Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 5.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Un'idea geniale?
10: Fare la spesa da Eurospin.
9: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
13: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da 35,90 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
15: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
16: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con campioni del risparmio.

Risparmio, trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

tutta la musica di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, buona estate a tutte e a tutti. Con me c'è Maurizio _ Rossato a curare la production, che è lì pronto a mettere in fila tutte le canzoni. Le regole da queste parti sono semplici: si parla poco e si ascolta tanto, si alternano canzoni che sbloccano ricordi con canzoni che invece li stanno creando, magari proprio in questo momento. E allora partiamo subito con un bel filotto rinfrescante, tra poco Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma prima su DJ David Guetta e Kelly Rowland con When Love Takes Over. It's complicated.

Tommaso Paradiso su DJ con questo singolo che ci disseterà tutta l'estate 2026. E poi anch'io agitavo la Coca-Cola da piccolo per levargli un po' di gas. Sì, lo dichiaro, mi piace la Coca-Cola leggermente sgasata. Ah, leggermente, come dicono a Roma.

prelevato direttamente dalla playlist storica, diciamo così, di Say What. Prima Fra Quintale con Aranciata e adesso invece diamo spazio a un artista che un annetto fa ha fatto quello che ogni musicista vorrebbe fare, cioè prendere un momento di vita personale e trasformarlo in una hit mondiale. È in classifica da mesi e mesi, un successo che non si spegne, su DJ c'è Ray con Where Is My Husband.

0: singolo di Bruno Mars, che qui cita inequivocabilmente, senza troppo farne mistero, un classico degli anni 70 come Move On Up di Curtis Mayfield. Prima Ray con Where Is My Husband e adesso, come da prassi, dopo un disco nuovo ne arriva uno di qualche anno fa. E allora, senza vergogna, belli tamarri, dal 2009 su DJ arriva Pitbull con I Know You Want Me.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4
1: Radio DJ
2: Notorious.
3: Represente el profumo.

0: Ossessione Samurai J con questa hit nata a Sanremo e sopravvissuta fino all'estate. Pazzesco. Bravo Gennaro Amatore, classe 1998 from Naples. Prima c'era Pitbull con I Know You Want Me, adesso invece è tempo di una pausa, un po' di pubblicità e torniamo tra pochissimo con Notorious, sempre qui su DJ.
1: Notorious on radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato.

0: in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
8: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
7: La Torrente, baciati dal sole del sud.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a one-way. Notorious on Radio DJ. Notorious.

Ucraini tattici nucleari con questo ultimo singolone dal titolo Trilingue, perfetto per qualsiasi stagione, ma d'estate ancora di più. Prima LMFAO con Party Rock Anthem e adesso facciamo un tuffo nel Britpop anni 90 con un trio di Oxford che nel 1995 piazzò una hit pazzesca, considerata un fondamentale di quegli anni. E allora su DJ arrivano i Supergrass con All Right. We

0: Carol G e Manu Chao, due mondi lontanissimi che si incontrano e funzionano decisamente alla grande. Manu Chao che non si ferma mai da una parte, Carol G che continua a fare cose inaspettate, tipo suonare allo stadio di San Siro, così per dire. Prima c'erano i Supergrass con Alright e ora su DJ il viaggio prosegue con i Negrita e rotolando verso sud.
1: Ogni

0: Notorious.
1: On Radio DJ.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ma il rapper Wiz Khalifa nel brano che si intitola Girl Next Door. A chiudere questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious Radio DJ.
2: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 3 al 5 luglio a Jesolo, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Elio e le storie tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
9: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
8: Dal 7 luglio, Elio e le storie tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
10: Vieni da MD per una qualità top.
11: Senza spendere una fortuna, Antonella.
12: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, Buona Spesa Italia.
13: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 5.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
20: Grandi Scuole!
21: Yuhu! C'è nessuno?
22: Yeah! Uno c'è!
21: Ma ho bevuto!
22: Piacere, Calciolone!
21: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
22: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
23: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Dottore, telefono per mio marito.
25: Mi dica, che succede?
24: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
25: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
26: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 5.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Eccoci qua, state ascoltando Radio DJ e come ogni estate c'è la musica di Notorious a tenervi compagnia con la giusta colonna sonora per qualsiasi cosa voi stiate facendo. La voce è quella di Francesco Quarna, ciao a tutte e a tutti, e con me c'è Maurizio _ Rossato, pronto a mettere in fila tutte le canzoni. E allora ripartiamo subito con la nostra playlist, tra poco arriva Madame con Mama non Mama, ma prima un brano che da 10 anni è un inno al presobenismo, uno di quei dischi capaci di farti stare bene a prescindere dall'umore in cui lo ascolti. Su DJ arriva Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling.

Mamma non mamma, madame, su DJ con quella canzone concepita poche ore prima di salire sul palco di Party Like a DJ a inizio giugno e che quindi sentiamo particolarmente nostra. Brava Francesca. Prima Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling e adesso ancora sound da pool party, da festa a bordo piscina, come se fossimo nell'estate del 2006. Sono già passati 20 anni, infatti, ripeto, 20 anni da quell'estate in cui la nazionale di calcio italiana conquistava il suo ultimo mondiale e alla radio passava Bob Sinclar con World Hold On.

Baci. Non so se avete intercettato sui social quei poster che sono apparsi a Londra nelle ultime settimane, in cui si vede il volto di Harry Styles con delle labbra, diciamo, iperrealistiche, che spuntano in tre dimensioni e che invitano ad essere baciate. Ecco, magari non il massimo dell'igiene, ma so che un sacco di fan ovviamente hanno accettato la proposta.

entrambi ho avuto la fortuna di vederli in concerto, esperienze bellissime. Quindi dopo Harry Styles su Radio DJ proseguiamo nel segno della leggerezza con Cesare Cremonini e la sua Grey Goose. Chi sei?

0: Jungle, suono londinese in purezza che mescola soul, funk ed elettronica e che è diventato ormai un loro marchio di fabbrica. Tra l'altro i Jungle saranno in concerto a Milano il 15 di novembre, precisamente al Forum. Io sono molto curioso di vederli dal vivo. Mi tocca, mi sa, comprare dei pantaloni con le pants tipo quelli che indossa Maurizio Rossato, giusto per essere in linea con il loro look. Era l'ultima coppietta di canzoni di questo blocco di Notorious, che adesso si prende una piccola pausa e poi torna tra pochissimo, sempre qui su DJ.
1: Notorious on radio, DJ.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Radio DJ consiglia.
12: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
13: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
19: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
20: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
19: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
21: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.
22: Notorious. On Radio DJ.
23: Rieccoci velocissimi su Radio DJ dopo la pausa. Lo sapete, da queste parti funziona così, cioè meno parole e più musica, almeno d'estate. Il programma si chiama Notorious con Francesco Quarna, che sono io, e con Maurizio _ Rossato alla production, che è pronto a premere il tasto play sulle prossime canzoni. Tra poco Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, ma prima, come se fossimo già a Natale, arriva una canzone che rinfresca, anzi una canzone col bue, ma in questo caso rinfrescante. Sul volume, perché su DJ ci sono i Black Eyed Peas con

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siete su Radio DJ e questo era Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci pazzesche insieme per una delle canzoni più originali e potenti dell'estate 2026. Prima i Black Eyed Peas con I Got a Feeling e adesso invece arriva una piccola gemma del pop scandinavo dei primi anni 2000. Un brano che secondo me avrete sentito in decine di pubblicità, ma magari non conoscete il titolo e l'artista. E allora noi siamo qui apposta, ve lo annunciamo, su DJ ci sono i Scissors con Jerk It Out. What?

di ed elettronica. Adesso invece è di tutti, grazie anche a questo remix con l'aggiunta della voce di Jennie delle Blackpink. Ecco, diciamo che per fare i numeri in classifica una buona dose di K-pop aiuta sempre. E dopo un inno internazionale dell'estate 2026 come quello di Tame Impala, adesso ne arriva uno dell'estate italiana di esattamente 11 anni fa. A scriverlo c'era Vasco Brondi, a interpretarlo Lorenzo Cherubini in arte giovanotti, e la canzone, che suona ancora freschissima, si

dalla spiaggia, praticamente in qualsiasi contesto, anche in una lezione di acqua gym o in un saggio di fine anno scolastico. Io posso testimoniare. Ancora buona estate a tutte e a tutti, state ascoltando Radio DJ, questo è Notorious, dove la musica prosegue senza mollare il ritmo giamaicano, perlomeno in questo filotto. E allora andiamo alla fonte della dancehall, genere che era ovunque nelle classifiche di inizio anni 2000, per recuperare Mr. Vegas con la sua Pull Up.

0: esibizionista Annalisa con uno dei successi della collezione autunno-inverno 2025, perfetta però per portare un po' di refrigerio nella caldissima estate 2026, l'estate del Niño e dei mondiali di calcio senza l'Italia, ma anche di un sacco di altre cose belle, o almeno speriamo. Era l'ultimo di questo blocco di Notorious, il programma con tutta la musica di Radio DJ.
1: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 3 al 5 luglio a Jesolo, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
7: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
6: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
7: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
8: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
9: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. Le 16 in punto.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Boogie's in my soul. Chaka Khan e Snoop Dogg su Radio DJ. L'ho sempre detto che dove c'è un Khan c'è Snoop Dogg.
2: Ma beh, lì dietro, un attimo. Bella, bella sta battuta, guarda. Tra l'altro, voglio dire, siamo venuti apposta mezz'ora prima per dirla.
0: Sì,
2: cioè, incredibile,
0: sì,
2: perché sono le 4 e siamo già qua.
0: Pazzesco, Mike. Questo è l'orario di tutto luglio. Andy e Mike non ha più la mezz'ora di aspettando Andy e Mike, perché iniziamo con l'orario delle 4.
2: Esatto, alle 16 siamo già qua pronti e puntuali. Pensa che se non me lo diceva ieri Andre, io arrivavo bello tranquillo alle 16:30.
0: Tranquillo, un attimo di pubblicità e tra poco inizia Andy e Mike.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 5.
5: Dettagli i negozi su demenego.it.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Zecca alle 16.05. Bene, sì, siamo qua.
1: Pronti, operativi, siamo scattanti, qua, ragazzi. Ho già fatto una ventina di squat per svegliarmi.
0: Grande Mike, buon pomeriggio, amici. Buon sabato 4 luglio. Oggi è il 4 luglio.
1: Oggi salutiamo il 4 luglio.
0: Tutti gli americani all'ascolto, perché oggi festeggiano i 250 anni dell'indipendenza. Mike, non so se hai visto che tutti i nostri.

0: Qua con noi, come sempre, la nostra splendida Ila. Ciao Ila, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Buon sabato. Ciao. Siamo tornati dalla montagna. Siamo in carne e ossa.
1: Finalmente. Sì, stavo pensando. Abbracciato.
0: Sì, anche noi ti abbracciamo, ti vogliamo bene. Stavo pensando che è l'ultimo weekend milanese nostro.
2: Esattamente. Perché poi prossimo, bravo,
1: sì,
2: bravo.
1: Sì, sì.
2: Eh sì, beh, partiamo. Partiamo perché sai che c'è un'isola che a noi è tanto
1: che
2: cara, che c'è nel cuore, che ci aspetta, e quindi andiamo a finire così il nostro mese là a Formentera. D'altronde, ragazzi, è una cosa che ci viene richiesta, vero Andrea? Cioè non è una scelta nostra.
0: No, è per lavoro, e quindi quando è per lavoro, ragazzi, va fatto. Anzi, tanto scusa, in corsa cambiamo la prima canzone. Cioè, guarda, questa è una cosa veramente da ora di ricreazione, anarchia totale.
2: Ma
0: cioè,
2: deve essere un po' così, no, questa?
0: Mettiamo la Isla Bonita di Madonna come prima canzone, dai.
2: Che è ben augurata.
0: Dai, ci sta.
2: Vabbè, Ila, ti mancheremo?
1: Beh, ma mi siete già mancati le settimane scorse, vi vedo una settimana e poi non vi vedo più.
2: Ecco, bravo. Brava, brava.
1: Vabbè. Mi berrete un drink anche per me, spero, sì, un bagnetto.
0: Ci vediamo nel monitor, non preoccuparti.
1: Lo so.
0: Allora, visto che arriviamo da un paio d'ore di musica, anzi salutiamo Francesco Quarna, insomma, io voglio sapere chi c'è dall'altra parte.
2: Sì, adesso. Appellazzo di Andy e Mike, fondamentale ragazzi in questo luglio che ci regala temperature per adesso ancora accettabili, ma stavo guardando un po' e sfrugugliando le notizie, sembra che da metà settimana in poi arrivi l'ennesima ondata di caldo. Quindi, sì, certo ragazzi, temperature che arriveranno ancora nelle metropoli italiane sopra i 40 gradi, quindi prepariamoci, perché se pensavamo di averla scampata, in realtà non ne siamo usciti. Detto questo, Appellazzo, siete vivi, esistete, 347 342 5220, basta solo dare un cenno con un messaggino dicendo io ci sono.
0: Vai, eccola qua, iniziamo. Nome, da dove ci scrivete, come state passando questo sabato, se state lavorando, fatecelo sapere.
3: Forza ragazzi, prendere posto, forza ragazzi, ha aperto l'autoscontro di Andy e Mike, fa un caldo, un cazzo di caldo, però forza, prendere posto, giù il gettone, si va!

0: ragazzi, siamo sul finale, forza ragazzi, siamo sul finale, prendere posto, grazie.
1: Grazie al giostraio accaldato all'interno di Andy e Mike, al 347-342-5220 i vostri messaggi che ci raccontano come state passando questo caldo pomeriggio.
2: Sì, sì, Andre, facciamo un saluto a tutti gli sfortunati che oggi devono partecipare o l'hanno fatto ieri o lo faranno domani a dei matrimoni, perché con questo caldo è veramente devastante. Tu sei pezzato,
1: praticamente.
2: Perché, allora, tu hai fatto uno sforzo anche economico, perché magari sei andato da uno bravo a farti fare un vestito su misura perché vuoi fare bella figura, e sei pezzato dal minuto uno fino alla fine,
1: maledicendo gli sposi. Tra l'altro ti ricordo che io mi ero sposato l'11 luglio, ti ricordi?
2: È vero, però non faceva così caldo.
1: Ma 33.
2: Ti ricordi una cosa così? Ma però tu eri in bianco, quindi la portavi via bene la pezza.
1: Abbastanza. Salutiamo.
3: Vestito bianco.
1: Cosa? Sì, io.
2: Sì, lui come bianco, Don Johnson. Tate. Sì, sì, sì. Miami Vice.
1: Avvicinati al microfono, se no non ti sentiamo, Tato. Allora, un po' di saluti. Dicevamo, a proposito della data di oggi, 4 luglio, Laura e Simone da Cittadella scrivono: anche noi festeggiamo oggi perché quest'anno si torna in USA per le vacanze.
2: Ah, ok,
1: bello. Poi note audio, senti qua.
4: Ciao Andy, ciao Mike, Cele, io sempre presente, ancora una settimana dai e poi si parte finalmente per il mare. Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Cele, allora guarda, prendiamo la palla al balzo. Abbiamo parlato di matrimoni, stanno arrivando già dei messaggi al 347-342-5220. Facciamo gli auguri a Aurora Ramazzotti e al suo Goffredo che si sono sposati.
1: Auguri.
2: Questo weekend, gran festone in Sicilia nel paese di Pippo Baudo.
1: Ah sì?
2: 3 giorni di festeggiamento.
1: Cos'è? Militello, il paese,
2: esatto,
1: di Pippo Baudo.
2: Esatto.
1: C'è stata la mia mamma recentemente, mi aveva mandato la foto di un murales gigantesco dedicato
2: proprio lì
1: a Super Pippo.
2: Proprio lì, grande. Ho visto dei video proprio lì.
1: Mike, sai che l'argomento
2: chiaramente c'era un grande Eros che saluto e abbraccio in grande spolvero, nonno Eros.
1: Sì, però devo dire che l'abbiamo visto dal vivo a San Siro alla faccia del nonno.
2: Ma lui è un nonno atipico.
1: Anche le coriste niente male, Mike.
2: Saluto a Sara, la nostra, non dico preferita, però insomma, questa new entry che tra le tre coriste bravissime,
1: tutte e tre,
2: ma che Monica bravissima. Sara ci ha colpito.
1: Sì, un pochino sì. Dicevo, gente che sta facendo il conto alla rovescia per le vacanze. Anche noi abbiamo detto: tra una settimana trasmetteremo da Formentera.
2: Lavorando.
1: Sempre.
2: Lavorando, perché noi lavoriamo di base.
1: Salutiamo quelli che sono in partenza e salutiamo anche quelli che invece quest'anno, ahimè, hanno deciso invece di non andare via.
2: Guarda, proprio poche anzi leggevo su Sky TG24 che quest'anno gli italiani hanno affrontato le ferie in maniera più scaglionata. Non so se è la solita banalità.
1: No, di bene, scoglionata.
2: Anche scoglionata, probabilmente dal punto di vista finanziario. Ma non so se è la solita banalità, dicevo, ma sembra che molta gente abbia scelto di fare le vacanze a giugno, e quindi a luglio sono un po' meno i partenti, intorno ai 10-11 milioni, che non sono comunque pochi, che già da questo fine settimana, ma soprattutto dal prossimo, affolleranno le varie autostrade italiane, però insomma sembra che ci sia un po' meno ressa rispetto agli altri anni.
1: Guarda, se vuoi parliamo di questo fenomeno di cui si parla tutti gli anni ormai in questo periodo, la staycation, che non è uno
2: che
1: slogan
2: l'ennesima
1: DJ,
2: cazzata esterofilizzata, che vuol dire?
1: Che vuol dire stare a casa praticamente. Staycation è un misto tra stay e vacation.
2: In Barreis, probabilmente. Quindi, in Barreis.
1: Radio DJ, One Nation, staycation. Praticamente.
2: Ma allora, stare a casa, se hai comunque un ambiente accogliente e hai degli amici simpatici, può essere anche una bella variabile da mettere sul piatto.
1: Tra poco ne parliamo, perché ci sono i vantaggi della staycation. Magari risparmi, è il primo vantaggio, ti rilassi di più. Perché poi cosa succede? Che quando hai l'ansia di dover andare via, far vedere a tutti sui social: ah, guarda che mare, ah, guarda che aperitivo, ah, guarda che negozio, è uno stress. Invece
2: sì, diventa uno stress. È per quello che io quest'anno voglio fare una scelta diversa, voglio andare in un posto dove c'è un mare di merda e postare regolarmente, cioè tutti i giorni, foto brutte da questo punto di vista.
1: No, io no. Mettiamo una canzone. Aia! Es una canción muy estiva.
2: Hola, ¿cómo estás?
1: Voglia di Spagna, Mike, poi hai sentito, parlando di Spagna, c'è Spagna-Portogallo.
2: C'è Spagna-Portogallo. Speriamo che la Spagna vada avanti, così la sosteniamo.

0: aquí hoy por trabajar todo el asunto.
1: Benvenuti al ballo di gruppo di Eddie e Mike.
2: Sì, un piccolo così, una piccola buttata modello villaggio turistico. Perché adesso, sì, tra l'altro, scusa, posso salutare tutti quelli che si fanno un mazzo tanto, cioè tutti gli animatori che comunque sono sempre molto carichi, devono esserlo per forza di cose, anche con temperature pesantissime. Perché tu pensi, cioè una roba così con una tuona sulla testa da 34 gradi, c'è ancora gente che ti tira in mezzo lì fuori dalla piscina e ti fa fare balli di questo tipo, i famosi balli di gruppo.
1: E come no, saluto tutte le istruttrici invece di acqua gym, Mike, almeno lì sei nell'acqua, non
2: certo,
1: sei fuori.
2: Certo, certo. Allora, io li amo, li adoro e l'unica cosa, cioè con me hanno sempre poca fortuna, no, da questo punto di vista.
1: Sì, perché tu sei un casinista per lavoro, ma quando sei in vacanza nei villaggi non vuoi essere tirato in mezzo.
2: Cioè, l'ultima volta che sono andato in un villaggio mi ricordo c'era una calura pazzesca, tipo alle 3 è arrivato uno, mi ha fatto una spiega di 45 minuti perché voleva portarmi a fare sta roba.
1: Tipo gioco caffè.
2: Sì, una roba in animazione. In piscina,
1: oh dai, vieni, ci divertiamo, vieni a fare il gioco caffè, dai, con le tipe, poi conosciamo gente, dai, vieni, tu come ti chiami?
2: Foccoglioni, dai.
1: Che in bresciano vuol dire
2: ciao, grazie, arrivederci, io per oggi faccio un po' di relax, ci sentiamo poi più tardi. Posso salutare il nostro ascoltatore Domenico che ci dice: attenzione, mi avete sbloccato il ricordo del pomeriggio a Luna Park in terza liceo, eravamo 31 e non 34, appunto quelli di quella terza là, e dal liceo scientifico Ferraris di Taranto nell'86 con l'Isla Bonita passata a nastro, quel giorno quando lo ascolto penso a quella giornata.
1: Grande il potere evocativo della musica, come si dice in questi casi. Tornando alle vacanze fatte a casa, Mike, ci sono benefici pazzeschi per la staycation, che è uno degli argomenti che va per la maggiore.
2: Andiamo
1: ragazzi, dobbiamo insomma risparmiare, diciamola tutta, è inutile vergognarsi, perché poi quando vedi qualcuno che sta spendendo soldi in giro un po' ti viene, non dico l'invidia, però ti gira le balle, no? Se tu sei a casa
2: è Instagram è il posto giusto per farsi girare i coglioni.
1: Certo, non guardate Instagram, state a casa. La staycation è questa vacanza trascorsa a casa o nelle immediate vicinanze che offre risparmi economici, riduzione dello stress del viaggio. I benefici poi quali sono? Maggiore tempo per il relax,

0: Poi l'impatto ambientale ridotto, l'opportunità di esplorare la tua zona locale. Cioè, Mike, guarda che se tu ci pensi, magari vai a vedere dei posti vicino a casa che non hai mai visto, spendi poco, ti rilassi perché non ti senti in
1: allora,
0: colpa.
1: Allora, tendenzialmente succede questo, che quando tu sei residente e abiti in un posto, non è detto che tu conosca tutte le bellezze di questo posto. Anzi, a me, voglio dire, saluto la mia amica Erika, per esempio, che vive a Roma da sempre, nata lì. Cioè, una sera ero a Roma, io gli ho detto: mi porti a vedere la Fontana di Trevi? Mi ha detto: aspetta che non mi ricordo la strada. E ma dico: come cazzo?
0: Ma sei nata Roma? Ma come?
1: Cioè, no, per dirne una, no? Poi faccio altri esempi: Montagna, Pinzolo, Dolomiti, che sono posti dove io sono cresciuto. Magari parlo con locali e con locals che vivono lì e che sono cresciuti lì, e io parlo di posti dove loro non sono mai stati.
0: Eh sì,
1: cioè, è incredibile, quindi è vera questa cosa.
0: Secondo me è vera, e quindi poi tu ti rilassi di più, perché poi risparmiando sei sereno. Invece quando vai in vacanza che butti via magari i soldi in un ristorante dove non hai mangiato benissimo,
1: sì. Ho il claim, forse l'aveva già usato qualcuno: risparmiando si impara.
0: Mi piace. A questo punto, sondaggio di Andy e Mike: dove andrete in vacanza e quando, e quanti di voi stanno a casa?
1: Esatto.
0: Benefici che trarrete dallo stare a casa, magari l'avete già fatto anche gli altri,
1: magari anche, esatto, ma magari anche un sto a casa perché
0: sì,
1: cioè perché casa mia comunque è confortevole, perché ne dico una, cioè i miei vicini vanno in vacanza, e se i vicini vanno in vacanza e magari uno non ha dei rapporti eccezionali con i vicini, si gode il suo spazio, no?
0: Anche questo è un vantaggio.
1: Certo.
0: 347 342 5220. Can't touch this.

0: MC Hammer, canzone ideale per un pool party. Perché non facciamo una festa in piscina a casa tua, Mike?
1: Stasera.
0: Dai, stasera.
1: Facciamola stasera, perché poi è una vita che non si fanno feste a casa mia. Guarda, abbiamo finito di sbarcare alle 5 stamattina perché l'organizzatrice è Veronica Mainardi, numero uno PR dell'Alta Italia. Ieri sera, siccome
0: tua figlia, lo ricordiamo,
1: sì,
0: per chi non lo sapesse.
1: Sì, sì, sì. La vera proprietaria di casa, poi alla fine, è che è riuscita in maniera, con una coercizione totale, a gestire anche il fratello che viene radiocomandato modello PlayStation da lui, quella più grande.
0: Lui è un umanoide praticamente, sì, sì, di sì, quelli sì, cinesi sì, che vedete su Instagram.
1: Siccome okay, ha finito la sessione di esame universitaria, devo dire anche con discreti risultati, quindi brava, bene, brava,
0: dai,
1: la ragazza.
0: Bene. Almeno i soldi che spendi per farla studiare, dai, non vengono buttati.
1: Non vengono buttati, non vengono buttati, e quindi ha detto: guarda, invito tre o quattro persone perché volevamo così celebrare la fine della sessione d'esame.
0: E la casa intera?
1: La casa intera. Ieri sera, quando sono tornato io, non riuscivo a entrare in macchina in casa mia
0: perché,
1: cioè,
0: c'era,
1: perché c'era una
0: macchine,
1: coda di macchine infinite, come se fosse un locale.
0: Sì, pensa a 10 euro a macchina, vai, che sì, come fanno nei parcheggi dei locali, facevi anche 2 lire. Ma questo è il problema di quando uno ha una casa bella come la tua, che vivi in campagna. No, no?
1: Bella, la mia casa è una cascina, bella, è spaziosa.
0: Spaziosa, con la piscina. Oh, allora tutti da te stasera. Funziona così, un po' come Elena e Andrea che scrivono questo: noi andiamo in vacanza, ma gli altri vengono in vacanza da noi perché noi abitiamo a Loano.
1: Ah,
0: al
1: vedi?
0: Mare.
1: Ah, vedi?
0: Hai capito com'è la scroppo?
1: Bravo! Ascolta, guarda che questa qua è un'altra categoria interessante che hai buttato sul piatto, che sono quelli che vivono nelle, magari, che ne so, come per esempio lei a Loano, Varazze, Genova, insomma, posti di mare belli, Riccione, Rimini, se possiamo citarne tantissimi, e non vogliono farsi venire l'orchite dall'afflusso dei turisti durante l'estate, affittano la casa, van via. Ce sì, ne sono tantissimi, che lasciano casa e magari vanno da un'altra parte.
0: È un business. Federico di Torino dice: vacanze della seconda casa al mare in montagna vale? Certo che vale. Può sembrare noioso, ma con quello che costa mantenere queste case, tra tasse, spese, soldi per andare altrove, conviene non spenderle in giro. Ha ragione Federico, hai la seconda casa, sfruttala.
2: Uè, già sei ricco che c'è la seconda e la terza casa.
0: Poi gente che ha già fatto le ferie a casa, Lido di Venezia, bello, molto chic. Sì? A casa con la radio sempre accesa. Ciao Paola dal Lido di Venezia, ci sta ascoltando. Arrivano anche foto su WhatsApp di gente che sta facendo la settimana enigmistica e ci ascolta in
1: bravo,
0: spiaggia.
1: Bravo. Bello. Allora taggateci, ragazzi, chiocciolina Andrea e Michele, e noi vi ripostiamo. È tutto attaccato, Andrea e Michele. E come se fosse una pizzeria, da Andrea e Michele.
0: Un saluto a tutti quelli che ci stanno segnalando che faranno la staycation.
1: Sì,
0: perché insomma devono fare un po' di economia. Un abbraccio globale a
1: vabbè,
0: tutti voi.
1: Ma ci sta, ci sta.
0: Pausa, amici, a tra poco con Andy e

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia.

0: come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 5.
3: Dettagli i negozi su demenego.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
8: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
7: La Torrente, baciati dal sole del sud.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
13: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
14: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Vuoi bere qualcosa, Michele?
1: Ma perché no, dai, a quest'ora ci sta...
0: Un gin tonic subito.
1: Sì,
0: dai,
1: direi di sì.
0: 16:38 con Andy e Mike fino alle 19.
1: Andy e Mike è l'unico programma che promuove l'alcol.
0: Beh, diciamo responsabilmente, lo diciamo perché...
1: Ma sai, sì, ma dai, sì. Si scherza, ragazzi. Se non diventiamo autoironici in questa vita, non la sfanghiamo più. Siete d'accordo? 347-342-5220. Cioè, non c'entra un cazzo con quello che stavamo dicendo prima, però ci sta secondo
0: Guarda,
1: me.
0: Se noi due avessimo avuto una concessionaria di macchine, l'avremmo chiamata la autoironia.
1: Bellissima
0: questa, non è male.
1: Signore e signori, ha aperto oggi Autoironia, la nuova concessionaria di macchine, dove vieni e ti prendi in giro.
0: Un po' di saluti, Rossana e Sandro, che ad agosto andranno in Alto Adige in Val Martello.
1: E si sta bene. Pam, pam, pam. E si sta bene. Tra l'altro, guarda, la settimana scorsa abbiamo fatto un bel intervento sulla Via delle Valli, perché ci sono tantissime valli italiane che sono sconosciute a molti, e sono stupende, perché abbiamo visto delle foto pazzesche di posti veramente ameni.
0: È vero, Mike. E poi un saluto a tutti quelli che hanno la fortuna di abitare vicino al mare e che magari in pausa pranzo, tac, moto, tac, 5 minuti. Ti bagnetto e poi tornano a lavorare.
1: Ti ricordi quando prendevamo per i fondelli il nostro amico riccionese che affittava le case e che affitta tuttora le case? Vabbè, non citiamolo perché è per una questione di privacy.
0: Sì.
1: Che lui ci diceva sempre che, ah, Dio boh, io l'una quando stacco vado a fare un tuffetto e poi addio dopo apro le due, quindi prendo anche il sole.
0: E prendeva soldi, sole.
1: È un'altra
0: tutto.
1: Vita.
0: È un'altra vita.
1: È un'altra vita.
0: Come quello di Sauro che dice vacanze lontane, ma pausa pranzo. Moto, 7 minuti, asciugamano, bagnetto, doccia e al lavoro. Sono a Porto Potenza.
1: Ma meglio che così.
0: Ciao Sauro.
1: Ragazzi.
0: Detto ciò, Mike,
1: io ho un fosso vicino a casa, potrei fare la stessa cosa.
0: Ma c'hai la piscina, ma pianta.
1: Ma va là, ma la ancora ma questa roba. Ragazzi, la mia piscina è intelligenza artificiale, non esiste.
0: Ma no, ma cioè. Stasera tutti da Michele. Guarda, va che bene. Se vai avanti così do l'indirizzo e vengo tutti gli ascoltatori stasera.
1: Facciamo così, una reunion.
0: Un pool party.
2: Oh, facciamo il party di Matchy Matchy.
0: Facciamo il party di Matchy Matchy. Avete sentito la voce della nostra Ilaria che è qua per lanciare la rubrica dedicata alle ragazze single, generalmente. Ma oggi la che si fa?
2: Oggi apriamo a tutti.
0: No!
2: No.
0: Finalmente!
1: Sì, davvero?
0: A tutti, sì. Tutti single?
2: Oggi apriamo a tutti single, donne, uomini. Guarda, perché comunque l'estate dà un po' anche via libera delle novità.
1: Tu, uomo triste che sei lì nella calura da solo, che non hai più una fidanzata.
0: Ce l'ho, chiudi Pornhub e partecipa
2: a
0: Matchy Matchy.
1: Chiudi Pornhub e partecipa immediatamente a Matchy Matchy.
2: Poi vuol dire che sta ascoltando voi con Pornhub brutto, no?
1: Allora, guardate che questa è una grande novità, una grande apertura che ha deciso di fare la Ila, cioè non solo donne single, ma anche uomini single, che se hanno voglia di mettersi in gioco, candidarsi a... perché ricordiamo che è un gioco innanzitutto,
2: sì.
1: Perché non stiamo cercando l'anima gemella, stiamo cercando una persona con magari... con la quale magari può nascere un'amicizia, può nascere la voglia di farsi una gita fuori porta,
0: sì, la voglia di una conoscenza nuova,
1: sì, la voglia di un

0: Calippo, che è una cosa che... Vabbè, perché ridi la scusa? Cioè, con sto caldo...
1: Potevi dire di un cono.
2: Anche di
1: cono.
2: Un... Scusate, di
0: un... cono, te lo ricordi in cono? Un portiere no. famosissimo.
2: Del Camerun.
0: Del Camerun.
2: Voglia di un cornetto anche.
1: Anche di un cornetto, dai.
2: Capita, estate.
1: Però noi apriamo questa rubrica sì. solo a chi è single, quindi no gente sposata
0: sì.
1: che ha voglia
0: quindi
1: di...
0: Quindi non fate i furbi. Allora, questa. Io sto per dare il numero 347-342-5220, astenersi sposati... O fintoni che vogliono fare gli splendidi.
1: Tanto vi sgamiamo.
0: Esatto, tanto ci pensa la Ila. Quindi uomini single e donne single, messaggiate in questo momento. Noi vi cerchiamo un partner, vi diamo la possibilità di passare 60 secondi live con lui e poi decidere
1: o lei.
0: Se o lei, certo. Oppure lui è lui e lei è lei.
1: Ma
0: perché
1: sì,
0: apriamo
1: a
0: tutti.
1: Tutto,
0: siamo
1: certo.
0: aperti a qualsiasi tipo di discorso. Non poniamo limiti da
1: no.
0: questo punto di vista.
1: Neanche di età.
0: E
1: giovani,
0: poi decidete
1: grandi.
0: Voi. Decidete voi se. Volete che la cosa prosegua in privato e quindi noi magari vi mettiamo in contatto e voi andate avanti a parlare per i fattacci vostri.
1: Sì, ci mandano una piccola descrizione di loro, che cosa gli piace, i loro hobby e un po' la persona che possono cercare.
0: Tipo se io fossi Michele ti scriverei: sono Michele, sono 1,92 m, fisicatissimo,
2: biondo,
0: biondo con gli occhi verdi.
1: Sì.
0: Sono io, no?
1: Sì. Ho una casa senza piscina.
2: E onesto, soprattutto. Possiamo dare anche il tuo account Instagram,
1: certo.
2: che magari ti scrivono in direct.
1: Sì, possono scrivermi in direct. Su Instagram io mi chiamo Ilaria_Salvaggio.
0: Sì.
1: Facile da.
0: Beh, lì ci provano anche poi.
1: Sì, a volte
0: te.
1: Mi scrivono: posso farlo con te? Match match.
0: Certo.
1: No, io no. non sono.
2: Perché non sei single
1: no.
2: tu.
1: No, no, ma no. poi non sono palpabile, quindi lasciate stare.
0: Non sei palpabile?
1: No.
2: E neanche papabile.
1: No, io l'ho detto apposta.
0: Ah, no, per certo. chiarità, figurati.
2: Grazie, Ila. Mettiamo.

0: stanno arrivando le candidature per Matchy Matchy, Mike.
1: Sì, con dei messaggi eccezionali. Sì, sì, ne leggo uno, per esempio, tra i tanti che sono arrivati. Ragazzo sportivo intraprendente, punto.
0: Mi piace. Basta. Mi piace, ti teniamo lì. Ti archiviamo, caro ragazzo sportivo intraprendente. Nel frattempo, intanto che voi al 347-342-5220 vi presentate alla nostra Ilaria per partecipare a Matchy Matchy, che sarà tra le 17.30 e le 18 di solito.
1: Ma uno ha scritto 20.45, così.
0: No, 20.45 non siamo in onda, ragazzi, siamo già a casa.
1: Cioè, ma no, secondo me è già l'appuntamento che lui vuole dare eventualmente a chi si presenta, probabilmente.
0: Non lo so, comunque oggi è una data importante, come dicevamo in apertura. Sentiamo da lui, dal nostro storico da bar, che cosa è successo. Guido Damini.
1: Guiduzzo.
2: Guido. Eccolo.
0: Buon 4 luglio
2: a te,
0: Guido. Allora, hai visto che abbiamo tentato di ricucire i rapporti con gli USA.
2: Esatto, quindi facciamo tanti auguri agli Yankee all'ascolto.
1: Agli Yankee all'ascolto.
2: L'Independence Day.
1: Sì, l'abbiamo fatto in apertura, guarda, caro Guido. Senti, tu oggi dove sei? A Gambetto, l'ha visto la tua situazione?
2: Certo, sono nella mia cripta con la mia gamba appesa.
1: Come va?
2: No, ho tolto i punti, quindi dai, sto migliorando.
1: Meglio,
2: adesso
1: benissimo.
2: Inizio già a camminare.
1: Bravissimo,
0: dai,
1: bravissimo.
0: Siamo contenti. Veniamo a noi.
2: Sono bifede. Tornando a noi.
0: 250 anni da quel 1776.
2: Indimenticabile, che ricordi, signori?
0: Cos'è successo? Ripassiamo la storia.
2: Allora, fu il 2 luglio 1776 che il secondo congresso continentale, appunto, aveva votato ufficialmente a favore della risoluzione di un certo Richard Henry Lee, che era uno dei politici delle colonie, per separarsi legalmente dalla Gran Bretagna. Poi cosa è successo? Due giorni dopo, il 4 luglio, appunto, è stato approvato il testo formale della dichiarazione di indipendenza. Quindi questo è interessante, perché uno di quelli che l'aveva, uno dei padri fondatori, John Adams, no? Era convinto che la festa fosse il 2 luglio, no? Quando il giorno del voto, no? Non il giorno dell'approvazione, certo, del testo della dichiarazione. Infatti non l'ha mai festeggiato. Ogni volta che lo invitavano il 4 luglio, John Adams non si presentava. Ora, come era nata tutta questa cosa? Beh, era nata dalla rivoluzione americana, no? Quindi dopo la guerra dei sette anni fra Francia e Inghilterra, l'Inghilterra era oberata di debiti, spese di guerre astronomiche, aveva iniziato a tassare le povere colonie americane in ogni modo, no? Quindi aveva fatto la Sugar Act, tassa sullo zucchero, la Stamp Act.
1: Vero.
2: Immaginatevi,
1: certo,
2: qualsiasi foglio di carta stampata dai giornali, i documenti, persino le carte da gioco, era tassato dalla corona d'Inghilterra. Quindi questi qua impiazzatissimi iniziano nel 1770 a Boston a prendere a palle di neve le giubbe rosse, così per sport. Peccato che le giubbe rosse rispondono aprendo il fuoco.
1: A palle non di neve, ma di piombo.
2: Di piombo. Quindi 5 morti, delirio totale. Lì che appunto nel 1773, 3 anni dopo, nasce il Boston Tea Party, no? Con questi figli della libertà, travestiti da indiani, che proprio contro la legge che tassava appunto gli importi sul tè, hanno scaricato nel mare, nel porto di Boston, pensate, 342 casse di tè, praticamente più di $1 milioni di fatturato della corona persi.
1: Però
2: erano 45 tonnellate di tè. Per settimane il porto di Boston praticamente profumava, era tutta l'acqua, sapeva di tè. Era allucinante.
1: Non male.
2: Gli inglesi l'hanno presa con pochissima filosofia, eh? Giorgio III si è andato giù pesantissimo, ha dichiarato guerra a queste colonie ribelli, e lì è nata appunto la guerra di indipendenza, che poi ovviamente è stata vinta dagli Yankee. Pensate, Giorgio III non stava proprio così bene di testa. Si dice che nel tempo libero parlasse con un acero, con un albero.
1: Beh, guarda che molti lo fanno.
2: Politici. Esatto.
1: E chi siamo noi?
2: Prendendolo per Federico di Prussia. Cioè,
1: pure, a quell'albero è Federico di Prussia.
2: Certo, certo. Devo tassare ancora le colonie?
1: Sì,
2: non risponde.
1: Era andato un pelo giù di testa. Comunque, buon 4 luglio a tutti gli americani e l'ascolto, a chi andrà in America in vacanza. Tanti nostri ascoltatori ci hanno segnalato questa cosa oggi. Grazie mille, Guido. Ricordiamo il tuo
2: non
1: podcast.
2: Non tassate gli Yankee che si arrabbiano. Ricordiamo il podcast, appunto, Cenni Storici, per fare lo splendido.
1: Bravo, Guiduzzo. Ciao e buon sabato.
0: A domani.
2: Anche a voi.
1: Ciao.
0: Senti qua, dall'America del Nord al Sud America, un po' di Brasil con Gaia, Bossa Nostra.

0: con Bossa Nostra, Gaia, che sarà stasera ospite a Beach Like DJ a Jesolo, all'Arenile di Piazza Brescia, dalle 21 insieme ad altri artisti. Non è da sola, vai, con lei ci saranno Anna, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre, nonostante sia luglio.
1: Beh, certo, salutiamo i nostri colleghi che hanno aperto la grande Party Like DJ.
0: Ieri c'erano
1: Umberto Damiano, ho visto Annie Mazzola con Albertino, Alba ha suonato ieri sera con un mega DJ set, insomma molto bello il palco. È partito Party Like DJ con le sue tappe in giro per l'Italia.
0: Beach Like DJ,
1: esatto,
0: siamo
1: Beach
0: in piaggia,
1: Like DJ.
0: Sì, poi magari più tardi parleremo delle altre tappe. Ho detto trappe, non so perché.
1: Beh, le trappe, le fappe, rappe, se vuoi.
0: Sì, facciamo una pausa che è meglio, amici, e tra poco torniamo con Andy e Mike su DJ.
2: Ci sono Andy e Mike tutti i weekend su DJ
3: Radio. DJ
4: One Nation One Station.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
12: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
11: MD, buon viaggio Italia!
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da...
15: Iper.

0: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
7: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Pochi secondi alle 17.

0: Dai, dai, let's go! Oh, alla fine sta canzone sta girando.
1: Sta girando e da finalone un po' con tutte le mani alzate e le mani a tempo. Ti invita a fare quella roba lì.
0: Sì, sì, la canzone dei mondiali 2026 di cui parleremo più tardi con Andy e Mike.
1: Che partita, ragazzi.
0: Chiedo al Tato un po' di base perché è entrata in studio la nostra Ila. Grazie, Tato.
1: Si è materializzata.
0: Perché ci deve dare un aggiornamento proprio sulla rubrica Meci Meci, la rubrica dedicata alle ragazze single generalmente. Oggi abbiamo aperto anche a voi ragazzi single. Come sta andando il reclutamento?
2: Ancora in ricerca, non abbiamo ancora trovato il match di oggi, probabilmente. No.
1: Però scusa, è arrivato un pacco di materiale,
2: sto valutando, cioè, perché allora, cerchiamo ovviamente
1: perché
2: anche...
1: tu sei molto difficile.
2: Beh, questo è la vita. Sì. Però sì,
0: quindi ragazze single all'ascolto, se volete giocare a Meci Meci è molto semplice, mandate un messaggio adesso al 347 342 5220 dicendo un po' come siete voi e che tipo di persona, sì, vi piacerebbe conoscere attraverso la radio. Dovete solo fare 60 secondi di conversazione con un altro ascoltatore, certo, e poi decidere se dargli o no il numero. Molto semplice.
2: Sì,
1: dall'altra
2: molto
1: parte, ragazzi single all'ascolto, fate la stessa cosa, cioè mandate una piccola descrizione se volete partecipare voi e essere voi, insomma, quelli che poi dobbiamo matchare. 347 342 5220.
0: Ila, ma come mai sei così difficile oggi, fammi capire.
2: Non lo so, sto cercando una persona che abbia anche magari, che ricerchi qualcosa di particolare, no? O magari che mi spieghi bene che persona vuole. Non mi basta il ho 45 anni, sono single e non,
1: okay,
2: ho figli.
1: Di bene,
2: vorrei
1: di bene
2: qualcosa di più.
1: Sì, no, ma lei oggi è difficile perché si è alzata e ha aperto l'acqua calda con la mano destra al posto della mano
2: è
1: sinistra.
2: Probabile,
1: perché
2: anche, cioè,
1: succede anche questo.
0: Sì, Mike, sì, la vedo un po' pessimista oggi. Tra poco parliamo di ottimismo, sì, con il direttore di Focus.
1: Sì, ottimista. Sì, perché guarda che l'ottimismo è il motore della vita.
0: Se lo diceva qualcuno.
1: Qualcuno lo diceva.
0: L'ottimismo vola! Te lo ricordi?
2: Sì.
0: Anche come finiva?
2: No.
0: Fuori onda dello spot,
2: no.
0: Vabbè, e per radio non possiamo,
2: no,
0: te lo ricordi, no Michele?
1: Certo,
0: l'ottimismo vola, porca,
2: no,
1: era
2: no.
1: Tonino,
0: sì, buon'anima,
1: certo,
0: sì,
1: certo,
0: sì, sì, sì,
1: certo.
0: Pausa amici, a fra poco con Andy e Mike.
3: Andy e Mike, Andy e Mike. Oh.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica!
9: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
10: Edolo è un borgo alpino dell'Alta Val Camonica, apprezzato non solo per il suo fascino storico e i percorsi frequentati dai ciclisti, ma anche per il suo legame indissolubile con l'energia e con Enel. In questo luogo, infatti, la tecnologia si fonde con la natura, sfruttando l'abbondanza d'acqua e i ripidi dislivelli per una produzione energetica d'eccellenza. Dal grande bacino artificiale incastonato fra le montagne, condotte lunghe chilometri trasportano l'acqua a valle, alimentando potenti turbine capaci di generare energia elettrica pulita. Tuttavia il vero segreto tecnologico risiede nel sistema di pompaggio. Le turbine possono invertire il flusso, riportando l'acqua in quota. E questa ingegnosa batteria naturale permette di bilanciare il lavoro della rete nazionale distribuendo energia proprio nei momenti di massimo bisogno.
9: In collaborazione con Enel.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: L'ottimismo, che è una caratteristica, in realtà sarebbe Mike una sorta di distorsione cognitiva, è un po' così, cioè, ma senza la quale non ci sarebbe stata praticamente l'evoluzione umana. In che senso, Gian Mattia?
1: Ma allora, ci siamo chiesti effettivamente che cosa succederebbe se nel mondo ci svegliassimo tutti quanti pessimisti e realisti, e ci ritroveremmo in un mondo veramente brutto, un po' spento, perché mancherebbe del tutto l'iniziativa, l'economia sarebbe un po' depressa, la natalità sarebbe molto bassa. Perché? Perché di fatto vedremo il mondo in un modo appunto pessimista e non saremo portati a metterci in discussione, no? Se ci svegliassimo senza ottimismo, di fatto nessuno aprirebbe più un'azienda perché valuterebbe i rischi troppo elevati. Non ci sarebbe stata, per esempio, non ci sarebbe stato Jeff Bezos che ha creato Amazon, oppure, che ne so, Capoverde non avrebbe fatto una grandissima partita contro l'Argentina, perché contro Messi avrebbe detto: ma noi non faremo niente. Ecco, l'ottimismo ci porta a sfidare i nostri limiti, basandoci, come dicevi tu, effettivamente su una distorsione, una specie di bug del nostro cervello, che però ci ha fatto scendere dagli alberi, nel senso che ci sono addirittura due ricercatori israeliani, sì, che sostengono che senza ottimismo saremmo stati ancora degli ominidi, tipo Homo habilis.
0: Eh sì, perché uno ha paura, dice: no, io dall'albero non scendo, e poi va tutto male, mi mangia gli animali, sto su. E invece uno dice: no, ma dai, andiamo.
2: Cioè, quindi l'ottimismo viene visto un po' come un boost da un certo punto di vista, no? Cioè, almeno per l'essere umano. C'è qualcuno che dice però, e adesso faccio un po' il bastan contrario in questa cosa, ti ricordi, era stato già anche ospite qua con noi, non cito la fonte, che dice che però far troppo gli ottimismi in maniera immotivata non è giusto, perché ci abitueremmo il nostro cervello a pensare sempre solo in una dimensione. Invece è giusto provare noia, provare anche un po' di depressione in alcuni momenti, cioè far sì che il nostro cervello si abitui a vivere un'onda, no, da questo punto di vista, per far sì che poi apprezzi in maniera molto più importante situazioni realmente dove l'ottimismo non è immotivato, ma è alla base di qualcosa che è realmente successo.
1: Esatto, effettivamente ci vuole equilibrio. Il nostro è stato un po' un paradosso, un esperimento mentale. È chiaro che ci vuole equilibrio, per cui dobbiamo cercare di vedere la realtà comunque in un modo obiettivo. È vero, i pessimisti effettivamente non sono non vengono mai delusi, effettivamente magari partono con delle aspettative basse. Questo può andare bene effettivamente se devi pensare a che regali ti faranno al tuo compleanno, no? Se parti con aspettative basse sarai sempre contento. Però se le aspettative basse sono, per esempio, nei rapporti che vai a creare con per esempio la tua fidanzata o la tua partner, il tuo partner, effettivamente a quel punto è meglio puntare alto ed essere ottimisti, cercare comunque di sfruttare questo bias, questo bug del nostro cervello, che effettivamente davanti a una situazione con esiti incerti cerca sempre di vedere il lato migliore,
0: certo,
1: il lato positivo.
0: Il cosiddetto bicchiere mezzo pieno. Ad esempio, io sono un ottimista per natura, questo mi ha aiutato in tantissime situazioni, però a volte è vero quello che diceva Michele, bisogna essere capaci anche di stare nelle emozioni negative, nella tristezza, a volte nella solitudine, che diventa anche un po' un bacino di energia. Però io consiglio
1: a
0: tutti...
1: È proprio un modo per crescere.
2: Sì, guarda, io prima ho detto non cito la fonte, ma in realtà ci potremmo anche citarla. Ti ricordi queste parole le ha dette da noi Paolo Borzacchiello, che è un grande... Sì. E profondo conoscitore di quelli che sono i movimenti del nostro cervello, no?
1: Effettivamente da quel punto di vista è corretto quello.
0: Sì, sì, ma la cosa carina, Gian Mattia, stavo sfogliando un po' questo numero di Focus e c'è una cosa che consiglio a tutti di guardare e di leggere, cioè l'identikit del pessimista e anche la giornata da pessimista. La consiglio sia ai pessimisti sia a chi ha di fianco,
2: certo,
0: qualcuno di negativo, no? Perché ci sono effettivamente dei comportamenti, Mike, che sono soliti in questo tipo di persone, no? C'è tipo l'interiorizzazione del fallimento, anche pensare che che le cose non cambieranno mai, ma tanto sarà sempre così,
2: sì.
0: O la generalizzazione, no? Quelle sono tendenze un po' dei pessimisti.

0: pessimisti. Gianmattia,
1: effettivamente, conoscendole uno può come dire affrontarle con coscienza, è meglio, ecco.
0: Chiaro, grazie mille, è stato uno spunto interessante, buona estate, magari ci risentiremo più avanti. Grazie.
1: Benissimo.
0: Ciao,
1: grazie a voi.

0: anno 1986, Kissing the Pink, One Step, canzone che mi ricorda DJ Television, mi ricorda Jerry Scotti, mi ricorda la prima radio DJ, ma è questa davvero, quanti è? 40 anni.
1: Mi ricordo il mio primo

0: Sound System, la mia radio con le casse staccabili, con le due cassette che io utilizzavo per provare a fare delle miscelazioni improbabili. Se quando mettevi in pausa una cassetta, poi facevi partire quell'altra.
1: Tentando di mixare con le due cassettine.
0: Una schifezza praticamente, perché veniva una schifezza totale.
1: Tutti abbiamo tentato così. Senti qua, qualcuno dice a proposito di ottimismo: pensa al peggio ma spera il meglio. Chiara da Pisa. Ragazzi, insomma, guarda, qua proprio potremmo spaccare in due gli ascoltatori della radio in questo momento.
0: Allora, dopo lì si aprono anche tutti i mondi legati, sai, un po' alla fisica quantistica. Tu sei adepto della situazione,
1: cioè, nel senso
0: che però, cioè, che quando uno, insomma, vive e sente fortemente delle cose, le visualizza, sembra che attragga a sé, insomma, queste cose. C'è questa possibilità,
1: no? Qua ci sono tantissime teorie, alcune un po' più naif, un po' più new age, altre un po' più sofisticate.
0: Certo,
1: diciamo
0: che
1: la fisica quantistica ti insegna, detto molto in modo molto semplice,
0: diciamolo, pane e salame
1: sarebbe che la realtà si forma in base al punto di vista dell'osservatore. Quindi
0: c'è la sigla,
1: poi
0: la fisica quantistica per tutti.
1: Pensavo pane e salame, me la fai con pane e salame?
0: La fisica quantistica, pane e salame,
1: mi piace tantissimo sta cosa. Quindi tu dici: se guardo la realtà con un'intenzione di un certo tipo, in teoria questa si forma in quel modo, no? Quindi
0: certo. Ti ricordo che io e te per anni, soprattutto da adolescenti, abbiamo provato a immaginare, guardando delle ragazze più o meno della nostra età e cercandole di avvicinarle più al però non funzionava, Andrea.
1: Dopo ha funzionato. Però ti posso fare un esempio serio.
0: Sì.
1: Quante volte io e te nella cameretta abbiamo giocato a imitare, non so, Albertino al DJ Time, sognando di venire a lavorare a Radio DJ, e poi ci siamo arrivati.
0: È vero.
1: Cioè,
0: questa cosa è vera.
1: Quindi la visualizzazione, diciamo, del futuro come se fosse già realizzato. E attenzione, aggiungo una cosa, ragazzi.
0: Per esempio io adesso nell'ultima settimana mi sto visualizzando pontefice. Cioè,
1: però,
0: vorrei finire la mia.
1: Però
0: la mia
1: tu
0: vita
1: devi.
0: Così.
1: Allora, come funziona? Ti devi visualizzare come se questa cosa fosse già avvenuta nel futuro.
0: Sì,
1: no?
0: sì.
1: Ma poi la gratitudine, Mike.
0: Papa Michael.
1: Papa Michele. Perché mi piace che è un sogno facile da realizzare.
0: Beh, ragazzi, cioè, se uno può sognare, perché deve sognare sminuendo.
1: No, meglio
0: sognare aumentando.
1: Sono d'accordo. Ti dicevo, devi visualizzarlo come se fosse già avvenuto, con grande certezza e con un senso di gratitudine,
0: con tutti i passaggi, cioè del tipo Don Michael, Vescovo Michael, Cardinale Michael e Papa Michael.
1: Beh, guarda, ci sono tanti casi di profezie autoavveranti. Se adesso lo chiedi, cioè, ci sono cose che vi sono andate bene nella vita perché avevate la certezza granitica dentro di voi che quella cosa sarebbe andata in quel modo. Guarda che può capitare. E qua poi entriamo anche nel campo della fede, perché un cristiano crede.
0: Certo, ti dice, guarda, io
1: credo fermamente che, e allora qua la scienza diventa anche spiritualità.
0: La scienza
1: mi diventa religione.
0: Un saluto alla scienza. Cristo che nasce, questo Cristo che si immola per noi sulla croce, questo Cristo che scende tra di noi, grande Carlo Verdone, incommensurabile.
1: Mike, ad esempio, io visualizzo in questo momento che avremo una bella puntata di Match e che ci sarà la protagonista, anche se la nostra Ilaria oggi non era ottimista.
0: No, esatto.
1: Bene, ho fatto anche la rima.
0: Bravo.
1: Te capì? Ho fatto la rima come Anna.
0: Ista.
1: Oh yeah. White Girl Wasted. Anna su DJ.

0: Anna su DJ 1723. Ricordiamo che Anna stasera sarà a Jesolo insieme agli altri artisti che ho citato prima, Beach Like a DJ. Qualcuno dice che il detto che abbiamo citato poco fa, cioè aspettati il peggio, spera per il meglio, fosse il motto tratto da Beverly Hills 90210.
1: Ah, dai!
0: Io non me lo ricordavo.
1: No, neanche io me lo ricordavo. Tra l'altro Beverly Hills 90210 che hanno riproposto su Sky, mi ero preso benissimo, ho visto le prime tre puntate, poi mi sono perso via. Ma sai perché? Perché mi sono dimenticato che c'era. Adesso che me l'hai ridetto, comincio a riguardarlo.
0: Ma rivisto a distanza di 30 anni, Mike, non è un po' lento?
1: Un po' lento? Allora, allora lo dici ad uno che tu quanto duri nella scelta di un prodotto sulle varie piattaforme?
0: Io
1: allora l'altra sera ho fatto
0: io
1: il giro,
0: ho smesso.
1: No, ma aspetta, io l'altra sera ho fatto il giro delle piattaforme, ho scelto un prodotto, ho schiacciato play, ok, era un film. Ho visto, cioè, non ho visto la sigla, cioè l'inizio, ho visto tre scene e poi...
0: Ma tipo il jingle della casa di produzione l'hai visto?
1: Ma non ci sono nemmeno arrivato.
0: Tipo MGM.
1: Te lo giuro, mia moglie il giorno dopo mi ha guardato e mi ha detto, ti è piaciuto il film ieri sera? E io, ma perché abbiamo visto un film?
0: Michele non vede neanche il jingle, avete presente quello cos'è? Columbia Pictures?
1: Esatto.
0: Con lei con la fiaccola che si accende.
1: Quella roba lì.
0: Lui non vede neanche
1: il cervino. Ho il cervino, la Paramount Pictures.
0: Manco la fiaccola.
1: No, però per dire che... quelli lì riguardati sono lentissimi.
0: Sì, è lento.
1: Beverly, cioè, ti riguardi Beverly Hills, Dawson Creek, sai quelle robe lì? Cioè, sono lentissime.
0: No, Mike, scusa, a proposito del tuo essere ottimista nel diventare papa, c'è un messaggio per
1: te. C'è qualcuno che già mi ha proposto per
2: papa
1: il prossimo
2: Michael,
1: conclave?
2: Poi devi fare voto di castità. Che dici?
1: Sì, vabbè, chiaro.
0: Sì.
1: Vabbè, ma ragazzi, dopo aver consumato per tanti anni, io sono pronto a prendere la via della castità. Mamma. Pronto, ragazzi, a prendere la via della castità e ad abbracciare il mio nuovo mondo fatto di virtù, preghiera e soprattutto mi spoglio anche di tutti i miei averi. Cioè, non ho un cazzo, quindi voglio dire, faccio anche la svelta.
3: Fa la svendita una certa.
0: Io posso fare...
1: Tra l'altro tutti i miei averi stanno su Farfet, ragazzi, della settimana prossima.
0: Posso, Michele, scusa, io fare il camerlengo? Posso? Certo. Grazie. Come mi vedi? Non è male.
1: Don male.
0: Andy e Mike. Don Michael e camerlengo.
1: Sì, tu saresti
0: Andy...
1: un po' un camerlengo però alla... alla Uccelli di Roma. No.
0: Adesso, dai. Uccelli di Rovo, serie fortunata degli anni Ottanta che la nostra Ilaria non sa.
1: Non sa.
3: Non l'ho vista,
1: dove
3: ragazzi.
1: C'era un padre peccatore.
3: No, non l'ho vista.
0: Padre Ralph.
3: No,
0: padre
3: io,
0: Ralph.
3: No,
0: Richard Chamberlain, non te lo ricordo.
1: Padre Ralph. Poi dopo è diventato un famoso DJ, cioè si è messo a mettere i dischi. Che lo
3: io guardavo Settimo Cielo dove c'era il padre della chiesa che però aveva un sacco di figli.
0: Sì.
3: Non so, io
0: quello
3: guardavo.
0: Ti volevo dire che non hai capito la battuta di Michele su Ralph.
3: No,
0: non l'hai seguito.
1: Lo zio Ralph che salutiamo, che l'altro giorno ho visto, ho fatto un post fantastico con uno che praticamente lo criticava, gli diceva io lo amo, io amo Ralph.
0: Anch'io
1: amo Ralph, la sua autoironia e la sua grande intelligenza.
0: Stiamo divagando, Mike, dunque tra poco, matchy.
3: Sì.
0: Io ottimista, poco fa ho detto avremo una protagonista.
3: No, ce l'abbiamo. Ma voi avete fatto bene ogni tanto a spronarmi, io torno subito propositiva, subito.
1: Sì.
3: Guarda, l'ho già messa da parte la mia pesitina. Abbiamo però un aggiornamento.
0: Di chi?
3: Vi ricordate che settimana scorsa abbiamo fatto doppio matchy?
0: Sì.
3: Abbiamo fatto prima un'ascoltatrice con un ascoltatore e poi c'è stato Carlo che andava al concerto di Elio e le Storie Tese e l'abbiamo matchato con Milena.
0: Okay.
3: C'è scritto l'aggiornamento, te l'ho messo a moito.
0: Eccolo qua, ciao Indie Mike, io e Milena ci stiamo sentendo, però lei è troppo impegnata e lontana. Comunque parliamo tutti i giorni.
3: Non mollare.
1: Ma però hai visto come è cambiata la Ila? Sono i miracoli degli stupefacenti, bravo.

0: pessimista come un treno.
1: Siete voi che mi fate sorridere. Torno subito sulla dretta via. Dai su. Sono carica.
0: Andy e Mike portano bene, dicevamo una volta. Ragazzi, piccolissima pausa. Incollatevi alla radio perché tra poco ci sarà Matchy Matchy su DJ.

0: Radio DJ. One station.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
8: Scarpe. Beh, carine queste.
9: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi.

0: Bar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Una delle hit di quest'estate, Another con Talk to You su Radio DJ, 17:36 con Andy e Mike fino alle 19.
1: Questa macina,
0: questa
1: quando la metti ballano
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, Mike, ti ricordi il loro DJ set davanti alla stazione centrale
1: come
0: di Milano?
1: No.
0: Che figata pazzesca. Saluto anche Ale Lippi, non so se ci sta ascoltando.
1: Sai dov'è Ale Lippi?
0: A Ibiza?
1: Ma va là.
0: No, dov'è?
1: Lei a Turin.
0: Ah sì?
1: Beh sì, perché c'è il K Future Festival.
0: Ah, bello.
1: È in corso e sai che Lippi è tutta roba di Lippi. Io ho visto un Armin Van Buren ieri che martellava come un tuono, ma poi sono più giorni con tra l'altro una line-up pazzesca. Quindi,
0: sì, sì, sì, insomma, elettronica, techno,
1: esatto,
0: di tutto, di
1: tantissima
0: più.
1: Gente, tantissima gente.
0: Ma non parliamo di musica, parliamo d'amore con Meci Meci.

0: amici miei, la rubrica che gli altri programmi di Radio DJ non ci invidiano, ovviamente dedicata alle ragazze single. Io ho detto parliamo d'amore, in realtà è un gioco dove si conoscono altri ascoltatori della
1: radio.
0: Certo,
1: cioè, magari poi sboccia nell'amore, cioè quindi non mettiamo le mani avanti.
2: C'è chi lo ha fatto,
1: certo,
2: c'è chi si è poi
1: assolutamente appropriato. C'è chi poi invece si è sfanculato, quindi
2: sì,
1: insomma,
2: c'è anche quello, ma certo, come certo, in tutte certo. le relazioni, no?
1: In studio la nostra conduttrice di Match Match, Ilaria. Ciao.
2: Eccoci, buonasera, buonasera. Allora, abbiamo la nostra contendente di oggi, si chiama Vanessa, ha 50 anni, lei è di Milano,
1: sì.
2: lavora nel comune, te lo dico così.
1: Carino. Qui a Milano?
2: Sì, qui a Milano. La vogliamo conoscere? Ci dai un po' di più?
1: Molto volentieri. Mm. Vanessa, benvenuta su DJ, ciao!
3: Ciao ragazzi, ciao Andy, ciao Mike.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio, come va? No, bene, noi bene, tu?
3: Io benissimo, grazie.
1: Tutto
3: molto
1: a posto,
3: bene.
1: Salva dalla calura?
3: Abbastanza, sì, sì.
1: Ok.
3: Mi proteggo bene, devo
1: sì,
3: dire.
1: Sei a Milano, non sei in giro, perché i milanesi nel weekend vanno tutti via. Qua, ragazzi, non c'è più nessuno.
2: No, no.
1: No, lei è qua.
2: Infatti.
1: In città.
3: Io sono a Milano con l'aria condizionata a casa.
1: Ok, perfetto. Allora, c'è da dire una cosa, leggo qua. Tu sei una grande fan di Radio DJ e noi lo sappiamo.
3: Vero?
1: È vero, vieni spesso, tante
3: vero,
1: feste.
3: Vero.
1: Quindi peschiamo tra gli ascoltatori fan di DJ, così almeno avete già una cosa in comune.
2: Sì.
1: Ma a parte ciò, ci dai una tua descrizione sia estetica e anche caratteriale?
3: Certo, allora sono alta circa 1,70, sono abbastanza magro, capelli castano chiaro, biondo, occhi scuri, marroncini, mi piace la musica, mi piace ovviamente Radio DJ come hai detto tu, sono una grandissima fan da un sacco di anni,
1: sì.
3: e mi piace viaggiare e mi piacerebbe molto viaggiare perché in realtà viaggio poco e mi piacerebbe farlo molto di più e questa è sicuramente una caratteristica che mi piacerebbe trovare nella persona
1: okay.
3: che,
1: sì. Quindi, perfetto.
4: Sono travel girl.
1: Oh yes.
2: Mi ha dato anche una specifica estetica. Dice che ha una kink, come dicono i giovani, cioè le piacciono, ha un debole per gli uomini con l'occhio chiaro.
1: No, scusa, aspetta un attimo. Cos'ha?
2: Una kink.
1: Cos'è la kink?
2: I giovani dicono ho una kink
1: ma come
2: per le ragazze.
1: Voi come parlate?
2: No, loro. Io
1: no, anche tu, perché tu poi sei l'unica che riesce a darci delle spiegazioni.
2: Perché io lavoro con i ragazzi della Gen Z. Ho degli stagisti, no? E quindi spesso imparo questi nuovi termini.
1: Intanto mi stanno chiamando in diretta 378-442-6495.
2: È un call center,
1: Mike. Può essere anche chi vuole.
2: Mi ha rovinato la vita comunque.
1: Quello dei pannelli fotovoltaici. Presente. Torniamo a Vanessa un attimo. Ti piacciono i ragazzi con gli occhi chiari?
3: Mi piacciono molto gli occhi chiari, sì sì. Sono decisamente attratta dagli occhi chiari. E poi insomma questa persona dovrebbe essere un po' leggera e appunto come dicevo prima... dovrebbe voler viaggiare perché sarebbe carino poter fare qualche viaggetto insieme.
1: Bello. Tu, scusa, abbiamo detto il colore dei capelli? Sì.
2: Sì.
1: Sì, l'abbiamo
3: colore
1: detto.
3: Dei capelli, allora, mi piacerebbe che li avesse i capelli prima di tutto. Poi il colore va bene, cioè moro, però...
1: Quindi non sei per il calvo, perché il calvo è gettonatissimo ultimamente.
3: No, io preferisco i capelli invece.
1: Sì.
2: Ok, quindi con capello e occhio chiaro.
1: Vogliamo dare anche un range d'età?
2: Dai.
3: Certo, dai, tra i 45 e i 55.
2: Ok, siamo abbastanza.
1: Sì. Zona Milano città o Lombardia o anche altrove?
3: Ma prevalentemente Milano città sarebbe perfetto, però diciamo che anche altrove va bene, così si viaggia, no? Per incontrarsi.
1: Sì. Guarda che uno ha già scritto pronti via, stanno arrivando messaggi al 347-342-520.
3: Non vedo l'ora.
1: No, ma ha scritto ho gli occhi scuri e sono calvo, però mi piace tantissimo viaggiare.
2: Ma è Carlo, è sempre Carlo.
1: Ah, sempre quello.
2: Carlo.
3: È sempre Carlo.
1: Niente, lasciamolo un attimo da parte.
3: Carlo un attimo in standby.
1: Ragazzi all'ascolto, se volete fare due chiacchiere con Vanessa tra poco in Match Match 347-342-5220 zona nord Lombardia, sì. diciamo Milano, tra i 45 e i 55 anni, con capelli castani, occhi chiari, amanti dei viaggi.
4: Sulle mani ragazzi, forza.
1: Non so perché l'ho detto, però mi piace col pezzo sotto. Se non avete tutte le caratteristiche
2: va bene, uguale, capiamo,
1: almeno una o due di queste qua, dai ragazzi.
3: Esatto, va bene.
1: Vane, stai lì, il tempo di una canzone.
4: Le mani a tempo per Vanessa.

0: che io traduco il mio tipo, Mike. Chissà se abbiamo trovato il tipo giusto per Vanessa.
1: Allora, la Ila entra di soppiatto nello studio e col sorrisone, quindi vuol dire che di sicuro ho trovato qualcuno per la nostra Vanessa, che si è appena candidata. Stanno arrivando tantissime ancora candidature al 347-342-5220, alcune anche ai nostri telefoni privati. E quindi, insomma, bisogna cercare di portare a casa il discorso. Come arrivo?
0: Che succede?
1: No, io ho fatto tutto un incipit dicendo è arrivata la Ila, è scomparsa.
0: Ok, ok. Senti, abbiamo ancora al telefono Vanessa? Ce l'abbiamo?
1: Vane?
0: Aspetta un attimo che ci colleghiamo, perché da Milano a Milano non è facile.
1: No, è più facile da Milano a Los Angeles, ma da Milano a Milano è difficoltosissimo.
0: Vanessa, 50 anni, di Milano, alta 1,70, capelli biondo castano chiaro, occhi marroni, fisico magro, sportiva ma non troppo, ha delle passioni, radio DJ, le piace la musica e il cinema, ama viaggiare e sta cercando un uomo, possibilmente castano con gli occhi chiari, che sia dai 45 ai 55 anni e che insomma abbia anche voglia lui di viaggiare insieme a lei. Vane, sei ancora lì? Aspetta, sì, ma io ho bisogno di lei anche, Tato, scusami, oltre che... Grazie. No,
1: più aspetta,
0: che...
1: perché c'è la Ila, ma non è colpa del Tato, è che la Ila, non lo so, è entrata tutta felice e soddisfatta e poi è scomparsa senza dirci nulla.
0: Abbiamo il candidato per Vanessa, dovremmo averlo collegato, ce l'abbiamo, Fabio da Milano.
1: Fabio!
0: Benvenuto, Fabio!
2: Eccoci!
0: Ciao!
2: Qua.
0: Ciao, benvenuto!
2: Voi due vi ho seguito per anni al mattino.
0: Grande!
1: Sì, Fabio, stai calmo. Ti sento già,
3: eccomi.
1: Già un po' carico di ormoni, stai calmo un secondo.
3: Io ero entrata tutta spavalda con Fabio al telefono.
2: Come va?
0: Noi bene.
1: No, noi bene. Fabio, senti, allora, ti ha incuriosito questa Vanessa?
2: Ma sì, allora, intanto l'approccio che ha con la voce, il modo che ha di esprimersi,
1: sì,
2: molto carino, molto veloce, diretto.
1: Certo.
2: Ti arriva.
1: Certo.
2: Senso, questo è la sensazione che ho avuto io. Del resto, l'iscrizione

0: interessante. La cosa che mi piace è che è una persona che ha voglia di muoversi.
1: Ok, quanti anni hai tu, Fabio?
0: Ragazzi, sono fuori, c'ho un 57.
1: No,
2: vabbè,
1: vabbè.
2: Te l'ho detto anch'io, siamo dentro, sì, vero, sì. Vane?
3: Assolutamente siamo dentro.
2: Vedi.
1: Perfetto.
2: L'abbiamo
1: ragazzi,
2: recuperati
1: ragazzi.
2: Entrambi, ok, ci siamo.
0: 57 sono da buttare via, ragazzi.
4: Ma no. Senti che è ciura di Milano, figa, cioè. sono appena arrivato da Courmayeur, cacchio, c'ho ancora la mutanda calda.
1: Aspetta. Lasciamo che si conoscano, noi ci facciamo un attimo da parte. Avete 60 secondi per parlare tra di voi. Fabio, ti presentiamo Vanessa. Vai!
3: Ciao grazie, Fabio, molto allora. Piacere. Molto piacere
0: mio,
3: Fabio.
0: Vanessa. Piacere.
3: Quindi
0: piacere.
3: Di dove sei?
0: Milano Sud.
3: Ah, sono sei Milano Sud. Milano. Anch'io sono Milano Sud, quindi partiamo già molto bene, direi.
0: Siamo
3: vicini di casa, praticamente.
0: Mi sa proprio di sì. Io sono l'uomo con la valigia in mano.
3: E l'uomo con la valigia in mano, quindi ti piace viaggiare, questo mi stai dicendo?
0: Lo faccio un po' per lavoro, lo faccio un po' per... perché mi piace non stare sempre nello stesso posto e ovviamente il segno parla chiaro, sono Sagittario, ascendente Sagittario, valigia sempre pronta, quindi questa cosa qua
3: valigia
0: è...
3: sempre pronta, interessante. E che lavoro fai?
0: Io mi occupo di abbigliamento, sono un fashion designer.
3: Che carino, mi piace. Scusami, ti faccio anche un'altra domanda, visto che ci stiamo qua per conoscerci, di che colore hai gli occhi?
0: Io ho gli occhi verdi, mio nome, io sono nato in Danimarca, mio padre e mia madre italiani, mio padre aveva gli occhi azzurri color ghiaccio, ma purtroppo ha deciso di darli a mia sorella, quindi io ho degli occhi verdi semplicissimi.
3: Direi che puoi anche non lamentarti con gli occhi verdi, va benissimo, no?
0: Sono anche cangianti,
3: allora non lamentiamoci.
0: Il mio nome... vero, Fabio, il nome italiano, il nome del mio padre è Ice, quindi color ghiaccio.
1: Stop! Ma che bello, ragazzi! Ma come viaggiavano!
2: Carichissimi!
1: Carichi!
3: Sì, carichi!
1: Questi occhi Ice.
2: Questi occhi Ice
3: sono verdi. Bisogna vederli.
1: Bravo! Calma! Oh, ragazzi! Allora,
2: ma non
1: fermi
2: sono
1: tutti.
2: Ice, sono verdi!
1: Fermi tutti! Siete anche a due passi. Ragazzi, scusate un secondo, fermi tutti. Siete anche a due passi. L'abbiamo detto, Milano Sud. Questo è un match veramente micidiale. Abbiamo programmi, Fabio, per stasera?
0: Siamo liberi,
1: perfetto.
3: Bene. Vane... pensato un po' troppo, ci hai pensato un attimo, qualche secondo in più.
1: Sì,
3: però,
1: deve chiamare la moglie, adesso è il tempo di raccontargli una cagata.
5: Moglie. Aspetta.
2: No, gli ho chiesto tre volte, non c'è la moglie.
1: Calma.
0: Va generato quell'attesa.
1: Sì.
0: Che non è un'attesa.
1: È l'attesa stessa del piacere.
2: Sì, ragazzi.
1: Ma che professionista, Fabio. Aspetta. Domandone.
3: Che c'è in Andre.
1: Aspetta. Domandone. Vanessa, possiamo dare il tuo numero di telefono a Fabio, detto Ice?
3: Assolutamente sì.
1: Messi! Bene, ragazzi, io direi che potreste organizzarvi un aperitivo anche in serata, visto che siete lì a due passi.
0: Gentilissimi, in funzione degli impegni di Vanessa, grandissimi problemi.
1: Perfetto.
2: Oh, fateci sapere.
1: Sì, sì, vogliamo sapere.
3: Vogliamo sapere. Facciamo sapere.
1: Grazie.
3: Assolutamente.
1: Ragazzi,
3: vi teniamo aggiornati, ragazzi.
1: Sì, sì. Ho buttato l'occhio sulla scaletta. Non so se sia un caso. La prossima canzone è il nuovo delle bambole di Pezza che si intitola Porno.
2: No.
3: Direi che si chiude un cerchio così.
1: Ragazzi, il caldo fa male alla testa qui. Tutti ormonati siete.
3: Fa caldo, ragazzi.
1: Voglia di caldo. Ciao Vanessa.
3: Ciao ragazzi, ciao.

0: pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 3 al 5 luglio a Jesolo, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. A Jesolo dal 3 al 5 luglio.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.

0: Ieri.
1: Ce li leva?
0: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
0: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 5.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ! Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump terrà nella notte italiana un discorso in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il tycoon ha già tenuto un discorso sul Monte Rushmore, dove ha rivendicato i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al capo della Casa Bianca in occasione delle celebrazioni del 4 luglio. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, ha scritto Mattarella, è essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per il mondo intero. Papa Leone XIV oggi ha celebrato la messa sull'isola di Lampedusa. Il pontefice ha varcato la Porta d'Europa, il monumento dedicato ai migranti e all'accoglienza. Privost ha parlato anche di immigrazione, sentiamo le sue parole.
3: L'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
2: La cronaca è grave, il 55enne aggredito stamattina a Milano in strada in zona San Siro da un 22enne che è stato prima bloccato dagli avventori di un bar e poi arrestato dalla polizia. La vittima colpita da 20 colpi di coltello e l'aggressore non si conoscevano. Il sospetto che il 22enne abbia problemi psichiatrici. In apertura della pagina sportiva parliamo di Formula 1 perché...

0: Sta per iniziare proprio adesso la Q3 delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, al termine della Q2, il miglior tempo è quello del leader del mondiale Kimi Antonelli su Mercedes, davanti al ferrarista Charles Leclerc. La sessione è un po' in ritardo a causa di un passaggio nella ghiaia dell'Alpine di Colapinto, che ha costretto il commissario a pulire la pista per diversi minuti. In precedenza, sempre Kimi Antonelli su Mercedes aveva vinto la sprint race davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Passiamo al tennis. A Wimbledon, Flavio Cobolli è al quinto set contro il russo Khachanov. In serata scendono in campo anche Lorenzo Sonego contro lo statunitense Fritz e Matteo Berrettini, che sfiderà il bulgaro Dimitrov. Tra le donne, Jasmine Paolini ha superato in due set la greca Sakkari e si è qualificata agli ottavi di finale. Infine il calcio, con le partite del mondiale. Stasera prendono via proprio gli ottavi di finale. Tra circa un'ora scendono in campo Canada e Marocco. Alle 23 sarà invece il turno di Francia-Paraguay.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: su Radio DJ era Ariana Grande, 18:08 con Andy e Mike, ultima ora.
1: Ultima ora, ci facciamo un bel filotto dritti fino alle 19 sì. E poi anche per noi sarà sabato sera.
0: Ebbene sì, Mike, stavo buttando uno sguardo alla partita di Flavio Cobolli.
1: Sì.
0: E insomma,
1: bella
0: è tosta,
1: tirata,
0: tosta. Siamo al quinto set, se l'avete registrata e non volete sapere niente, beh, non vi do il finale perché non è finita.
1: Ah, scusate, stiamo parlando di Wimbledon.
0: Oh yes, Wimbledon, in questo momento siamo al quinto set, 3-2 per Flavio, 15-0 in questo momento, e sta servendo Flavio. Dai Flavio, dai, dai, dai, dai. Jasmine Paolini ha vinto oggi contro
1: bene.
0: La greca Sakkari, credo si dica così, e poi insomma ci sono delle belle sfide, perché Sonego si è beccato Fritz, l'amico Fritz, che insomma è un cliente scomodissimo. L'amico Fritz che è americano, di America poi parliamo, e poi ci sarà Berrettini contro
1: sì.
0: Dimitrov.
1: Sì, sì, sì. Insomma, e beh, America sfida. Ti vengono in mente subito i mondiali, poi magari parliamo anche dei mondiali.
0: Sì, sì, dopo sì, assolutamente, scusate.
1: Sono state delle giornate bellissime con delle partite fantastiche.
0: Apro e chiudo parentesi di gossip, gira la voce di Berrettini con Peggy Gou, non so se avete sì, intercettato, sì. Esiste
2: visto,
0: questa
2: ho visto
0: con Peggy Gou.
2: Hanno
0: Michele
2: messo,
0: non sa niente.
2: Aspetta,
0: Michele,
2: sì. ti dico, ho visto tutto stamattina. Hanno sì. pubblicato la foto dello stesso tiramisù, però lei un po' smangiucchiato, lui intero.
1: Ma cosa, scusa, cosa ci azzecca Berrettini con Peggy Gou?
0: Non lo so.
2: E
0: però
2: poi
0: gira sto gol.
2: Lei ha pubblicato la foto di un portachiavi a forma di racchetta da tennis.
1: Ai.
2: Beh, comunque lui, posso dire, bravo, cioè.
0: Lui bravo,
1: lui è un bellissimo. Buona... No, ma ragazzi, cioè, è un bellissimo ragazzo. Per
2: sì,
1: carità.
2: Sì, però dico anche buon gusto.
1: No, cioè non capisco, però. C'è cioè l'incrocio magico Chris Cross. Vabbè, Peggy Gou, magari c'è tanta gente che all'ascolto non sa neanche chi è Peggy Gou.
2: Spieghiamo
1: chi
2: DJ.
1: È Peggy
2: Gou.
0: Beh, Peggy Gou, DJ coreana,
1: produttrice,
0: quella che ha fatto na na na, giusto per
2: però
0: spiegarla.
2: Detta così si capisce bene.
0: Perché Berrettini e Peggy Gou? Non lo so, approfondiamo.
1: Magari, ma scusa, magari Berrettini è un amante di quella tipologia di musica lì e si sono incontrati ad una serata sua,
0: chi
1: per
0: sa,
1: dirne una.
0: Chi lo sa, chi siamo noi per sapere com'è andata? Non lo sappiamo. Dicevamo, parliamo ancora di Stati Uniti. Oggi 4 luglio gli Stati Uniti sono abbastanza protagonisti, non fosse che sono protagonisti per un articolo pubblicato qualche giorno fa dal Washington Post.
1: Sì, e noi non ne volevamo parlare perché il tema è da approfondire.
0: L'articolo era serissimo. È stata intervistata una gastroenterologa e docente alla Harvard Medical School, quindi stiamo parlando di una cosa sì. seria. Tra l'altro lei ha un nome che fa un
1: perché
0: po'
1: perché di solito quando invece parliamo di cose facete scatta un università Massachusetts,
0: sì,
2: solitamente quelle robe lì. Da lì, sì. Dal Massachusetts.
0: Le
2: sì.
0: notizie matte arrivano da lì.
1: Sì, Massachusetts. Sì.
0: Però aspetta, il nome di lei potrebbe far sorridere perché lei si chiama Trisha Pasricha, ok? È una gastroenterologa.
1: Bene.
0: E l'intervista aveva come argomento il bidet. Gli americani hanno fatto domande alla gastroenterologa sul bidet ed erano domande completamente surreali. Ma per noi italiani.
1: Certo, certo. Perché noi tipo? In Italia, allora, noi tutti tendenzialmente abbiamo il bidet nella nostra sala da bagno, definiamola sì. così. Cioè, il bidet però è anche un oggetto sconosciuto, per esempio basta andare dai nostri amici d'Oltralpe e anche in Inghilterra per dirne uno, e il bidet non sanno manco cos'è.
2: No.
0: Esatto. Domande surreali del tipo, le mani si sporcano? Un italiano verrebbe da ridere, ma che cazzo di domande fai? Le mani si sporcano, esce l'acqua fresca, corrente, perché siccome è un oggetto, è un sanitario che loro non conoscono,
1: no.
0: lo vivono come un alieno, cioè,
1: certo.
0: e quindi fanno
1: il
0: queste
1: bidet,
0: domande.
1: Questo grande sconosciuto.
0: No, ma sai perché? Perché ad esempio loro associando il fatto che tu ti lavi le parti intime dopo aver fatto un bisogno,
1: sì.
0: avevano questo dubbio che le mani si potessero sporcare.
1: Signori! Americani, signori francesi, signori inglesi,
2: pulisci.
1: ebbene sì, noi italiani che siamo comunque visti male da voi, in realtà siamo molto più puliti di voi.
0: Aspetta.
1: Cioè a noi piace andare in giro con gli zebedei freschi.
0: Aspetta, Mike.
2: E puliti.
1: Certo,
0: no, mi viene il dubbio
1: con la parte anale, sì. profumata,
0: aspetta,
1: a differenza

0: coscienza vostra.
1: Mi viene il dubbio che gli americani non usino la carta igienica.
2: No, la usano, ma non con le mani dirette.
1: Aspetta,
2: capito?
1: Altri dubbi, tipo, come ci si asciuga? Con un asciugamano? Eh no, con cosa? Dopo il bidet, come ti vuoi asciugare?
0: Al vento.
2: Che grande.
1: Oppure, è gelato? O c'è l'acqua calda?
2: Ma scusami, ma
0: queste sono domande serie di una, no, di una uscita dall'Harvard, cioè dall'Harvard University.
1: Sono domande che questa gastroenterologa di Harvard ha ricevuto sul sito del Washington Post.
2: Ah, sul sito.
1: Sì, o comunque, diciamo, sono le domande alle quali lei ha risposto. Poi c'era il dubbio sul bidet, quello inserito nei water, e questo è un bel argomento.
0: Aia, lì noi l'abbiamo vissuto.
2: Quello forte in Giappone.
1: Noi l'abbiamo vissuto
0: in Corea.
2: Vedi, anche in Corea.
0: Io, Andre, allora te lo giuro, come quando siamo arrivati in hotel in Corea, io e lui su due piani diversi abbiamo passato 20 minuti al telefono a raccontarci cosa ci stava succedendo con quei magici tasti.
1: Dei getti.
0: Esatto.
2: Avete fatto una telecronaca live.
0: Sì, certo.
2: E come è andata?
0: Ma anche il tuo esce il gettone da davanti. Che
2: Prova
0: ma il vapore, da dietro.
1: Chissà se Peggy Gu a casa al bidet.
0: Ma sicuro,
1: chi lo sa.
2: Sicuro. Però lei vive in Germania.
0: Ma lì ce l'hanno tutti,
1: Comunque,
0: lì ce l'hanno tutti.
1: Questo argomento è interessante a proposito delle vacanze, dei viaggi, perché ci sono destinazioni dove non trovi le stesse cose che abbiamo noi in Italia. E poi l'altro argomento è cose che ti mancano tanto quando vai all'estero, no? Sai che quando vai all'estero, soprattutto appunto in Francia o in Inghilterra o anche negli Stati Uniti,
0: innanzitutto
1: a me il bidet manca.
0: Per esempio, ci sono anche i sistemi, quelli di elettrificazione differenti, diventano un problema, perché se tu non ti porti un adattatore, per dire, magari se hai le prese a 3 o le prese a 2, diventa un po' un casino, no?
1: Per esempio, a te, Ila, cosa manca quando vai all'estero?
2: Allora, a me due cose: la frutta e i pomodori.
1: I pomodori.
2: Perché i pomodori all'estero non sono sempre buoni.
1: È vero.
2: Non sanno di niente.
1: A me un'altra cosa è anche l'acqua del rubinetto.
2: L'acqua ha un sapore proprio di...
1: L'acqua del rubinetto anche in Spagna, ma anche in qualche isola volta.
2: O anche quella della bottiglia.
0: Cioè, voglio dire, ma anche tu. Cioè, ti voglio bene, cacchio. Andiamo in un'isola di 40 km di raggio, anche meno. Voglio dire, per certi versi, cioè, bevi l'acqua del rubinetto.
1: Non bevo l'acqua del rubinetto, no. ma se mi lavo i denti, per dire, l'acqua è un po' diversa e mi dà fastidio.
0: Amore, col grano che hai, comprati un Evian e lavati i denti con l'Evian.
1: Mettiamo la canzone. E che canzone bellissima. 347 342 5220. Cose che vi sono mancate o che vi mancano quando andate all'estero e viaggiate.
0: Comunque la bottiglia di Evian 25 euro a Parigi.
1: E tu ti lavi i denti, che sborone. Canzone scelta non a caso, perché nella pronuncia del titolo di Michael Jackson qua c'è un'assonanza con l'oggetto sanitario di cui stavamo parlando.
0: Esatto.
1: Non vogliamo dissacrare il King of Pop, però potete cantarla nominando il sanitario.
0: L'hanno fatto tutti, perlomeno in Italia.
1: Perlomeno in Italia. Bello.

0: Il bidet, questo sconosciuto per gli americani, visto che oggi è il 4 luglio, stiamo sorridendo insieme sempre agli amici americani di questo articolo del Washington Post in cui una gastroenterologa di Harvard rispondeva a domande che noi riteniamo stupidissime, per loro molto serie sul bidet.
1: Banali per noi,
0: ma abbastanza banali. Saluto la mia mamma che ci sta ascoltando, che ha una bellissima casa, però in formato un po' mignon, Mike, e mi dice: preparati al water col bidet incorporato nella casa al mare.
1: Ah, perché ha fatto il tutt'uno. Sì. Beh, però se la tecnologia ci regala grandi emozioni, perché andare contro la tecnologia?
0: Io non amo tanto questa cosa.
1: No.
0: Non amo lavarmi dove evacuo.
1: Sì.
0: Anche se il
1: felice.
0: Getto, io evacuo felicissimo, però poi non amo, scusate l'argomento.
1: Ricordi che c'era il famoso felice, calciatore.
0: Felice evacuo. Però il getto effettivamente è di acqua corrente,
1: sì,
0: freschissima.
1: Sì.
0: Però non so tu, io non amo abbinare le
1: no,
0: due cose.
1: A me piace avere, addirittura io sono talmente viziato,
0: sì,
1: che mi piace avere le cose separate proprio da dove mi lavo anche i denti. Cioè io,
0: giusto,
1: ho una sala dove faccio i bisogni e mi lavo,
0: sì,
1: e poi ho una sala dove mi, invece mi aspergo i denti e mi lavo la faccia.
0: Cosa fai con i denti?
1: Mi aspergo i denti.
0: Mai. Oggi hai detto che vuoi diventare papa.
1: Sì.
0: Hai detto che
1: vabbè,
0: hai una
1: ma uno
0: sala
1: può sognare.
0: Ma giusto, è giusto. Beh, ma guarda,
1: ma che... allora, se c'è la fortuna di abitare in posti dove ci sono un po' più spazi, cioè secondo me è giusto, perché anche nella privacy di un bagno, tra virgolette, definiamolo padronale,
0: sì,
1: cioè nel senso, quando una, se si ha la possibilità di avere una piccola stanzina dove tu metti il water e il bidet a parte,
0: sì,
1: cioè rispetto a tutta l'altra parte del bagno, cioè perché non farlo?
0: Io sono d'accordo,
1: no,
0: con te. Nei grandi alberghi, ad esempio, è così. Stiamo estendendo un po' l'argomento dal bidet, che non c'è in alcune zone d'Europa e anche del resto del mondo, alle cose che magari viaggiando vi sono mancate in modo particolare. Prima, ad esempio, la nostra Ilaria citava i pomodori.
1: Pomodori.
0: I pomodori, senti qua. Senti.
2: Carissimi cialtroni, sono il vostro affezionatissimo Rosario da Londra.
1: Ciao.
2: Allora, per i pomodori, Ilaria, mettili fuori un anno prima dal frigorifero di mangiarli. Scherzi a parte, un ristoratore è qui, siciliano anche lui, mi ha detto: se puoi, appunto, tirali fuori una mezz'oretta prima, o addirittura se puoi lasciali comunque fuori, a meno che non sia troppo caldo, e poi mettili a bagno in olio e sale un bel po' prima.
0: Vabbè, grazie.
2: E in qualche modo così stanno meglio. E soprattutto,
1: sì,
2: evitare, sì, i pomodori del posto, ma cercare quelli fatti almeno in Marocco, almeno sicuramente,
0: allora,
2: no Olanda, no Germania, insomma, name and shame,
0: okay,
2: no Inghilterra, se possibile appunto Italia, Spagna, Marocco, queste cose qua,
0: sì,
2: e il trucchetto che dicevo prima.
0: Grazie
1: per il podcast.
0: Grazie. Sei un po' lungo, però beh, utile se andate nei paesi del nord.
1: Ross ci ha fatto un podcast, ma io lo amo Ross, quindi
0: può
1: farlo.
0: Pensa a quelli che viaggeranno in nord Europa,
1: sì,
0: e vogliono i pomodori.
1: No, allora, quella cosa di metterli un po' così a mollo tra olio e sale, sì, cioè nel senso che il pomodoro poi pesca un po' quello che è la salubrità di quella cosa che hai fatto, che questo miscuglietto che hai fatto, e quindi diventa un po' più
0: sapido.
1: Sì, un po' più sapido, un po' più saporito.
0: Ma è che a qualcuno,
1: però che tristezza, no?
0: Vabbè, certo, ma io dico, ma vai nel nord del mondo a cercare i pomodori, non
1: sì,
0: andare lì,
1: ma mangia qualcos'altro,
0: mangia le patate, per dirne una. Qualcuno
1: patata, sai che io sono diventato un grande riscopritore della patata lessa,
0: sì,
1: d'inverno,

0: patata lessa schiacciata, buona, con olio e sale.
1: Adoro.
0: Gli metti anche una spolverata di pepe ed è una bomba.
1: A qualcuno è mancato il latte, sentite qua.
2: Sono Andrea da Racconigi, ho 9 anni. Quando sono andato in Irlanda mi è mancato il latte normale perché mamma ha comprato un latte di 2 litri e che sapeva di formaggio.
1: Ah sì, è il latte irlandese.
0: Tra l'altro posso dire, allora, il latte è un alimento che noi qua, noi italiani e noi mediterranei, insomma, ci ingozziamo, no? Se ci pensi, cioè, soprattutto da giovani. Poi ad un certo punto in poi non si sa perché tu non lo digerisci più. Cioè, tu adesso prova a parlare con della gente che ha più di 45 anni, nessuno beve più latte.
1: Non lo bevo più perché non lo digerisco.
3: Vabbè, di una pesantezza disumana, eh?
1: Allora prendi quello ad alta digeribilità.
0: Sì, sì. E poi dopo non riesci più nemmeno, perché dopo diventi intollerante. Cioè, adesso tutto il mondo è intollerante al lattosio.
1: Sono problemi. Comunque, cose che vi mancano quando viaggiate. Se vi fa piacere di segnalarle, 347 342 5220.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio DJ 18:27, messaggi di cose che mancano quando si viaggia. Beh, questo è proprio centratissimo con l'argomento di oggi. Senti.
1: Ragazzi, sicuramente quando si viaggia per noi italiani è il bidet quello che manca veramente, e specialmente su una nave da crociera è veramente allucinante poi lavarsi.
0: È vero. Sì, fai la doccia, fai un tutt'uno lì a quel punto.
2: Beh, sì, che... sì. Però posso dire, cioè, esatto, cioè, unisci l'utile al dilettevole, anche al dilettante, se vuoi. Ti ricordi la nostra prima vacanza a Riccione? Sì. Non potevamo permetterci degli hotel con grande budget. Noi avevamo

0: Bruno Mars su Radio DJ 18:38 con Andy e Mike fino alle 19. Mike, allora stanno arrivando messaggi che ci raccontano di cose che mancano quando si viaggia. Sai che noi italiani, poi amanti della bellezza, amanti del comfort, amanti del bidet, questo sì, sconosciuto per gli americani.
1: Allora, nella pazzia di questa giornata di sabato, che è in evoluzione totale, sì, magari la buttiamo dentro domenica questa cosa qua, due mie amiche mi hanno scritto: noi manca un abbonamento per Raya.
0: Raya, l'app di incontri?
1: L'app di incontri, quella dove devi essere invitato.
0: Sì,
1: hai capito? Cioè, se non hai uno dentro che ti invita, tu non puoi entrare, o perlomeno ti puoi iscrivere, ma rischi di non essere mai comunque
0: chiamato
1: esatto,
0: perché se non sei presentato da un socio o definiamolo così, da uno
1: allora,
0: già iscritto.
1: Due mie care amiche ci tengono tantissimo e mi hanno appena scritto: noi manca questa cosa qua e... dateci una mano.
0: Ok, però io personalmente non sono dentro Raya.
1: No, tu, ma nemmeno neanche... io, figurati.
0: Cioè, quindi tu vorresti
1: io non so
0: dire...
1: neanche cosa sia, cioè.
0: Credo sia un'app di incontri un po' più selettiva,
1: sì,
0: in cui appunto devi essere presentato da un altro iscritto. E però tu mi stai dicendo questo su Radio DJ perché speri che qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice iscritta possano invitare loro?
1: No, io dico magari domani, sì, abbiamo altre tre ore di programma, diamo una mano a queste due amiche, tra l'altro una la conosci pure, che insomma hanno bisogno di entrare in Raya.
0: Va bene, non lo so, se qualcuno iscritto a Raya avesse piacere che segnalare le nostre amiche, grazie mille. Detto ciò, premio fedeltà.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Da Roma, Margherita.
1: Marghe,
0: ciao.
3: Eccomi.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Buon sabato,
3: ciao,
1: come stai?
3: Bene, bene, grazie.
0: Tutto bene? Tutto fa caldo in quel di Roma?
3: No, io sono in Sardegna, quindi sto...
0: Ah, figurati, figurati.
1: In Sardegna dove?
3: Verso Stintino.
1: Stintino, beh, posti bellissimi. Hai fatto il bagno oggi?
3: Sì, certo, sto tornando ora dal mare.
1: Certo.
0: Tanta invidia.
1: Ma è vero che c'è il mare molto caldo in Sardegna?

0: Guarda, devo dire di sì, quest'anno sì, particolarmente.
1: Certo, perché ho leggevo un articolo ieri proprio che addirittura rispetto al solito in Sardegna siamo 6 gradi sopra la media, sì, che è tantissimo sì, se sì, ci sì, pensate.
0: Sì, il mare è caldissimo, ma ormai da diversi anni comunque.
2: Sì, 6 gradi è tanto.
1: È tanta roba.
2: È tanto, tanto.
1: Tanta roba.
2: Sì. Beh, Margherita ha scelto una meta italiana, quindi lei non è una di quelle che va all'estero e poi dice ah mi manca tanto quella cosa lì perché no, in Italia c'è tutto. Ma
1: poi
2: quando...
1: in Sardegna c'hanno il bidet, ragazzi. Ve lo dico.
2: Non solo, ma hanno tantissime cose bellissime. Buonissime, buonissime, ma quando va all'estero Margherita, insomma, è un'italiana e quindi cosa ti manca, Marghe?
0: Allora, qua siamo grandi amanti dello spaghetto al pomodoro, che è una cosa che ci manca tantissimo quando andiamo all'estero. Appena torniamo a casa, la prima cosa che si fa è lo spaghetto al pomodoro.
2: Anch'io, beh, lo spago è sempre venduto.
0: Esatto.
2: Sì, sì. Proprio
0: esatto,
2: quello che facciamo noi italiani.
1: Classico.
2: Cioè, pomodoro
1: quello
2: e basilico.
0: Pomodoro e
2: classico,
0: basilico, classico, con un padaglietto, super.
2: Sì, sì,
1: bello,
2: un po' di parmigiano.
1: No.
2: Ragazzi, è casa. Quella roba lì è,
0: quella
2: ho,
0: è casa.
1: Ho famissima.
0: Esatto.
2: Anch'io ho fame, perché bene o male la pizza più o meno si trova. Adesso
0: la pizza si trova, poi altre passi, però quello spaghetto al pomodoro fatto in casa come si deve non si trova da nessuna parte.
2: Sono d'accordo. A me sai cosa manca anche in certi posti del mondo? Il vino buono, ragazzi. Non
0: bravo,
2: voi,
0: anche,
2: quello a me manca.
0: Anche
2: a voi.
0: Anche quello.
2: Perfetto, allora noi ti mandiamo la DJ Box con i gadget di Radio DJ con la Pummarola e il basilico di Matteo Curti.
0: Ah,
1: certo,
2: un nuovo prodotto che facciamo.
1: Figurati. Poi Matte è Masterchef DJ.
2: E gli spaghetti
0: grandi.
2: DJ. Perfetto.
0: Grazie mille.
2: Buona Sardegna.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ragazzi, ci facciamo questo sabato sera. Are you ready guys? Oh yeah. Con una canzone che quest'anno
1: festeggia. I vocalist quelli veri che parlano

0: Yes, canzone che festeggia i suoi 30 anni, gode di ottima salute. Salutiamo il Molly anche.
1: Beh certo, salutiamo e abbracciamo il fratello Molella.
0: Oh yes, ragazzi, non so voi, io ho tanta voglia di calcio.
1: Sì.
0: Anche voi ragazzi?
1: Yeah. Moltissima.
0: Oh yes. Questa canzone è del mio amico produttore Sam Raffillo,
1: che salutiamo.
0: Che salutiamo, che stasera suonerà al Tanta Roba Festival a Cremona e quindi io vado a vederli.
1: Bravo.
0: I ragazzi di questa etichetta berlinese che si chiama Toy Tonics, sono lui e Capote, molto simpatici, molto freschi e carini. Ho tanta voglia di calcio, ci introduce un po' l'analisi dei temi e l'approfondimento in vista della sfida Canada-Marocco. In studio con noi l'esperta Ilaria Salvaggio.
1: Ciao Ila, grazie, grazie di esserci venuto in soccorso. Noi siamo uomini ma non capiamo una mazza di calcio, quindi meno male che esisti tu.
2: Sì,
1: allora, Canada-Marocco, una partita molto tosta. Il Marocco è una delle candidate ad arrivare tranquillamente in alto dal punto di vista del mondiale, giusto?
2: Sì, sì, sì, hanno anche, so anche la formazione se vi interessa.
0: Adesso ce le leggi. Se volete vi leggo testualmente cosa dice l'intelligenza artificiale della
2: Vediamo.
0: Partita. Vi
1: cosa
0: interessa?
1: Dice, cosa dice?
0: La sfida degli ottavi di finale all'Energy Stadium di Houston tra Canada e Marocco rappresenta un incrocio di narrative sportive, geopolitiche e di posizionamento mediatico di altissimo livello. Il Canada si presenta a questa sfida cavalcando un'ondata di entusiasmo mediatico senza precedenti.
1: Certo.
0: E la vittoria drammatica ai sedicesimi contro il Sudafrica, decisa da un gol al 92esimo di Stephen Eustachio, è presente Mike, ha regalato alla nazione la sua prima storia.
1: Quello del caffè. Caffè Eustachio.
0: Anche
1: che
0: delle trombe, anche se, oltre che del caffè.
2: Pensavo pistacchio.
0: Insomma, ha regalato alla nazione canadese la sua prima storica vittoria in una fase eliminazione diretta di un mondiale. Basta, mi fermerei qua.
1: A seguire, alle 23, c'è un'altra partita molto importante perché c'è Paraguay-Francia.
0: Abbiamo le formazioni?
2: Sì, quale volete per prima?
0: Beh, andiamo in ordine cronologico.
1: Canada-Marocco.
0: Dai, sentiamo le formazioni lette dall'Ilaria di Canada-Marocco.
1: Vai. Vai.
2: Allora,
1: vai.
2: Il Canada mi gioca un 4-4-2.
1: Bene.
2: Ok, e abbiamo Crepeau.
1: Che cosa vuol dire innanzitutto 4-4-2?
2: Qua c'è scritto tra parentesi 4-4-2.
1: Sì, che sono disposti in campo come?
2: 4-4-2.
1: Bravissima.
0: Brava, non era facile.
1: È una domanda comunque trabocchetto, vai.
2: Ok. Poi, quindi abbiamo Crepeau, Johnson,
0: sì.
2: Bombito.
0: Crepeau è il portiere.
2: Crepeau è il portiere, quindi lui è l'uno.
0: 4-4-2-1.
2: Cioè lui è quello da solo. Ok. Johnson,
1: quello
2: Bombito.
1: Dello shampoo.
0: Johnson è quello dello shampoo. Poi
2: Bombito.
0: Bombito è il mio preferito.
1: Bombito già idolo.
2: De Fougerol.
1: Sì. 500 milligrammi tre volte al giorno.
2: Poi c'è questo che sembra una pillola anticoncezionale. La Riea.
0: Sì, sì.
2: La Riea. Buchanan.
0: Sigur. Sarà Buchanan.
2: No, Buchanan.
0: Buchanan.
1: Buchanan.
0: Ma sarà Buchanan se canadese, no?
2: Vabbè.
0: No, Buchanan.
1: Vabbè.
0: Poi Fioi, che arriva? Fioi, che arriva a Buchanan stasera? Che vado a giocare con Canada? Sì, è di sottomarina di Chioggia, Buchanan.
2: Poi abbiamo Sigur, Eustachio, che hai appena detto tu, quindi che... non mi frega. Ahmed, vabbè, facile.
0: Sì.
2: Jay David.
0: Ok.
2: Poi
1: che è David, Jonathan David, è
0: il nostro Jonathan David.
1: Punta fruttifera della Juventus.
2: Questo è il mio preferito. Oluwasei.
1: Sì.
2: Lui forte,
0: che,
2: secondo me.
0: Che è un cognome quasi marocchino.
2: Infatti, e poi citi Marsh.
0: Perfetto.
2: E quindi questo è il Canada. Poi Marocco invece mi
1: come
2: fa.
1: Come gioca?
2: Mi fa un 4-2-3-1.
1: Quindi, quindi 4-4-2 con 4-2-3-1. Cambia molto, attenzione.
2: Sì, sì. Quindi quello che sta da solo è 1.
0: Bounou.
2: Hakimi.
1: Sì.
2: Diop.
1: Sì.
2: Alal.
1: Sì.
2: Mazraoui.
0: Mm-hmm.
2: Bouaddi.
0: Mm-hmm.
2: El Ayanoui.
1: Sì.
2: Brahim Diaz.
0: Beh, questo è famoso.
2: Questo.
1: Beh, non che gli altri, ce ne sono 3 o 4 lì dentro, ragazzi, che sono fortissimi.
2: Ounai, poi abbiamo.
1: Sì.
2: E seguiamo con El Canous.
0: Grazie.
1: El Canous.
0: Canous di Puglia. Grazie, grazie. Ila, grazie. Sì.

0: Noi abbiamo finito, ci sono un paio di commenti al volo sulle formazioni sì. di Canada-Marocco.
1: Vai, vai, tra l'altro Lette. Il Marocco manco l'abbiamo finita.
0: No, no, no, è vero, però i nostri ascoltatori hanno apprezzato, senti qua Mike.
2: Bisogna proprio dire che la Ila non fa per niente rimpiangere Kendrick Lamar quando leggeva le formazioni. Grande, sì, grande, vero. Grande.
0: E a proposito della pronuncia del giocatore Buchanan, che lei ha detto Buchanan, sì. arrivano invece altre interpretazioni.
1: Altre interpretazioni.
0: Senti, senti qua.
3: Ragazzi, scusate, io sono di Torino, è Bujanè.
0: È il Bujanè.
3: Naturalizzato.
1: Senti, accaggio qua il Bujanè.
0: Ila, grazie.
4: Grazie a voi, grazie quando volete.
0: Grazie, le formazioni del Paraguay con la Francia non facciamo
4: poi le facciamo un'altra volta.
0: È finita, grazie al Tato in regia. Tra poco le news e poi il GB Show con Guido Bagatta. Noi ci sentiamo domani dalle 16 alle 19. Da Andrea
1: e Michele
0: è tutto.

0: pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 3 al 5 luglio a Jesolo, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2 euro.

0: 50 in più.
1: Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 5.
7: Dettagli i negozi su demenego.it.
8: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
13: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 19. Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha aperto poco fa dal porto di New York le celebrazioni ufficiali per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Vance ha portato i saluti del presidente Donald Trump ai presenti. Nel suo intervento il numero 2 della Casa Bianca ha ricordato che il 4 luglio di 250 anni fa George Washington lesse la dichiarazione di indipendenza che proclamava l'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini. Trump invece parlerà nella notte italiana da Washington, dove a causa del grande caldo è stata annullata la tradizionale parata. Papa Leone XIV da Lampedusa, dove stamattina ha celebrato la messa, ha poi varcato la Porta d'Europa, il monumento dedicato ai migranti e all'accoglienza. Il pontefice ha parlato di immigrazione facendo un appello all'Europa.
4: L'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso

0: Un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
1: Passiamo alla cronaca. Ha salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni che rischiavano di annegare in mare, poi è morto per un malore che lo ha stroncato subito dopo. È successo stamattina a Otranto. La vittima, 54 anni, è stata subito soccorso, ma non c'è stato nulla da fare. Apriamo la pagina sportiva con la Formula 1. Kimi Antonelli partirà dalla pole position domani nel Gran Premio della Gran Bretagna. Il 19enne pilota della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, che hanno fatto il secondo e il terzo tempo. Antonelli oggi ha vinto anche la sprint race. A Wimbledon invece Flavio Cubolli si è qualificato agli ottavi di finale sconfiggendo in 5 set il russo Khachanov. Tra le donne anche Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottavi di finale dopo aver superato in 2 set la greca Sakkari. In serata Sonego e Berrettini sfideranno rispettivamente lo statunitense Fritz e il bulgaro Dimitrov. E inizia proprio in questi minuti il primo ottavo di finale del mondiale di calcio, quello tra Canada e Marocco. Alle 23 sarà invece il turno di Francia-Paraguay.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
6: e alle nostre vacanze romane,
7: anche se non siamo a Roma.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90€.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99€ al pezzo. Scopri di più su conad.it.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
13: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: fino in fondo ne aveva bisogno di soldi, perché questo Bruno Mars fa una canzone al giorno, evidentemente il mutuo è sempre lì da pagare. L'abbiamo sentito tra l'altro dal vivo anche a Milano la prossima settimana. Per adesso sigla.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagata. Guido Pagata.
0: Benvenuti e bentornati amici, questo è il GB del sabato con la collaborazione del disgraziato, ovvero Simone, che
2: ciao.
0: Con me, eccoci, benissimo, che con me percorrerà questa oretta insieme a voi. Ora importante non tanto per quelli che ci ascoltano dagli Stati Uniti, pochi ma ci sono, ma per tutti voi, anche se in America oggi è il 4 di luglio, che cade di sabato, quindi il ponte se lo sono fregati. Hanno chiuso comunque la borsa un po' in anticipo perché dovevano scappare tutti da New York per farsi le 6 ore di macchina per arrivare magari nella parte più alta di Long Island. Però comunque festa in America, non festa da noi. Noi che cosa facciamo? Parliamo dalla voce di un vegetariano che comunque non mangia carne rossa, carne con animali, di animali a sangue caldo da ormai 15 anni. Parliamo di carne americana e di come, nonostante i prezzi siano schizzati alle stelle, gli americani consumano sempre più carne. C'è meno offerta da parte della carne americana, cioè prodotta sul suolo statunitense, importano di più nonostante i diktat di Trump, consumano di più. Pensate che oggi il 4 di luglio hanno speso qualcosa come 352 milioni di dollari in più rispetto all'anno scorso per farsi le grigliate, per mangiarsi la classica bistecca in spiaggia. Ma quello che fa più impressione non è tanto il costo della carne nei supermarket, aumentando praticamente del doppio, raddoppiato rispetto agli anni scorsi. Una bistecca che pesa mezzo chilo costava 12 dollari in America, stiamo parlando, e adesso ne costa 25, però uno se la compra al supermarket, 25 se la fa alla griglia e sono affari suoi. E il costo della carne al dettaglio, nel senso al ristorante. Stavo guardando, io non sono esperto, vi dico, non tocco carne né di manzo né di pollo e via dicendo dal 2012, quindi sono 14 anni, un po' meno di 16. Guardavo la costata, il filet mignon e la T-bone, che è controfiletto più filetto, in determinati ristoranti a New York la pagate anche 150 dollari, cioè tu ti siedi e chiedi, va benissimo, due bistecche per me e la signora, una buona bottiglia di vino, e poi loro ti chiedono chiaramente Pellegrino, perché l'acqua minerale è solo Pellegrino, 20 dollari per una bottiglia di Pellegrino, buonissima, ma che in Italia costa un po' meno. Totale del conto 400 dollari, l'ho fatto io per voi, il costo in una steakhouse medio-alta, non di quelle dove per entrare devi prenotare l'anno prima, 400 dollari, ma poi c'è anche il resto. E il resto qual è? La mancia, 15, 20 o 25%, facciamo il 20, 80 dollari di mancia, quindi 500 dollari in assoluto per una bistecca al 4 di luglio al ristorante. Va un po' meglio se siete in spiaggia, vi affumicate con gli amici, vi scottate, un classico, con i fuochi d'artificio in chiusura della giornata.

E voilà, Roy Orbison, fino in fondo con Pretty Woman. Sapete tutto di questo brano, mettetelo un attimo lì nell'angolo. Tornando alla notizia della carne prima, ormai è definita dagli esperti economici americani la carne come affordable luxury, cioè un qualcosa di lusso che l'americano medio si può permettere, ma non sempre, una volta alla settimana, una volta ogni due, e non per motivi di dieta, non per motivi tipo i miei di non mangiare la carne punto, ma perché la carne costa troppo. Abbiamo fatto i conti, 400 euro per mangiarsi una bistecca, euro, dollari, poi se siete europei fate pure il cambio, per mangiarsi una bistecca con la moglie o la fidanzata, non è che tutti ogni giorno, ogni due giorni se lo possono permettere un esborso di questo tipo. Riprendete Roy Orbison, riprendete Pretty Woman, ricordate il film, la trama del film la conoscete, lui uomo d'affari americano che è a Los Angeles per la sua società, che è un fondo di investimenti che compra le aziende e poi le distrugge, cioè le fa a pezzi e le rivende a pezzettini. Poi nel film ovviamente questa parte è marginale, perché lui nel film incontra una prostituta come Julia Roberts, si chiamava Violet forse, citando a memoria, la incontra e poi succede tutto quello che conoscete. Rimaniamo sul discorso invece fondi di investimento che comprano per poi sbriciolare. Tutto questo discorso lo riportiamo a EasyJet. Molti di voi, quasi tutti, avranno preso qualche volta EasyJet, seconda compagnia europea per il volume di posti a sedere, per il volume di voli che produce ogni giorno. La prima, se vi interessa, è Ryanair. Siamo sempre in materia di linee aeree economiche, le famose linee aeree che avrebbero dovuto cambiare il mondo, lo hanno fatto all'inizio, poi i prezzi ormai sono equiparati anche a quelle che esistevano una volta. Cosa sta succedendo a EasyJet? Sta succedendo che un fondo che si chiama Castle Lake sta tentando di scalare EasyJet, ma questo fondo è conosciuto nel mondo proprio per qualcosa come quello che faceva Richard Gere nel film, cioè compra le aziende e poi le spezzetta e le rivende agli interessati, però non tutte insieme.

insieme a seconda appunto di chi vuole un pezzo di un'azienda. Ad esempio, EasyJet fosse comprata da Castlelake, potrebbe essere venduta a quelli che vogliono uno slot importante in diversi aeroporti, che sono appunto le possibilità di atterrare, di agganciarsi al finger e di avere un'assistenza in aeroporti molto affollati che non hanno più slot disponibili, piuttosto che rotte che ha EasyJet che non ci sono più perché i cieli sono straaffollati. O gli aerei, perché EasyJet è una delle poche linee aeree al mondo che ha la proprietà vera di tutti i suoi velivoli, ne ha comprati degli altri, da qui al 2030 ne arriveranno 287, tutti ordinati, tutti già pagati con un acconto, quindi anche un valore importante in asset veri e propri, e quindi questi di Castlelake ci hanno buttato gli occhi sopra e stanno pensando, stanno cercando di scalarla. Detto questo, il problema, voi direte, chi se ne frega? E no, il problema è dell'Europa, perché se succedesse una cosa del genere a EasyJet mancherebbero un sacco di posti da utilizzare da parte di tutti noi. Gli espertoni hanno detto che i prezzi aumenterebbero di parecchio, 20-25%, sono già abbastanza alti, anche quelli delle low cost aumenterebbero anche di più, perché mancando una parte importante, pensate che un passeggero su 11 ogni giorno ha un biglietto EasyJet, potete immaginare sul volume dei voli in Europa, quindi mancando una fetta così importante del tutto, il sistema aereo europeo, ed è per questo che se ne sta occupando anche Bruxelles, andrebbe in estrema difficoltà, andrebbe in apnea, e poi chissà cosa potrebbe succedere.

0: più.
1: Non c'è problema, io sono in onda e lei va a cena, ci mancherebbe altro. Questa era Noemi, ovviamente. Adesso, intanto, correzione, mi dicono dalla regia e dintorni che il nome è Vivian, non Violet, della protagonista di Pretty Woman, quindi Julia Roberts si chiama appunto Vivian nel film. Detto questo, parliamo di caldo, parliamo di quello che ci sta succedendo in questi periodi caldi fino a un certo punto, fine giugno, d'accordo, adesso

Poi luglio, almeno io mi ricordo da ragazzino che facevamo fatica e non c'era neanche l'aria condizionata. C'erano però le auto, e le auto di un tempo non avevano i colori di adesso. C'erano tre o quattro colori. Mio papà aveva una bianchina bianca, poi c'era aveva avuto una Volkswagen azzurra, c'era azzurro, bianco, nero, rosso praticamente quasi impossibile, insomma non c'era il metallizzato, era assolutamente un qualcosa di introvabile, lo si vedeva solo nelle foto, nei filmati che arrivavano dai paesi esteri. Perché vi sto dicendo questo? Perché quando scegliete un'auto, soprattutto adesso che fa caldo, la prossima auto, pensate al 2027-2028, perché il colore fa la differenza stando in auto, nonostante l'aria condizionata. Allora, qual è il colore che trattiene più il caldo in assoluto e anche in macchina? Il nero. Se voi andate in giro vestiti con una maglietta nera in questo periodo, avrete sicuramente più caldo rispetto a uno con una camicia o una maglia bianca. 62% di trattenimento, quindi di calore che viene tenuto dal colore nero. Poi il marrone e il blu, 56%, molto vicini al nero, quindi tutto quello che è scuro. Rosso 51%, arancione 50%. Adesso però devono raccontarmi, deve presentarsi qualcuno che ha comprato una macchina arancione, forse qualche Porsche d'epoca, ma peraltro l'arancione non mi sembra un colore molto di moda, anche perché poi è un po' difficile rivenderla una macchina arancione. Gialla 48%, stessa roba per l'arancione. Sapete che i taxi nelle grandi città sono diventati bianchi perché i tassisti poi col taxi giallo non riuscivano più a rivendere la macchina. Uno dei motivi è quello lì: a fine, diciamo, carriera della macchina, volendola cambiare, con la macchina gialla non potevano più venderla. Questa è una parentesi per raccontarvi qualcosa di più. Il metallizzato è quello che dovete prendere se non volete il bianco. Il bianco in assoluto trattiene il 43% del calore, il metallizzato il 46%. Metallizzato che può essere argento metallizzato, bronzo metallizzato, sappiate che quel luccichio della carrozzeria, quel tipo di luccichio, è quello che poi respinge il calore stesso. I got

0: canzone che si chiama Spirits del 2016. Simone era uno degli appassionati degli Strambellas. Sembra fatta praticamente oggi questa canzone, sì. A 10 anni. Te li ricordi gli Strambellas?
1: Sì, simpatici, no? Mettavamo
0: assolutamente. Molto andavate bello. Anche a bervi due birre.
1: Sì, ogni tanto.
0: Benissimo, andiamo in pubblicità, poi torniamo. Questo è il GB del sabato.
2: GB Show con

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Radio DJ consiglia.
4: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
5: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
4: LP,
5: Coez,
4: Elvis Costello,
5: Mannarino
4: e tanti altri.
5: No Borders Music Festival, il suono della natura.
4: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
12: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
13: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
12: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
18: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
19: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
18: La Torrente, baciati dal sole del sud.
20: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
21: Questa sera alle 21 torna su Radio DJ la grande musica di Elio e le Storie Tese con Il Concertozzo.
22: All'improvviso parte una canzone tipo
21: Evento presentato dal Trio Medusa con Elio.

0: Le storie tese e grandi ospiti sul palco.
1: Parco Sempione, verde e marrone, dentro la mia città.
0: Il Concertozzo, questa sera alle 21, solo su Radio DJ.

Bentornati il GB, ovviamente Radio DJ, Guido Pagatta con voi, e questo era Sombro, un altro che secondo me ha un mutuo da pagare, un po' come quelli che ultimamente abbiamo menzionato. Una volta era The Weeknd, che ogni settimana aveva un brano nuovo, Bruno Mars anche lui, Dua Lipa, insomma sono tutti lì che devono produrre. Poi mi hanno spiegato realmente perché buttano fuori così tanti brani, perché l'algoritmo, il fottuto algoritmo, se lo molli un attimo ti fa precipitare, quindi devi tenere sempre viva la carne viva sotto il sole, ok? Questo è il motivo. Era Sombre, come diciamo a Radio DJ. Adesso vi racconto i paesi con la più alta e più bassa aspettativa di vita in questo momento. Non dovete mettervi le mani da nessuna parte in maniera scaramantica, perché l'Italia è messa molto bene.

quelli invece dove si sta peggio, perché alla fine si lascia il simpatico pianeta con largo anticipo. Allora, Corea del Sud, 84 anni, 84.6 per essere preciso, di aspettativa di vita media tra uomini e donne. Giappone, 85, tutto in Oriente. Poi Hong Kong, 86 anni. Attenzione qua, ma io poi qui ho una soluzione. Il secondo posto è di San Marino, ok? E il primo posto è del Principato di Monaco. Principato di Monaco con 86.7, le donne sono quasi a 89 anni. San Marino, 86. Perché gli stati più piccoli hanno questo tipo di aspettativa di vita più alta? Intanto per il reddito pro capite degli abitanti, e poi perché hanno meno problemi, meno popolazione esposta a malattie, a problemi e a tutto il resto. Chiudendo velocemente, questi sono quelli che stanno meglio. Volete sapere chi sta peggio? Nell'ordine, Lesotho, siamo in Africa, 58 anni di media. Repubblica Centrafricana, 58, pari al Lesotho, sembra una partita di calcio, purtroppo non lo è. Poi abbiamo il Sud Sudan, il Chad e la Nigeria, dove oggi per un uomo l'aspettativa di vita è 54.6 anni. Quindi praticamente, se vi interessa, io me ne dovrei essere già andato, fossi nigeriano, più o meno da una decina d'anni. Fossi nel Sudan da 6-8, fossi in Lesotho da 7. Ma siccome sono ancora in Italia, mi dovete beccare tra capo e collo qui a Radio DJ.

lasciamolo finire. Era un grande Prince anche nei finali. Costruiva un po' tutto, non credo ci sia, magari sì, una canzone che finisca male di Prince, magari qualcuna, la settima, ottava di un LP fatto col piede sinistro o col piede destro, non lo so, però non tocchiamo questi argomenti, anche perché dobbiamo andare a Singapore. Singapore è un posto strano perché non è una località turistica. Quanti di voi, pensando al viaggio di quest'estate, hanno detto potremmo andare a Singapore? Pochi, anche perché in questo momento, ve lo dico, il clima è abbastanza insopportabile, tipo quello dei paesi arabi, Dubai, Abu Dhabi. Molta umidità, 40-42 gradi. Singapore è gradevole da settembre all'inizio di maggio. Tanto che, per renderla gradevole almeno per gli abitanti nel periodo del grande caldo, avendo poco spazio, a differenza, che ne so, di Dubai, dove hanno fatto il Dubai Mall, che è gigantesco, loro hanno il deserto, possono costruire tutto quello che vogliono. Singapore lo spazio è strettissimo, è una specie di Svizzera, tant'è che è detta la Svizzera d'Oriente, compressa tra altri paesi. Negli anni 70 il governo di Singapore ha pensato di fare una città parallela sotterranea. Singapore ha esattamente quello che succede fuori, invece di sviluppare verso l'alto, loro hanno sviluppato verso il basso. Hanno creato un vero e proprio spazio gigantesco che contiene due autostrade che bypassano praticamente la parte superiore, quindi ci sono le uscite come dei giganteschi tunnel, chilometri e chilometri di autostrade, ma anche shopping mall uno dopo l'altro, uffici, abitazione vera e propria, gente che ha scelto di vivere sotto invece che vivere sopra, cioè apre la finestra e non vede praticamente niente, vede un tunnel piuttosto che un muro, anche se decorato e via dicendo. Negli anni 70 tutto questo è stato dotato di un sistema anche anti-allagamento per i cicloni tropicali che ogni tanto arrivano da quelle parti, che avrebbero potuto allagare tutto questa parte sotterranea rendendola invivibile. C'è un sistema di aria condizionata che è stato rifatto l'anno scorso per quasi 1 milione di persone, che collega tutti questi spazi, tutte queste attività e tutto quello che vi sto raccontando. Ci sono praticamente 8 quartieri abitativi sotto sempre Singapore, c'è anche un sistema antiterremoto, tutto perfetto, quindi se volete andarci, magari andateci anche in questo periodo. Il mio consiglio personale è quello di passare per Singapore. Volete andare in Thailandia? Volete andare, fate voi, in Laos? Andate 2 giorni a Singapore perché ne vale la pena, è una città perfetta dove non accade praticamente nulla. Intanto questo è il mio grande amico Biagio Antonacci con l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: È grande Biagio che ho rivisto con piacere un evento durante la Milano, il fuorisalone di Milano, nella settimana del mobile, informissima, sia dal vivo che in voce qui a Radio DJ. Adesso parliamo di una novità nel mondo dello sport che va a trovare una disciplina sportiva che da noi purtroppo è molto molto compressa, sto parlando del golf, mentre in altri posti al mondo, senza andare troppo lontano, in Spagna, ok, è quasi uno sport popolare per tutti. Non è vero che costa tanto in Italia, ci sono possibilità di pagare anche meno, è chiaro che è un po' più difficile da imparare, ci vogliono più lezioni e tutto il resto. Però, detto questo, hanno cercato di movimentare un po' il golf. Dopo il foot golf, che è andato un po' a quel paese con la possibilità di giocare su un campo con un pallone da calcio e fare buca, praticamente le buche erano un po' allargate. Lo stesso, le 18 buche fatte prendendo a calcio un pallone, tant'è che c'erano molti calciatori che si erano cimentati in tutto questo. Adesso è arrivato lo speed golf, molto più interessante. Allora, come si gioca a golf? Lo sapete, comunque ci sono 18 buche, tra una buca e l'altra si cammina, dove tu tiri la pallina, poi la ritiri fin quando arrivi in buca e tutto finisce lì. Nessuno ti cronometra quanto tempo ci metti, l'importante è che tu faccia sotto il par della buca, insomma faccia meglio possibile per andare a imbucare e passare alla buca successiva. Da qualche tempo a questa parte, soprattutto nei paesi nordici, quindi Svezia, Norvegia, e Danimarca e anche la Finlandia, ha preso piede per le donne, soprattutto, ma anche per gli uomini, lo speed golf, dove ti prendono il tempo, cioè tu non devi camminare chiacchierando, tu appena hai colpito con il bastone, col legno, con il pat, la pallina, devi metterti i bastoni sulle spalle e correre come se stessi facendo uno sprint dove è finita la pallina. Ti fermi, la riprendi e via dicendo. I tempi sono molto molto accorciati. Solitamente per fare 18 buche uno ci mette 5 ore e mezza camminando in 4 con gli amici. In questo caso lo speed golf riesce a far fare qualcosa come 51 minuti cronometrati per 18 buche. Perché? Perché uno corre come un pazzo. Il problema è che, avendo il fiatone, sei molto meno concentrato e sei molto meno dedicato a fare un gran colpo con la pallina. Quindi è una via di mezzo, come l'equitazione. L'equitazione vi calcolano il tempo, più che altro del cavallo,

cavallo, tanto del cavaliere, ma anche ovviamente l'ostacolo, se viene abbattuto, fanno una media e tolgono dei secondi se l'ostacolo viene abbattuto. Qui puoi fare bene con la pallina, però se hai fatto male col tempo in corsa ci sono dei parametri che ti abbassano appunto il discorso del punteggio che hai raggiunto. Io in Italia non l'ho ancora visto. Settimana prossima, incredibile ma vero, riuscirò a prendere 3 giorni, fugo, vado a fare un camp di golf per capire meglio se sono capace o meno. È 3 anni che sto tentando di ciappare, come diciamo a Milano, quella palla in maniera molto disgraziata, ma forse ho capito il tutto, e cercherò di capire, comprendere anche se lo speed golf ha un futuro in Italia. Unisce la parte aerobica alla parte anche di gioco, che può divertire. Staremo a vedere.

0: 4, uno psicopatico che pensava di essere spiato da chiunque, ovunque, dovunque, si chiama Rockwell, fece questo disco, appunto, Somebody's Watching Me, con il quale chiudiamo il GB. Grazie a Simone, da Guido Pagatta, appuntamento a domani puntuali, sempre qui su Radio DJ alle 19. Arrivederci. Guido Pagatta, Guido
1: Pagatta. Avete ascoltato il GB Show? Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 3 al 5 luglio a Jesolo, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
2: Radio DJ One Nation, One
3: Station. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano

0: tangenziali. Facciamo strada al domani.
1: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Jesolo dal 3 al 5 luglio.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Allora, com'è andata la serata?
10: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
9: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
10: Nah, non ti sei persa niente.
11: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
12: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
15: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: E so sapere.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 20 in punto. DJ!
4: Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlerà nella notte italiana in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. A Washington, a causa del gran caldo, è stata annullata la tradizionale parata del 4 luglio. Trump ha già tenuto un discorso nelle scorse ore da Mount Rushmore, dove ha invitato a difendere la specificità di essere americani e ha dichiarato che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Poco fa il tycoon ha parlato con il sito di informazione Axios e ha detto che sta seguendo i funerali della guida suprema iraniana Khamenei, ucciso da raid americani e israeliani il 28 febbraio. Sono tutti lì, ha dichiarato Trump, un solo colpo e potremmo eliminarli tutti, ma non lo faremo perché altrimenti non avremo più nessuno con cui negoziare. E le esequie di Khamenei si stanno celebrando nella grande moschea di Teheran e si stanno trasformando in una prova di potere del regime che promette vendetta e morte agli Stati Uniti. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, sono attese circa 20 milioni di persone. Mojtaba Khamenei, figlio dell'Ayatollah, potrebbe esserci per la tumulazione prevista per il 9 luglio. Ai mondiali di calcio è iniziato il primo ottavo di finale tra Canada e Marocco, che sono ancora sullo 0-0. Alle 23 sarà il turno di Francia-Paraguay. Formula 1, Kimi Antonelli è stato il grande protagonista del sabato del Gran Premio di Gran Bretagna. Il 19enne pilota della Mercedes ha prima vinto la sprint race, poi ha fatto il miglior tempo nelle qualifiche a Silverstone. Il leader del mondiale sarà affiancato in prima fila dalla Ferrari di Leclerc, terza in griglia la rossa di Hamilton. A Wimbledon, Flavio Cobolli si è qualificato agli ottavi di finale sconfiggendo in 5-7 il russo Khachanov. Tra le donne, anche Jasmine Paolini si è qualificata per gli ottavi di finale dopo aver superato in 2-7 la greca Sakkari. In campo in questi minuti Lorenzo Sonego, che ha vinto 6-4 il primo set contro lo statunitense Fritz, e Matteo Barrettini, che ha iniziato da poco il suo match contro il bulgaro Dimitrov.
5: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
4: In serata bel tempo su tutto il territorio nazionale senza alcun disturbo da segnalare, temperature in aumento, domani mattina ampio soleggiamento da nord a sud con cieli sereni, nel pomeriggio ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale con clima via via più caldo. Le notizie di Ilmeteo.it tornano domani mattina.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
7: Radio DJ, One Nation, One
8: Station. Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
9: Le tecnologie spaziali stanno rivoluzionando il settore energetico. Satelliti in orbita bassa, affiancati ad algoritmi di intelligenza artificiale, analizzano dati e immagini ad alta risoluzione per rendere le infrastrutture elettriche sempre più sicure. Le applicazioni per Enel sono diversificate e integrate, dal calcolo dei rischi di inondazioni e incendi per proteggere gli impianti, fino alla connettività nelle aree remote per garantire il controllo delle cabine elettriche anche in emergenza. E c'è di più: i dati satellitari migliorano la gestione delle fonti rinnovabili, previsioni meteorologiche, cioè di sole e vento, più precise, ma anche il monitoraggio delle riserve idriche a lungo termine. La tecnologia moderna è dunque un ponte fra cielo e terra, un'integrazione di dati e connessioni capace di illuminare e proteggere il nostro futuro energetico.
8: In collaborazione con Enel.
10: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Radio DJ. Go, go, go.

0: mi hanno detto vieni, veloce, perché a luglio, anche il sabato, facciamo un po' di...
1: Say what?
0: Abbiamo messo assieme anche un po' di momenti, highlight della settimana, però magari uno si è così acceso la radio adesso, dice che scusa Wad, ma che ci fai tu qui oggi? Jingle!
2: Scusa. Che ci fai tu qui oggi?
0: Appunto, scusa, non era previsto, sarà previsto fino a fine luglio, ok? Quindi anche il sabato, con un po' di cose, tante cose fatte durante la settimana. Ovviamente, essendo l'ultima settimana prima della finale dei mondiali, abbiamo fatto partire il nostro Mondial Intro, che è una gara non tra canzoni, ma tra le intro delle canzoni. Quindi le intro che vi causano un grande effetto pelle d'oca, goosebumps. Se ne avete, segnalatecele. Ladies and gentlemen, sta per cominciare.
3: Say what?
0: Let's go.
3: Say what?
2: Thinking about you.
3: Radio DJ.
1: Sounds good. Real good.

0: Cantante, ridi. Secondo me tra Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, quello che ride un po' così da fattone alla fine è Wiz Khalifa.
1: Ah, dici?
0: Perché comunque lui nelle canzoni, nei video, anche sui social, fa vedere insomma che è simpatico, sì. Wiz Khalifa, che è quello che fece assieme a Charlie Puth Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow,
2: sì. Gang.
0: Con anche Snoop Dogg.
1: Sì.
0: 21 e 39 minuti.
1: E fin qua.
0: Sì, tutto giusto. L'abbonamento è in corso, quindi preparatevi, vi aggiorneremo. Ma intanto il jingle fatto al volo, specifico per i più tecnici, non sono jingle prodotti dal nostro imbattibile Field Vibe, ma generati al volo da intelligenza artificiale, ok? Vai col jingle del Mondial Intro! E comunque. Mondial Intro. Che comunque così brutto non è. Che cos'è il Mondial Intro? Rispieghiamolo.
1: È un come si chiama? Un campionato.
0: Campionato
1: dove
0: mondiale.
1: Noi, esatto, scegliamo delle canzoni che hanno degli intro che sono proprio, li riconosci immediatamente.
0: Sì.
1: Ognuno
0: che ti emozionano appena,
1: esatto,
0: li senti.
1: Pelle d'oca.
0: Intro di canzoni, quindi non sono in gara le canzoni, ma i primi secondi, fino a quando il cantante canta.
1: Sì, i primi 10-20 secondi, esatto.
0: Sì, sì,
1: ognuno
0: sì.
1: può candidare quella che secondo lui è proprio imbattibile, stupenda,
0: sì.
1: mondiale.
0: Mm-hmm.
1: Bello se la candida cantando l'intro.
0: Bello se la candida. Ok,
1: così.
0: Sì. E lo stanno già facendo.
1: Esatto,
0: ieri hanno vinto.
1: Sfidano.
0: Ieri ha vinto Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Oggi nel primo round c'è
1: Notorious B.I.G. con Hypnotize.
0: Sentiamola.
2: Oh.
0: Voto subito. Se ti piace scrivi B.I.G. sempre al numero dei messaggi. Notorious B.I.G. Hypnotize sfida chi?
1: Children di Robert Miles. Dai.
0: Difficile. Dalle facce direi difficile. Giaggia alla lavagna.
3: Dimmi.
0: Tu chi voteresti?
4: No, Notorious.
0: Ah, Notorious.
4: Sì.
0: Beh, sì, comunque è pazzesco quando fa. Fai partire Notorious così, boom.
1: Ma è più difficile di ieri quando c'era la DPG contro Britney Spears,
0: sì.
1: Diciamo così.
0: Comunque inizio a vedere già i voti, molto votato Children fino ad ora. Secondo round tra?
1: Abbiamo i Deep Purple con Smoke on the Water.
0: Sentiamo. Aia, questo è un mega intro. Non vorrei essere al posto dello sfidante.
1: Ma io neanche in chi vota.
0: No,
1: perché
0: esatto.
1: È difficile.
0: Deep Purple, Smoke on the Water, sfida in quale intro?
1: Qua lo voglio dire, la sfida è tra gli intro, non
0: l'intro,
1: le canzoni,
0: esatto.
1: Sfida Bohemian Rhapsody dei Queen.
0: Aia. Is this the real life? Is this just fantasy? Che però non è un intro.
1: Beh, più o meno sì.
0: Forse voterei Deep Purple per motivi di intro, perché comunque Bohemian Rhapsody parte a zero, no? Diremmo noi tecnicamente.
1: È un intro cantato.
0: Comunque dichiaro aperto il televoto. Tra queste quattro canzoni, qual è l'intro, non la canzone, ma l'intro migliore secondo voi? Ripassiamo il nome delle canzoni:
1: Notorious B.I.G., Hypnotize, Children di Robert Miles, Smoke on the Water dei Deep Purple e Bohemian Rhapsody dei Queen.
5: Say what?

0: 50 Cent. Wow! Del 2005. Anche questa è grande intro. Comunque 50 Cent ne ha di canzoni con intro devastanti su tutte, sicuramente in the club. Go, go, go, it's your birthday.
1: Go shawty, it's your birthday.
0: We're gonna party like it's your birthday.
2: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: How are you doing? Siamo... Comunque 50 Cent che è stato da Julier, lo abbiamo già detto ieri, in uno dei tre concerti allo stadio Maradona. È a Napoli evidentemente, ma... Ora, non me ne vogliano gli ascoltatori napoletani, che li amo in assoluto proprio tanto, ok?
1: Tu devi sempre stare attento a quello che dici.
0: Infatti metto le cosiddette and...
1: In front off.
0: In front off. Go, go, go shorty, it's your birthday. No, perché vedo tantissime foto di persone anche, insomma, abbastanza distanti dal mondo della discografia, dal... con 50 Cent. Tipo, è venuto a trovarmi nel parrucchiere X, poi scrolli e l'algoritmo ti fa vedere un altro parrucchiere, è venuto a trovare.
1: Avrà visitato dei posti. Okay,
0: quanti cazzo di volte
1: 50
0: si è fatto i capelli? No, il punto è che credo, e sono d'accordo con me stesso, che stiano generando immagini con l'intelligenza artificiale, un po' per scherzare, un po' perché viviamo in una società in cui non si capisce più cosa è vero e cosa no. E quindi molti mettono...
1: tu hai fatto un abbonamento.
0: Questo è un altro discorso, abbonamento.
1: Non te lo perdonerò.
0: I cui benefici li sentirete nelle prossime puntate.
3: Guarda, aspetta un attimo, frate, non ti arrabbiare.
0: No, che mi arrabbio, amo Napoli in assoluto, frata. Ma...
1: Sì, sì.
0: Allora, abbiamo due vincitori dei round del Mondial Intro di oggi. Del primo giro, che era tra Notorious B.I.G. e Robert Miles Children, un messaggio su tutti a rappresentare il popolo.
4: Ovviamente Children,
0: Robert Miles. Risentiamo l'intro di Children. E in effetti sì,
1: il brividino te lo dà.
0: Eh sì, perché il Mondial Intro è la gara di intro, non la gara di gara
1: della
0: di canzone.
1: Canzone.
0: Il secondo round era tra Bohemian Rhapsody dei Queen e Smoke on the Water dei Deep Purple. Messaggio del popolo.
5: Ragazzi, ma belle tutte, ma Smoke on the Water.
0: Smoke on the Water, cioè Smoke on the Water. Quindi finalissima nel match di oggi tra Robert Miles Children e Smoke on the Water dei Deep Purple. Ne passa soltanto una, che poi sfiderà le altre. Questo è Smoke on the Water. Difficile, eh?
1: È molto.
0: Però grande intro, grande intro. Perché metti Robert Miles, metti Children. Metti Children, Robert Miles. È questa.
1: Che gli vuoi dire, no?
0: Che gli vuoi dire? E chi vince tra le due?
6: 347-342-5220. Do you like big bass?

0: Beyond the Drums, Godzilla.
1: Va tutto alla grande.
0: Prima di salutarci, ladies and gentlemen, lo so che insomma avete stoppato la vostra serata in attesa del risultato di questo secondo girone del Mondial Intro, il Mondial Intro, il mondiale degli intro, delle canzoni, non più belle le canzoni, ma più belli l'intro. Poi se tanto mi dà tanto,
2: gode, me ne vanto.
0: Sì, ma se l'intro è bella anche la canzone. Però
2: di solito.
0: Sigla, vai. Sigla del Mondial Intro. La gara di oggi ci ha portati ad una finalissima tra Children di Robert Miles, Smoke on the Water di Deep Purple. Sentiamo la pancia del paese.
3: Sempre ovviamente Children.
0: Children.
4: Robert Miles tutta la vita, ma tutta la vita.
3: Due canzoni completamente diverse, che adoro entrambi.
0: Però
3: Deep Purple.
0: Deep Purple. Attenzione.
5: Buonasera, guarda.
0: Ciao.
5: Per la mia età, Children tutta la vita.
0: Children sta stravincendo.
1: Beh, questa però è una la classica finale anticipata, cioè
0: è vero.
1: Queste sono due intro storiche.
0: È un Francia-Spagna dei mondiali di calcio. Chi voti?
1: Quindi,
0: chi voti?
1: Diciamo il loro scontro diretto è arrivato un po' troppo presto.
0: La vita è
1: comunque
0: così.
1: La storia è la storia, quindi Smoke on the Water.
0: Siamo quasi a pari.
6: No, ma come si fa? Io non voglio scegliere, io voglio tutte e due.
0: Amore mio, ma la vita è così, ci mette davanti ad una scelta molto spesso. Laura scrive: io avrei messo One and One di Robert Miles, ma voto comunque Children. Roberto vota Children di Robert Miles. Quindi possiamo dire, tipo,

0: sfiderà a questo punto in Jodie e Silence dei Depeche Mode.
1: Incredibile, ma domani, non adesso.
0: Tra un po', certo.
1: Potete candidare l'intro più belli delle vostre canzoni preferite, se vi va, nelle prossime 24 ore fino alle 20 di domani, anche sul profilo Instagram del pupazzo che vi sta parlando, che è Michele Wad Caporosso.
2: Comunque bella bro.
1: Comunque bella raga, appuntamento a domani. Arriva Notorious.
3: Ci stai proprio bene, Radio DJ, super freshness, bro. Ti voglio bene, un abbraccione.
4: Bella la Radio DJ, gang.
5: Radio DJ, bitch.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 5.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
16: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Dottore, telefono per mio marito.
18: Mi dica, che succede?
17: Da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
18: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
19: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il secondo volume, Gli ultimi giorni di quiete, di Antonio Manzini, in edicola con Repubblica.
2: Elio e le storie tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte. Un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
1: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
2: Dal 7 luglio, Elio e le storie tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
9: Aggiungi un tanto di gusto in più.
10: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
9: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
10: Waterstick dall'Angelica.
16: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio.
11: Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
20: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. A canzone

0: Harry Styles e Dance No More. Dance No More. Dance No More.
1: Avete sentito?
0: Avete sentito Dance No More di Harry Styles. 21:39 minuti, ciao, spero sia bello questo mercoledì per voi. In caso non lo fosse per motivi di come si chiama?
2: Qualsiasi genere di motivi.
0: No, come si chiama? Ne parlavamo prima, quello il coso dello stress.
2: Cortisolo.
0: Per motivi, se non è un bel mercoledì, per motivi di cortisolo, ci pensiamo noi ad abbassarlo.
2: Sì, e non guardate il telefono mezz'ora prima di andare a dormire, non guardatelo appena vi svegliate. La prima cosa che dovete vedere è la luce naturale.
0: Ma soprattutto per abbassare il cortisolo. Che da non confondere con il colesterolo, che
2: no,
0: non c'entra niente.
2: No, è una cosa diversa.
0: E partecipate al nostro Mondial Intro. Sigla! Mondial Intro. Eh sì, gara di intro di canzoni. Un'ascoltatrice a cui voglio molto bene dice: intro è femminile, la intro. Quindi gara
2: da intro
0: di canzoni. Non le canzoni, non sono in gara le canzoni, ma sono in gara le intro delle canzoni. Partiamo da
3: Kids degli MGMT.
0: Kids MGMT. Si può votare, ok?
4: Comunque bella bro.
0: Questo è un gran. Questa è una grande. Oh, ma diamolo al maschile. No, vabbè, femminile.
2: Impersonale. Bella questa.
0: Intro, sì. Intro. MGMT, bellissima, Kids. Che sfiderà?
5: Madonna,
0: Papa Don't Preach. Intro, non la canzone, la intro. È una bella intro. Non è epica,
2: sembrava,
0: dai.
2: Un po' anche Ornella Vanoni. Si fa così, rossetto a cioccolato.
0: Poi invece Paio, si chiama così, un saluto da Paio di Torino. Suggerisce Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Mamma mia, oh. Questa è una grande intro.
2: Sì.
0: Mondial Intro. Queste erano le intro che duravano 6 minuti e mezzo.
2: Beh,
0: praticamente.
2: Però cosa gli vuoi dire?
0: Ma niente. Molto molto bella. Sentiamo la quarta in gara stasera.
6: Levels Avicii.
0: Levels di Avicii.

0: non fra di loro.
1: Kids Day degli MGMT, poi Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, Avicii, Levels
0: e Madonna, Papa Don't Preach.
1: 347 342 5220 Mondial Intro.
2: Say what?

0: Morning Show.
1: Fatto così tanto luglio questa canzone.
2: Luglio, col bene che ti voglio.
1: Eh sì, oggi che il primo luglio è iniziato il settimo mese dell'anno 2026. Eh già, è estate.
2: Il terzo trimestre.
1: Eh sì, costumi da bagno che boom boom boom volano. Gente che già si tuffa. Settimana prossima ci vediamo a Pantelleria, ma tanto avremo modo di raccontare tutto ciò. Magari mi collego via Zoom come ha fatto il consigliere comunale di Acquaviva delle Fonti.
2: Ah certo, da Gardaland.
1: Da Gardaland.
2: Era lì, ha detto piuttosto che mancare.
1: Molto virale quel video oggi. Allora, Mondial Intro, grande successo, devo ammettere. Sigla del Mondial Intro.
3: Go. Presenta Mondial Intro.
1: Ormai con l'intelligenza artificiale ti facciamo un jingle per qualsiasi cosa in tempo reale, ladies and gentlemen.
2: Avevi detto che ti saresti fermato, invece sei riuscito a metterne uno.
1: La sigla
2: ogni mezz'ora, certo.
1: E le canzoni in gara oggi erano le intro delle canzoni
2: Levels di Avicii, no, perché mai corretto prima. Kids di MGMT, Madonna, Papa Don't Preach e Guns N' Roses, Sweet Child.
1: I
2: oh
1: più
2: my.
1: Votati dagli ascoltatori, il primo dei quattro più votato è Levels di Avicii.

0: squadra, puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
1: Sfiderà adesso, dichiaro aperto il televoto tra Levels di Avicii, non la canzone ma la intro, Levels contro il pezzo epico, anche quello dei Guns N' Roses. Mamma mia,
2: Oh succede.
1: Mamma mia. Qual è la migliore intro tra queste due?
3: 347-342-5220.
1: Sarà ospite al Beach Like a DJ di Viareggio il nostro amico Night.
4: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

ricordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: il mio amico Night, che abbiamo visto di recente al Party Like a DJ, che poi di recente è passato praticamente un mese dal Party Like a DJ. Epica serata con Night al 1212 Celebration. Night che sarà anche ospite del Beach Like a DJ a Viareggio.
1: Va tutto alla grande.
0: Yo, appuntamenti live come quello che sta per arrivare qui su Radio DJ con il concertozzo. E quindi diamo la linea al concertozzo. G!

da questa settimana abbiamo questa intelligenza artificiale in grado di realizzare un jingle per qualsiasi cosa, e infatti siamo molto eccitati di questo, ma anche del concertozzo. Appuntamento a lunedì, ladies and gentlemen, dalle 20. State bene, ciao.

0: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 3 al 5 luglio a Jesolo, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Elio e le storie tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
2: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
1: Dal 7 luglio, Elio e le storie tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Vieni da MD per una qualità top.
1: Senza spendere una fortuna, Antonella.
2: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.

0: DNA.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Radio DJ.
5: One nation, one station.
1: Fa molto strano dire Medusa l'ascolto. Benvenute da parte di
3: Giorgio,
1: Gabriele
3: e Furio.
1: Fa strano solamente per l'orario, ma l'occasione è quella di farvi ascoltare il concertozzo che si è tenuto a Biella esattamente una settimana fa. Edizione clamorosa,
3: bellissima. Però una bellissima occasione per farlo sentire a chi purtroppo non è potuto starci.
1: Non solo, perché poi non c'è solo le storie tese, ma tantissimi ospiti: Tony Hadley, Carla Amleto, Tony Pitoni e Valerio Lundini in qualità di madrino. Attenzione.
3: E sarà proprio lui a presentarci il gruppo.
6: Buonasera Biella, siete più di 200, fatevi un applauso. Sarebbe stata una leggerezza non farlo. Dunque, abbiamo spiegato come funziona un concerto. Io quest'oggi sono onorato di essere stato chiamato a fare il madrino di questa, mi piace chiamarla, kermesse musicale. Siamo al Concertozzo 2026, o come direbbero alcuni 2026. Io volevo presentare la band non in ordine alfabetico dei musicisti, ma in ordine alfabetico degli strumenti che essi suonano. Quindi inizierò, chi conosce la musica doo-wop sa che ci sta una voce che tende a fare i toni più gravi, più bassi. Pensate che in America hanno creato uno strumento musicale simile alla chitarra che riproduce elettronicamente quel suono, si chiama basso e lo suona Faso.

0: fuori classi.
1: Sotto sulla chitarra.
2: Nonché doppiatore di Beavis. Per qualcuno, molti sono qui per questo. Andiamo avanti, in ordine alfabetico seguono le percussioni, i tamburi, i piatti, ahimè anche i cimbali. Sto parlando della batteria rappresentata da tre persone, ma inizierei con Christian Meyer. Vado avanti, hai anche dei colleghi, i suoi due figli legittimi. Uno è Paolo Ruboli, anche lui percussioni e tamburi. L'altro mi è Riccardo Marchese, signori. Dunque, non di soli uomini è fatta la musica, che se ne dica, abbiamo una quota rosa ai cori, nonché alle voci Muli e Bri. Paola Folli, signore e signori.

Dunque, passiamo allo strumento più amato dai giovani e da quelli che hanno i pantaloni strappati, la chitarra, detta anche l'ukulele dei maschi. La suona Cesareo.

come vedete ci sono diverse pianole, quindi qui l'ordine alfabetico deve essere anche per i musicisti. Alla prima pianola, quindi quale preferite? Pianola di destra o... Destra, quindi destra del palco. Signori e signori, Gentleman, anzi Gentleman, con la... Alle altre pianole, questa volta di sinistra, non politicamente, perché se conoscete il musicista purtroppo non è di quella fazione, il maestro Vittorio Cosma.

0: E alle voci, qui la V fa sì che torni tutto il mio discorso dell'ordine alfabetico, alle voci principali e alla simpatia, il altrettanto maestro Elio.
1: Grazie Piella. Il madrino, no, della manifestazione! Vai, comincia con la musica!

ragazzi, Biella! Fatevi sentire, Biella! Allora è tutto vero, non un sogno come l'altra volta. Eh no, è vero, se urlate forte. Vai con un altro brano!

Sta andando tutto bene? Speriamo che vada ancora meglio.

0: Camila Schiocchi. Sentiamo che suono è.
1: A scuola Pierino dies.
2: Maestra, posso andare a pisciare?
1: Pierino, non si dies così.
2: Si dies, posso andare a fare un filo di pipì.

0: qualcosa, vedo un po' di apprensione.
1: Non si riesce a capire.
0: Cioè, non posso dire anche un bidondo.
2: No.
0: Cioè, non posso?
2: Cioè, ma poi cos'è che vuoi andare a fare? Non si è capito cosa vuole fare.
0: Angle middle low.
2: Angle middle low.
0: Di murder.
2: Eh?
1: Ma in che senso?
0: Di

0: una voce angelica che esprime concetti terreni.
1: Straordinaria Paola Folli, straordinario il complessino, ma attenzione, il meglio deve ancora arrivare.
2: Accidenti,
1: rimanete lì.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Radio DJ consiglia: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da €29,950 qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
16: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
15: La Torrente, baciati dal sole del sud.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Ma da quanto siamo su quest'isola?
19: Bah, ho perso il conto.
18: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
19: Stappiamola.
18: Allora, che c'è scritto?
19: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
18: Allora l'aperitivo è salvo.
19: L'aperitivo sì, ma noi?
18: No, non pensiamoci adesso.
12: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: E vi dico questo.

0: questo. Quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
1: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
2: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ, l'estate inizia qui.
3: Radio DJ, one nation, one station. Radio DJ, one nation, one station.
4: Bentornati da parte del Trio Medusa, questa è Radio DJ, state ascoltando il Concertozzo 2026, viene bene anche la rima.
5: Sì, fa una bella rima. Quello che è successo poi tutta una settimana fa,
4: È arrivato uno dei nostri momenti preferiti, quello nel quale Vittorio Cosma veste i panni di
6: Carmelo.
7: Adesso però vorrei presentarvi per la prima volta, perché poi ci saranno altre tre o quattro presentazioni, un punto di forza del Concertozzo, e cioè Carmelo. Carmelo.
6: Grazie. Stasera cambio voce così.
7: Sì.
6: È una serata un po' pazza.
7: Quanti sono qui per Carmelo? Vedi, parecchie.
6: Troppo buono.
7: Quanti sono qui per noi? Per le storie te. Meno, vedi, meno.
6: Dobbiamo parlare dopo con il management.
7: Dai, spiega.
6: Quindi, no, volevo semplicemente dedicare questa canzone a una donna, una delle prime che ha accettato la famiglia woke, diciamo, in cui c'era un figlio che non era esattamente figlio del padre con cui lei viveva. Quindi questo famoso Giuseppe ha accettato di creare questa famiglia. Quindi volevo dedicare una canzone a una donna che ha avuto il coraggio di sfidare le convenzioni. Lei è Giuseppe, quindi una dedica anche a Joseph. Oh mia bella Madonnina, che te brilli nel lontano,

0: alza il sofono ancora una volta, Fayez! Alza il sofono, c'è Fayez! Dunque, ci siamo accorti che prima sul palco nell'eccitazione c'era Valerio Lundini, una stella del firmamento artistico contemporaneo, e l'abbiamo sbolognato forse un po' troppo in fretta, benché lui sia de Roma.
1: Ciao Elio.
0: Sei ancora?
1: Ci sono. Grazie di
0: Valerio Lundini, grande madrino del Concertozzo 2026, che come tutti gli altri ospiti è venuto gratis. Farei un grande applauso per la parola gratis, che se lo merita. Si usa sempre meno.
1: È vero, si usa gratuitamente spesso.
0: Allora,
1: Elio, io non ho preso soldi, ma volevo comunque aiutare la Prologo di Biella, perché non tutti sanno che Biella, tu mi insegni, essere la capitale italiana del pepe.
0: Bravo, pochi lo
1: questo
0: sanno.
1: Questo è il pepe
0: pochi
1: di Biella.
0: Il pepe di Biella, e ha tanto pepe.
1: Ne ha tanto,
0: giusto?
1: Ne ha tantissimo.
0: Ma quanto pepe ha Biella? Scusa.
2: Guarda, stavamo facendo dei calcoli, sembra che una quantità esorbitante, piena di pepe.
0: Ma quanto pepe ha?
2: Non te lo saprei dire. Quanto

0: Elio e le storie tese.
1: Grandissimo.
2: Oh yeah.
3: Che ha resuscitato il rock and roll qui a Biella. Tra l'altro, l'unica occasione in cui io finalmente posso ascoltare qualcuno che canta canzonetto, perché non ne ho mai avuto l'occasione.
0: L'ho fatto per te soprattutto.
3: Grazie, grazie. Un grazie a Valerio Lundini. Valerio Lundini. Scusate, deve essermi entrato il pepe. Valerio Lundini. Deve essermi entrato del pepe. Cimi pedofilo uscì di casa, ma quel mattino faceva brutto. Nuvole basse, uno di quei giorni nei quali credi di aver visto tutto, ma quel tutto è niente. Jimmy il pedofilo fece le scale, fuori c'era gente, gente arrabbiata, lo guardava storto dietro lo specchio degli occhiali da sole, ma non c'è il sole.
4: Sole, dove sei? Jimmy, Jimmy ti vorrebbe, dimmi quando tu verrai, forse forse sarà tardi, tardi.
3: Si sentì perso e gli mancò il fiato, lungo l'asfalto, escrementi di carne, sguardi pesanti, d'odio tutto intorno. Jimmy pensò, vada come vada, e tornò a casa, ma vennero anche quelli, i genitori col bastone in mano. Jimmy pedofilo, sei un uomo morto,

0: She was not a necrophilia. She was just a girl. Another innocent bow in this cruel game of life.
1: E la morale di questa storia è che la fretta ti consiglia male. Quanti ancora dovranno morire per me?

0: Possa il Signore Cristo.
1: Aspetta che vado avanti io, scusa. Possa il Signore perdonarvi tutti, che lui certo non lo può fare. Ma se un'idea ve la siete fatta, venite a dirmela di persona. Trovarmi è facile. Sulla lapide c'è scritto il mio nome. Luigi. No, anzi, scusate. Gianluigi.

0: Grazie!
1: Dio ci ha detto grazie per essere qui tutti. Ve lo dico adesso, grazie per essere convenuti qui a Biella per la quinta edizione del Concertozzo, un evento che io trovo sempre più meraviglioso. Quanti di voi hanno già mangiato una pizza di Pizza Out? Parecchi, ma non abbastanza ancora. Quanti hanno mangiato qualcos'altro, qualcuno dei prodotti? Per esempio un arancino, che sono arrivati da Caltanissetta per farveli. Troppo pochi. Allora noi continuiamo con un brano di ringraziamento.

0: Pronto? Pronto, ciao, sono io, scusa se ti chiamo a quest'ora, ti disturbo. Sono al concerto, volevo dirti una cosa velocissima. Ho saputo che l'altra sera poi sei andata al cinema con Tafano e che... No, no, tranquilla, non telefonavo per fare polemica, però scusami, t'avevo invitato io al cinema e vengo a sapere dagli amici che sei andata con lui. Non è bello. Non è bello perché io sono una persona e ho dei sentimenti e quando hai avuto bisogno di qualcuno io ci sono sempre stato. Allora, sinceramente, mi merito forse di essere trattato come una ciabatta rotta, impolverata, buttata in un angolo, sotto un termosifone? No, non me lo merito. Allora, dimmi tu cosa vuoi che faccia.
1: Devo mettermi una scopa in culo, così magari ti ramazzo la stanza? Non lo faccio più!
2: E qui, ragazzi, è storia, questa è storia.
3: A noi ha cambiato la vita,
4: è un po' la vita di tutti.
2: E Faso tutti gli anni dice non lo faccio più, per fortuna poi lo rifà sempre. Fermi lì, torniamo subito.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
13: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
12: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
13: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
14: Allora, ci siete? Siete caldi? Sì! Avete sete?
15: Sì! Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
16: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
17: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
16: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
17: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
16: Aperti anche domenica 5.
17: Dettagli in negozi su demenego.it.
18: Radio DJ consiglia.
19: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
20: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
19: LP,
20: Coez,
19: Elvis Costello,
20: Mannarino
19: e tanti altri.
20: No Borders Music Festival, il suono della natura.
19: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
21: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio, negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village, ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
22: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
23: Fai leva sui miei desideri, eh?

0: veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA
1: e i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: È passata un'ora di concertozzo. Guardate che non scherziamo quando diciamo che il meglio deve ancora venire,
7: Perché no, c'è ancora tanto.
8: Vola via però questo concertozzo. Con che si riparte?
6: Si riparte con la presenza che nobilita questa manifestazione, quella dell'architetto Luca Mangoni.
9: Bene, allora vogliamo continuare con dei pezzi in omaggio. Omaggio. Sentite questo suono di cornamuse che arriva da lontanissimo, dalla Scozia, migliaia e migliaia di chilometri solo per intrattenervi. Sentite che roba. Sentite qua, sentite.
6: Ah!

0: il chitarrista Cesario. Allora, adesso noi continuiamo perché oltretutto c'è il coprifuoco a mezzanotte. Noi volevamo andare avanti fino all'una, fino alle due, come fanno quelli, diciamo, grandi, no? Purtroppo qui a Biella invece bisogna chiudere a mezzanotte, allora bisogna andare un po' in fretta, però non possiamo fare a meno di cantarvi una canzone che in realtà è una storia, il racconto di una storia che è accaduta proprio qui,
1: qua,
0: moltissimi anni fa, 27 anni fa, qui, ma non qui per dire, proprio qui, in questa piazza qua.
1: È vero, è vero. Sì.

la tua fantasia.

0: di alcuni tipi di vitello Mangoni. The show must go on, perché mi hanno detto che è arrivato un grande amico potente degli Elio e le Storie Tese che non voleva mancare a questo concertozzo numero 5. È vero? C'è?
1: Argento vivo!
0: Sì!
1: Biancate! Figu! Oklahoma! Sigarette! Puttano! Baciugo! Marmitare, figa, figa pelosa, figlia di puttana, porco nide.
2: Ma ragazzi, ma io lavoro tutti i giorni, tiro il carrello, scarico la frutta nei terzieri, ma arriva il primo fesso, con la moto a scureggiato mi sveglio.

0: un content creator. Ah no, è un supereroe, un supereroe.
1: Hai indovinato, Matusa, sono super giovane!
0: Sfreccia in penna e esclama: porco dito, io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmita. Motociclo, motocarrozzetta, sgomma e chioda, va manette, fa cagare addosso i Matusa e il governo. Go go go go go go go go go go governo. Lui distorce.

0: alcolico biondo. Un giovane si tuffa nella vasca come un vero ciamburasca, ma a contatto con il liquido esclama: ma vaffanculo, questo è il terribile alcolico moro, aiuto super giovane! Scatta super giovane e derapa soccorrendo il il catoblepa. Scatta super giovane e derapa soccorrendo il catoblepa, che purtroppo sta tirando le cuoia. Addio super giovane, per me ormai è finita, dall'alcolico moro mi sta entrando in circolo, non si può più fare niente.
1: No, prendi il cielo del mio amore.
0: No, non lo voglio, no, mi rifiuto.

0: ed ora la mia arma finale.
1: E super giovane da fuoco uno spinello, col quale affumica il governo che all'istante passa all'uso di eroina e muore pieno di overdose. Mi piace quel racconto.

0: E non è finita! Per festeggiare a Franco Coca-Cola con l'aspirina a tutti! E tra 10 minuti voglio vedervi tutti in acido!
1: E ricordate, ovunque ci sia un giovane in difficoltà, ovunque ci sia una persona cosa rimane in situazione, dove vengono i suoi militari, la gioventù, là ci sarà lui con i suoi militari sempre accesi, perché è super giovane e allegria più.

0: Siete forse dei annamaraziti?
1: No.
0: Uristi?
1: No.
0: Ureali?
1: No.
0: Reality?
1: No.
0: Cagni?
1: No.
0: Espi?
1: No.
0: Una? Ai? Oggi? Aperitaviti?
1: No.
0: Aperitivi?
1: No.

0: Ancora una volta ospite d'onore al concertozzo, Super Giovane. Voglio sottolineare che lui non viene mai gratis, però oggi si è fatto pagare in pizze, 10 pizze ha voluto, le ha già mangiate tutte. Grazie, adesso noi andiamo avanti dopo questo eccezionale, diciamo, pezzo in cui
1: Elio, scusa, grande... volevo presentare le badanti di Super Giovane. Sono le badanti, queste salute hanno portato lui, e sono Alessia Locatelli e Nicole Bulgarini, le due badanti di Mangoni.
0: Finalmente un po' di quote rosa.
2: Esatto.
0: Finalmente
2: anche
0: dopo tanti anni.
2: Anni viene da dire. No,
0: dopo tanti anni. Bene. Allora, noi ora, dopo tanto rock, dopo tanto ritmo, vogliamo concederci una pausa sentimentale con un brano che farà piangere. Se me lo ricordo. Vi canto la parabola agonistica del pugile che fui, poi non fui più, e di una mia, direi, caratteristica che mi evitò le botte nel campo della boxe, col fatto che da piccolo ero piccolo, le zuffe le schivavo o per lo più finivano col capo dei rivali che diceva non ti picchio solo perché hai gli occhiali. E cominciai di colpo ad anni 7 la vita da quattro occhi e due stanghette.

0: e vissero tutti felici e contenti.
1: Si ride, ma si riflette anche qui al Concertozzo.
2: Oh, ragazzi, come? Però si ride,
1: si,
2: anche.
1: Si ride e si piange. Diciamo,
3: ricordatevi, se fate il pugile, non indossate gli occhiali.
1: Ecco, ecco. Questo è un bel messaggio. Vi lasciamo con questo momento di riflessione e torniamo subito.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station. All'Esse Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: E vi dico questo: quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
7: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.
1: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.
2: Radio DJ, c'è il trio Medusa che vi racconta quello che è accaduto a Biella una settimana fa. E quindi torniamo sul palco. Attenzione, tra pochissimo, dopo Ignudo tra i nudisti, sarà il momento di un grande ospite per quello che riguarda.
3: Beh,
2: sinceramente, il più grande.
3: Diciamo la super guest star.
2: Super guest star internazionale.
4: Il maestro Vittorio Cosma. Gentile. È un eroe poco cantato, il grande gentleman, senza il quale nulla può accadere su questo palco. Esatto, detto uomo, per gli amici uomo. Allora, adesso una canzone estiva.

0: Whoa, guys.
1: Yeah.
0: Queste non è una vostra canzone. Balafus!
1: Ma chi è?
2: Ma chi è?
1: Chi è questa voce che ci accusa di avere plagiato un altro pezzo?
0: Buonasera.
1: Dannato Tony Hadley ci ha scoperto.
0: Grazie mille, grazie. Thank you very much. Grazie mille, guys. Thanks for inviting me. Thank you. We're gonna do the right. We're gonna do this song the right way round. Okay.
3: Okay.
0: Whenever you're ready.

0: architect. Thank you so much. Thank you. Grazie.
1: Il grande Tony Adley. Non ci crede nessuno, ma è qui gratis Tony Adley, ragazzi. E la cosa incredibile, chi avrebbe potuto pensare Mangoni ballerino per Tony Adley? Mangoni che tenta di cantare con Tony Adley, che glielo impedisce ovviamente. Ma un'altra cosa sembrava impossibile. Non so se vi ricordate, 5 anni fa a Bergamo, un bambino che arrivò sul palco e disse una frase molto forte. Quel bambino è cresciuto e oggi ha cantato con Tony Adley e Dante.
0: Sono cresciuto, eh? Già. Ciao Biella! Come state? Come? Non mi sento. Dai, dai, gridate più forte! Bravi, bravi! Adesso vi ho sentiti. Bravi, bravi. Bravissimi. Dai, dai, faccio questo mini discorsino. Sì, ho capito, papà, non mi devi suggerire le parole. Sì, dai, faccio questo mini discorsino perché ho il tempo contato. Allora, il mio nome è Dante, ho 16 anni e appunto sono autistico e ne vado fiero. Dai, ragazzi, posso dirlo che ne vado fiero? Dai. Allora, prima di tornare al nostro carissimo concertozzo, gradivo fare una piccolissima riflessione. Ecco, le persone autistiche come me, ma anche naturalmente ragazzi disabili, sono piene di possibilità e talenti. Come già sappiamo, come ha già dimostrato anche Pizza Out, un applauso per Nico. Tuttavia, e lo ripeto un'altra volta, tuttavia, bravi, quarta volta allora, tuttavia, sì, infatti, ok, aspetta, voi dovete darci le possibilità per dimostrare queste nostre potenzialità o talenti. Grazie Biella!
2: Allora, io vi dico solo una cosa. Prima ho visto Elio commosso, commosso per il grande pubblico che c'è qui, ma commosso perché, guardate, quando ti danno la diagnosi di autismo di tuo figlio, di solito ti cade il mondo addosso. Tu sei convinto che non potrà succedere niente. Passi anni e anni a passare da una terapia all'altra e invece oggi Dante è sul palco che canta! Guardate, una sola cosa, nessuno dei nostri figli è la sua diagnosi.
1: Ci tenevo il grande Nico a Campora!
0: Ci tenevo anche a precisare una cosa. Se sono qui, e anche grazie a questo pelato con le sopracciglia folte. Un abbraccio, un applauso a mio padre! Perché mi ha dato la possibilità di cantare e esibirmi sul palco, anche a Bergamo e anche a Carpi. Con questa vi lascio, ragazzi. Buon concertozzo!
1: Non lo tengo più. Allora, qualcuno,
3: sì,
1: tu,
3: scusa.
1: mi hai chiesto prima?
3: Ma ne parlavo con Valerio.
1: Ah, ecco.
3: Dei dubbi.
4: Salve, scusate. Sono sceso prima dal pubblico per vedere come era vista da lì. È carino, bello. No, è carino. Però c'è stato un capannello di persone che polemizzavano perché non hanno capito come andava a finire quella cosa del vitello, quella fiaba.
3: Anche io.
4: Mi sono fatto foriero del loro messaggio come mi avevate chiesto. Grazie ragazzi, scusate, l'ho fatto per loro.
1: Grazie, grazie. Possiamo, prego.

nella parte del vitello dai piedi di cobalto, Mangoni. Quanti ospiti, quanti colpi di scena clamorosi. Allora ci vuole una canzone che ci calmi un po' e che parli di un sentimento molto nobile, il sentimento dell'amore, l'amore per la moda. Per la moda però di un certo livello.

0: così.
1: Bella brogna.
0: Che in biennese vuol
1: no,
0: dire?
1: Viene da una famiglia nobilissima, i Brogna. Ludovico di Brogna, Esmeralda di Brogna, perché erano imparentati anche con delle

0: Ragazzi, come suonano gli Elio e le Storie Tese live? Nessuno, certo. Nessuno.
1: Perdonateci se pensiamo questo, ma secondo me è vero.
0: È così.
2: Però è bello riproporlo a chi non c'è stato. Sì,
0: anzi, fate una cosa, comprate già il biglietto per il prossimo anno. Fermi lì, torniamo subito.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è nessuno!
6: Yeah, uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Radio DJ, One Nation, One Station.
0: Radio DJ, c'è il trio Medusa che vi ripropone il concertozzo che si è tenuto sabato scorso a Biella. Avete sentito come suona Cesare?
2: Che meraviglia, poi su Radio DJ sentire queste chitarre.
0: Tutte queste chitarre.
1: Colore obbligatorio.
0: Esatto, e a ringraziarlo ci pensa proprio Elio.
9: Il grande Cesare o la chitarra! Che non ha perso l'occasione per farsi male anche in occasione di questo concertozzo. Si è tagliato un dito. Vabbè, prima una gamba e poi... Allora... Noi possiamo andare avanti, sta andando tutto bene, giusto? Non fa neanche così tanto caldo, mi sembra. Infatti. Benissimo, allora siamo arrivati all'appuntamento con la musica da ballare, anzi di ballare, e cominciamo con il nostro unico brano.

Grazie. Grazie ancora per il Stato della radio e televisione bulgara che ha portato in Italia finalmente un ballo a misura d'uomo.

ma quante candele avrà consumato Mandela? Perché uno è presidente, un può essere stato in prigione. Lo vedi sorridendo, non ci pensi, coglione. Sì, ma allora se ragioni in questo modo sei veramente un coglione, scusa, te lo dico. Ma sei veramente un coglione. Eh no, ma sei veramente un coglione. Eh no, sei un coglione. Se ragioni così, sei un coglione.

0: nominata,
1: visto che è andato forte
0: è un
1: prima.
0: Po' come lo yin e lo yang, insomma.
1: E quindi come? Come?
0: Provare la visione del cazzo da vicino.
1: La visione del cazzo, ma non ci sta, non ci sta.
2: Non sta tanto bene.
1: No, è brutto, proprio brutto, suona male proprio.
0: Pistolino, così anche i più piccoli possono
3: fare questa cosa.
1: La visione del pistolino da vicino. Ma non ci sta, troppo lungo. Pistolino troppo lungo.
2: Ho un'idea io, ce n'è una bella. Il belino.
0: Belino
2: metricamente sta bene.
1: La visione del belino da vicino. Questa è bella, del belino da vicino.
0: Sì, però è un po' divisiva, è regionale,
2: poi molto libero.
0: Una cosa aulica, all'Augias, la verga.
2: La verga?
1: La visione della verga da vicino. La visione della verga. Sì, ma non senti com'è. È troppo.
0: Però sì.
1: Non senti che è troppo. Troppa cultura.
0: Non è da concerto rock.
1: La verga con la cultura non sta bene.
0: Ci vorrebbe un'idea.
1: Ci vorrebbe un'idea, anche una persona con una cultura tale da poter
2: abbracciare più persone.
1: Ce l'ho! Vado a cercare se c'è.
2: Aspetta.
1: Ce l'ho! Ma chi sei?
4: Come chi sono? Tony Hadley.
2: Sei... Ah, Tony Hadley.
4: Sì. Io ce l'avrei.
0: Illuminaci.
1: Parla.
4: La minchia.
2: Ma è vero.
0: Certo.
2: Ma
0: come non pensarci prima.
1: Sai che forse ha ragione.

0: Vicino. Grazie. E ringraziamo questo signore che ci ha risolto. Questo
1: poi
0: c'eravamo bloccati, stavamo andando bene, poi ci siamo. Ma lei chi è, scusi?
2: Tony Hadley.
0: Tony Hadley.
2: Tony Hadley Mini.
0: E vuole cosa?
2: Tony Hadley Mini.
0: A Mini, credevo minchia, credevo Tony Hadley minchia, credevo.
2: No.
1: Allora, minchia in mezzo, come Lucio.
0: Possiamo,
2: tra virgolette,
0: sdebitarci per questo dono che ci ha fatto?
2: Sì.
0: Sì.
2: Sì.
0: Come?
2: Io avrei il piacere di cantare una canzone che parla di maschere.
1: Ah beh, certo.
0: Giusto.
1: Perfetto.
2: Questo sarebbe il sogno che ho da quando
0: è
2: sono
0: coerente
2: bambino.
0: Con il personaggio.
2: Sì.
0: Complimenti.
2: Se me lo concedete.
0: Prego, certo. Prego.

0: anche lui gratis.
1: Grazie.
0: Al concertozzo accadono cose incredibili.
1: Incredibili. Grazie a tutti e buona continuazione.
0: Beh, grazie, sei veramente gentile e anche molto elegante.
1: Ciao, grazie.
2: Di nuovo, arrivederci.
0: Quante sorprese, ma chi l'avrebbe
2: quante
0: mai detto?
2: Quante sorprese.
0: Ma chi l'avrebbe mai detto? Chissà se ci saranno ancora delle sorprese adesso. Mi sa di no perché è un po' tardi.
2: Adesso ci sono dei pezzi impegnativissimi.
0: Adesso ci sono dei pezzi molto impegnativi, fra cui questo primo.

0: Adesso Hatch finalmente capito a cosa serve la milza.
1: Siamo arrivati quasi alla fine, manca ancora mezz'ora, quindi mi raccomando, non perdetevi l'ultima parte del concerto.
2: Allacciate le cinture.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Entrata una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin.

0: Tankeray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tankeray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tankeray responsabilmente.
1: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
2: Radio
1: the
2: DJ. DJ. Radio DJ. DJ. One Nation, One Station.
3: Radio DJ, c'è il trio Medusa. Felicissimo di accompagnarvi in questo sabato sera.
4: Riviverlo, che bello poter rivivere quello che è.
5: Gioia per le orecchie.
3: E grazie veramente a Radio DJ per essere stata così disponibile. Abbiamo cercato di interrompere, di parlare il meno possibile, perché in questo caso è veramente giusto che parli il simpatico complessino. Attenzione, questa è la parte finale, compreso il bis.
6: Prego.
7: Atmosfera per il prossimo brano. Va sempre tutto bene, sempre tutto bene. Avete mangiato?

0: Adesso inizia una parte difficile ma ballerina. Volete ballare?
1: Sì. Che cazzo.

la formidabile sezione ritmica di Elio Storiettese, Riccardo Marchese, Paolo Ruboli, i due giovani badanti di Christian Maier. Siamo alla fine, ragazzi, balliamo 10 minuti e poi bisogna andare, però balliamo forte. Intanto che parte il pezzo vi dico che le associazioni hanno finito tutto e in questo senso è stato un successo clamoroso. Grazie a tutti voi.

disco music, disco music. Tu sei molto coinvolgente, disco music. Io ti amo, poi ti odio, poi ti amo, poi ti odio e poi ti apprezzo. E canto please don't let me be misunderstood, mentre parcheggio nel parcheggio l'Alfa Sud e mi precipito.

0: disco music in Bielatown tonight.
1: Tutte le belle cose hanno una fine, purtroppo.
0: Certo.
1: E col prossimo brano noi vi salutiamo. Ma è stato bello. Non è stato bello, è stato meraviglioso.
0: Wonderful.

Grazie Bella, è stato più di un sogno, è stato un viaggio meraviglioso. Buonanotte a tutti e grazie.

Amici di Biella, purtroppo ci è stato detto che non si può andare oltre la mezzanotte, per cui ci salutiamo con un bis.

Oh, ma non si è mai visto un pubblico che va così a tempo? No, invitato no.

0: E con questo si conclude il concertozzo. Siamo veramente onorati e felici di avervelo riproposto. Grazie a Radio DJ. Noi ve lo ricordiamo, prendete già l'appuntamento per il prossimo anno.
1: Tanto è certo che si fa.
2: Realtà sapremo anche la location, ma
1: non possiamo dire. Non possiamo dire adesso, però preparatevi sempre per questi mesi, giugno.
0: Okay? E soprattutto fate in modo di essere presenti al concertozzino, grazie a tutti gli artisti intervenuti nel pomeriggio, perché questa veramente è la Woodstock dell'inclusione. Quindi grazie anche a tutte le associazioni che hanno permesso che tutto funzionasse alla grande. Buona estate da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Abbiamo detto, ci sentiamo il
1: 9 dicembre.
0: 9 dicembre, vabbè. A settembre, via.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo? La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
5: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
6: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
5: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
9: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora.

0: get out of it.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.
0: Oh my God!
5: Say it again. Stai ascoltando The Legend on Radio DJ.
6: Check your body, check your body.
7: I'll land on something.
8: Look.

0: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 3 al 5 luglio a Jesolo, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 5.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Rimpresa

0: rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: Stai ascoltando Legend.
2: By DJ Aladdin.
1: Ogni weekend su Radio DJ.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Legend con Alex Farolfi.